Lucio Battisti e Mogol, quando una telefonata diventa una storia d'amore, di separazione e di rimpianto. E sono proprio queste canzoni che ci fanno ricordare quanto la musica possa raccontare la vita. Andiamo avanti con un classico della meravigliosa e indimenticabile cantante e attrice italiana Nilla Pizzi, un autentico classico di Sanremo. Nata Dionilla Pizzi, fu una delle grandi protagoniste dei primi anni del Festival di Sanremo e vinse la prima edizione nel 51 con Grazie dei Fiori. L'anno successivo tornò al Festival e conquistò addirittura l'intero podio con Una donna prega, Papaveri e Papere e questo capolavoro Vola Colomba. Ed è proprio questa la canzone che oggi dedichiamo alla nostra cara ascoltatrice Mirella Latilla. Vola Colomba è una canzone profondamente legata alla memoria dell'Italia del dopoguerra e alla questione di Trieste, diventando negli anni uno dei simboli musicali di quel periodo storico. Un caro abbraccio Mirella, questa è tutta per te. Nilla Pizzi, Vola Colomba.

0: Nilla Pizzi, una voce che appartiene alla storia della musica italiana. E Vola Colomba rimane legata a uno dei periodi più importanti e delicati dell'Italia del dopoguerra.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: A Centennial Park capiamo quanto sia difficile dire addio e quanto questo momento sia delicato per le famiglie. Ascoltiamo attentamente e ci impegniamo a rendere ogni esperienza speciale e unica. Offriamo diverse soluzioni, dal nostro premium Martinique Grove alla sepoltura tradizionale, luoghi perfetti per le famiglie. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
0: Eccoci di nuovo ragazzi, la pubblicità è finita, il caffè è ancora caldo e miracolosamente il cornetto alla Nutella è ancora nelle mie mani, quindi possiamo ripartire. Siete sempre su Radio Italiana 531 e questo è Giradischi. Io sono pronto e soprattutto è pronto il prossimo disco che ci riporterà alla memoria quegli anni in cui bastavano una chitarra, una bella melodia e poche parole sincere per raccontare una storia d'amore. È il momento di Little Tony, uno degli interpreti più amati della musica italiana degli anni 60. Il titolo è già una piccola storia, Quando vedrai la mia ragazza, un brano del 64 scritto da Mogol e Alberto Testa, che Little Tony interpreta con quella voce inconfondibile, giovane, appassionata e piena di energia. E questa volta lo dedichiamo con particolare affetto a Sonia Di Pietro, che ama da sempre Little Tony e la sua musica. E Sonia, permettimi anche di dirti grazie mille per quel taglio di miei capelli, fatto con precisione e con mani così attente e amorevoli. È stato davvero molto apprezzato. Alza il volume e lasciati trasportare dai ricordi, perché certe canzoni non invecchiano mai. Little Tony, quando vedrai la mia ragazza.

Eccola qui la voce inconfondibile di Little Tony con Quando vedrai la mia ragazza, una canzone che ci riporta dritti agli anni 60 e che oggi abbiamo ascoltato con un pensiero speciale per Sonia Di Pietro. Sonia, speriamo ti abbia fatto tornare qualche bellissimo ricordo, e adesso dal grande album Buona Fortuna mandiamo in onda per Tony Scottery e Samantha Gente della Sera, un brano dei Pooh, un gruppo che personalmente ho sempre considerato un passo avanti rispetto a molti altri artisti della loro epoca, soprattutto per la cura degli arrangiamenti e delle produzioni. L'album uscì alla fine dell'80 nel pieno del loro grande successo e raggiunse il 5° posto nella classifica annuale. Gente della Sera è la mia canzone preferita dell'album. È scritta da Roby Facchinetti e Valerio Negrini, racconta quella variegata umanità che si può incontrare durante la notte in una grande stazione come Milano Centrale. Persone che partono, persone che arrivano, persone che aspettano, persone sole. Una storia semplice ma commovente, raccontata con grande poesia. Tony e Samantha, ottima scelta. Pooh, Gente della Sera. Not-

Gente della sera, una piccola fotografia della vita notturna trasformata dai Pooh in una bellissima poesia. Tony e Samantha, grazie per questa richiesta. Continuiamo adesso con Mino Reitano, richiesta di Mimma Forgione, e dal titolo Stasera non si ridi e non si balla. Mino Reitano, un artista considerato una vera icona della musica popolare italiana, autore delle musiche di molte delle canzoni da lui incisi, spesso in collaborazioni con i fratelli Franco e Mimmo. Reitano ha raccontato nei suoi brani soprattutto l'amore romantico e la vita dell'emigrante. Dal 70 al 75 partecipò a 6 edizioni consecutive di Un disco per l'estate, superando sempre la fase eliminatoria. Nel 72 arrivò al terzo posto in finale proprio con questa canzone. Il titolo è Stasera non si ride e non si balla. Tutta per te, Mimma, Mino Reitano.

0: Mino Reitano, una voce che ha raccontato l'amore, la nostalgia e la vita di tanti italiani lontani da casa. E dopo un titolo come Stasera non si ride e non si balla, direi che ci vuole proprio una piccola barzelletta. Pronti? Un uomo e sua moglie sono fuori a cena. A un certo punto lui si gira verso la moglie e le dice: vedi quella bionda magra e un po' ubriaca al bar? La moglie guarda e risponde: sì, perché? Chi è? E lui: è una mia ex, 15 anni fa voleva sposarmi e io le ho detto di no. La moglie la guarda di nuovo, poi si gira verso il marito e gli dice: accidente, sembra proprio che stia ancora festeggiando. Ecco ragazzi, forse non è la barzelletta del secolo, ma almeno abbiamo fatto quello che Mino ci aveva vietato. Abbiamo riso.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In particolare, MCCSA sta cercando volontari maschi nelle zone di Woodville, Hendon, Grange, St. Peters e Felixstowe. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
0: Di nuovo in diretta, vi ricordo che potete scriverci al 0413 891 385 per le vostre dediche. Ma ora spazio alle note, ecco un brano davvero favoloso. E adesso continuiamo con un altro grande romantico della musica italiana, Nicola Di Bari, l'ultimo romantico, canzoni italiane più intense e appassionate. È una delle migliori che Nicola Di Bari abbia mai inciso, secondo il nostro amico e ascoltatore Rocco Caruso. Una storia e una canzone meravigliosa lanciata al Festival di Sanremo del 71 da Peppino Di Capri e Pino Donaggio, autori della musica. Il titolo è perfetto, L'ultimo romantico. Successivamente il brano è stato ripreso da altri interpreti, tra cui Paolo Meneguzzi, ma personalmente preferisco la versione di Nicola Di Bari. La passione e il romanticismo sono catturati perfettamente nella sua interpretazione. È una di quelle canzoni che danno la pelle d'oca e fanno riaffiorare emozioni che pensavamo di aver dimenticato. Rocco, questa è tutta

Nicola Di Bari, con quella voce intensa e appassionata che sembra fatta apposta per le canzoni d'amore, un piccolo grande classico. E ora un duetto davvero speciale, richiesta di Lorenzo Visconti. Questo prossimo brano, secondo me, è uno dei pezzi italiani più emozionanti di quel periodo. Non mi lasciare, cantato in duetto da Dario Baldambembo e dalla bellissima Loretta Goggi. Certe canzoni, chissà perché, quando le ascolti ti fanno venire i brividi. Rivivi un tempo che è passato e sai che non tornerà mai più, ma per qualche minuto la musica riesce a riportarti esattamente lì. Non mi lasciare, richiesta da Lorenzo, è tratta dall'album C'è poesia. Dario Baldambembo è un artista che ha contribuito alla storia della musica italiana e personalmente penso che avrebbe meritato ancora più successo. Le sue canzoni erano veri poesie e per sensibilità. Dario Baldambembo e Loretta Goggi, Non mi lasciare.

un duetto che ancora oggi riesce a trasmettere emozione, Dario Baldan Bembo e Loretta Goggi insieme. Lorenzo, grazie per questa bellissima scelta e adesso torniamo indietro con In cerca di te per Nancy e mio caro amico Alfio, amanti di buona musica. E riguardo Alfio, Buono cibo, una canzone conosciuta anche con i titoli Perduto amore e Zola me ne vo per la città, con testo di Giancarlo Testoni e musica di Eros Sciorilli. Il brano fu registrato per la prima volta nel 1944 e negli anni è diventato uno dei pezzi più memorabili della musica italiana. È interessante il contrasto tra la melodia apparentemente leggera e il periodo storico drammatico nel quale la canzone nacque. Nel dopoguerra questo brano divenne quasi il simbolo di un paese che cercava di ritrovare la propria strada. Oggi su Giradischi ascoltiamo la versione registrata nel 68 da Gianni Morandi, una versione davvero bella nella quale Morandi riesce a dare nuova giovinezza a questa canzone. Senza tempo, Gianni Morandi, In cerca di te, tutto per Nancy e Alfio. Buon ascolto ragazzi.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
2: Rientriamo dalla pubblicità e ora siamo arrivati all'ultima richiesta della giornata. Mamma Tutto, un 45 giri di Iva Zanicchi, pubblicato nel 76, che non venne inserito in un album. Questa canzone è stata richiesta da Federica Fanta e la sua dedica è davvero speciale. Federica ci scrive: la prima canzoncina della mia vita, questa canzone la dedico alla mia mamma Carmela Amato, che da piccola me la cantava sempre, e spero che un giorno la canterà anche a mia figlia o mio figlio quando la farò nonnina. Grazie Federica, e questa è la dimostrazione perfetta di quello che diciamo sempre a Giradischi: una canzone non è soltanto musica, è un ricordo, è una persona, è un momento della nostra vita, e a volte basta sentire le prime note per ritrovare qualcuno che amiamo. Federica, questa è tutta per te e per la tua cara mamma Carmela Iva Zanicchi. Mamma Tutto.

0: Con Iva Zanicchi e Mamma Tutto arriviamo alla fine della nostra puntata, una canzone dedicata a una mamma e un ricordo che oggi abbiamo condiviso tutti insieme. Da me, Ross, un grande abbraccio a tutti voi. Grazie per la vostra compagnia, per le richieste, per le dediche e per tutti i messaggi che ci mandate. È proprio grazie a voi che Giradischi continua a vivere ogni domenica. Vi auguriamo una serena e felice giornata e una tranquilla e bellissima settimana. Ci risentiremo di nuovo allo stesso orario la prossima domenica qui sulla Radio Italiana 531. Continuate a far girare la musica, continuate a ricordare e soprattutto continuate a tenere aperte le porte del cuore. Alla prossima, ragazzi, ciao e buona vita.
1: Ciao.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
3: Veronica vi augura buon ascolto.
4: Radio Italiana 531.
5: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
6: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
7: Grazie, Claudia! Mi sento proprio bella! Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
6: Beata te! Io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
7: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
6: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
7: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
6: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
8: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
1: Un amico è la cosa più bella che c'è.
0: Vi aspettiamo!

Ho perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno, baby sto imparando a rimpiazzare i sogni come te. Qualcuno aveva detto che la mattina sveglio, neanche li ricordi, e vincere battaglie non mi serve.

0: prendermi cura di te.
1: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
2: Sean Kingston, Josie,
3: Eleanor,
2: the Gadget.

Programma il farmacista con me, Michele, ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

事。

0: No, no, hay. Cazzo a cazzo. Ehi, domenica, si comincia all'11 preciso, non posso dire. Posso dire un poco di parole prima che.
1: No, no.
0: Sono ancora 47.

l'onorevole John Garden, e ci abbiamo di apology, come ho detto prima, the Premier Peter Malanaskas, Vicky e Pasquale Vassarelli, Tony Romeo e Elizabeth Romeo e l'avvocato Nick Minicozzi. Ladies and gentlemen, can we all stand for the national anthem, the Australian, the Italian anthem?

vittoria ne porga la chioma. Ma di Roma Dio la creò. Stringiamoci accorti, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, Italia cavò. Stringiamoci accorti, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, Italia cavò. Sì! Sì.

Pace e bene a voi tutti e benvenuti a questa celebrazione eucaristica della 26esima domenica del tempo ordinario. Oggi, come vedete, celebriamo solennemente anche la festa in onore di Maria Santissima di Montevergine. Il celebrante è padre Eldridge, venuto per l'occasione da Melbourne e coadiuvato dal nostro parroco padre Janish. Canta il coro San Francesco, diretto dal maestro Davide Visentin. L'organista è Anthony Ladogna. Inviamo anche un caro saluto a tutti quelli che ci ascoltano attraverso Radio Italiana 531, a chi ci segue sul canale televisivo 44 e ai fedeli che partecipano a questa celebrazione dal tendone del cortile della scuola. E ascoltiamo

L'introduzione alla Santa Messa. Due figli sono invitati dal padre a lavorare nella vigna. Uno acconsente, ma poi non ci va. L'altro lo rifiuta, ma poi vi si reca. Questa parabola è un richiamo per tutti sulla necessità della conversione. Chi sente di sentirsi a posto nei confronti di Dio non va bene. La grazia di Dio Padre è per chi accoglie la sua chiamata. Ed ora uniamoci al coro, oggi è giorno di festa.

0: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Today we celebrate the 71st celebration of the Feast of Madonna di Monte Vergine. Fratelli e sorelle, come state oggi? Tutto bene? Siete sicuri? Davvero sicuri? Oh, va, bravo. Nemmeno un problema. Che bello Australia, che bello. Perché no? Oggi siamo qui per celebrare la grande festa di Santissima Madonna di Monte Vergine, che è anche conosciuta Mamma Schiavona. Il tema di questa festa è Maria, Madre dell'Universo. Fratelli e sorelle, molti di voi sono arrivati in Australia con poche valigie, ma con tanta speranza, coraggio e determinazione nel voler costruire qui una nuova vita. Insieme a tutto questo avete portato anche la vostra fede, le vostre feste, la vostra cucina, la vostra cultura e le vostre tradizioni, contribuendo in modo significativo alla vita in Australia. Avete portato la festa della nostra cara Madonna nel Sud Australia in the year 1953. As we heard, the feast of Our Lady of Monte Vergine is being celebrated from 1953 because of your faith, because of your dedication to our loving Madonna. Your very presence in this church today speaks of the blessings that you have received from our dear Lady. Brothers and sisters, we place ourselves and our families in the hands of our dear Mother. For so many years, you have come here and continue to live this faith as a testimony of the blessings that you have received in your life. Oggi è un giorno importante per tutti noi. Oggi non celebriamo la Madonna delle zeppole o della trippa, ma siamo qui per celebrare la Madonna di Monte Vergine. Buona festa a tutti voi. Today, as we celebrate the feast of Our Lady, let us not forget to venerate her after the Mass. The original icon is, as we know, in Monte Vergine, and I had the great opportunity of being there. A place where you experience silence, you experience peace. Some of our parishioners and friends of mine were there with me and gave me a good understanding. And I understood why this feast is so important, because I seen it and seen the place and experienced it myself. So today, brothers and sisters, let us place our hands and let us place our lives into the hands of our loving Mother and ask her to continue to bless us as we journey in our lives ahead. And as we do this, let us continue to keep all our family members who have gone before us, all our friends who have gone before us, in the hands of God and pray for them. Let us also pray for the committee of Madonna di Monte Vergine, who year after year bring this feast before us and allow us to pray. Despite of what they are going through, despite of their age, they work hard. So let us pray for them to the Lord too. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati.
1: Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole o omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa.
0: E supplico la Beata sempre Vergine Maria.
1: E a voi fratelli e sorelle, di pregare per me
0: il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Preghiamo, o Dio, che riveli la tua onnipotenza, soprattutto con la misericordia e il perdono. Continua a effondere su di noi la tua grazia, perché camminando verso i beni da te promessi, diventiamo partecipi della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù.

0: seduti. La prima lettura è tratta dal libro del profeta Ezechiele, è letta in italiano da Eleonora Finoia.
1: Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: voi dite, non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, casa di Israele. Non è retta la mia condotta, o piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte della sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse. Egli, certo, vivrà e non morirà. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio. Segue il Salmo responsoriale, è cantato da Davide Visentin e dal coro.

0: In questo passo del Vangelo ascoltiamo come il figlio, pentitosi, andò e ubbidì al padre. E il Signore dice: i pubblicani e i peccatori vi passano avanti nel regno di Dio.
1: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.

In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: sì, signore, ma voi vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà dei padri? Risposero: il primo. E Gesù disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non si siete nemmeno pentiti così da crederli. Parola del Signore.

0: Credo in un solo Dio,
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo,
0: e per opera dello Spirito Santo si è incarnato del seno della Vergine Maria,
1: si è fatto uomo. Fu crucifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
2: Fratelli e sorelle, invochiamo la grazia del Signore perché ci dia il dono di sapere agire sempre nella Sua volontà, fonte di pace e di salvezza per la nostra vita.
3: La preghiera dei fedeli è recitata in italiano da Eleonora Finoia e in inglese da alcuni studenti della scuola.

0: Preghiamo insieme dicendo: donaci, o Signore, la sapienza del cuore.
1: Donaci, Signore, la sapienza del cuore.
0: Per la Chiesa, sia casa di perdono e di accoglienza per ogni uomo e donna che desidera percorrere la via della volontà del Signore, preghiamo.
1: Donaci, Signore, la sapienza del cuore.
0: Per i direttori spirituali e confessori, ricevano sempre luce e saggezza nel guidare alla verità interiore quanti desiderano da loro un accompagnamento e un ascolto sinceri. Preghiamo.
2: Donaci, Signore, la sapienza del cuore.
0: Per il nostro Paese, l'Italia, che si accinge a celebrare la festa del suo patrono San Francesco d'Assisi, ognuno si impegni per far fiorire le virtù di fede, di civiltà, di pace, di rispetto e cura del creato. Preghiamo.
2: Donaci, Signore, la sapienza del cuore.
0: Per quanti vivono nella noia e nella mancanza di prospettive per il futuro, possano trovare accanto a sé persone entusiaste e gioiose che si ispirino al bene e al rinnovato futuro. Preghiamo.
2: Donaci, Signore, la sapienza del cuore.
0: Per noi qui riuniti, ognuno sappia liberarsi dallo spirito di vanità e dalla vanagloria, orientando i suoi ideali e l'agire nella comunità a favore del bene di tutti. Preghiamo. Per tutti i nostri cari defunti, in particolare per tutti i defunti dell'Associazione della Madonna di Montevergine, che il Signore gli doni la pace e il riposo eterno. Preghiamo.
3: Donaci, o Signore, la sapienza del cuore.
4: For the Church, let it be a home of acceptance and forgiveness for every man, woman and child that desires to follow the will of God. Let us pray.
5: Lord, hear our prayer.
4: For all our spiritual directors and confessors, that they may always receive the wisdom and the light to guide to interior truth for all who desire it. Let us pray.
6: For our nations of Australia and Italy, that we may prepare to celebrate our great Saint Francis of Assisi, and together we celebrate his virtue of faith, civility and peace. Let us pray. For those that live in the boredom and the lack of future perspectives, may they find themselves alongside people filled with enthusiasm and joy to help them along life's journey. Let us pray.
7: For us all united here today, may we all know how to rid ourselves of the spirit of rivalry and act in our community for the good of us all. Let us pray. For our dearly departed, especially the departed members of our Madonna di Montevideo Association, Lord, give them all your peace and eternal rest. Let us pray.
5: Heavenly Father, we thank you for the gift of Mary as our mother, and we place all our prayers through her intercession through Christ our Lord.
3: Amen. Seduti. Ora si fa la seconda colletta.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Padre misericordioso, i nostri doni e da questa offerta fa scaturire per noi la sorgente di beni benedizione per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio. Con fede viva proclamiamo la sua risurrezione. Attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo, ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordo.

0: donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
1: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.

Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, in attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Let us joyfully offer each other the peace of Christ.

0: per la Santa Comunione, avvicinarsi all'altare dal centro e tornare poi ai propri posti dai lati. I fedeli che sono sotto il tendone sono pregati di aspettare, perché la Santa Comunione gli verrà portata dai ministri speciali.
1: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Well done. All right.

0: in piedi. Preghiamo. Questo sacramento di vita eterna ci rinnovi, o Padre, nell'anima e nel corpo, perché cominciando a questo memoriale della passione del tuo Figlio, diventiamo eredi con Lui nella gloria. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Restate in piedi e recitiamo insieme la preghiera alla Madonna di Montevergine. Maria, Regina di Montevergine, il tuo cuore ha sempre accolto coloro che sono venuti a te con fiducia. Nei momenti di gioia e anche quelli di dolore, il tuo materno sguardo non ha mai smesso di accompagnare i tuoi figli. Per questo oggi ci mettiamo sotto la tua protezione, sicuri che nessuna lacrima passi inosservata davanti ai tuoi occhi e che nessuna preghiera fatta con fede rimanga senza risposta. O Maria, rifugio dei peccatori, conforto degli afflitti e madre di infinita tenerezza, oggi riponiamo ai tuoi piedi le nostre preoccupazioni, le sofferenze delle nostre malattie e timori e quel desiderio profondo che conserviamo nel cuore più intimo. Tu conosci i nostri bisogni prima ancora che li esprimiamo. Maria, ti supplichiamo di intercedere presso il tuo Figlio Gesù affinché ci conceda quanto le chiediamo se è secondo la sua santa volontà. Maria, Regina di Montevergine, prega per noi. Amen.
0: Seduti.
2: Ci sono un po' di annunci, allora sedetevi. La festa di San Francesco è vicina. La benedizione degli animali domestici si terrà sabato 3 ottobre alle 5 davanti alla chiesa. La festa si celebrerà domenica 4 ottobre con la processione che inizierà alle 10:30 e una messa bilingue comunitaria alle 11. Tutti i comitati sono invitati a partecipare con i loro stendardi. Domenica, quel giorno, domenica 4 ottobre, non ci sarà la messa delle 9. The Feast of St. Francis is next week. The blessing of the animals will be held on Saturday, October the 4th at 5 p.m. in front of the church. The feast will be celebrated on Sunday, October 4th, with a procession starting at 10:30, with a community mass will be celebrated at 11. All committees are invited to participate with their banners. There will be no 9 a.m. mass next Sunday, October the 4th. I ask all of you if there's any bulletins around to take them home with all the extra information. Portate il bulletin a casa con tutte le altre informazioni.
1: E restate seduti perché a questo punto voglio chiamare il cavaliere Domenico Zollo, il presidente, per i saluti e i ringraziamenti a tutti.

0: Buongiorno a tutti e benvenuti. Un caloroso benvenuto a tutti voi, in particolare a coloro che sono venuti dall'altra parte dell'Australia per onorare la nostra Madonna, includendo a coloro che ci seguono al vivo sul canale televisivo Channel 44, a tutti gli ascoltatori che ci seguono sulle onde della stazione radio 531. Includendo coloro sparsi nel mondo che tuttora ci seguono e ci ascoltano tramite Facebook e live streaming. Benvenuti a questa nostra 71esima puntata della festa in onore della Madonna di Montevergine in Adelaide, Sud Australia. Amici, come è ormai usanza, il mio primo grazie va sempre alla nostra mamma Schiavone di Montevergine per averci riuniti ancora una volta ai suoi piedi per festeggiare in suo onore. Al nostro sempre simpatico padre Eldridge va il mio grazie per aver accettato l'invito di celebrare con noi questa grande festa oggi, e nonostante che sta a Melbourne. Welcome Father Eldridge and thank you. Al nostro padre Genisci, il nostro parroco, è la prima volta che vede una festa del genere, dunque mi auguro che ne resti contento per diciamo la giornata. Voglio anche ringraziare a padre Benny per il suo aiuto durante la settimana. Grazie a suore Quintili, non la vedo adesso, però era con noi per la processione, suore Quintili e suore Doro con le loro consorelle per aver recitato il Santo Rosario durante il Triduo e oggi durante la processione. Ai nostri accoliti, grazie per la devozione che mostrate nel servire le nostre messe ogni settimana. Al nostro coro di San Francesco, sotto la guida del solista David Visentin, l'organista Anthony Radogna, la signora Giovanna Mercuri, per aver letto i commenti oggi, Antonietta Corbo, per aver messo le messe sullo schermo, e a tutti i coristi un grande grazie per aver allietato la liturgia con le vostre voci. A tutte le associazioni di Montevergine, a tutte le associazioni religiose di Adelaide, grazie per la vostra partecipazione nell'onorare la nostra Madonna con i vostri stendardi. Alle nostre dame di Montevergine, anche voi avete onorato la Madonna indossando il suo manto, va un grazie infinito. Un grazie particolare va alla St. Francis of Assisi School sotto la guida del principal Scott March e Melissa Canil e tutto il loro team per averci dato tempo e spazio nei preparativi della festa. Grazie ad alcuni degli studenti che hanno dato inizio alla processione facendo anche parte della liturgia oggi. Thank you, boys and girls. Al nostro cavaliere di fede, un grazie particolare anche a lui per aver elencato così bene la lunga lista di sponsors e ospiti d'onore prima della messa. Trovandomi, voglio anche anticipatamente ringraziare dell'onore e Finoia che insieme a Giovanni presenteranno dal palco l'intero pomeriggio oggi. Cari amici, è sempre un onore avere tantissimi membri del governo, sia del governo statale, membri del governo federale e membri del nostro comune, anzi devo dire anche dei comuni accanto, delle nostre vicinanze, includendo anche tantissimi ospiti d'onore e sponsors. Li voglio ringraziare immensamente per il loro instancabile supporto di questa grande festa con dei grants e con i loro contributi sia di prodotti e sì, sponsorizzare una pagina nel nostro programma libretto, augurandoci che possiamo collaborare insieme ancora per lunghissimi anni. Voglio rivolgere due parole in inglese ai nostri ospiti. To all our parliamentarians, special guests and sponsors, a heartfelt welcome and a big thank you for your unending support in helping to make this great festa one of the best and largest religious festivals in South Australia, if indeed the whole of Australia. I won't name you individually, as it was done earlier, and I end up forgetting someone. I would like to take this point to acknowledge and thank the state government under the leadership of their Premier, the Honourable Peter Marinakis, that through SAMIAC, with Louisa Greger as its chairperson, have once again helped us with a sizeable grant. The City of Campbelltown, headed by our worship, Jill Whittaker, our Mayor, through its community grants program, have over many years also helped with grants. I would like to mention and thank Blackwell Funerals for the amazing flowers and co-sponsoring with the Solandra Group of Companies the live telecast of this Mass today. These grants and all the contributions from our many sponsors, including any individual contributions to help to keep our traditions and this great festa going year after year. Ladies and gentlemen, if you would like to hear their speeches, we will have an official opening at 5 o'clock this afternoon on the stage. You're all welcome. Se volete ascoltare i loro discorsi, saranno sul palco per l'apertura ufficiale alle ore 17, cioè alle 5 del pomeriggio. Oggi siete tutti benvenuti. Di nuovo voglio ringraziare a Channel 44 e la nostra radio 531 per aver trasmesso e portato questa Santa Messa della Madonna di Montevergine a voi, a casa, oppure ovunque vi trovate per tutto il mondo, augurandoci che la Madonna vi colme delle sue benedizioni celeste. Come sempre, se mi permettete, prima di finire, voglio ringraziare a tutti i nostri membri e volontari della nostra associazione che tuttora stanno lavorando per la loro devozione alla Madonna e passione per questa festa, nonostante l'età e gli acciacchi. Signori, si meritano un grande applauso. Amici, termino con un invito a voi tutti di restare con noi per pranzo, perché, come ho detto sempre, la pasta, la trippa, le zeppole, la porchetta e pizza sono pronte per essere mangiate. Grazie per la vostra pazienza, a tutti buona festa e buon appetito e viva la Madonna di Montevergine!
1: I'd also like to thank all of you for coming here today and thank the committee under the leadership of Cavaliere Domenico Zollo for giving me this honor to celebrate this feast. As we are walking through the procession, there were so many memories that were coming to my mind. And this festa and the other festas that we have celebrated down the years are very special. Thank you once again. Please stand. The Lord be with you. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in the peace of Christ. Buona festa a tutti.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
2: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
3: Radio Italiana 531.
4: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
5: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
4: Ah, sì. E cosa fanno?
5: Un pranzo di quattro portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
4: Ma che bello! Tutti i giovedì?
5: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
4: Ok, prenotiamo allora.
6: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
7: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
4: Ciao a tutti, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno, buongiorno Rita, buongiorno Angela.
4: E buongiorno a tutti, che mamma mia, che quanta gente.
5: Sì, quanta gente, ma che bella messa, che festa.
4: Sì. Ok.
5: La giornata è bellissima, perciò veniteci a trovare.
4: Ciao, ciao a tutti. E dove siamo?
5: Siamo alla chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton. Ci sta una grande festa oggi, la Madonna di Montevergine, che la insomma conosciuta in tutto il mondo, non solo in Newton.
4: No, sicuramente no. Il santuario di questa Madonna si trova vicino a Avellino.
5: Vicino a Avellino, Benevento.
4: In Campania.
5: Benevento.
4: E questa, non so, è un, questo santuario fu costruito quasi 1000 anni fa.
5: Sì,
4: perciò
5: sì.
4: È un posto conosciuto,
5: right.
4: Una Madonna molto conosciuta. Ecco. Ci salutano tutti quelli che, perché è appena finita la messa,
5: perciò right. La gente si avvicina dove ci sta da mangiare, vero?
4: Ecco.
6: Sì, sì.
5: E
6: sì,
5: tutti
6: sì.
5: Quanti che passano ci salutano
6: perché sì. Conosce Natelli,
5: non
6: eh?
5: È vero, è perché è vero. Che siamo di questa zona.
6: Oggi, come abbiamo detto, noi siamo alla festa di San Francesco d'Assisi on 59 Newton Road, Newton. Io ascoltavo la messa mentre veniva qui e mi è piaciuto che oggi è un giorno di festa, è un giorno di celebrare la nostra fede. E mi è anche piaciuto, Lidia e Rita, che il parrocco ha detto che questa non è la festa della Madonna delle Zeppole,
5: right.
6: Non è la festa della Madonna della Trippa,
5: no.
6: È una giornata per fare conoscere la nostra fede in questa Mamma Celeste, che questa festa è ormai tanti, tanti, tanti anni che si svolge in questa parrocchia di Newton. Ma mi sembra che ogni anno si fa più grande.
5: E oggi, devo
6: oggi
5: dire che i due preti che hanno detto la messa si assomigliano tanto, vero?
6: Sì, sì. And Father, Father Javan no, era parrocchio di questa chiesa,
5: sì,
6: ma non è più perché
5: no,
6: lui adesso
5: a Melbourne.
6: Si trova a, no, Father Eldridge, that's
5: yeah,
6: right,
5: that's
6: si
5: right.
6: Trova a Melbourne. Sai, sì. Che bella cosa che lui ha deciso di ritornare.
5: Ma perché lui è stato qua da tanto tempo?
6: Allora
5: ogni festa che fanno lo invitano, anche che ha celebrato 80 anni, una come si dice, di questi che vengono a messa tutti i giorni.
6: Hai ragione, perché da queste foto sembrano due fratelli.
5: Sì, è vero. Anche in chiesa stava qualcuno che era seduto vicino a me, ha detto, ci sembrano così uguali che sembrano due fratelli.
6: Sì, sì, sì. Questo è un weekend fede, perché ieri, non so if you saw it, il Papa adesso si trova in Francia, ma
4: sì,
6: ieri è andato a Lourdes.
5: Uh-huh.
6: 80.000 persone,
5: sì.
6: E hanno detto che di quelli 80.000 qual è la maggiore erano giovani che
5: sì,
6: con questo father with this new pope si trovano di nuovo a ritornare alla chiesa. 80,000 people, that's a
5: ma
6: lot.
5: È bello vedere che i giovani portano la fede avanti, vero?
6: That's right, yeah. Perché se non la portano i giovani, it's not going to be the old people, perché
5: no,
6: one day we're not going to be here anymore.
5: That's right, abbiamo bisogno dei giovani.
6: So, vediamo un po' di una idea di quello che succede questo pomeriggio e dopo andando in questa sera. So,
5: a luna. Queen of Victories.
6: Maltese Band.
5: Yes.
6: Alle due.
5: Farmers Darcy Travelling Animal Farm
6: per i bambini. Alle due
5: Renee Albuino e Angela Manzella,
6: amici,
5: yeah.
6: Alle tre
5: Monteverdi Singers,
6: mm-hmm. Alle quattro
5: Tony and the Sopranos.
6: Ma questo Tony and the Sopranos forse fanno il giro tutti i giorni a questa festa. Dopo, se non avete avuto tempo questa mattina per andare alla messa, alle
5: 5 c'è una santa messa in inglese.
6: Yeah. So, and dopo alle 5
5: apertura ufficiale con Dios,
4: i discorsi ufficiali, sì.
5: No, non ci vedo bene perché è di traverso.
4: Sì, sì, ci saranno i discorsi ufficiali dal presidente, gli
6: sì,
4: ospiti.
6: Sì, con la cerimonia del fumo at le 6.
5: Asta.
6: Alle 7.
5: Nightlife Band.
6: Yeah,
5: yes.
6: Nightlife Band.
5: Loro hanno suonato quando si è sposato mio figlio 30 anni fa.
6: Wow, I think lui quando sono state questa Nightlife Band, forse San Pellegrino, hanno fatto la prima riunione,
5: yes.
6: E lui ha detto, alzate le mani se noi siamo state la vostra banda preferita al vostro matrimonio,
5: yes.
6: Quasi tutti hanno alzato la mano, e quelle che non hanno alzato la mano hanno detto, tu adesso hai fatto per i miei figli, e dopo le 20, cioè
5: alle
6: 8
5: di sera, The Italian Stallions, prima volta in Adelaide.
6: Right, and then ci sarà la lotteria e dopo ci sarà la chiusura della festa, sicuramente con John De Fede che canta.
4: Però mi sembra che la lotteria magari...
6: No, oggi vendono i biglietti, ma penso alla lotteria
5: sarà estratta l'11 di ottobre.
6: Domenica 11 di ottobre.
4: Con più calma,
6: forse quando fanno il pranzo dopo fra due settimane. Se questo è il programma di oggi, se voi siete a casa, questo tendone grandissimo. It's huge, isn't it, this marquee?
5: Come se fosse un paese.
6: Yeah, questo è quasi grande come Santo Femi da Spremonte, questa...
4: come paese.
6: Non fai, o forse Sinopoli, perché Sinopoli è più piccolo, ma c'è spazio anche per voi, ci sono migliaia di sedie. Io mi ho fatto una camminata prima, ragazzi. C'è trippa, c'è pasta.
5: Tu sei stata cheeky, te ne sei andata a messa ieri sera, perciò ho avuto tutto il tempo di fare un giretto a
6: That's
5: vedere
6: right.
5: quello che
6: You gotta be smart in life, Lydia. You gotta be smart. So, trippa, pizza, pasta, barbecue at the other end. Mm. Io già ho mangiato una zeppola,
5: hai
6: era
5: capito?
6: Buonissima.
5: Allora io e Rita siamo quelli di giugno.
6: Sì, cioè, avete rimasto a naffeta oggi.
4: Ancora siamo in digiuno, sì.
6: E dopo c'è quello che vende i biscotti. Non c'è scusa che rimanete a casa. In quanto c'è un po' di vento, qui dentro è bellissimo. No wind.
5: Yeah. Il tempo si è calmato un po', però è bellissimo fuori, non fa freddo per niente.
6: No. So, noi siamo, andiamo un stacco, Rita?
4: Sì, ascoltiamo un po' di musica. Per iniziare, la canzone è ovvia per me, perché qua, e questa è una festa italiana, e ascoltiamo l'italiano da Toto Cotugno.
6: Grazie. Bravo.

0: Bentornati, siete in ascolto di Radio Italiana 531. Sono Rita, sono qui con Angela e Lidia e noi siamo qui alla festa della Madonna di Montevergine.
1: Sì, su Newton Road in Newton.
0: Ecco. Abbiamo ascoltato un po' di musica, però adesso siamo di nuovo con voi. Non so, parlando di questa festa, mi sembra che questa è diventata una delle, se non la più grande, ma una delle più grandi feste in tutta l'Australia, mi sembra.
1: Sì, sì, perché l'anno scorso, Rita, loro, il comitato ha celebrato 70 anni di questa festa, and il cavaliere Domenico Zola,
0: sì, adesso è cavaliere,
1: lui ci hanno dato l'onore di cavaliere l'anno scorso. So, lui è stato il presidente per parecchi anni.
0: Chissà quanti anni.
1: Sì, sì.

0: Sì, so, molto, credo che dopo si trova vicino, ci diamo il microfono per dire due parole.
1: Certamente, so, se lo troviamo lo prendiamo, sì, sicuramente. Sì.
0: Tu sei stata a Montevergine Ritter?
1: No, io mai.
2: No. Tante volte che sono andata in Italia non sono andata né al santuario della Madonna di Montevergine e neanche a San Padre Pio. Sono stata a San Francesco, Santa Rita, Sant'Antonio, Santa Rosalia, però mai
1: Madonna il prossimo viaggio magari.
2: Sì, senz'altro.
0: Io sono stata alla chiesa di San Francesco,
2: sì,
0: in Italia. Beautiful, beautiful church, grandissima.
2: Ma tu hai visto, non lo so se the same one, I believe, che ci stava una piccola chiesa e dopo hanno costruito una grandissima però
0: chiesa.
2: Quella piccola è ancora lì, dentro,
0: yeah,
2: quella grande.
0: Yeah,
2: davvero.
0: Yeah, that's right.
2: Yeah,
0: yeah, that's
2: beautiful,
0: right.
2: Davvero.
0: So, ma per questa festa, per questa Avellino, sono stato a Tenaipus, but that's about it. So,
1: perché si trova in un posto, non è vicino.
0: No, non è.
1: Un posto solitario,
0: yeah,
1: no?
0: Yeah. And quello prima che parlava Rita era Luigi Fantasia, il presidente della festa di Sant'Antonio. E lui diceva che l'anno scorso lui è stato a questa Madonna circondata da alberi di castagne.
1: Sì, sì.
2: Yeah. Il santuario si trova su una montagna.
1: Più di 1000 metri sopra il livello del mare.
2: Sì.
1: Altissimo,
2: e perciò è circondata di piantagioni di castagne.
0: E lui lui ha detto che non le raccolgono.
2: No.
0: Le castagne è un po' difficile quando deve guidare sopra. Yeah. Of the actual castagne.
2: No. E noi qua li paghiamo così care, quelle piccoline, quelle dove la Madonna di Montevergine sono i morroni, quelli grandi.
0: Ma tu sai, mia mamma sempre diceva, io credo che in Italia non c'è the fascination con le castagne che noi abbiamo qui, perché mia mamma diceva che da volte alla fine della stagione quelle ce le davano ai maiali,
2: sì,
0: per
2: sì,
0: mangiare.
2: Sì, è vero.
0: Yeah, so non c'è, you know, here we pay quanto? $15 a chilo, $20,
1: magari
0: no. Invece lì nessuno le vuole.
2: Ma perché non è tanto tempo che sono venuti fuori in Australia?
0: No. Meno male che hanno venuto italiani e i greci e tante nazioni, perché se no le australiane non conoscevano tante.
2: Ascolta, non è che non conoscevano, adesso ti dico un piccolo particolare. Io sono andata a comprare le castagne in un supermercato poco tempo fa, non è assai tempo, sarà un mesetto, quando sono venuta a casa, meno male che avevo il scontrino.
1: Come l'hai trovati?
2: Le castagne erano buone, però piccoline sempre, però la ragazza non li ha conosciuti, mi ha messo che erano dates.
1: Datteri.
2: So,
1: più costosi.
2: Un pochino di castagne che erano quanto una manata, che andavano dentro una mano, mi ha fatto $38.
1: Oh, wow.
2: Ho detto, dico, ma se quelle erano $15 al chilo, come sono $38 che non sono un chilo?
0: So
2: I went back e mi disse il manager, mi disse, oh, I'm so sorry, ha detto, la ragazza non li ha conosciuti.
1: Non conosce neanche.
2: Se, dalle volte quando loro ti domandano, vuoi lo scontrino? Io le dico di no, perché io ormai ho fatto la spesa, no? Meno male che ce l'avevo, se no m'ero...
0: Io ho comprato Lebanese cucumbers, solo 3 o 4. When I went home, it wasn't Lebanese cucumbers, they were zucchini. So quelle giovanotte that they at the checkout, da volte non sanno la differenza.
2: That's right.
0: Quante volte ti hanno chiesto, I don't know se è successo a voi, a me mi hanno chiesto, what are these?
2: Yeah, that's right.
0: So that they know come dare il prezzo. I thought I didn't buy zucchini. a Port Lebanese Cape.
2: Questi ragazzi giovani devono impararsi
1: ancora
2: un po'
1: devono impararsi, hai ragione.
0: Yeah. Una cosa, Rita e Lidia, che mi piace a me di questa festa, you know, we always say che dobbiamo dare indietro alla comunità per, o con volontariato o con moneta se possiamo. Questa festa ci dà il supporto di 6 organizations, Canteen, perché è un gruppo che aiuta
1: giovani,
2: the Cora, ragazzi,
0: the
2: vero?
0: Cora Black Barclays Center, the MS Society for people che hanno multiple sclerosis, they've got a plan international che danno sostegno a 5 bambini ogni anno. Ronald McDonald House for McDonald's.
1: No.
2: Yeah, Ronald, per i ragazzi che c'hanno.
1: E le famiglie.
2: Le famiglie che c'hanno.
0: Loro possono andare quando sono qui a Adelaide.
2: Yes.
0: Abitare in Ronald McDonald House.
2: Yes.
0: And la Società for the Blind, the Royal Society for the Blind.
2: Yeah, che ce n'hanno tanto bisogno.
0: Ne hanno tanto bisogno. So, che bella cosa che è questa.
1: Ma
0: di,
1: questo veramente non lo sapevo, che questa associazione dà alle altre associazioni, altre organizzazioni che hanno bisogno di fondi anche.
2: Mio figlio, quello che fa maestro, insegnante di scuola qui, a questa St. Joseph's,
1: a questa scuola.
2: Yeah. Lui era dentro il comitato della Madonna di Montevergine. E mi diceva che loro fanno tanto altro.
1: Wow.
2: Benevolenze.
0: Yeah, yeah. So, okay. Adesso sul parco c'è
1: la banda.
0: Vogliamo sentire loro per un po'? Sono un po'. They're very loud.
1: Very loud. E ma molto brava. Okay.
2: Brava.

0: adesso aspettiamo la prossima canzone. E la folla si sta aumentando, allora se volete prendere posto, un bel posto per non solo prendere un po' di cibo, però anche ascoltare tutto quello che succede sul palco, dovete venire. Ok, aspettiamo che inizino la prossima canzone, questa band che si chiama
1: The Queen of Victories.
0: Maltese. Sono maltese. Ok.

0: come si chiama? Un soldato innamorato.
1: Un soldato innamorato. La canzone preferita di mio marito, lui cantava sempre questa canzone.
0: Bellissima però, con tanta passione. E l'hanno suonata benissimo.
1: È una canzone che non muore mai.
0: Mai. E adesso si preparano per un'altra canzone. Noi siamo qui, venite a salutarci.
1: Sì, siamo la radio italiana 531 da Newton Road, Newton, alla chiesa di San Francesco d'Assisi. E se qualcuno vorrebbe venire che non vede il tendone, quest'anno l'hanno messo dentro il car park. Come si chiama questo? Graves Street.
2: Yeah, ma l'anno scorso was in the same spot. E l'anno prima era in the same spot.
1: No, l'anno prima era dentro il car park a fianco alla chiesa.
2: No, that was here.
1: Yeah?
2: It was here l'anno scorso.
0: Quest'anno è qui.
2: Yeah, è qui.
0: Però questo è un campo grandissimo. C'è la chiesa, la scuola, il campo dei sport.
1: Sì.
0: La sala. È un posto grandissimo.
2: Sì. Questo posto dove c'è questo tendone, per l'ultimo, ora no, maybe 3-4 anni, loro non fanno più i giochi fuoco. Sì, perché se no prima i giochi fuoco, they were being done from this area, because it was away from everything. But because now non fanno fireworks, they can possono utilizzare questo posto. So here. Mi piace anche di questo comitato che loro hanno le dame di Montevergine e hanno quasi 30 donne che comandano la battaglia.
1: Ma non tutti sono ancora qui.
2: Eh?
1: Non tutti sono ancora qui con noi.
2: Tutti questi?
1: Yeah.
2: Ok. Perché, how do you know that, Lydia?
1: Because I do. I know a couple of people that they're not there anymore.
2: Oh, okay. Okay, perché è di solito loro mentono quelle che non ci sono più là there.
1: Yeah.
2: And stuff. So, il presidente di questa festa, Domenico Zollo, come abbiamo detto, e Nicola Zollo, credo che questo è suo figlio. So,
1: no, Nicola è il fratello.
2: Il fratello?
1: Sì, il fratello di Domenico.
2: Okay, then we'll say, you know everything then, Lydia. So, you know everything. So,
1: I'm sorry, Angela, but knowledge is knowledge.
2: Well,
0: io veramente non sapevo tutto questo.
2: No. And la persona che ha fatto quasi la messa è la nostra Giovanna Mercurio.
0: Sì,
2: della radio. Abbiamo detto lei per una donna di 96 anni, lei è proprio in gambe. She's beautiful, isn't she?
0: Sì,
2: she's
0: sì.
2: Just beautiful. So,
0: avrete conosciuto la sua voce, senz'altro, se avete ascoltato la messa sulla radio.
2: Yeah. E anche involved a lot is what's her name? Vittoria Placentino, che fa il programma del martedì mattina, perché sua mamma è nel comitato di una dame del Montevergine, ma Vittoria. So that's actually good che questi giovani figli adesso si, you know, like they roll their sleeves up.
0: E cosa fanno le dame di Montevergine? Cosa fanno?
2: The cooking.
1: Le zeppole.
0: Le donne devono sempre cucinare.
2: Le dame di Montevergine fanno le zeppole, the cooking, la trippa, you name it. Loro sono presenti a ogni occasione religiosa anyway, che rappresentano, perché hanno quelle mantelle. Have you seen them with the gold robes?
0: Sì.
2: Yeah, so c'è anche quella di Melbourne. Che ogni anno vengono da Melbourne, prima anche da Sydney da volte venivano, ma
1: prima venivano parecchie basse da
2: everywhere.
1: Melbourne. Mi ricordo un anno sono venuti anche da Western Australia.
0: Abbiamo detto, questa magari è una delle feste più grandi, se non la festa più grande,
2: Perché questa festa si trova proprio nel mezzo del Little Italy.
1: Yes.
2: Non prende più zone in Adelaide che sono più italiane di questa zona, the Campbelltown, Newton, Paradise.
0: Sì, è vero.
2: Yeah, so, è vero. So, vogliamo ascoltare questa musica, Rita? Andiamo un break?
0: Sì, vediamo cosa suonano adesso. Mentre aspettiamo che iniziano di nuovo, perché prendono la pausa quando finiscono una canzone. Quelli che ci ascoltano a casa, poi c'è un periodo che non sentono niente. Yeah. Però vi assicuriamo che
2: se voi siete amanti di queste feste, è importante supportare quelle organizations che they give support to these the sponsors, perché come sappiamo senza le sponsors non è un po' difficile. So ci sono tanti sponsors per questa festa, ci sono un sacco di sponsors per questa festa,
0: and
2: last year il governo ha dato un grant di $10,000, I think, per continuare questa festa per quest'anno. Ma c'è the sponsors come Scousy Produce, che lui anche con la radio, Romeo's Foodland. Now Romeo's Foodland
1: is a big sponsor.
2: Conosce, is a big sponsor. So 1947 coffee, Il Signore Bianco, Tatino Estate Wines, Don Tatino, La Vera Mozzarella, the Campagna Club, the Molinari Club.
1: Plumbing, anche loro sono sponsors.
2: Yeah,
1: sì.
2: Perché
1: il Comitato della Madonna di Montevergine c'ha tanto a che fare con Baldino Plumbing,
2: con il Molinara Club.
1: Molinara Club, yes.
2: Yeah, perché loro quando fanno the fundraising dinner, come hanno fatto un paio di settimane fa, it's always at the Campagna
1: Club.
2: At the Campagna Club.
1: Molinara Club.
2: Yeah, Adami, Sand and Metal, Felice Azzurra, la nostra Fern Capobianco.
1: Yes.
2: The Pine and Mausoleum, perché ogni qualche giorno tutti andiamo somewhere.
1: No, io già ce l'ho occupato il mio posto.
2: Dove?
1: No, prenotato, volevo.
2: Prenotato? So, buongiorno Lina Scaffina, come back. Gelato Bello, e Gelato Bello oggi si trova qui.
1: Tu sai che Gelato Bello, ho 30 anni che è in business.
0: Fatto l'anniversario.
2: Yeah, perché lui è siciliano.
1: Sì, oggi c'hanno, tutta questa settimana mi sembra, ma non sono sicura, don't quote me, c'hanno il gelato per lo stesso prezzo che era 30 anni fa.
0: No.
1: Sì.
0: Cosa?
2: Yeah, ma non qua alla festa.
1: No. Là dove Gelato Bello sulla Glimbern Road.
0: Sarebbe magari 20 centesimi o
2: it wasn't 20 cents.
1: Serio, no. Jesus,
2: I think Stefano ha fatto la pubblicità e ha detto che forse $3.
0: Era $3 30 anni fa?
2: No, tre.
1: Adesso è $7-8.
2: It's very expensive.
0: Allora io penso a 50 anni fa, magari.
2: Caterpillar Shoes, co-asset con la nostra Lina Scafino, Rinaldi, Roller Blinds, Serafino Winery, and non poteva mancare Tefede. sai se è importante sopportare questi groups che sopportano questa festa.
0: Ok, allora magari ascoltiamo un po' di musica leggera. Domenico Modugno, Il blu dipinto di blu.

0: Bentornati con noi dalla festa della Madonna di Montevergine, oggi alla chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton. Rita, quante sì. persone
1: quante
0: ci sono
1: persone.
0: Qui? E ancora se sto
1: ancora luna, arrivano.
0: Allora l'una e mezza fino a questa sera.
1: Sì.
0: Se voi siete a casa, venite, perché il tendone è grandissimo, ci sono tanti posti e c'è tanto di mangiare. Io, come ho detto, ho provato le zeppole e sono buonissime. So, abbiamo con noi, Rita, un ospite. What was your name?
2: Dorina.
0: Dorina.
2: Sì.
0: Now, Dorina non è da Adelaide, Dorina viene da Melbourne.
2: Sì, sono nata qua, but I've lived. Non posso parlare italiano troppo bene.
0: So but were you originally from
2: Adelaide? I'm originally from Adelaide, yeah.
0: And you went to Melbourne? What for?
2: I met my husband here.
0: Oh, okay.
2: I met my husband here and then married here, but went to Melbourne. But I've been always back and forth since day one.
0: And do you come every year for this feast?
2: Yeah, as often as we can, because we come many a times throughout the year to come back home, see Mum and Dad, God rest his soul, and family and friends. So we're always back and forth.
0: Okay.
2: So, and every time we've been able to, and my son... since he's been young, has come to the Montevergine feast, and it holds a very dear place in our heart, even my childhood.
0: Yeah, but you were telling us before that you listen to Radio Italiana 531
2: all the time.
0: On the app, where do you listen to it? On the app?
2: On the app, on my app, on my phone, and then I connect it to my Bluetooth in my house or in my car.
0: Oh, wow.
2: Yeah, as often as I feel I want to tune in, which is very often. And I love it at all times of the day with all your different hosts, with all the different genre of music and the hosts and then the interviews that you also have. That's what actually really just astounds me, that I actually tell everybody in Melbourne that the information that you put out there to the community for all ages is just so informative, and your guests from the government to the locals, and I love it. I love it.
0: Because we've got our Friday morning host, Simone, is based in Melbourne.
2: He does
0: the breakfast show on Friday morning until 9 o'clock.
2: Okay.
0: But he's actually live out of Melbourne.
2: All right.
0: With, I don't know the lady's name.
1: Eleonora,
0: there you go.
2: Lovely.
0: Yeah, so he used to be in Adelaide, but then he also moved across.
2: Oh, wow.
0: Yeah, so, and you know, with the radio, you can tune in, and as you said, you get so many different varieties of program throughout the day, don't you?
2: And it's wonderful. Yeah, it's just amazing. It's really fantastic.
1: Well, spread the word. Continue to spread
2: the
1: word.
2: We will. I will. Yeah. And thank you so much. I really, really love it.
0: Thank you for stopping by.
1: And enjoy the festa.
2: Yeah. I will. We
1: Buena
2: will.
1: Festa.
0: Are you
1: thank
0: here
1: you.
0: For most of the day?
2: We've just flew in this morning and made sure we flew in for this specific day.
0: Okay.
2: That's how important
0: That's
2: it commitment. Is to us. It is.
0: Yeah.
2: And we're here till Friday.
0: Till Friday.
2: Correct.
0: Oh, fabulous.
2: Yeah,
0: fabulous.
2: So, lovely.
0: Well, thank you for your time.
2: Thank you.
0: Do you
2: thank
0: like you. Coming? To, your son likes coming to
2: He loves coming. He loves Adelaide. If he could move it. Over, he probably might.
0: Okay. All right. Well, thank you.
2: Grazie.
0: Enjoy the rest
2: thank
0: of your
2: you.
0: Day.
2: Thank you.
0: Thank you.
2: Thank you. Bye-bye. Bye.
1: Va bene, Angela.
0: That's nice to know,
1: beautiful.
0: Rita. Yeah, but even in Melbourne, they appreciate the radio and tune in.
1: Sì, magari non qui noi in Adelaide non siamo consapevoli abbastanza da quanto questa radio è diffusa tutta l'Australia.
0: Va bene. Ok. Ascoltiamo un po' di questa musica.
1: Magari ascoltiamo un po' di musica nello studio. Perché alle 2 arriveranno le amiche Angel e Renee e ci risentiamo.
0: Facciamo un piccolo break,
1: alle 2.
0: Okay.
3: Radio Italiana 531. Gaganis, la più alta qualità di cibo.
4: Da oltre 50 anni,
3: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
4: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
3: Romeo,
4: 3X,
3: Foodland,
4: Coles,
3: IGA,
4: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
3: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
4: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
3: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
4: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivini.
5: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gaganis Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? Mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
3: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
4: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Pena. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Pena. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
6: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Austria.

0: Parish is more like a family.
1: That's
0: like, you know,
1: right.
0: Yeah, everyone together. Yeah.
1: Yeah. So. We're very grateful for your services.
0: Thank you.
1: Yeah.
2: Melbourne's gain is our loss.
1: That's right.
2: For tonight very here
1: much
2: in
1: Melbourne. So. Very much so. Yeah, it's very hard to... You get to know your parish priest,
0: mm-hmm.
1: and then he gets moved somewhere else.
0: Mm-hmm.
1: That has happened to me a couple of times. So, yeah, we are very, very grateful for your service.
2: How long will you stay in Adelaide?
0: I'm leaving tomorrow morning, yeah. So I was here for 4 days for the Tridum.
2: Ah, I see.
1: 48 hours?
0: No, for the Tridum.
1: Oh, okay, yes, yeah. Yes, for a week.
0: Yeah, almost. I came on, late night on Tuesday,
1: uh-huh.
0: and then we had Wednesday, Thursday, Friday, and the festa today, and then, yeah.
1: You're most welcome.
2: Grazie.
0: Grazie mille.
2: Per aver preso questo tempo di parlare con noi, e buona fortuna a Melbourne.
1: Con tutta la comunità,
0: sì,
1: la
0: comunità sì,
2: non
0: sì.
2: Italiana, ovviamente.
1: Ma non fa niente, siamo tutti cristiani.
0: Io comunità di in the parish, parrocchia, non italiana. Piccolo, I mean, few Italians are there,
2: yeah.
0: But mio comunità, Brother Michael, he's with me,
1: sì.
0: And Father John was here also, so we speak a bit of Italian sometimes in the community, but not with the people. A few Italians. Il nostro parrocchia è Tre Maria. Tutti italiani.
2: E si chiamano Maria.
0: Maria. Vuole una Maria lasagna, una Maria pizza, una Maria pasta.
1: Siamo grazie. Molto molto orgogliosi di averti
0: grazie,
1: con
0: grazie.
1: Noi. Grazie, grazie e buona fortuna.
0: Grazie
1: ci vediamo alla prossima.
0: Sì.
2: La prossima grazie. Festa.
1: La prossima festa.
0: Sì, sì, sì. Grazie mille. Ciao.
1: Va bene, ciao.
2: Lidia, tu ovviamente a te ti manca questo prete.
1: Sì, perché io, questa è la mia parrocchia.
2: Ah sì, proprio questa.
1: Sì, sì, sì, sì, io vengo qua tutte le settimane.
2: Ah, e adesso chi è il parroco?
1: I can't remember his name, yeah. Però è un altro indiano,
2: okay.
1: E hanno detto la messa insieme oggi. Sarà qua sopra, sì?
2: No, ma quello che... Sì, sì, lì nel principio. Ma questo è come si chiama? Questo è Father Eldridge.
1: Yes.
2: Ah, sì.
1: Janish
2: sì.
1: Josei.
2: Ok.
1: Yeah.
2: Allora, vedi, io ascoltavo la messa in via per venire qua.
1: Uh-huh.
2: Allora ero questo Father
1: sì.
2: Eldridge che ascoltavo che ha fatto l'omelia.
1: Lui parla abbastanza bene.
2: Parla bene.
1: Bene l'italiano, sì,
2: okay.
1: Parla abbastanza bene l'italiano.
2: Ho capito.
1: Anche lui ci prova, però lui lo legge.
2: Sì, sì.
1: Quest'altro.
2: Oh.
1: Fate Janish.
2: Ok, well, e sono come, non so, qualsiasi altro impiego magari, quando il capo dice devi spostarti, si devono spostare.
3: They don't have a choice,
1: no,
2: sì, no.
1: No. Oh well, that's life, I suppose.
2: Sì,
1: everybody.
3: Perché Rita la chiesa
2: fa parte della vita della chiesa.
3: La chiesa cattolica dice se loro hanno un special skill o un modo speciale per
2: sì.
3: Condurre la messa alla chiesa. It's a skill that needs to be shared throughout the diocese. They don't really like that the priests stay in place for 10-15 years in one church. So they like to move them around so the whole diocese benefits from them, their pastoral care. So, but he certainly went a long way because he went all the way to Melbourne.
2: E chissà dove andrà.
1: No, they had sent him to Sydney first.
2: Ah,
1: and
2: sì.
1: Then they brought him to Melbourne.
2: Si vede che è bravo.
1: Io penso che dove ci manca un prete la riportano.
2: Sì. Lo sappiamo che oggigiorno
1: sono pochi quelli che studiano da prete.
2: In confronto a un tempo anni fa, adesso
1: c'erano
2: meno.
1: Tanti di più, vero?
2: Sì. Ok, allora noi aspettiamo le amiche che si stanno preparando sul palco e nel frattempo vediamo che la folla aumenta. Le poste, perché noi siamo davanti a tutte le sedie dove
1: That's
2: c'è
1: right.
2: come una ci sono tutte le sedie in file e
3: quasi pieni, dobbiamo
2: quasi,
3: dire.
2: Quasi pieni.
3: E ancora sono solo le due.
1: Sì, immagino fino questa sera.
3: Questa sera, ma c'è tanto, perché chi passa davanti con la pizza, chi passa con la porchetta, chi passa con i panini, chi passa con tanto cibo da mangiare. Se voi siete a casa, dentro questo tendone si sta moltissimo bene, there's no wind, no sun.
2: Oh Dio,
3: chi è arrivato? Oh, il grandissimo John De Fede.
2: Allora,
3: meglio,
2: vuoi
3: pera?
4: Della Madonna di Montevergine, 71 anni che si festeggia questa grande festa. So, un benvenuto a tutti voi, un benvenuto a tutti coloro che sono a casa, perché c'è la 531, la nostra radio che trasmette, e ci sono persone anche in Italia, in Canada, in America, that are listening to the festa. So, buona festa e buon divertimento. Ladies and gentlemen, we got two fine young ladies that have been playing since they were little girls. Benneada, signorine, andiamo a dare il benvenuto a Rena Abuino and Ench Manzelli. Big round of applause, please.

0: Grazie a tutti. Thank you so much. Angel and I always love being here at the Festival Montevergine. And I'm going to leave you all with beautiful Angel. She's going to take over and sing a few songs, but I'll be back soon. Thank you so much.
1: Grazie.
2: Ok, siamo qui di ritorno con voi dalla festa della Madonna di Montevergine.
3: Adesso siamo in ascolto delle amiche, però durante il loro set cerchiamo di anche intervistare il presidente Domenico.
2: Domenico
3: Ciao.
2: Zollo.
4: Buonasera signore. Grazie. Buonasera voi a casa, buon pomeriggio.
2: Ecco. Buon pomeriggio. Allora,
3: tanti auguri per questa festa.
4: Grazie degli auguri.
3: Un grande lavoro.
4: Guarda, diciamo, c'è sempre un perno che dirige, però il
3: Sono
4: lavoro,
3: tante.
4: La fatica viene fatta da altre braccia, dunque
3: sì.
4: Trovandomi voglio ringraziarli per il durissimo lavoro. Non so se avete visto il weather di ieri. Sembrava un terremoto, qua ballava tutto, dunque siamo arrivati oggi, grazie alla Madonna ci ha fatto la grazia,
3: ha fatto la benedizione,
4: un miracolo, siamo qua, che posso, anzitutto voglio invitare tutti quanti che ci ascoltano, se avete tempo, se venite, qua c'è ancora posto per sedervi e ascoltare
2: c'è tanto da mangiare,
4: la nostra musica. Da mangiare, sì. Guarda, abbiamo una cosa di tutto.
3: Sì, allora, parlavi delle volontari. Quanti volontari dici che...
4: In tutto saremo una ottantina.
3: Oh, wow.
4: C'è sempre qualcuno che all'ultimo minuto dice guarda, c'ho tempo, voglio venire, vi occorre una mano. In particolare vicino alle zeppole che... devono essere girate, rigirate prima che sono cotte, però non so se le avete assaggiate ancora, sono le migliori del mondo, nonostante il fatto che Angela potesse dire no.
3: Angela le ha assaggiate prima.
4: Ciao, brava.
3: Sì. Noi aspettiamo per finire il nostro turno e poi andiamo a assaggiarle
4: sì,
3: anche
4: sì,
3: noi
4: sì.
3: Prima pensavamo, quanti anni è che sei presidente?
4: Io 42 anni.
3: 42 anni.
2: Io mi ricordo quando tu sei venuto nel mio ufficio, when I was working for Joan Hall, remember?
4: Sì, sì, sì.
2: How many years ago was that? And you were about to take over as...
4: Con Joan Hall è stata la prima ad aiutarci con un grant. Io, allora mi ha dato $10,000.
2: Sì.
4: E io, mamma mia, che somma!
2: Ma quando quella volta lei mi ha detto... Tu sei italiana, cos'è questa festa? Should we give them something or not? And I said, really? Yes, we do.
4: No.
2: I remember that day when you came into my office.
4: Sì, ero io e l'attuale presidente di allora, Fiore Antonio Pallotta,
2: sì.
4: Che siamo venuti. Mi ha costato una bottiglia di strega.
2: Non però, per me, però.
4: John e suo marito Stu facevano parte del... nostro seggio di Moriarty, dunque ci ha sempre voluto bene, nel senso che qualsiasi cosa andavamo dall'ufficio, se non era che aiutava per monete, però apriva le porte dove andare a bussare, per, e così mano a mano diciamo siamo arrivati quasi a un punto di oggi che conosciamo tutti quanti, tutti ci conoscono noi e non è tanto difficile più.
2: No.
4: Angela, allora io mi credevo che era il punto di riferimento tra il vecchio ed il nuovo. Le cose sono cambiate.
2: Sabbiato.
4: Adesso mi trovo al punto del vecchio, augurandoci che il punto del nuovo arriverà presto che tardi.
2: Sì, sì, sì, sì. Tu l'anno scorso hai diventato cavaliere. Wow. Sì, hai detto che era una sorpresa, ma quando ti sei presentato you had a big speech. So vuol dire che hai avuto tempo di scrivere questa speech.
4: Guarda, queste cose lo sai meglio di me. Sorprese per chi non lo sa. Dunque, perché ci sono privacy laws, eccetera, mi hanno avvertito che c'era un qualche probabilità. Allora io dico la verità, mi ho preparato in caso, e quando ho visto il colzo di arrivare ho detto beh, può darsi che questa speech la devo usare.
2: La deve usare. Da me la cosa che mi piace del tuo comitato, e abbiamo parlato con Rosalie nel nostro programma mercoledì, e che è bello vedere con questa festa e con San Pellegrino che ci sono, vuol dire, qualcuno dei giovani che ha social media skills, perché you do a countdown 6 giorni, 5 giorni, chi fa quello lavoro?
4: Angela, guarda, quando sono incominciato c'erano 4 fili di luce e si chiamava festa. Mano a mano l'abbiamo cambiato un pochino. Ma noi, io con mio fratello Nicola, ci serviamo delicatessen, snack bars, dove si lavorava e poi la sera si metteva la festa insieme. E si poteva fare, c'era questa possibilità. Oggi, perché le leggi sono cambiate talmente che ogni girata trovi un ostacolo, compliance, si dice per inglese, è una cosa orribile. Se uno non la conosce, non sa, perché dove vai? Sì, ci vuole certificato qua, e poi perché siamo una association incorporated, dobbiamo avere le nostre rules and regulations, dobbiamo avere le nostre insurance.
2: Yeah, the public liability.
4: Mamma mia,
2: mi ricordo la prima volta quando abbiamo parlato sul public liability e tu hai detto what? They remember the church has got public liability. Yeah, but it's not the church.
4: No.
2: Che se io mi rompo una gamba when I'm at your face.
4: Ma io a quei tempi. Angela, a quei tempi pure se cadevo mi alzavo e continuavo, non mi faceva niente. Adesso se cado non mi alzo più.
2: No, ma è importante, come hai detto tu, sapere le regole, sapere dove puoi bussare alla porta per aiuto. And, you know, Domenico, quanti giovani avete con questa festa adesso? You got a lot of young people that
4: we,
2: are involved.
4: Abbiamo un 7-8 giovani che diciamo posso usare la parola diciamo vulgare, eccoci, stanno facendo l'apprendistato.
2: Ok. I tuoi figli sono involved?
4: Sì. I due nipoti con il loro papà e mamma stanno lavorando nel bar, mia figlia con il suo marito stanno lavorando con mia moglie nel souvenir stand. Dunque, la famiglia è tutta qua.
2: Ok, so dove vede il futuro di questa festa?
4: L'augurio è di continuarla per lunghissimi anni, però voglio vedere che non sotto la mia guida, voglio vedere un'altra persona che si prende l'impegno, si prende le responsabilità, voglio fare ancora parte come un consultant, diciamo, che li guida, gli dà una parola di avviso, se posso aprire delle porte anche per loro, dove andare a bussare per dei fondi, per diciamo anche con la radio. Io prima di cominciare la festa la radio non la conoscevo.
2: Okay.
4: Adesso mano a mano, guarda, abbiamo questo, abbiamo il sound system che è one of the best in Adelaide, abbiamo tante cose che chi conosceva un capannone così grande?
2: Ho detto che questo è quasi lo stesso del mio paese di Sinopoli. This is our big Sinopoli. We could fit all Sinopoli under here.
4: Sono sicuro che io in quei tempi queste capanne così grandi non le avevano, loro mettevano due insieme con un canale tra i due. Se pioveva, era una torrente d'acqua che mamma mia, oh.
3: E poi il vento, pure il vento, se c'era vento.
4: Ieri avete visto che vento che c'era?
2: Mamma mia, per invece stamattina, 6 o'clock.
4: Meno male che queste bricks che c'hanno qua pesano una tonnellata ciascuno, cioè non si alzano, però ballava tutto, tutto.
2: Domenico, abbiamo detto del tuo programma. You've got a lot of sponsors per questa festa.
4: Sì.
2: A lot of sponsors. So it must be very, you know, a pleasure for you to know that people in the community will support
4: sì.
2: you.
4: Angela, devo dire la verità, siamo benedetti, fortunati. La gente telefona loro a noi. Sappiamo che facete la festa, vogliamo mettere anche noi qualcosa nel programma.
2: Oh, wow.
4: Se non nel programma ci danno qualche prodotto da fare all'asta o qualche cosa del genere, vouchers eccetera, oggigiorno si usano molto queste vouchers e dunque sì, siamo fortunatissimi.
2: What have you got per l'asta quest'anno? What are you auctioning?
4: Cosa desideri?
2: Prosciutto.
4: Una gita in Italia,
2: da prosciutto.
4: I prosciutti prendi tutti i giorni, non dovrei.
2: Ora, right, due biglietti in Italia, business class.
4: Vengo io con
2: qua,
4: te.
2: Possiamo andare. Io non sono stato mai a Montevergine, so mi bisogna una guida. So tu sei benvenuto if you would like to come with
4: allora,
2: me.
4: Allora, compri un biglietto all e right. Dopo dividiamo.
2: Ok, all right. We better tell him Marcolato, though.
4: No.
3: Ok, e allora il tuo legame con questa festa va molto profonda. Ma
4: sì.
3: Magari tuo padre
4: sì.
3: era uno dei fondatori?
4: Sì, no, papà non era un fondatore, però... lui è venuto qua in Australia nel 54 e la festa ufficialmente è cominciata nel 55.
3: Sì.
4: Hanno portato l'icona della Madonna nel 53, però non è stata fatta festa come conosciamo noi, eccetera. Papà ha incominciato il 57 quando siamo arrivati noi dall'Italia. È sempre con la cosa, se posso usare il dialetto, voglio. Vieni che fa parte della festa, vieni che fa. Io sempre, perché c'avevo la famiglia piccola, papà, non c'ho tempo. Alla fine ho detto, ma io devo finire questa cosa. Ho detto, papà, vengo a vedere di che si tratta, però vengo a vedere che è solo e basta là. Io non voglio fare parte. Intanto, quando hanno fatto il primo meeting, era nella stanza sopra l'atrio della chiesa qua. Un signore ha detto, io cedo la mia sedia a questo signorino.
3: E quanti anni vivi?
4: Io 33 anni.
2: Wow. L'anno di Cristo.
4: Come?
2: L'anno di Cristo.
4: Io ho detto, ma non so di che si tratta. Dice. Lui allora era il sottosegretario e io devo dire la verità. Scuola non è che ne avevo fatto tanto, nella scuola non mi è mai piaciuta a me, dunque ho detto, ma io non so niente di questa festa, voglio vedere di che si tratta prima che dico il sì. Dice, no, tu devi fare qualcosa. Ed è là incominciato la mia
3: associazione con la festa. Allora ti hanno fatto sedere lì e ecco,
2: ed è incominciata l'avventura.
3: Ora un po' è incominciata. E allora vuol dire che la festa è sempre coinvolta con questa chiesa.
4: Sì.
3: Sono come tutte e due cose uniti.
4: Sì, proprio così. Questa chiesa hanno portato l'icona della Madonna e allora la chiesa vecchia aveva 6 scalini per arrivare all'altare. Un crocifisso non c'era, però c'era un l'icona della Madonna dietro.
3: Ah sì?
4: Ah sì, centro dell'altare. Si doveva scendere per fare la processione eccetera, si cominciava dalla chiesa di Hectorville, anzi portavano l'icona della Madonna il sabato alla chiesa laggiù e dopo stava la chiesa era aperta tutta la notte, il sabato notte, e c'avevano un gruppo Rosario Vivente, può darsi Angelo se lo ricorda, a Hectorville, e loro diciamo, facevano guardia alla Madonna tutta la notte fino alla domenica mattina, che poi tornava al suo posto qua in processione. Pioggia, vento, sole,
3: non contava niente. Facevano la processione ugualmente.
4: Se vi fate conto della distanza tra la chiesa qua e i semafori su Montague Drive, diciamo,
3: la
4: testa, insomma, un chilometro, mezzo chilometro, la testa incominciava a girare nel piazzale della chiesa e la coda stava ancora su Montague Drive.
2: Però quella volta, scusa che ti interrompo, quella volta là chiudevano le strade e Montague Drive era chiuso e Newton Road era chiuso, mi ricordo, perché io andavo.
4: Era più facile fare una cosa del genere.
2: Sì, perché era meno traffico quella volta.
4: Io, guarda, Lidia, ho chiesto un paio di volte se era possibile di chiudere qualche strada, magari pure questa qua, di mettere diciamo, le arcate illuminate come si fanno in Italia. Se vedete certe città, le arcate che mettono sono fenomenali. Chiudono la città. Chiudono la città. Invece noi qua non possiamo farlo.
2: Eh no, perché si appellano quelli che non sono cristiani, cattolici.
4: Non sono italiani, non conoscono dunque. Però ho fatto la domanda, non è possibile.
2: Sarà per la prossima volta, chi lo sa?
4: Chissà, la prossima vita.
3: Va bene.
2: Grazie che sei.
4: Io, signor, vi lascio per un minuto, portarsi il torno più tardi. Grazie dello spazio che mi hai dato.
3: Sì, ovviamente devi fare il discorso alle 5
4: senz'altro.
3: VIP.
4: I VIPs.
3: Ti ringraziamo del tuo tempo e per tutto quello che fai, per la festa, per la comunità. E auguri ancora per la festa. Perché
4: quando uno incomincia e poi gli piace, è come diciamo, entra nel sangue.
2: That's right,
4: becomes part of your life.
3: Esatto,
4: ho detto
3: esatto.
4: Sempre la mia vita l'ho vissuta qua in Australia, però se vi tagliate il sangue esce bianco, rosso e verde.
3: Rosso, ecco. Come verde, rosso e bianco,
4: verde, bianco e rosso,
3: ecco,
2: ma non è una cosa male, però è una cosa buona.
4: Sono orgoglioso dell'Italia, dell'italianità.
2: Siamo sempre italiani, vero?
3: Viva l'Italia,
4: senz'altro.
3: Grazie,
4: Italo,
3: Domenico.
4: Prego
3: a
4: voi, buon proseguimento.
2: Grazie. Ciao,
4: state con noi.
3: Sì, rimanete anche con noi, perché abbiamo fatto una bella chiacchierata con Domenico e adesso ritorniamo sul palco perché ancora cantano le amiche. C'è Renee, mi sembra, adesso. E ascoltiamo a lei.
0: That first song is one that I always like to dedicate to my beautiful family that are here to support me. I've been singing that song ever since I was young, and every time I hear it, I think of them and I think of all the love that pours through. So thank you all for being here. Thank you to my beautiful nonna who's here today. Thank you to my nonno. Thank you to my grandparents, even my nephews. So it all means the world to have all this support here. And this one is one of my favorite Italian ones to sing. I'm going to strip it back a little bit. So per un po' di tempo la passiamo insieme. Here is La Prima Cosa Bella. I know you love this one, John.

0: Ciao, bentornati. Un'altra canzone preferita, no?
1: Vero, vero.
0: Che
1: vero.
0: Non muore mai, non ci stanchiamo mai.
1: Non ci stanchiamo mai,
0: mai
1: di ascoltarla. Sì.
0: Va bene, adesso Lidia ti salutiamo.
1: Sì,
0: per c'ho oggi
1: un altro impegno, perciò vorrei andare via un pochino prima. Voglio salutare tutti i nostri ascoltatori, tutti quelli che siete qua con noi.
0: Grazie a te.
1: Grazie. Grazie Angela,
2: grazie
1: della tua compagnia. Ci vediamo prossimo venerdì con voi, vero?
0: Sì, sicuramente con me. Con gli ascoltatori anche appuntamento con te venerdì.
1: Il prossimo venerdì. Il programma Un tuffo nel passato. Grazie, arrivederci e buon proseguimento.
0: Grazie
1: ciao,
0: Lidia.
1: Ciao.
0: Angela, io ti
2: adesso
0: rimaniamo...
2: che se ne va Lidia c'è una seggia spea.
0: se
2: voi siete a casa
0: per venire a sedersi con noi, magari si portano una pizza anche.
2: Ok, vi possiamo offrire una sedia per venire. Non ci sono tanti sedie libere però, Rita?
0: No,
2: ci sono, mamma mia, quante persone. I can't believe it.
0: Diciamo che è una delle feste più grandi.
2: Sì.
0: Ok, allora sì. Renee ancora ci...
2: sul palco perché dopo alle 3 ci sono The Monteverdi Singers.
0: Va bene.
2: Io mi ricordo che forse, se non mi sbaglio, I think Rosina Russo faceva parte.
0: Magari. Sì, io non so.
2: So, for me, è vero così?
0: Non lo sai.
2: Forse mi sbaglio, ma non... sai, The Monteverdi Singers alle 3... e dopo alle 4 ci sono The Sopranos.
0: Tony and the Sopranos. Ma invece delle pistole hanno la fisarmonica microfono.
2: E il microfono. abbiamo una signora che vuole fare qualche domanda.
0: Va bene, allora noi ritorniamo su
2: aspetta
0: palco.
2: Un secondo, signora.
0: Sì. Noi ritorniamo su palco e ascoltiamo Renee.
2: Yeah.
3: This next song, I'm actually doing a little rendition of my own. I'm going to merge two Australian artists, John Farnham and Tina Arena, and I'm going to do a little rendition of what I like to call Burn. So here is my version of two Australian artists, and I hope you enjoy. That's what we do being an artist. We make things our own. So this is my little take. And yeah, you've heard it here for the first time. I've never performed this before.

0: Se c'è la luna piena, noi dobbiamo andare.
1: Ecco, è arrivato il nostro...
0: È arrivato il cambio,
1: sì,
0: con Mario Lerci, Giovanni Silvestri e la nostra Nancy. So, grazie per l'ascolto per noi, ma non andate via, perché la radio sta con voi fino alla chiusura questa sera.
1: Ok,
0: grazie Rita.
1: Ciao, ciao, ciao. Rimanete in ascolto. Ciao.
0: Ciao.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Sono le 15 e un minuto.
4: Speed camera locations per domenica 27 settembre. Cavan Road, Gipps Cross, Churchill Road, Kilburn, Days Road.

0: perché sei così bella, se non sai quello che...
1: Radio Italiana 531, buon sabato pomeriggio a tutti, good afternoon people, oh che bello, noi ci troviamo qui alla festa di Montevergine, la festa nella festa, che bella giornata oggi, mamma mia che situation, fantasticamente bella, e anche la temperatura c'è, 20 gradi di temperatura qui al momento a Newton in Adelaide, siamo nel tendone della chiesa del car park, precisamente della chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton, moltissima gente, la festa è bella, tutto bello, e siamo in compagnia anche con Giovanni Silvestri e con Leoci, e buona domenica pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te Francesco, buon pomeriggio a tutti in ascolto, ma perché ascoltate da casa? Perché non venite qua alla festa, una bellissima giornata, c'è sta ancora tanto spazio,
3: Molfettese,
2: l'atmosfera è veramente fantastica, naturalmente si sta celebrando la festa della Madonna di Montevergine, il 71esimo evento, ma che bella cosa, 71 anni, vero Giovanni? Una grande cosa.
4: Sì, perfettamente ragione, Leoce, a nostro carino saluto a te, a nostro carissimo Francesco, ai nostri carissimi ascoltatori, anche se stanno ascoltando altri dati, non ci abbiamo da ascoltare. E la bella, vogliamo ricordare che se casomai si sente tanto rumore in background, come diceva quel famoso italiano, il bello della diretta. Per cui,
1: ecco. Dove c'è rumore c'è vita, c'è movimento. Ciao,
4: passano le persone, ci salutano. Beh, vogliamo ricordarci, come ha detto il nostro carissimo Leoci, che se è meglio venire qui, non ascoltare tanto per radio, però fate una passeggiata, perché veramente le vetrovaglie sono al massimo.
2: Sì, ma aspetta, ciò non vuol dire che non devono ascoltare la 531.
4: Chi?
2: Solo che una giornata come oggi, una festa come questa, sarebbe più bello partecipare.
4: No, quello hai fatto bene a chiarire, perché può darsi che mi sono spiegato male e sicuramente sarà stato così. Io mi intendevo dire a quelle persone che possono muoversi, che possono viaggiare, possono guidare, allora fatevi una passeggiata qui, veramente, che è una cosa, un'atmosfera che noi poi sappiamo benissimo, dopo 70 anni qualche cosa, pensi che hanno imparato questi oppure no?
2: E se no devono ascoltare il programma, impariamo insieme e continueranno
1: si fa la pubblicità, si fa. Anyway, Leoci, Giovanni,
2: aspetta, Mario è tanto più facile.
1: Ok, Mario, io pensavo rispetto, dirti proprio
2: sì, ho capito.
1: Ok, Mario Leoci, Giovanni Silvestri, Francesco Eventrice, e io come sempre comincio nei ciao grande Vittoria,
4: poi dopo salutiamo
1: come for sure,
4: salutiamo Natale, ti facciamo
1: però no. Dobbiamo incuffiarla prima, però io come sempre quando entriamo nelle feste o voleva i broadcast, io c'ho sempre jingle, ragazzi. Mario, you listen to me please. Io c'ho il jingle, I got the jingle a riguardo la festa di Montevergine, allora diamo anche il jingle. Madonna di Montevergine, Santa Immacolata, regina delle donne, sei sempre venerata. Con il bambin Gesù diventato un grande uomo, hai dato al mondo intero un meraviglioso dono. Perdonaci, Madonna Vergine Immacolata, aiutaci e guidaci in questa vita tormentata. La Madonna di Montevergine noi oggi festeggiamo, rendiamo grazie a Dio e stringiamoci una mano, shake hands people, shake hands.
2: Diciamo a me, dai, ascoltati un po', ma sei mai stato tu a Montevergine?
1: E sfortunatamente no.
5: Io sì.
1: Brava, presentiamo Vittoria Fracentino, una grande e volontaria, anche non solo della radio, anche della festa della Madonna di Montevergine.
5: Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Siamo qui alla festa della Montevergine, io faccio un po' di volontariata qui.
1: Un po' tanto. A che ora hai cominciato? Luna di notte questa
5: notte? No, c'era troppo vento ieri sera. No, sono qui nei Zeppoli, non adesso ma prima sono stata aiutare nelle Zeppole. Allora,
1: all good. Sai quella, a proposito del vento, ragazzi, ma ti aspetta tu, please. A proposito del vento, siamo una festa e scherziamo. Costa pioggia, costa vento, chi è che bussa il mio convento? Non sono cieca, non sono sorda, questa è una... non è una corda. Ve la ricordate questa battuta?
5: Mia, no, veramente no.
1: È festa, dai, come on, festeggia.
5: È veramente, io sono stata alla Montevergine.
1: Scusa Mario, ok.
2: No, bisogna compiatirlo.
1: È troppo giovane. Sì, ma oh, che bello! Thank you. Oh yeah, I like this.
2: Al confronto a me sei giovane, sì.
1: No.
2: Ascolta,
1: I don't think so.
2: Ascolta, ma tu sai una cosa? Che io ho 18 anni all'inverso.
1: 18 anni all'inverso, qua la calcolatrice, a quando è calcolata, praticamente, e com'è sta storia?
2: Dimmelo tu.
1: Ora no, ho 60 anni.
2: 18 anni all'inverso, dai.
1: 18 anni all'inverso, io sono un po' ignorante in matematica. 60 anni hai?
2: 60 anni, 18 anni all'inverso, metti all'inverso. Metti l'otto avanti a uno, quanto
1: ah,
2: fai?
1: Excuse me, my brains don't work.
2: Mamma mia,
5: oggi anch'io.
1: 81
2: all'inverso, no, all'inferno.
1: 81.
2: Oh yeah.
1: Congratulations.
5: Buona salute.
1: E tu Giovanni di quanti anni hai? Sì.
5: Giovanni
1: avanti Cristo.
5: 25.
1: Avanti Cristo. A te non lo chiediamo perché
5: no,
1: alle donne
5: perché
1: non si chiede.
5: No.
1: Alle donne non si chiede.
2: Ascolta però prima che incominciano devo dire che
5: stanno già cominciando a suonare.
1: Sì, ma
2: va bene.
1: Tanto
2: andiamo al palco, dai.
1: Andiamo al palco, vediamo un po' che cosa suona.
5: Sì, andiamo
1: vediamo
5: al palco.
1: Se è roba
5: ciao,
1: buona.
5: Ciao a tutti.
1: Thank you.

0: E va bene, abbiamo ascoltato un bellissimo brano da parte del Monteverdi Singer. Prima di loro ci sono veramente, secondo me, esibiti abbastanza bene René Albuino e Angela Manzella. Con il gruppo si chiama Amiche, con la K, ricordati,
1: Come Babi Kai.
0: Adesso facciamo una cosa, tu a Monteverdi ci sei mai stato?
1: Io vengo sempre qua, quasi tutti gli anni vengo.
0: In Italia? A Martello, ci sei mai stato?
1: Specifically proprio. In Italia, no, me l'ha chiesto prima Mario, io non ci sono mai stato.
0: Mario, tu ci sei stato a Monteverdi in Italia, al Partenio, no?
2: Sì, sono stato.
0: Quanti anni fa ci sei stato?
2: Sono stato da ragazzo, perché era una cosa che... si faceva, sì, un santuario da Altavilla. Andare a Montevergine non era eccezionalmente lontano.
0: Quanti anni avevi?
2: Sì, quanti anni avevo?
1: Sei dimenticato.
0: Aspetta un po', quanti anni avevi?
2: No, veramente ce l'ho ancora vivido quella memoria. Avrei avuto 10-11 anni.
0: E si andava a piedi, tu partivi da
2: non da solo.
0: Vabbè, con la famiglia, cioè da Altavilla andavi all'ospedaletto. Dove che passavate voi?
2: All'ospedaletto si saliva su. Però la bellezza che era quando si andava a piedi, non dovevi fare tutto quello zig zag, giro per la rotabile, si prendeva la corciatoia, sì. Si arrivava su, si partiva, era buio. E si arrivava là all'alba, insomma, si faceva quello che è doveroso fare, dopo di ciò si scendeva
0: a
2: piedi.
0: Aspetta. Noi stiamo ancora salendo. Te la ricordi la sedia della Madonna?
2: Quella giù, all'inizio.
0: Sì, quella in mezzo a Stoccato. Dove dicevano che la credenza era quella, che ognuno ci si sedeva dentro, se casomai riuscivano a sedersi nella sedia, erano delle anime pure, senti, tu non ci entravi sicuro. Se invece non ci entravi in quella sedia, avevi dei peccatucci. Tu te lo ricordi questo fatto?
2: Me lo ricordo benissimo, però si diceva altre cose pure.
0: Dimmi.
2: Ma no. Meglio di no, perché era una cosa, come si dice, che il popolino credeva, e quella va bene, tutto va bene, è un'attrazione, non si fermava lì, però la meta era salire il montagnone, come la canzone dice, e visitare quella chiesa, una bellissima chiesa, c'erano esposti regali che gente aveva fatto alla Madonna,
0: voti.
2: Insomma, che si regalavano al monastero. Una cosa che mi è venuta in mente mentre che parliamo così, io andavo a scuola con uno dei frati, uno dei frati. E quando che quella chiesa fu costruita, andarono in giro a prendere i soldi per costruirla e dicevano che per tante generazioni uno dei figli poteva entrare nel monastero. Io andavo a scuola con uno dei ragazzi che era uno dei fratello dei frati, e non so, dopo un po' di tempo non continuò, però ci diceva che li trattavano bene, era una vocazione che, come tutto l'altro, bisogna avere l'amore di continuare, però diceva che mangiavano un vitello alla settimana.
0: Guarda, devo dirti la sincera verità, Mario, io lo so questa storia, e infatti c'è una persona che conosciamo quasi tutti alla radio, che loro lo utilizzavano pure per un modo per studiare.
2: Sì,
0: in quei periodi lì le persone non avevano, le famiglie non avevano le possibilità, i ragazzi o le ragazze, in particolare i ragazzi che volevano imparare a leggere e scrivere, cioè avere una cultura, intraprendevano questo viaggio di seminario, però poi uscivano prima che diventavi prete, diciamo. e noi qui conosciamo, infatti alla radio c'è una persona che conosciamo benissimo che vi ha fatto, ha intrapreso questo viaggio per studiare.
2: Sì, va bene, quegli studi però, perché di nuovo sono stato a scuola con un ragazzo che ha cercato di, non so, come dire, prendere l'accorciatoia,
0: sì,
2: e andare, ha studiato, e quando che è uscito fuori si è cercato di reinserirsi nel sistema e non è stato accettato, ha dovuto tornare indietro, se vogliamo, se, diciamo che se avrebbe fatto la terza media avrebbe dovuto incominciare dalla prima o seconda media.
0: Sì, perché poi in quel periodo lì, quella gente lì in particolare, se casomai era un prete mancato, non è che è come adesso che uno ti accetta in comunità. Lì era prima più o meno quasi, dici, beh, non sei stato capace, e ti trattavano pure male. Però tante persone lo facevano, perché vediamo oggi che tante di quelle persone lì hanno fatto, hanno coperto dei ruoli importantissimi perché hanno avuto l'opportunità di studiare.
2: Ok, più siamo stati, quando sono tornato in Italia, non più a piedi, stavolta siamo andati con la macchina, ed è tutta un'altra esperienza, però c'è quella devozione di visitare, e perché no, lontano non è, uno zio di mia moglie hanno camminato a piedi addirittura da San Giorgio, che è un'ora e mezza di macchina, e l'hanno fatto tutto a piedi.
0: Sì,
2: comunque, diciamo a chi si è appena sintonizzato, stiamo trasmettendo, la radio Italiana 531 sta trasmettendo dalla festa di Monte Vergine qua a San Francis of Assisi at Newton. Venite, c'è spazio, l'atmosfera è fantastica, e se tutto manca venite a vedere come sta bene Francesco, vero Francesco?
1: Oh yeah, e thank you per avermi dato di nuovo la parola, visto che mi avevate tagliato, tutto bene, qua c'è moltissima gente, la festa, anche il sole c'è, siamo nella festa, bellissima giornata, al momento la temperatura è 20 gradi, andati in vera di disse, anche il vento si è calmato. Mi sembra che le cose vanno abbastanza bene, ragazzi.
0: E sì, di sottofondo che state ascoltando i Monte Verdi Singers. Maestro, tu che sei alla console, cioè alla cloche, dove andiamo?
1: Okay.
0: No, capitano? Dove andiamo?
1: Mi sembra che sono... stanno, ok, vediamo un po' cosa ci propongono. C'è un maestro lì che dirige un
3: amore,
1: bellissimo coro.
3: Io ho pensato a te, ho aperto gli occhi per guardare.

0: il mondo, che bello, che bello. Salutiamo anche tutto il mondo che ci stanno ascoltando globalizzalmente. Pipu, abbiamo qua un grande personaggio, appartiene anche proprio al comitato della festa della Madonna dei Montevergini, e diamo l'onore anche a Mario Lecci di intervistarlo.
1: No, grazie a te e grazie a tutti.
2: A Michele.
1: Aspetta, uno alla volta. Voglio ringraziare prima di tutti i volontari, grazie. Della festa, che vedendo questa giornata c'è un sacco di lavoro che si sì, è sì. fatto, tanto mi ha fatto dietro le quinte, quindi è buono di lei ringraziarle perlomeno. Dopotutto un volontario cosa prende se non un grazie, va bene?
2: Sì, no, grazie.
1: Quindi ringrazio a te e tu lo porti al resto dei volontari.
2: Grazie, lo farò.
1: Michele, tu sei uno dei giovani volontari del comitato della festa dei Montevergini. Di un po', in quanti di voi siete a organizzare?
2: Di organizzatori ci siamo forse una quindicina. Che siamo sulle executive committee, poi del comitato 50-60 persone che sono nel comitato general committee.
1: Ognuno ha il suo lavoro?
2: Sì. Okay. Diciamo, per preparare la festa il venerdì, il sabato, ognuno facciamo quello che dobbiamo fare, ma poi il compito, il mio è la lotteria, poi c'è uno che fa il public office, poi c'è uno che fa vicepresidente, eccetera eccetera.
1: Di un po' così sottovoce, quando che non ascolta nessuno, lì che c'è qualche numero che vince.
2: No, non si no. sa. No, non si sa. Questo non te lo posso dire. Se sapessi, tu dicessi.
1: va bene. La lotteria a che ora è?
2: No, noi questo lo facciamo l'11 ottobre, the draw. E okay. Poi il mercoledì dopo lo facciamo l'annuncio su Advertiser.
1: Ok, e di un po', ci sono dei sponsors della lotteria?
2: Sì. Qui abbiamo 15 premi. Il primo è da Adelaide Cemeteries Authority, che è un travel voyage da $2,000, $2,500. Il secondo da Scarpa Antoni Wines, terzo da Italia Ceramica, quattro da Cortazzo Brothers, il quinto Euro Appliances, il sei Totino Estates, il settimo Glint Maraten, otto Fine Foods, il nove Cavaliere John Di Fede, 10 Matthew Marozzi, 11 Jen Roberts, 12 Burford Health Agencies, 13 Pasta Deli, 14 Campagna Club e 15 il Chemist King.
1: Mica male.
2: No, abbiamo parecchi sponsors che ci aiutano.
1: Allora, ci sono ancora tanti biglietti che si possono comprare?
2: Sì, io sto in giro tutto perfino stasera, quindi se mi trovate, comprate quello che volete.
1: Ok, ma mica devono venire a cercare, tu vai in giro pure.
2: Io vado in giro.
1: Se si vogliono comprare questi biglietti.
2: Sì. Okay. Si possono.
1: Ok, allora, per caso, mica c'è qualche punto che tu stai, che gente possa venire a cercarti?
2: Sottovoce, sto sempre vicino al bar. Così la gente comprano lì.
0: Scusa se mi interrompo, se vuoi lasciare un paio di blocchetti qua, noi se ci trasti, dopo passerai e vedrai se riusciamo anche noi a venderteli.
2: Volentieri.
0: Ok, allora okay, tutto a posto, è tutto bello, ti piace la festa, sei contento di partecipare a questa grande festa?
2: Per me questa è come meglio di Natale.
0: Ok, ma tu ci credi proprio a quello che fai o lo fai perché per socialize?
2: No, io sono 20 anni che lo faccio, da quando avevo 16 anni e l'ho fatto sempre, ogni anno.
0: Ma segui le tradizioni dei tuoi genitori?
2: Sì, più dei nonni.
0: I nonni sono sempre nonni.
2: Sì.
0: Fortunatamente finché ci sono i nonni è quello che trasmettono, però non so, io ci ho fatto anche caso, quando i nonni poi vengono a mancare si perdono anche un po' le tradizioni. Sì. Questo va dicendo Forza Napoli. Però la Madonna non è di Napoli, è di tutti.
2: È di tutti.
0: Ok.
1: Solo che si trova... La posizione trova in campagna, ma va bene. Ok.
0: Allora mettiamo il palco e dopo ritorniamo. Grazie Michele.
2: Grazie,
0: che
2: grazie
0: bello,
2: a voi.
0: Una festa nella festa, ok?

Let's jump. Let's jump. Let's jump. Mambo, we need Mambo.

bumble like a crazy with a bumble. Hey!

0: Radio Italiana 531, buona domenica pomeriggio a tutti, Pippo, oh yeah, enjoy the life, Pippo, siamo nella festa, la festa della festa, oggi è domenica il 26, se non sbaglio, 26 o il 27, San Paganini oggi, in Italia si pagava oggi, oh ciao, guarda che abbiamo un personaggio, lo salutiamo, abbiamo anche qua Maria, una grande volontaria, non solo a riguardo della festa di Montevergine, anche su tante cose in Adelaide. Buon pomeriggio, buona festa.
1: Buon pomeriggio a tutti voi ascoltatori, se siete a casa, ma se potete venire, che qua c'è tanta roba, c'è da mangiare, c'è da ballare, c'è la musica, c'è la radio e ci siamo noi che vi serviamo pasta, trippa, zeppole, caffè, dolci, liquore, quello che volete. Venite che vi accontenteremo a tutti, vero Francesco?
0: Grazie, grazie a voi naturalmente e grazie anche a tutti quelli che hanno organizzato e quelli che continueranno ad organizzare questa gara. Però abbiamo dei personaggi, guarda che c'è. Ciao Francesco. Ok, tutto bello, tutto a posto. E Maria, sì. Abbiamo qua un ospite che ogni tanto ci viene a trovare e purtroppo lui segue la Radio Italiana 531, però sai com'è la situazione, al momento lo possiamo anche intervistare, vediamo cosa dice. Maria,
1: ci do le cuffie, grazie.
0: Passaci le cuffie,
1: ci passo le cuffie,
0: okay.
1: Io vado, do lo spazio agli altri.
0: Brava, thank
1: e siamo
0: you.
1: Tutti, grazie Gianni, grazie Mario, grazie Francesco,
0: thank you, come back. Ok, passa le cuffie a c'è Tilda là, ci pensa la Tilda. Tilda, workerade, abbiamo un ospite qua, abbiamo un grande ospite. Allora, com'è? Tilde, vediamo chi c'è qua, il nostro radioascoltatore. Ok, lui non parla però sente. Tilde non vuole parlare, mamma mia, che
2: casino. Passiamo il microfono a Tilde, abbiamo una persona speciale che ci sta ascoltando, piace tantissimo la radio e questa è una cosa veramente che noi ci fa tanto piacere.
0: Come si chiama? Francesco.
2: Francesco si chiama il ragazzo. Carlo, figurati un pochettino.
0: Carlo.
2: Tu sei più rimbambito di me questa sera.
0: Ma veramente
2: salutiamo
0: sì,
2: Carlo per veramente il suo impegno che ci dà.
0: Ciao Carlo.
2: Il suo supporto. Allora passiamo un pochettino alla signora Tilde. Ci vai tu con Tilde. Tilde, allora dimmi, questo Carlo, questo ragazzo Carlo che ascolta spesso, infatti l'ho visto che c'ha pure la maglietta della radio.
3: Sì, infatti lui ascolta la radio sempre, ogni volta che io sono in onda lui mi richiede una canzone.
2: Che canzone ti richiede spesso?
3: Che canzone piace a lui, dimmelo. Le canzoni che piace a Carlo. Qualcosa con la fisarmonica,
2: sì,
3: oggi
2: sì,
3: però di solito ci piace Volo, sì, il Volo.
2: Ah, il Volo, il trio,
3: sì,
2: i ragazzi, quei tre ragazzi che cantano bene l'italiano.
3: Sì, lui ci piace tanto.
2: Sì,
3: sì. Sì, il Volo. Ah sì, è andata a vederlo. Sì, lui ama la radio in ogni modo.
2: E noi ci fa piacere, abbiamo
3: sì,
2: bisogno di questo supporto.
3: Ascolta, lui è stato con me alla radio, è venuto là a Port Royd, gli è piaciuto vedere solo l'atmosfera della radio.
2: Vabbè, speriamo che passa più spesso, potrà
3: sì,
2: che
3: certo.
2: Gli piace di più.
3: He wants to come some more to the radio. Lui vuol venire ancora, vero?
4: Vuole che io vengo.
3: Sì. Ma guarda che bravo.
2: Aspetta
3: che non ti sento. Tieni.
2: Vabbè, scusate il bello della diretta. Ci passiamo le cuffie da una persona a un'altra. Adesso abbiamo ascoltato al
5: tempo. Allora,
2: la signora, scusi.
5: Dimmi.
2: Allora, come vi chiamate?
5: Marisa.
2: Marisa. Marisa, voi siete parenti?
6: Sono la mamma.
2: C'è la mamma di Carlo. Allora, come ho capito, lui gli piace tanto la radio.
6: Sì.
2: E noi, ho detto, se casomai c'ha tempo, ci farebbe pure piacere vederlo più spesso, perché è un buon supporto.
6: Sì.
2: Che tipo di canzone piace suo figlio?
6: Veramente, lui piace tutte le canzoni italiane, specialmente la fisarmonica e magari anche il Volo, Vasco Rossi, Adriano Celentano.
2: I Nomadi.
6: Di che?
2: I Nomadi non gli piacciono.
6: No, ma non tanto.
2: Che
6: più quelli.
2: Allora, no, non puoi entrare nella radio, no?
6: Allora ce lo devo dire.
2: Sì, sì, io... No, ti fa piacere tantissimo.
6: Sì,
2: per
6: no,
2: cosa
6: lui te. Ama tanto la radio italiana e ogni sera la sentiamo perché vuole sentire John Di Fede, Francesco, poi è sa anche le orari che stanno tutti. Che...
2: Vabbè, ci fa piacere che almeno riesce a capire chi sono quelli lì che gli piacciono di più. A me e a Leuci, a te non ti piace. Hai sentito? Bruno lì, ma guarda soltanto Francesco Di Fede, perché tu sei fuori dalle sue, e io pure, siamo tutti e due fuori.
6: No, perché loro sono tanto tempo che stanno con la radio, ah. Voi invece siete più,
2: più
6: nuovi arrivati.
5: Scusi, yes. Cosa sarebbe a dire tanto tempo? Quanto è tanto?
6: Ma noi Francesco l'abbiamo conosciuto 10 anni fa. Quando veniva a Madden Continental e faceva... Ti ricordi quando veniva a Madden a fare la radio?
2: Madden Continental.
6: Madden Shopping Center. You used to come there and do la radio.
7: Scusa, non ero incuffiato.
6: Ti ricordi anni fa venivi a Madden Shopping Center? Sì. Là era la prima volta che Carlo ti ha conosciuto.
7: E mi ha fatto anche piacere anche a me di conoscere voi, tu personalmente.
6: Grazie.
7: Sei sempre sorridente nonostante tutte le... Però guarda, grazie. Che bello vedere una mamma che ama i propri figli, te lo dico. Io ti dirò, mi piacerebbe anche che lui forse capirebbe.
6: Capisce tutto.
7: Bello. Allora sì. Mi piacerebbe anche trasmettere quello che noi sentiamo e che continua naturalmente, nonostante anche le sue cose, a apprezzare anche la vita.
6: Sì.
7: Grazie a te naturalmente.
6: Grazie, grazie a voi.
7: Grazie a te.
6: Grazie a voi che
5: dimmi. Prima che vai via, ho dimenticato. Oggi ho dimenticato il tuo nome.
6: Marisa.
5: Marisa, che bel nome.
6: Grazie.
5: Questo qua, quanti anni hai detto che conosci...
6: A Francesco, ma sarà almeno 10 anni fa.
7: Sì, però solo così di radiofonicamente. Purtroppo ci conosciamo solo così, ogni tanto ci vedevamo nei broadcast. Ehi, Giovanni, scusa.
5: Conosci a Francesco per gli piace a parlare... Quando comincia a parlare non smette più.
7: No, scusa, e non è che mi piace parlare, a me mi piacciono tutte le cose belle.
6: A scherzare più,
7: anche
6: più
7: le
6: che
7: cose
6: altro.
7: Belle, anche le cose belle.
5: Ascolta, tu che sei bravo in matematica, lui è stato parlato, hai detto 10 anni, e se qualcuno è stato con la radio più di 40 anni, cosa diresti?
6: Ci vuole un premio.
7: Brava. Brava, sì. Brava. Ben detto, ben detto.
6: Va bene, vengo. Grazie.
7: Ci vuole anche un premio.
6: Grazie
7: per
6: il buon lavoro che fate qua a questa radio e continuate a fare.
5: Grazie
6: questo.
5: Per il tuo supporto e per tutto quello che fai.
6: Grazie.
5: E congratulazioni per
6: Carlo.
5: Per Carlo.
7: Ciao Carlo.
5: lui è mai... Carlo.
6: No, ha detto che io devo venire un giorno a fare la crostata al limone che faccio.
7: Le piace a lui?
6: No, e gli piace i dolci come a me. Dice, no. Tu devi fare la torta e portarla alla radio italiana.
7: Che bravo, bravo Carlo, very good.
6: Vabbè, devo fare la torta, mamma, portala per tutti. Prima di Natale faccio questa sorpresa.
7: Ciao Carlo, ciao anche
6: ciao
7: a te,
6: Marie.
7: Grazie e spero che ci rivediamo ancora. Continua a seguire la radio Italia 531 perché è un mezzo di comunicazione,
6: sì.
7: Diciamo anche per la comunità.
6: Grazie.
7: Ok, Mario.
6: Ciao.
5: Continuate ad ascoltare la 531, siamo in diretta alla festa di Monte Vergine qua a San Francisco d'Assisi a Newton. Quindi fate del tutto per poter, venire e godervi questa grande giornata. Trascorre un pochettino di tempo insieme, c'è tanta gente, concerto che troverete tanta gente che conoscete. È una delle cose più belle, è di essere insieme a una compagnia. Particolarmente se vengo qua e dite no Francesco, qui non la finisce più. È vero Giovanni?
7: Oh, ma delle feste bisogna fare così, però visto che c'è il palco, ragazzi, mettiamo il palco.
8: Aspetta, prima che faccia il palco.
7: Aspetta.
8: Prima no, deve aspettare. Chi è incaricato qui?
7: Io.
8: Leuci.
7: Leuci.
8: No, guarda, ma adesso veramente vogliamo essere un pochettino seri, a me mi ha fatto piacere.
7: Ma come fai a essere in una festa? Dai,
8: devi aspettare 2 secondi. Mi è fatto piacere veramente avere Bruno con noi, perché di veramente quasi ti rendi conto la radio, anche con le nostre tantissime mancanze, oppure che non è che siamo tanto professionali, però riusciamo a rendere mezza giornata, una giornata a una persona che
7: scusate se mi interrompo, tu non puoi avere una professionalità in una festa, la festa è festa, capisci? No, tu non puoi dire sono professionale, ma la festa ti devi divertire, non c'entra niente la professionalità.
8: Aspetta Francesco, te lo spiego dopo, metti il palco.
7: Ok, mettiamo il palco, sei d'accordo? E con chi stai tu, Mario?
9: Io sto qua, andiamo al palco adesso.
7: Ok, all good.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: You're listening to Radio Italiana 531.

0: Grazie, grazie. Anche.
1: Allora, ci, okay, sono, ci sono donne qui che si chiamano Marie.
2: Maria.
0: E di Maria, sì?
1: Ci sono Maria.
0: Quanta Maria ci abbiamo?
1: Una Maria. È impossibile.
0: Tu sei Maria?
1: Dove?
0: You don't look like one. Yes. Okay.

0: insieme. Buon pomeriggio, hai visto, t'ho fregato. Buon pomeriggio Francesco, Giovanni, Mario, a tutti gli ascoltatori di Radio Italiana 531. Ci troviamo qui di nuovo. Sono 10 anni che ho l'onore e il piacere di essere l'MC affiancata dal gran cavaliere John Di Fede, e grazie per avermi invitato alla radio per un'intervista. Allora, voi fate le domande e io vi rispondo, o no? Come funziona? Faccio tutto da sola? No, faccio tutto da sola? No, no, no, no, no. Eccoci, aspetta, dimmi. Allora, io 71 anni fa non c'ero, perché ho qualche anno di meno.
1: Meno male.
0: Quindi il paragone non lo posso fare, però ogni anno, stamattina mentre eravamo in chiesa, avevo il presidente Domenico Zollo, cavalier Domenico Zollo, a fianco a me, e lui si era emozionato e mi ha detto: Eleonora, guarda quanta gente in chiesa. Sì. Perché sai, Mario, oggi come oggi è difficile portare le persone in chiesa. Nella parte sociale c'è sempre gente, però nella parte religiosa è un po' più difficile. Lui si era emozionato anche nel vedere tante giovani famiglie, quindi c'è devozione per la Madonna di Montevergine, un po' perché magari i nonni sono di quelle origini o hanno raccontato loro storie legate al santuario di Montevergine, a quando facevano i pellegrinaggi a piedi. Noi adesso andiamo con i bus. Però mi ricordo che qualche nonna raccontava che partivano la notte, e il sabato notte al buio, quindi percorrevano quelle strade di campagna per poi salire un montagnone, come dicono a Benevento. E quindi c'è questa tradizione che si trasmette, appunto, non solo per la parte sociale ma anche religiosa, che ha la sua importanza.
1: Certo, infatti qualche mezz'ora fa Giovanni mi ha chiesto se ero mai stati al santuario.
0: Sì.
1: E infatti avevo circa 11 anni.
0: Wow.
1: Insieme a un gruppo per la prima volta siamo imbarcati, diciamo, per arrivare al santuario.
0: Ma tu l'hai fatto a piedi o con il bus?
1: A piedi, quando avevo 11 anni.
0: Sì.
1: Dopo, quando sono tornato in Italia, dopo tanti anni sono tornato in Italia, non ci sono andato più a piedi, sono andato con la macchina.
0: Con la macchina.
2: Allora, senti, Eleonora, una domanda. Tu, da marchigiano,
0: sì,
2: com'è che ti sei trovata qui alla festa di Montevergine?
0: Guarda, è nato tutto per gioco, per scherzo, 10 anni fa, quando, se ricordate, i due MC erano Vince Palumbo, che adesso non c'è più, il mio maestro, e John Di Fede. E io ero seduta qui alla festa, come sono sedute le altre persone oggi, e John Di Fede ovviamente mi conosceva, perché già facevo parte della radio, e mi chiamarono così per scherzo sul palco. Dice: vieni su, abbiamo bisogno di una voce femminile che spezza un po' le due voci maschili. E da lì poi è stato un susseguirsi, quindi ogni anno vengo chiamata per affiancare John Di Fede. Vince Palumbo purtroppo non c'è più, e quindi ci dobbiamo tenere John Di Fede.
2: Vabbè, senti, allora la preparazione qual è prima che arrivi alla giornata?
0: Ma tu lo sai che preparazione. Vabbè, non ce n'è.
2: Te lo chiedo a te. La preparazione di John
0: perché
2: Di
0: con
2: Fede.
0: John Di Fede è inutile prepararsi, no? Tu hai visto benissimo che giovedì sera lui mi ha dato quella lista e mi ha detto: tu leggi da qui in poi, io faccio la prima parte e tu fai la seconda parte. Ma poi sembra che questa lista già sia cambiata 50.000 volte. E lui prima mi ha chiesto: John, dice, ma l'hai portata con te la lista? Ho detto: John, o la porto o non la porto, tu pensi che la segui? No, allora dico, è inutile che la porti, io seguo te. Quindi no, devi avere quella preparazione, quella spontaneità.
2: Allora, andate a braccio.
0: Andiamo a braccio, a due braccia, a 10 braccia, non si sa.
1: Allora devi improvvisare.
0: Con John sì.
1: Nella situazione caotica devi improvvisare.
0: Assolutamente.
2: E un'altra domanda, Leonora. Senti, tu ormai sono 10 anni che stai qua. Hai visto più o meno, come si dice, adesso non mi viene per dirti, i punti più belli delle feste e i punti più bassi. pensi
0: tu parli di questa festa o della festa italiana?
2: No,
0: della festa di Monteverde.
2: Qui c'è la MSI, ecco perché.
0: Allora
2: fammi finire due secondi.
0: Sì.
2: Tu pensi che fra 10 anni la festa ci sarà ancora?
0: Guarda, questa è un po' come la storia per tutti i club italiani, no? Che si sa che adesso sono tutti un po' in crisi, anche se non lo vogliamo ammettere, però si vede che insomma sta un po' scemando. Io spero di no. 10 anni certo è un tempo molto lungo da prevedere. Speriamo di no, perché altrimenti finisce un po' la nostra identità di italiani emigrati all'estero, no?
2: E un'altra domanda.
0: Sì.
2: Secondo te, tu sei giovane, per quale motivo c'è una mancanza di questi giovani che si avvicinano a questo? Prima di tutto a dare una mano ai comitati e secondo anche ad aiutare, perché vediamo spesso qui ormai, e anche come volontari ci sono alcuni, però non è che c'è un numero veramente sufficiente per poter rimpiazzare quelle persone che oggi domani non ci saranno più.
0: Ma guarda, per me c'è una differenza.
2: Scusami,
0: fondamentale. Sì.
2: Pensi che ci sia? Pensi che c'è qualche ragione per cui questi giovani non si accostano?
0: Ma io posso dire la mia, però c'è una differenza fondamentale che dobbiamo tutti riconoscere. Le persone che hanno iniziato queste feste religiose, queste tradizioni, questi club italiani 50, 60, 70 anni fa avevano un desiderio, delle esigenze diverse da quelle che hanno i giovani di oggi o la nuova migrazione. Anche gli italiani che arrivano oggi già sono diversi da quelli che sono venuti 18 anni fa come me, o 30 anni fa o 40 anni fa. E quindi non hanno quell'interesse. Prima si aveva l'esigenza di andare in un club italiano, di partecipare a queste feste per sentirsi a casa, per ritrovarsi. Oggi quell'esigenza lì non c'è più.
2: Allora tu pensi che anche un pochettino un certo aggrapparsi alla religione, pure quello sarà accadendo, come dici tu?
0: Ma sì, perché guarda, chi emigra oggi viene con i soldi, tanto per cominciare, con un lavoro, con la lingua, bene o male, o acciaccata, o parlata bene, con la lingua, con un alloggio, quindi già viene avvantaggiato. Tu immagina queste persone che sono venute qui 70 anni fa, 60 anni fa, senza veramente niente, quindi cosa gli rimaneva? La religione, quindi si aggrappavano alla fede e alle tradizioni, per sentire meno la nostalgia di casa. Oggi noi questa nostalgia non la viviamo.
2: Levoci, tu sei d'accordo con quello che ha detto Leonora oppure no? Perché tu sei di un'altra generazione.
3: Sì, io sono della generazione dei giovani riciclati.
2: No, voglio dirti quello che ha detto Leonora.
3: Oh sì, ho capito.
2: Lascia stare un riciclaggio.
3: Ma certo, innanzitutto... direi la maggior parte dell'emigrazione a massa degli anni 50 e 60 l'inglese non lo sapevo, non lo conoscevo, incominciando da me, va bene? Non era una necessità.
2: Non ancora. Se, 2 secondi te lo diamo a te, prenditi questo. No. Non vuole. Scusami, siamo sulla radio.
3: Thank you. Just say hello to the listeners. Thank you. Have
2: Vabbè,
3: a great day.
2: Bello della diretta.
0: Certo, certe cose non cambiano mai.
2: Ecco, vicino ti conoscono, ti salutano. Quello è il bello e il successo della radio italiana. Ritorniamo a Mario. Mario, dicevi.
3: Ok, allora quei tempi sì che erano diversi e direi che erano tanto più difficili che sono oggi.
0: Certo.
3: Io feci questa osservazione qualche 15 anni fa dicendo che l'emigrazione era cambiata, i tipi di emigranti che venivano in Australia non erano quelli dei tempi di mio padre,
0: certo.
3: Assolutamente no,
0: certo.
3: Per varie ragioni si trovano qua e perché no, ogni, come si dice in inglese, every little bit is a big bit, every little
0: certo.
3: bit helps, no? E se hanno una capacità di poter migliorare qualsiasi situazione essi si trovano o loro si trovano, Perché no? Perché no? È strano però che in Italia tanto non si fermano più alle scuole medie,
0: no.
3: Continuano,
0: certo.
3: E hanno un certo livello di istruzione, di educazione. Dico di educazione scolastica.
0: Ah, ecco, perché l'altro tipo di educazione non c'è, si è persa. Forse scolastica si sapranno qualcosa di più, però per il resto l'altra educazione non lo so se ce l'hanno.
4: Quella è personale, Leonora.
0: Quella è personale. Sì. Comunque, tornando anche alla tua domanda, come mai giovani? Io non credo che perché giovani non siano interessati. Ovviamente giovani di oggi quello che pensano sono la prima cosa: quanto mi paghi? Quindi, come dicevamo, non lo fanno per amore della patria, delle tradizioni, delle radici, ma lo fanno per amore dei soldi.
2: Sì, infatti, scusa se ti interrompo, parlando prima con Charlie, quello diceva la stessa cosa, perché dicevo,
0: sì.
2: Noi, beh, la maggior parte, pure io ho fatto tanto di volontariato, come lo fai tu, l'ho fatto l'Euci, e lui diceva, no, oggi, il giovane di oggi, lui ha invitato alcuni ragazzi a dargli una mano, e la prima domanda che gli hanno fatto: quando mi dai?
0: Sì.
2: Cioè non c'è questo, dici, beh, voglio spendere un pochettino,
0: voglio contribuire in qualche maniera
2: cosa.
0: certo, e poi soprattutto se si tratta di sabato, di domenica. E poi c'è anche un po' la parte che non le persone che hanno iniziato queste tradizioni non tutte sono pronte a lasciare le redini.
2: Ah.
0: Quindi il passaggio generazionale, come in tutte le cose, fa sempre un po' paura, no? Però prima o poi deve avvenire, perché o chiudiamo tutto o facciamo il passaggio.
2: Guarda, io devo dirti la sincera verità, secondo me negli ultimi anni i comitati sono cambiati.
0: Sì.
2: Danno più spazio ai giovani, perché
0: sì.
2: Mi ricordo anni fa anche qui per venire a leggere la scuola in chiesa ci volevi la mano del Padre Eterno.
0: Sì.
2: Perché c'erano un sacco di lettori. Adesso che non ce ne
0: sono. Non ce ne sono.
2: Cambierà sicuramente pure qui. Un salutone ai nostri carissimi amici in Belperio, Assunta e Filippo, che sono arrivati adesso. Allora, senti, un'ultima domanda, perché sicuramente.
0: Ma adesso mi stai proprio, siamo in tribunale qui.
2: No,
0: Mario Leo c'è il giudice, c'è il martelletto ben per battere.
2: Senti, Eleonora, non siamo andati nei dettagli, no?
0: No,
2: allora,
0: dimmi.
2: A chi vuoi ringraziare?
0: Chi voglio ringraziare? In che senso?
2: Per essere qui, a chi vuoi ringraziare? Al Padre Eterno.
0: Al Padre Eterno, perché ci ha dato la vita.
2: Alla Madonna che ci ha dato la salute.
0: È una bellissima giornata, è arrivato anche Matthew Marozzi, member for Morialta, quindi io fra poco cedo assolutamente microfono e cuffia a Matthew. Niente, a chi voglio ringraziare? Non lo so, ovviamente il mio ringraziamento va sempre a John Di Fede, perché in qualsiasi situazione io mi trovo c'è sempre la sua mano che mi ha voluto, ma non adesso, parlo di 15, 16, 17 anni fa, e ha creduto in me, continua a crederci, ha una certa fiducia in me, quindi questo mi rende orgogliosa della persona che sono. Quindi evidentemente non sono una brutta persona.
3: Senti, ma di più sicuramente vorresti ringraziare a tutti la gente che supporta questa festa.
0: Assolutamente, Domenico Zollo, presidente della festa di Montevergine, perché ogni anno mi prenota, anzi parlavamo di fare un viaggio il prossimo anno a fine settembre, lui già subito si era preoccupato dicendo: ma per la festa di Montevergine ci sarai? Dico, perché mi vuoi ancora?
2: Ci sono
0: io. Certo, altrimenti ci sei tu. Allora sostituiamo John Di Fede con un altro John.
2: Infatti,
0: John Silvestri.
2: Allora,
0: ok, ragazzi, io vi saluto, grazie.
2: Pure a te un salutone e viva la vita.
0: Viva la vita sempre. Grazie ragazzi, buon proseguimento, a presto, un abbraccio a tutti gli ascoltatori, ciao.
3: Leonore, grazie, ciao.
2: E va, vogliamo sempre ricordare i nostri ascoltatori che stiamo trasmettendo direttamente dalla festa di della Madonna di Montevergine qui a Newton. Abbiamo avuto degli ospiti graditi, persone che conosciamo benissimo. Adesso il nostro carissimo Mario sarà pronto per un'altra intervista. Mario.
3: Aspetta un po', diamo un pochettino un break. A quelli che si stanno ascoltando, dai, va al parco per un minuto, dai.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana. Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu con Gelato Bello.
2: You're listening to Radio Italiana 531.

0: What are you gonna surprise me with now? Che sorpresa, Giacomo?
1: Allora, normalmente facciamo la tarantella calabrese, ma oggi è una giornata di Napoli, di campagna. Allora, facciamo un'altra tarantella, no?
0: A tarantella napoletana?

0: θέλω να πολύ.
1: Άρα θέλω να.
0: You play it ever so lovely, guys. Yeah. Okay.
1: Questa è una canzone moderna.
0: Davvero?

0: E va bene, siete sempre sintonizzati sulla 531 M Radio Italiano, a tenervi compagnia sempre Giovanni. E al momento c'è con me il nostro carissimo ecco qui, il nostro carissimo Francesco. Leucci, dove l'hai mandato?
1: È andato a fare business.
0: Okay,
1: business.
0: Con noi abbiamo
1: è andato coi politici.
0: Stiamo ascoltando Tony Sopranos e con noi abbiamo come ospite questa sera il nostro carissimo Nicola. Chi è Nicola?
2: Buonasera, Zolo.
0: Il braccio destro del carissimo Domenico.
2: Sì.
0: Da quanto tempo sei il braccio destro di Domenico? Il presidente.
2: Il presidente. Da quanto tempo sono con me?
0: Braccio destro.
2: Da quando sono nato.
0: Vabbè, volevo dire qui la festa.
2: Sì, con la festa. Sono qua che 35 anni che sto nella festa, lui un poco di più. Abbiamo dato sempre d'accordo. Lui quello che dice io faccio.
0: È difficile organizzare una festa del genere?
2: Sì, molto molto difficile. Fa tutti contenti, i politici, il governo, il console, come si dice, sponsors, e poi pure il popolo, tutti quanti vogliono tutto per pochi soldi.
0: Ma voglio dirti una cosa, adesso per questa sera, quando la festa finisce, già vi preparate per l'anno prossimo?
2: Sì, verso gennaio già incominciamo a parlare per l'anno prossimo.
0: Allora, quali sono le tue mansioni, Nico?
2: Com'è?
0: Quali sono le tue mansioni nel comitato?
2: Come le tue mansioni?
0: Le tue mansioni, sempre. Qual è il tuo ruolo nel comitato?
2: Il mio ruolo è vice president. Vice president, io organizzo, mettiamo, dici, certe volte la banda, il tendone, roba di rubbish pickup, tutte queste cose. Parecchi di questi del comitato fanno un particolare lavoro, invece Dominic e io sempre che facciamo di più, perché abbiamo stato nel comitato di lungo tempo. Allora se tu hai in contatto con me, chiamo, dice, quello merciando, tu continui a fare ancora, no?
0: E ho visto al momento sei impegnato nel fare le zeppole.
2: Sì.
0: Sei, cioè, quello che più o meno coordina il gruppo delle zeppole.
2: Sì.
0: Ho visto una fila lunghissima, come mai? Perché la qualità è buona o siete voi che siete troppo lenti?
2: Un po' di tutto. Un po' di tutto. No, veramente quest'anno abbiamo soltanto usato 2 caldaie, usualmente facciamo 3, perché ci mancano l'operai, allora 3 caldaie è inutile a tenerle accese, allora con 2 andiamo un po' più più slowly, allora sempre le zeppole vengono buone.
0: La qualità è sempre buona?
2: Sì, benissimo, tu puoi accecare se vuoi, Gian.
0: Sì, quello lo faremo io e il nostro carissimo Leucci.
2: Leucci,
0: ti interessa giocare le cuffie? Voglio dire, nel senso, veramente io pure sono parecchi anni che giro qui. Un'altra domanda,
2: sì.
0: Il tuo team dei volontari sono sempre gli stessi? Ci sono giovani che si sono associati o no?
2: Pochissimi. Uno, come si dice, la gioventù c'ha più impegni, allora mettiamo, dice, vieni per una giornata, però non per tutte le giornate che ci servono a noi, allora è un po' difficile a dire tu perché stai qua, no, perché quello poco di aiuto che ci danno è sempre utile. Allora invece gli anziani sono sempre pronti, sanno che la festa viene e si mantengono la giornata libera, la settimana libera.
0: Sono più a disposizione, diciamo.
2: Sì, sì.
0: Ma i ragazzi perché non prendi, perché non vengono? C'è una ragione secondo te per quale motivo come generazione, la prossima generazione dopo la tua, non si accostano a questi eventi?
2: È difficile da una ragione soltanto, Giovanni. Io penso la gioventù tiene i troppi impegni delle famiglie, dello sport, del lavoro, e non può ne fare. Noi più anziani abbiamo lavorato, mettiamoci 5 giorni a settimana, il weekend era sempre il nostro, allora abbiamo mettuto sempre da parte quella giornata per la famiglia. Invece la gioventù si accogliono quando può, però è anche per questo lavoro, questo impegno, è un po' difficile di dire tu tale giorno devi stare qua,
0: Allora, un'altra domanda, senti, lo so che è tuo fratello, ma come presidente Domenico com'è? È un rompiscatole oppure no?
2: No.
0: Ah, non è rompiscatole.
2: No, non posso dire.
0: Vabbè, te l'ho detto.
2: No, no, veramente, lui considera, però tu pensi, Giovanni, se tu sei boss, se tu sei troppo, come si dice, soft con l'operai, loro vuole tutto cosa, loro tu devi essere un po' tough, però tu devi pensare. Fai contento a uno, dopo devi fare contento a tutti. Allora una risposta per tutti, regolo tutto cose.
0: No, questa è una cosa buona, sono sicuro, sicuramente persone che sono incaricate, che hanno incarichi abbastanza importanti, certamente per loro è difficilissimo, in particolare oggi, perché oltre a fare la presenza, però sa, dietro la tua alle spalle oppure dietro nella tua mente c'è sempre, speriamo che va tutto bene, perché se dovrebbe succedere qualcosa corrono da loro.
2: Sì.
0: Ed è difficilissimo,
2: Mario,
0: tu che pensi?
3: Io sto a pensare alle scatole, proprio per non poterle rompere hanno inventato quelle di plastica.
2: Ecco, se non si rompono
3: è impossibile.
2: Bravo.
0: È una brava. Allora, vuoi chiedere qualche cosa di particolare al nostro carissimo Nicola, fratello del presidente? E questo non, non penso che ha fatto qualcosa. Hai fatto un'intervista per già prima di noi qui o no?
2: No, non che voi, non per questo programma qua. Ho stato in radio con John Di Fede e Dominic sul programma.
0: Ma durante la festa
2: durante la festa.
0: Siamo i primi a intervistare il vicepresidente, vero?
2: Sì,
0: per
2: sì.
0: Cui, quale domanda vuoi chiedere?
3: Io direi. Chiederei che assistenza dalla tua compagnia a questa festa.
0: Vabbè, questo è il bello della diretta, sono amici che passano, li salutiamo, ci sentiamo dopo, continuiamo.
2: Okay. Mario, sorry, scusa.
3: You got a company.
2: Yes.
3: What is it?
2: Me personally?
3: Yeah. Where do you work?
2: No. I'm retired. Io lavoravo per Glyndemite 10 all'ultimamente, quello l'ultimo 15 anni.
3: Io credevo che ancora stavi là. Io t'ho visto.
2: No. Io vado a fare spese là, però non lo. Sono 4 anni che sono stato io là.
3: Ah, per quello non t'ho visto più.
2: Yeah,
3: perché
2: no.
3: Vado pure io là.
2: No.
3: Voglio dire, Mite 10, quanta assistenza dà alla.
2: Alla comunità italiana o di Montevergine?
3: Di Montevergine.
2: Sì, noi ci fidiamo di loro, compriamo gas, compriamo roba che ci serve, roba di hardware che ci serve, perché ne stanno vicine e ci aiutano sempre con discount, sono pronti a assistere. Loro ci danno un regalo a lotteria e anche ci danno sponsorship per la festa. Sono brevissime gente, no?
3: Quindi ci sta l'assistenza.
2: Sì.
3: C'è il backing, diciamo.
2: Backing, yeah.
3: Ok.
2: Beh, pure dell'altra compagnia, mettiamo dici, lavoravo con Galippa Foods, pure loro ci aiutano abbastanza. Basta che uno si tratta con tutti, domandi e loro ti aiutano, si può,
0: quanti sponsor avete per questa festa? Più o meno, diciamo, una trentina di sponsor.
2: No, di più, può darsi, sì. Certi sponsor non mettono nel libro, però non ci aiutano.
0: Mi piace aiutare, però non è che si manifestano.
2: Sì.
0: Beh, quella è una cosa buona, perché ormai la festa, questo è il 71esimo anno. Tu non hai 71 anni, vero? No, per cui è inutile che ti chiedo, ti ricordi quando come iniziò? Te lo hanno sicuramente raccontato o no?
2: Sì, io venuto qua nel 58, non mi ricordo la prima festa che io ho venuto qua, però mio padre era parte del comitato d'anno.
0: Ti è mai raccontato com'è stata organizzare la prima festa?
2: Io quando ero più giovane, aiutavo a piazzare l'arcade di luce e facevamo tutto con lo scaffold. Invece oggigiorno facciamo con scissor lift, tutto più facile. Invece prima c'avevamo abbastanza operai che facevano posti, che facevano altro, subito si faceva. Invece oggigiorno uno deve fare safety,
0: le cose sono cambiate,
2: le regole, l'assicurazione, tutti. No,
0: e quella è una cosa buona. Ma allora sicuramente che voi nelle vostre arcade dei libri che avete fatto ci sarà com'è che è nata la festa della Madonna di Montevergine.
2: sì, ci sta. Io non sono sicuro.
0: Vabbè, non ti preoccupare, non è che
2: dei primi presidenti, quelli che hanno portato il primo quadro, poi è stato copiato, però verso il 55 è iniziata la festa, sì.
0: E veramente nel 55 sicuro che forse erano pochissimi italiani che si trovavano da queste parti.
2: Questo...
0: poi abbiamo visto anche sui libri che fanno,
2: sì.
0: Anche la chiesa era totalmente differente, una cosa totalmente differente di come
2: è
0: adesso.
2: Le generazioni cambiano, mettiamo, dice prima la chiesa era molto più piccola, però era, come si dice, comodo, invece adesso l'hanno fatto più grande, air conditioning, tappeti, tutte bellezze, no? Per stare più comodo. La festa però, come si dice, quando più anni fa più piccoli si abbiamo cominciato a fare, allora noi dobbiamo pensare per al venire, per maybe ridurre un po' il cost delle tende.
0: Vediamo un pochettino, diamo uno spazio ai volontari. Quanti volontari avete che lavorano con voi? Vabbè, non è che mi devi
2: dire
0: i nomi, proprio i numeri,
2: esatto. Quarantina, cinquantina, maybe?
0: Sì, perché ho visto Curieni, quando ho dato una mano pure a preparare, qui durante la settimana, ci sono sempre parecchie persone che aiutano.
2: Oggi stanno cinquantina volontari, ok? Durante le giorni di preparazione, maybe una ventina, sì. Che hanno il tempo di aiutare, tutto belle volontari, tutto brava gente, elettricisti, plumbers.
0: Eh sì, perché hai bisogno di queste persone di capacità, perché come dicevo pure prima, oggi come oggi, non è come tanti anni fa che andava lì Leuci che si interessava un pochettino a mettere due figli a posto, li accoglie, invece adesso ci vuole licenza. Sì.

0: Ma è cambiata parecchio oppure sembra la stessa?
1: Buongiorno, quando tu dici è cambiata, anni fa si faceva in latino, adesso si fa in italiano, è cambiato un pochettino, si è modernato un poco, però penso io il parto religioso, l'Ave Maria è sempre uguale.
0: No, quello dicevo, sì, la messa in sé per sé non è cambiata proprio, non cambia quello, però voglio dire tutto quello che c'è in giro.
1: In giro, sì.
0: Tu pensi che è cambiato parecchio e si è più, è ancora... come l'avete fatto originalmente oppure è cambiato qualcosa, vi siete anche voi cambiati?
1: No, certe cose non ho dovuto cambiare perché nelle cose cambiano anyway, però la festa cerchiamo di farla come era prima, tradizionalmente, no? Come la musica, alla sera facciamo sempre la musica per gli anziani, a tipo canzone napoletana, come si dice, invece prima e poi cerchiamo di portare un po' di musica più moderna a principio, poi sempre per più anziani più tardi,
0: sì, perché quello è sempre più apprezzato,
1: perché se facciamo soltanto, noi pensiamo, se facciamo soltanto per la gioventù, dopo gli anziani si sentono fuori, come si dice.
0: Beh, è difficile fare un mix, come si dice, dato qua. Leuci, allora vuoi fare alcune domande, vuoi fare le ultime domande prima che ce lo concediamo, perché ci stiamo preparando, sono quasi le 5 e 5 minuti e infatti fra le 5 deve essere la official opening, che sarà un pochettino in ritardo, così ci prepariamo pure noi per fare ascoltare tutto ai nostri ascoltatori. Vuoi fare qualche altra domanda?
2: Di un po', tutti questi anni che tu sei stato coinvolto in questa festa,
1: sì,
2: cosa è la cosa più preziosa per te? Che te, il ricordo più bello?
1: È un po' difficile, e la cosa più bella è che noi mettiamo, dice, come si dice,
2: vedere tanta gente sempre di più che viene,
1: sì, a noi ci piace di vedere come si dice, le facce che vediamo ogni anno, gente da Melbourne, roba così, gente, quando noi andiamo bussando alle porte vediamo la gente, certe volte neanche per l'offerta, soltanto per visitare l'anziana e dice hello, how are you? Quella è una cosa che a me mi piace, però perché certe volte con meno volontari ci sta poco tempo di fare tutte queste cose come uno volessi, no?
2: Ok, tu sei stato coinvolto con tante cose gli anni della tua esperienza.
1: Sì.
2: Cosa è nel tuo cuore che vorresti vedere nuovo o migliorare per questa festa, in questa festa?
1: La cosa che io volessi di più è la gioventù, che si involve non soltanto in questa giornata per la festa, però vengono e pregano alla Madonna, come si dice, è difficile portarli, anche mettiamo, dice, mia figlia viene a messa per qualche funerale, a Natale, a Pasqua, però per la domenica non ci tiene troppo, e non lo so, loro sono busy con sport, sono busy con lavoro, non c'è sta tempo, invece noi abbiamo cresciuto che la domenica si andava a messa prima e dopo si faceva la big lunch e dopo tutto riposo, papà ne guardava World Championship Wrestling e quella era la domenica per noi. Ti ricordo World Championship Wrestling? Bravo.
0: Teddy ci piaceva molto. Era un fan della lotta libera, no?
1: No, la lotta libera, sì. Achille Kowalski.
0: Allora, senti, se non abbiamo altre domande, salutiamo il nostro carissimo Nicola. Nicola, noi ti salutiamo, ti ringraziamo
1: grazie
0: tanto.
1: Giovanni, grazie Mario, e buone radio program oggi.
2: Sì. E continua a supportare questa bella festa, perché con gente dedicata come te è una grande cosa, è prezioso avere.
1: Sì, quindi, è prezioso, sì.
2: Quindi continua, perché la comunità gli occorre.
1: Sì, per noi, per Domenico e me e gli altri, è quasi come una famiglia. Noi ci accogliamo, non per fare un meeting, però per vederci, per scambiare idee e roba così.
0: Allora, vuoi fare un ringraziamento speciale ai tuoi volontari oppure...
1: Sì, voglio ringraziare tutto il gruppo che stanno a fare zeppola, la pasta, la trippa, tutti quelli nel caffè, i dolci, quelli che lavorano duro, quelli che stanno là solo per bellezza.
0: Oh.

0: sono volontari pure quelli.
1: Sono volontari pure quelli, fanno il numero, fanno qualcosa. Grazie a tutti con tutto il cuore, ok? Grazie e buona festa.
0: E noi anche noi ti ringraziamo e ci sentiamo più tardi e di nuovo tantissimi in bocca al lupo per l'anno prossimo.
1: Grazie assai.
0: Okay. Buonasera a tutti, allora vogliamo ricordarvi sempre che siete sintonizzati sulla 531 AM Radio Italiana. Ci fa piacere perché il bello della diretta, gente che ci saluta, si sente tutto, un'atmosfera realmente reale, quelle che passiamo ai nostri amici. Carissimo maestro, è aggiustato Marconi?
2: Sì, tutto
0: allora
2: a posto.
0: Allora partiamo uno stacco.
2: Partiamo, mettiamo in sponsor e dopo ritorniamo con voi diretta radiofonica qui dalla festa di la Madonna di Montevergine. Oh yeah, ok, tutto a posto, tutto bello Marconi di Rondello.
3: La vostra radio? Radio Italiana 531.
4: Sono le 17 e 9 minuti.
5: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park, una garanzia per la tua auto.
6: Domenica 27 settembre. Cavan Road, Gipps Cross, Churchill Road, Kilburn, Days Road, Croydon Park, Main North Road, Enfield and Main North Road, Blair Athol.
5: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
7: Notiziario italiano sponsorizzato da...
8: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
9: Ancora una buona giornata, ben trovate all'ascolto dalla redazione. Carburanti Eni fissa un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio alla vigilia della riduzione dello sconto sul diesel da lunedì prossimo. Nelle stazioni interessate dalla misura il gasolio non potrà superare 2,19 euro al litro, mentre per la benzina il limite sarà di 1,99 euro. L'iniziativa potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno, in cassa l'apprezzamento del governo che parla di un lodevole atto di attenzione all'Italia. Italia. L'esecutivo punta intanto ad aumentare la produzione di carburanti e ha convocato per l'8 ottobre gli operatori delle raffinerie sul piede di guerra, gli autotrasportatori. Assotir chiede un confronto con il governo e minaccia lo sciopero, avvertendo che anche un solo giorno di blocco avrebbe pesanti conseguenze sul paese.
10: Scuola, è attesa al Quirinale la versione definitiva del decreto che introduce il tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi. Il testo deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Cambia intanto la norma su burka e niqab. Rispetto alla prima bozza, il volto potrà essere coperto anche per ragioni legate ad attività didattiche o formative, oltre che per specifiche esigenze sanitarie. Crescono però le proteste, sindacati e dirigenti scolastici criticano il provvedimento. In alcuni istituti sono state organizzate manifestazioni. Preoccupato anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che teme possibili conseguenze sulla formazione delle classi e sulla stessa sopravvivenza di alcuni istituti. L'ANCI chiede invece di puntare su progetti concreti di integrazione.
9: Terrorismo ed estremismo, una rete composta in larga parte da minorenni che diffondeva propaganda suprematista e materiale relativo anche alla preparazione di attentati. Quanto emerge da una vasta operazione condotta dai carabinieri del ROS e della Digos. 17 le persone coinvolte nelle perquisizioni, 14 delle quali minorenni. Secondo gli investigatori, sui gruppi social venivano pubblicati contenuti che esaltavano Adolf Hitler e autori di stragi suprematiste insieme a messaggi contro ebrei, omosessuali, persone di colore. Circolavano inoltre indicazioni su tecniche per compiere azioni violente e costruire ordigni con riferimenti anche ad attentati nelle scuole. Le ipotesi di reato comprendono propaganda, istigazione a delinquere per discriminazione razziale e religiosa con aggravanti legate al terrorismo.
10: La guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky annuncia il via libera di Donald Trump alla produzione in Ucraina di missili Patriot destinati alla difesa aerea. La decisione arriva dopo l'incontro tra i due presidenti a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli Stati Uniti hanno anche proposto un incontro trilaterale negli Emirati Arabi Uniti per tentare di rilanciare i negoziati, ma Vladimir Putin raffredda le prospettive di una ripresa del dialogo. Mosca afferma che il presidente russo era pronto a tornare al tavolo, ma dopo gli ultimi attacchi ucraini dovrà riflettere. Sul fronte medio orientale, l'Iran propone invece agli Stati Uniti una tregua entro 7 giorni e la ripresa del dialogo sul programma nucleare in cambio della fine delle ostilità e della riapertura dello stretto di Hormuz.
9: In Grecia 6 persone risultano disperse dopo il crollo di una palazzina di 2 piani nel centro storico di Atene. Tra loro ci sono 4 turisti americani che alloggiavano in un appartamento affittato per un breve soggiorno. Dispersi anche un cittadino britannico e una donna greca che si trovavano al piano superiore. Secondo il sindaco della capitale, Aris Dukas, il crollo sarebbe stato provocato da una violenta esplosione causata da una consistente fuga di gas. L'edificio è crollato intorno alle 7:30 di ieri mattina. Le squadre di soccorso hanno lavorato per tutta la notte tra le macerie alla ricerca dei dispersi.
10: Papa Leone in Francia. Nel suo viaggio apostolico, il pontefice interviene su fine vita, riarmo e laicità. Leone critica chi propone la morte programmata e torna a chiedere uno stop alla corsa agli armamenti. Il Papa richiama anche il valore di una società multiculturale nella quale la diversità delle origini può arricchire la vita democratica e sottolinea che una vera laicità non deve escludere la dimensione religiosa. Ad accoglierlo all'Eliseo il presidente Emmanuel Macron insieme alla moglie Brigitte. E a distanza arriva anche un riferimento alla polemica tra Donald Trump e alcuni media americani. Rispondendo ai giornalisti, Leone afferma: con me siete tutti benvenuti.
9: Chiudiamo con lo sport. Il calcio inizia con una sconfitta, la seconda avventura di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. All'Olimpico il Belgio ha battuto l'Italia 2-0 nella prima giornata di Nations League a segno Götze e Luke Bacchio. I diavoli rossi hanno dominato soprattutto nel primo tempo. Più equilibrata la ripresa, ma gli azzurri hanno creato poche occasioni e al fischio finale sono arrivati i fischi del pubblico. Fischi anche durante l'inno nazionale belga prima della partita. Tennis, Jannik Sinner salta anche il torneo di Pechino. Il numero uno al mondo annuncia che il ginocchio non è ancora nelle condizioni necessarie per tornare a competere. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
7: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
11: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
12: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
0: Ok, allora stanno preparandosi per andare in onda l'ufficio opening, però abbiamo 30 secondi per dire allo alla nostra Lina Scalfini.
13: Lina Scalfino. Ciao.
0: Buongiorno.
13: Buongiorno.
0: Buon pomeriggio.
13: Buon pomeriggio, salve a tutti. Salve a tutti i nostri ascoltatori.
0: Dimmi un po', tu fra poco devi scappare. Là,
13: devo scappare, mi scusi, mi sa che vengono, devo andare anche lì con...
0: Sei nel gruppo con
13: sì.
0: l'ufficio opening.
13: Sì.
0: Intanto vuoi salutare gli ascoltatori?
13: Voglio salutare gli ascoltatori, forse al ritorno potrei... anche parlare della mia esperienza andare a Montevergine, la cosa che è molto importante anche alla mia famiglia per questa bellissima Madonna che la vogliamo tutti bene.
0: Ed è per questo che questa festa deve continuare a tutti i costi.
13: Esatto, però, esatto.
0: Avendo detto questo qua...
13: Mi sa che me ne devo...
0: Ok.
13: Forse devo andare, ma comunque sono molto contenta di essere qui. Essere qui come presidente del Coesa Tesei, ma anche con la mia amore della comunità Madonna. Italiana. È Radio Italiana 531.
0: Of course. Il meeting l'altra sera è andato bene?
13: Sì, eccellente.
0: Ok, congratulazioni, yeah. Continuo a fare il buon lavoro che fai.
13: Grazie.
0: Ci sentiremo un'altra volta. Good luck.
13: Grazie Mario, e grazie a te.
0: Ciao ciao.
13: Grazie Francesco.
2: Ciao ciao Lina. Allora Mario, ritorniamo a noi con voi, naturalmente che ci ascoltate, quindi diretta radiofonica dalla festa della Madonna di Montevergine. Mamma mia, che atmosfera Mario, eh?
0: Sì, sì, devo ripetere che any moment ci sarà l'apertura ufficiale, sono pronte a... qualcosa di welcome to countries, a meno che mi sbaglio.
2: Mamma mia che confusione, però è una confusione positiva, una confusione bella, eh? C'è moltissima gente, noi pensavamo che come girava il tempo ieri, sì. Sai, c'era diciamo un po' di perturbazioni disturbante, però oggi no, oggi è calma, la situazione.
0: Eh sì, questo vuol dire che tanta gente hanno pregato la Madonna, che ci hanno ha fatto sì che la giornata sia stata gradevole per tutti che hanno partecipato. Anche voi che state partecipando da casa, se non è stato possibile venire qua, speriamo che la radio abbia portato questa atmosfera in un modo positivo a tutti voi nelle vostre case. Ovunque vi trovate, noi della famiglia radio vi salutiamo sono certo che continuerete ad ascoltarci, è molto importante perché senza ascoltatori sarebbe come un corner shop without customers.
2: Yeah, un silenzio. Anyway, al momento la temperatura qui a Newton è 18 gradi, la giornata mi sembra abbastanza bella, abbastanza mite, a parte qualche venticello, ci sono molti anche bambini, molte famiglie che portano proprio i loro pargoletti, qui sai come, perché dove c'è festa, naturalmente noi italiani il food, il mangiare assolutamente non deve mancare, ci sono zeppole, c'erano pizze, c'è la pasta, ci sono moltissime altre cose e naturalmente potrete anche fare rincontri con le persone che è da molto tempo che non vedevate e avete l'opportunità di vedervi, Mario?
0: Sì, sì, guarda, tu hai menzionato una parola a me molto stretta al cuore, il food, da mangiare. Io quando si parla di lavorare non mi ci trovi, però quando si parla di mangiare mi ci trovi sempre, tanto che io e mia moglie abbiamo un partnership, sì?
2: Tu cucini e io mangio.
0: No, lei cucina e io mangio.
2: Quello intendevo dire. Però Mario, io vedo che tu tutte le volte, sai che ho l'opportunità di stare con te nei broadcast, tu conosci molti personaggi di spicco a livello della comunità, non solo della comunità italiana, anche della comunità australiana, no? Molti personaggi anche che hanno a che fare anche con la politica, no? Che naturalmente ci aiutano, fanno, no? Qual è che e cosa ti ha portato a involve in queste con queste persone che hanno a che fare con la politica? Cosa ti porta? Tu ti senti anche una persona di politica o lo fai così just per informarti? Informare?
0: Bravo, io faccio due ragioni, uno per far sì che la comunità venga informata sulla situazione e direi dei problemi che la comunità incontra. Tante volte sono stato, come dire, felicissimo di poter aiutare particolari persone con particolari problemi. Infatti proprio adesso sto cercando di superare un problema personale che è coinvolto, anzi due problemi personali che ho coinvolto, politici statali e federali. Quindi se tu vuoi aggiustarti un dente devi andare dal dentista, vero?
2: Penso
0: allora,
2: proprio di sì.
0: Se tu vuoi
14: se tu vuoi risolvere una situazione che occorre un politico per risolvere, devi rivolgere a un politico. E un'altra cosa che mi è interessata a star coinvolto con queste persone, beh, come si dice, la situazione va both ways. Se tu sei, non sei adatto o non sei a livello, naturalmente non ci arrivi, però devo anche dire con orgoglio, dire che io ho studiato international politics, però non dico mai niente, io chiedo. E quanto che chiedi, si dice che quando si fa domanda non si sbaglia mai.
2: Mauro Leo, vedo che hai un personaggio qui di fronte a te, pensi che è qui per dire qualcosa o solo così per salutarti?
14: Ma perché non gli chiediamo, lo sappiamo tutte e tre.
2: Ok, allora vediamo la persona prima di tutto, come si chiama la persona che abbiamo ai microfoni?
15: Tony Musolino, come stai?
2: Buonasera Tony Musolino.
15: Come va?
2: Bene, grazie.
15: Bella festa oggi.
2: È bellissima. So che guardavi Mario Leuci con entusiasmo, ma siete amici?
15: No, non sapevo se era un E o no.
2: No, diciamo in Ea, siamo in Ea.
14: No, non sapevo se stava ancora in galera o era uscito.
15: Ecco, bravo. Ma io sono venuto a visitarti, ma non ci stavo.
14: Era appena uscito.
2: Ma lui andava per aiutare a quelli che sono in galera, sai, per dargli un supporto, per
15: chi,
2: sai,
15: lui?
2: Mario, yes, era, e faceva un po' di volontariato per sostenere di queste povera gente che si trovano in queste case di tolleranza.
15: Lui c'ha comunità nella prigione.
2: Ah, yes, Mario, ma è un tuo amico?
14: Lo sì. Era.
15: No. Che bravo, eh? Allora tutto a posto?
14: Tutto a posto in di loro.
15: Ieri fu.
14: Insomma, la festa
15: è quite a few people here.
14: Oh yeah, yeah. Che te ne parla?
15: Io mo sono arrivato. Io ho lavorato. Certa gente lavora, sai.
14: Ma io sono contento che la gente lavora. Guarda, io sono molto generoso. Ogni volta che il lavoro viene di me, io lo do via, gratis.
15: Veramente.
2: E scusa Mario, però è dall'accento di Musolino e mi sembra sei un mio paesano, sei calabrese?
15: Non adesso sono italiano, sono calabrese, sì.
2: Anch'io sono calabrese.
15: Oh,
2: allora siamo
15: a dove?
2: Gioia Tauro.
15: È vicino.
2: Anch'io sono vicino. No, io sono di San Martino.
15: Io sono di Carrello.
2: Carrello. Okay. Bella Carrello, yes.
14: Sì. Okay. Allora, okay. Dobbiamo salutare perché sono pronti al...
2: Ah, perché dirlo? Dobbiamo salutare perché dobbiamo salutare?
14: Perché dobbiamo andare all'official opening.
2: It's not ready yet. E quando si parla della Calabria, lui taglia. Ecco. Lui vuole solo parlare del suo paese. Ah, c'è John Di Fede, abbiamo qua, lui è uno dei fondatori anche qua della situazione.
15: Sì.
2: Lo mandiamo in onda, siete d'accordo? Sì. Mandiamolo in onda.
14: Ok, on the stage.
16: So can we fit? Can the bus fit? Or we are jumping on the cliff? But it's beautiful, wonderful memories, and it's so emotional that here in Adelaide in South Australia, we are celebrating the Madonna of Montevergine for the last 71 years. Mamma mia, John, tu quanti anni avevi?
17: Fantastic.
16: 15, 18?
17: No, piccolino, no. Piccolino.
16: Eri piccolino, piccolino. Absolutely, absolutely.
17: Okay, Eleonora, we're going to get the friend
16: yes.
17: to do the
16: yes.
17: smoke ceremony. And we're going to get l'onorevole Tony Zappia to explain everything to us, what it means and what it does.
18: Namani.
17: State bene.
18: Nainari, Ivan Tiwu Kopli Warisha.
17: Il mio nome è Ivan Kokatu Neru Kopli.
18: Nainari, Yajana Gana, Yajana Peramank.
17: Io sono dicendo della razza Gana e Peramank.
18: Natu Yakanandalia, Natu Yanganandalia. Nanipoena, Naranjari, Peramank, Nadjari, Nailantramandi.
17: Miei cari fratelli e sorelle, e vicini aborigeni e non aborigeni.
18: Nei wongtani mani nabudni gani yara, nei attenden at Campbell Town.
17: Now, you haven't translated that one.
18: This one?
17: Yeah.
18: Yeah. Nei wongtani mani nabudni. This one here.
17: Okay.
18: Nabudni Gana Yara Campbelltown.
17: Benvenuti alla terra della razza Gana qui in Campbelltown.
18: Natalia.
17: Grazie.
18: Okay. Do you want to just interpret too? I'm just going to do a smoking ceremony now to cleanse everything here. I'm just going to do a smoking ceremony now to start off with this event, start a new time in history, cleanse everything. And I'm saying an Aboriginal prayer for everybody, all the little spirits that are here tonight, this afternoon.
17: La razza aborigine cu fumo do che si crea, come si dice, si tutti i spiriti male si perdono, si sciumica tutta la zona dove passa il fumo. Questo qua è di 300 anni vecchio e le foglie dell'albero hanno pa saluti pa, come si dice quando uno sta malato portano il bene contro la malattia. My pleasure.
19: Thank you.
17: she's coming through.
14: Yeah, she's very nice.
17: How goes that?
0: Ok, voglio ricordare che siete all'ascolto della radio di Milano 531, che attualmente trasmette dalla festa della Madonna di Montevideo a San Francis of Assisi Ground at Newton. C'è un pochettino di intervallo qua on the stage per l'official opening. C'è stato un traditional owner che conduce la cosiddetta smoking ceremony, e quindi potere non si sente alcuna parola dal palco, quindi facciamo substitution noi per quanto che c'è attività orale.
19: Sì, no, perché questa cerimonia è ancora in corso, infatti vediamo questo membro rappresentante degli aborigeni che sta facendo anche vicino a noi, ci sta facendo,
0: ecco qua,
19: questa cerimonia davanti, anche con noi, per cui sta facendo il giro di tutta la sala per assicurarsi, da come dicevano, questo aiuto di fumo aiuta a togliere tutte le negatività. Tra poco, quando vediamo che sicuramente che questa cerimonia sarà finita, allora comincerà tutto l'apertura ufficiale con il nostro presidente Domenico Zollo, MC, continua perché questo fumo di Fede, e poi Eleonora. La cerimonia sta ancora in corso, adesso vediamo che Di Fede si sta accostando al microfono e sicuramente chi aprirà, darà inizio alle danze, aprirà l'apertura ufficiale per questa 71esima festa della Madonna di Montevergine.
0: Andiamo al parco.
19: Sì, si sta preparando, infatti la diretta è quella, non sei mai sicuro quando è che uno comincia.
20: Ladies and gentlemen, good evening, and finally we are now ready to start. Now I'm very, very honored for the first time here in Newton, officially at the Festa di Montevergine, e a Minister Honorable Nadia Clancy, Minister for Multiculture and Small Business. Ladies and gentlemen, welcome our South Australian Minister.
21: Thank you very much, John. It's always lovely to be here. I'd also like to acknowledge we're meeting on Kaurna land. Maninalu tempenti, nadu ganiatenga imparenti. Buonasera a tutti. Mi chiamo Nadia. I would like to acknowledge we have so many people from two different Labor governments here. We have Shane Ridge, Jen Roberts, Tony Zappia, Claire Clatteran, and the local Member of Parliament and your very own Italian Member of Parliament, Matt Marozzi. Let's give them all a round of applause. I'd really like to thank Cavalier Domenico Zollo, OIM, President of the Holy Mary of Montevergine Association, and everyone involved in making today possible, and for creating such a warm welcome and making a place that everyone feels like they belong and are able to come and learn more about Italian culture and get to experience some of it. I made sure that I came to this event very, very hungry, because I am ready to be fed many, many different things, and I can't wait to try it all. I'd also want to acknowledge Luisa Greco, the Chair of the South Australian Multicultural Commission. Yes, give her a big round of applause. Now, this is incredibly special because 71 years ago, on a day when their families were back in Campania, they would have been outdoors in the summer sun, a group of migrants came together and they were talking about how they could bring their culture here. And a small painting was ordered for the St. Francis of Assisi Church here in Newton. And a year later, your community first came together to venerate the Madonna. And every year, this event has grown. And I'm really proud to be part of a South Australian Labor government that has committed $120,000 over the next 4 years to ensure that this event continues to thrive. So congratulations to everyone. Thank you to every single volunteer who makes today possible. And buona festa. Have a great night.
20: Thank you, Minister. And now, ladies and gentlemen, we'd like to call on a local member, Matthew Marozzi.
1: Grazie, John, and grazie, Eleonora, as well. I would also like to thank Nadia Clancy, the Minister, for being here and also doing a lot of the acknowledgements. But I also like to acknowledge Major Whittaker, Councillor Don Barbaro, Father Janish and Father Eldridge, Scott March and Phil Donato, Lina Scarfino and Domenico Tolo. Yes. But buonasera a tutti. Desidero innanzitutto porgere un caloroso saluto al Presidente Cavaliere Domenico Zollo, ai membri dell'Associazione Madonna di Montevergine, alle autorità presenti e a tutti gli ospiti qui riuniti. Purtroppo il Premier del Sud Australia, Peter Malinauskas, non ha potuto essere qui con noi, ma manda i suoi più cari saluti e augura a tutti una splendida festa. È davvero un grande piacere essere qui con voi per celebrare la festa della Madonna di Montevergine, una ricorrenza che da oltre 70 anni rappresenta un importante punto di riferimento per la comunità italiana del Sud Australia. Questa festa non è soltanto un momento di fede e devozione, ma anche un'occasione per celebrare la cultura e le nostre tradizioni italiane e quel forte senso di comunità che continua a unire generazioni di famiglie italiane e italo-australiane. Desidero ringraziare il Presidente, il Comitato e tutti i volontari che con il loro impegno e la loro dedizione continuiamo a mantenere viva questa bellissima tradizione. Auguro a tutti voi una splendida festa della Madonna di Montevergine, ricca di gioia, amicizia e condivisione. I'd just like to also say a few words in English as well. Days like this I reflect and give thanks to everyone here that has given so much to make sure that this is an event that as a community we celebrate. It's something about our culture and our faith, and today I get to bring my little bambina Lucia here to celebrate not just our faith, our family, our culture, but to connect with each other. When my dad came here from Le Marche in his 20s, he didn't know that he would continue these traditions here, but because of people like you, we get to keep our culture thriving, we get to embrace our faith, and, you know, I get to hope that my little bambina Lucina gets to celebrate, you know, this festa in the years to come. So God bless you all, and viva la Madonna di Montevergine. Grazie, grazie a tutti.
20: Thank you, Matthew Marozzi. And now, ladies and gentlemen, not a local member, this time is the federal local member for Sturt, Claire Clayton.
3: Good evening, everyone. Grazie mille, John. Grazie per il benvenuto. Buonasera a tutti. Grazie mille per l'invito per la festa della Madonna di Montevergine. I'd like to acknowledge my parliamentary colleagues from the state and federal government and also other elected members from local government who are with us tonight, and finally Uncle Ivan for his beautiful welcome to country. Some other thank yous. I'd like to thank the Damas de Montevergine for their support and dedication to our community, the many volunteers who have worked tirelessly for months to ensure this event is a success,
21: to Radio Italia 531 for broadcasting this celebration across South Australia and beyond. And of course, the president of the Madonna di Montevergine Festival, Mr. Dominic Zollo. Thank you, Dom, for your leadership and friendship. And I warmly congratulate you on a beautiful procession and mass this morning and on this wonderful event. 71 years is a long time, and we must continue to invest in culture, in community, and in connection. A sense of belonging, we know, reduces isolation, stress, and loneliness, leading to improved mental health and a sense of purpose. When one belongs to a community like all of us here, one can discover shared values, shared history, and shared culture with others. And no one does community better than our wonderful Italian community in this great electorate of Sturt. In this welcoming and inclusive Italian community, you can also meet others who are willing to collaborate, to offer mutual support, and to share resources. Today's festival and the community of people who are here celebrating are central to building the kind of community that celebrates difference at the same time as celebrating shared values. And we heard these values this morning in this morning's beautiful mass. We celebrate them and we continue to do the work to ensure we can continue to celebrate them for the next 71 years and beyond. So di nuovo, grazie mille per l'evento di questa notte. Sono molto felice di essere qui con voi e festeggiando insieme, e festeggiando la nostra cultura e a mangiare del cibo delizioso. Ma soprattutto sono felice di celebrare insieme la nostra comunità bella. Congratulazioni e buona festa. Grazie mille.
20: Thank you very, very much. And now, ladies and gentlemen, a friend of the Italian community, this gentleman never stops, ladies and gentlemen. Federal member for Macklin, but he's always, doesn't matter where you go in Adelaide, Tony's there. Tony, welcome once again to Montevergine.
4: John, thank you very much. Ladies and gentlemen, boys and girls, good evening. And it is wonderful to be with you once again this year. And I was asked earlier on whether I have ever been to Montevergine. I've been coming to this festa for probably over 20 years, and I haven't been to Montevergine, but I think I know about as much about it as I ever need to know, and I feel like I have been there because I've learnt so much over that time. But what I really want to point out is this. Montevergine, a sanctuary just out of Avellino in the Campania region, on the other side of the world, established hundreds of years ago, where the Madonna di Montevergine was also treated as the patron saint of the area, is now being celebrated here in Australia on the other side of the world. It's a wonderful thing to think when you think about that, because how many places in Australia would be celebrated in the same way in any other country? And it is testimony to the significance and the importance that it has played in the lives of so many people. Earlier this morning, Father Eldridge in his sermon reminded us that the concept of the festa here began in 1953. Over that 73 years, many, many people have contributed towards making it the success that it is. And many people, thousands of them, have enjoyed the coming along to the festa, listening to the musician, the food and the family, etc. But it's brought people together in a way that would never have been possible were it not for the people who each year organise that. And earlier this year, one of those people, Fedele Catalano, passed away. For me, this is the first festa I have come to where Fedele has not been here on the stage helping. And I pay my respects to him, and I know that he's here with us in spirit. The only other point that I make is simply this. At a time in the world when people everywhere are struggling, when people in every single country are thinking, what comes next? It is wonderful to think
17: that we can come together in a festival like this, celebrate not only Italian identity, but bring people together to enjoy life, because at the end of the day, it is the simple pleasures like this that are so important to each and every one of us, and it is only again made possible because people organise festas like this. Thank you very much and enjoy the evening.
20: Thank you, Honourable Zappia. And now it gives me a great pleasure to welcome someone that a few months now you're in Hartley, and we haven't been able to have some time and have a look at your office. Ladies and gentlemen, the member for Hartley, Joanne Roberts.
5: Thank you, John. Buonasera, everyone. It's such a pleasure to be here with you tonight at the Montevergine Festa. I'm so lucky to represent the electorate of Hartley, which is a community to so many beautiful Italians, rich in tradition such as this one. The Italian community reminds me a lot of my own family in Texas. The Southern American families are very similar to the Italians. Big family dinners, everyone talking over each other, nobody ever speaking quietly, and a grandmother who's always telling you to eat more. So thank you to everyone tonight who has worked so hard to organize tonight's festa. John, Domenico, the committee, all of the volunteers, the organizers, the parish community, and everyone who keeps this tradition alive. Thank you for welcoming me, and thank you for everything you do to make our community such a warm, generous, and connected place to live. Enjoy the food, the music, enjoy the company, and most importantly, enjoy celebrating together. Thank you.
20: Thank you, Honorable. And now, ladies and gentlemen, for the first time, we are very honored to have someone in Parliament from Squillani for the Labour Party, l'Honorevole Rich, member for Port Adelaide. Let's give him a big welcome.
6: Thank you, John. Buonasera, everyone, and it's a pleasure to be here tonight at the 71st Madonna di Montevergine Festa. My name is Shane Rich, and I am the State Member for Port Adelaide. And while it is an absolute privilege to represent that place in State Parliament, it is important to acknowledge that I did actually grow up not too far from here, and which explains why I am here tonight. You probably don't expect someone with a name like Shane to have an Italian background, but my mum and her family were from a lovely village named Squillani. They came here around the same time this festa had been created. And so many of my childhood memories are around spending time with my nonna and nonno at events like this. When they were too old and couldn't come here, they would listen to it on the radio broadcast in their kitchen. So it is important for me and for my family. I now have children of my own to be able to show to them how they can value and celebrate their Italian heritage and their culture. And events like this are so important for that. So I just wanted to say thank you to everyone who puts this event together, to Domenico, to everyone who volunteers or the organising committee. Thank you for everything that you do, because it's important to ensure that events like this continue on for the next generation. And any young people who are here, please consider volunteering and getting involved in organisations like this one, because it's really important to keep the Italian culture and connection to that Italian culture alive for your children and your children's children. Thank you.
20: Thank you, Honourable Rich. And now, ladies and gentlemen, I think you had enough on me. So I'm going to get the beautiful Leonora to welcome the rest of the people.
22: Adesso John ti puoi riposare, so you can have a rest. Now, ladies and gentlemen, it's my great pleasure to introduce you the mayor of the most beautiful city in Adelaide, because it's also my city, the mayor of the city of Campbelltown, Jill Whittaker, accompanied by Don Barbaro, councillor of the city of Campbelltown.
8: Buonasera a tutti. Sono australiana, but with the heart, cuore, di italiana. And with me, I have Councillor Consigliere Don Barbaro, who is also Australian, but...
9: Sono anche italiano, no? La mia famiglia viene dall'Italia, però sono nato qui.
8: So, I want to thank you, Giovanni, and Eleonora, and Domenico Zolo, Presidente, and all the other dignitaries here tonight, because you have made Campbelltown the important place it is today. We have so many people who come from all over the city, from other places, who come to Campbelltown because of you. You make this vista. So I just want to just say that the heart of Campbelltown is here today, and what you have given to the world and to Campbelltown are the miracles of life, both large and small, celebrated in acts of sacrifice and devotion, your sacrifice, your devotion, and the sacrifice of the committee and the devotion of those other people here. And it's a great honour for me to be here once again to talk to you this year, to honour this great event, because what this event is all about in my world is familia, amici e comunità. So, grazie mille.
9: Grazie. Thank you very much. Grazie, Sindaca. Voglio dire pure due parole, se possibile, stasera. Benvenuto a tutti a questa festa. Voglio dire che questa festa non è solo una festa religiosa, è una festa anche di grande cultura. Porta tutta la comunità insieme. È una benissima festa di 71 anni a celebrare questa Madonna di Montevergine. Come un consigliere voglio dire anche che noi siamo sempre supporting, siamo sempre che aiutando questa festa per budget e per certe cose, ma noi siamo sempre qui perché questa festa è una festa meravigliosa per tutta l'Australia e anche in Italia. Adesso facete una buona festa tutti quanti questa sera e viva la Madonna di Montevergine. Grazie a tutti.
22: Thank you, Jill Whittaker and Don Barbaro. And now it's with a great pleasure that I'd like to introduce you, Luisa Greco, Chair of Multicultural Commission.
10: Buonasera, good evening everyone. Tanti auguri a tutti per una buona festa della Madonna di Montevergine. It is a great pleasure and privilege to be here with you this evening to celebrate this festa. I warmly acknowledge all our special guests and a particular mention to our Minister for Multicultural Affairs, the Honourable Nadia Clancy MP, a big supporter of our community. And I thank all the special guests here tonight for their continued support for South Australia's diverse communities. I also acknowledge Cavaliere Dominic Zolo and his committee for inviting me to be part of this celebration. This festa holds a special place in the hearts of the Italian community. It is a celebration of faith, family, tradition and community, and of course the wonderful food. For me personally, celebrations like this are particularly meaningful. They remind us of the importance of the traditions passed down by those who come before us and our responsibility to keep them alive for future generations. There is something very special about seeing families and generations come together in celebration. For 71 years, this festa has brought people together and kept this beautiful tradition alive. This is a wonderful achievement and a testament to the dedication of the volunteers, community leaders, families and sponsors who make it possible. I am proud to see celebrations like this continue to thrive. They reflect the very essence of our multicultural South Australia. By sharing our culture, learning from one another and building stronger communities together. To everyone who has contributed to tonight's celebration, thank you. Your commitment ensures that the spirit of the Madonna continues to live on for generations to come. Thank you.
22: Thank you, Luisa. So, Father, are you ready? So this is your first feast. It's with a great pleasure that I'd like to introduce you the parish priest of St. Francis of Assisi Church, Father Janish.
7: As Leonora said, this is my first festa. I'm so happy to be part of the festa celebrations. Actually, the celebration started 3 days ago. And it's ongoing. So happy to be part of it, seeing the generosity, commitment and belongingness of the Italian community within our Newton Parish community. I have a blessing for today. Loving God, on this joyful feast of Monte Vergine, we place our community under the loving care and protection of Mary, our mother. Bless all who have gathered here today. May our celebration strengthen our faith, deepen our unity, and fill our hearts with peace and hope. May Mary, who always leads us closer to her son Jesus, guide our families, protect our community, and inspire us to serve one another with love and generosity. And may Almighty God bless us, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Buona festa.
22: Thank you, Father Janish. And now, it doesn't need an introduction. You can walk without introduction. No, I'm joking. Our former parish priest, Father Edridge.
11: Buonasera a tutti. It's an emotional moment to be here today and to celebrate this great feast. I thank you for your presence here today. But first and foremost, we have to be grateful to Madonna di Monte Vergine, because senza Madonna, niente possibile. So we thank Madonna for her blessings in our life. I'm sure we all have experienced her blessings in our life. Secondly, we got to thank Presidente Dominic Zolo. Un applauso, please. Because senza Domenico Zolo, senza Comitato di Monte Vergine, questa festa non possibile. Grazie, Domenico. I would also like to thank all the dignitaries on the stage here today. Each one of you have contributed not only to the festa, but to South Australia in a special way. Each one of you, education, politics, whether federal, state or local, you have been making this place better and better, and I've experienced it. I've been here for a long time, so thank you. And thank you to all of you for being present here today. May Madonna bless you and your families. Viva Madonna di Monte Vergine. Thank you.
22: Viva Father Edridge. Lui sente molto la nostra mancanza. He came all the way from Melbourne to celebrate the 71st anniversary of Madonna di Montevergine. Okay, now it's my great pleasure to introduce you Mr. Scott Marsh, principal of St. Francis of Assisi School.
12: Benvenuti alla scuola di San Francesco di Assisi. Mi chiamo Scott Marsh, that's all the Italian I know, and I bring it out once a year. I just want to thank

0: really participate in years to come and to help this festa continue for many years to come. So, Buona Festa, everybody. Welcome to our school. I'll get off the stage so we can all have some food and drink. Thank you.
1: Dominic, are you ready? Last but certainly not least, it's my great pleasure to call to the stage the president of Montevergine Feast, Cavaliere Domenico Zollo.
2: Buonasera a tutti, di nuovo benvenuti a questa grande festa della Madonna di Montevergine. Ognuno di questi bellissimi signori qua sopra ha detto la loro nei riguardi della festa. Signori, devo dire che lunghissimi anni fa io quasi non volevo fare parte della Madonna di Montevergine, però con l'insistenza di papà sono divenuto devoto, diciamo. Sono passati anni che ormai ce l'ho nel mio sangue questa grande festa e non la abbandonerò mai. Mi auguro che voi restate contenti di quanto abbiamo fatto oggi. A me, devo dire la verità, mi orgoglio nel vedere la Chiesa piena di fedeli nel onorare la Madonna. Certamente dopo la parte religiosa dobbiamo anche assaggiare i cibi, le bevande, eccetera, che è nostra tradizione. Dunque, cosa posso dirvi di più? Io voglio dire, ci diamo un appuntamento per l'anno prossimo, l'ultima domenica di settembre, per di nuovo rincontrarci, rivederci e darci un abbraccio, un saluto, una stretta di mano, darci un appuntamento di nuovo per l'anno dopo, così continuiamo a festeggiare. E come ha detto a qualcuno qua, vogliamo vedere che magari la prossima generazione prende qualche iniziativa anche loro per fare parte non solo della Madonna di Montevergine ma anche delle altre feste in giro per Adelaide. Vi auguro a tutti una buona serata, restate qua perché c'è tanta ancora musica da ascoltare, scusate, e c'è ancora tanto da divertirci. Buonasera a tutti.
1: Grazie Domenico. We would like to acknowledge also Cavaliere Philip Donato IM, President of SAIA and Adelaide Italian Festival, Mrs. Lina Scalfino, President of COESIT, and Ennio Cavaiolo, committee member of Madonna di Montevergine. John, can you please join me? Because yesterday was a special day,
3: okay.
1: 26th of September.
3: So please, can you join us and sing for Domenico Zollo?
1: Happy birthday.

0: Benvenuti a Radio Italiana 531, siamo qui a Radio Italiana in diretto qui dalla festa della Madonna di Montevergine, qui at St. Francis Assisi Church, well not church, at Francis Assisi 59 Newton Road, Newton. Io sono Rosalia, stiamo qui con cugina Liliana,
1: ciao
0: Liliana,
1: tutti.
0: E con Peter. Benvenuti
2: ciao, ciao.
0: Peter, how are you?
2: Very well.
1: We're on the night shift here.
0: Noi vogliamo dire ciao ciao da Giovanni e da Mario Leucci anche.
1: E Francesco.
0: E Francesco, che loro sono andati un po' tempo fa, Liliana, perché
1: sì, sì.
0: Stava il parco in diretta. Ma loro sono stati qui tutto dopo il mezzogiorno,
1: sì.
0: Hanno fatto un bravo lavoro. Speriamo che vi state in ascolto ed è finito the official party.
1: Sì, stuff, sì.
0: Okay?
1: Perché hanno detto che era il compleanno di... Signore
0: Domenico Zollo,
1: that's right.
0: Sono molti politicians,
1: sì,
0: qui, è vero? Yeah. Molti importanti queste
1: importanti,
0: persone.
1: Yeah.
0: Però Liliana, quanta gente sono qui stasera?
1: I know, è una bella serata adesso.
0: Bellissima, bellissima.
1: E ci sono molto, molto giovani. Io penso che loro aspettano per ascoltare the
0: divertimento,
1: the Nightlife Band,
0: sì,
1: the
0: poi,
1: Italian Stallions, che sono la prima volta qui
0: che sono
1: in
0: qui
1: Adelaide.
0: In Adelaide, that's right. Sì. So I'm sure, perché adesso fra poco lo parliamo dopo noi, è vero?
1: No,
0: perché
1: no.
0: Ci sta molto molto entertainment che sta qui.
1: Sì.
0: So
1: Rosalia, tu c'hai un po' di napoletana questa Madonna di Montevergine.
0: Sì, tu come sai, Liliana?
1: Sì.
0: Io non parlo troppo bene questo italiano, però
1: tu
0: il napoletano
1: bene.
0: In dialetto mi piace molto. E questa in the program,
1: sì,
0: della
1: sì.
0: Madonna di Montevergine, ho notato che at the back of it c'è
1: sì.
0: una bellissima fotografia,
1: sì,
0: di quella
1: sì.
0: of the sanctuary,
1: sì.
0: della Madonna di Montevergine, però c'è una preghiera che io non ho mai vista prima.
1: No, anche io. Yeah.
0: So, ho detto potessi i nostri ascoltatori li piace ascoltare questa
1: preghiera. Sì, io penso di
0: e
1: sì.
0: E questa è scritta yeah. ascoltatori in napoletano,
1: allora
0: quindi facciamo in dialetto. Ok. Tu mi aiuti, sì,
1: okay,
0: faccio un sbaglio,
1: okay.
0: Okay. Ok, che begli occhi che tiene Amaronna, che mi parano due stelle. Due stelle illuminate, Maronna bella, chi te ha dato? Mi ha dato il cuore di Gesù. Maronna bella, pregalo tu e lo prego io. Preghiamolo assieme. Maronna mia, stati buona, Maronna mia, l'anno che bene torniamo a Beni. E se non ci verimo, ci verimo all'eternità.
1: Bravo.
0: E se non ci verimo reviso, mamma, aspettanci. In paradiso.
1: Oh, that's fantastic.
0: That yeah.
1: Rosalia, noi siamo napoletane, è ancora un po' difficile.
0: Well, perché questa è la prima volta che l'abbiamo visto.
1: Sì, yeah, se vero? Non ci vedremo qua.
0: Sì, ci vedremo a eternità.
1: O ci vediamo qui alla festa di Montevergine oggi.
0: Sì, ci vedremo qua. That's a beautiful prayer.
1: That's a beautiful prayer.
0: Noi abbiamo fatto un po' di pratica, quindi... L'anno prossimo, quando veniamo, la sappiamo leggere
1: parliamo
0: perfettamente.
1: Diretto, sì, that's right, yeah, which is fantastic.
2: Rosalia, that was a beautiful prayer that you. I've looked at the translation. It was just so meaningful. I felt that there was a glow around you.
1: Yeah, a halo, mate.
2: Not a halo. No, a glow.
0: That was the eyes of the Madonna that looked like two stars.
1: Yeah, uh-huh.
0: La Maronna,
2: uh-huh.
0: Which is how we say it in Napoletano.
1: Yeah.
0: Not La Madonna,
2: uh-huh.
0: La Maronna.
1: Okay. That's right, that was beautiful. Ma oggi hanno fatto molto, molto la processione che è iniziata alle 10.
0: Sì.
1: La messa alle 11.
0: E dicono che c'erano molto, molta gente.
1: Perché oggi è una bella giornata, non
0: è
1: troppo
0: stata,
1: caldo.
0: No, è stata bellissima la giornata oggi.
1: We had the Queen of Victory's Maltese Band, che loro vengono ogni anno.
0: Sì.
1: We have the Travelling Animal Farm
0: per i bambini,
1: per i più anziani,
0: per giocare con gli animali, sì.
1: We had Renee Albino and Angela Manzella.
0: E quelli vengono anche ogni anno, quelle due ragazze, sono belle giovani,
1: che cantano, yeah. Then we had the Monteverdi Singers.
3: Yes.
1: Yeah,
3: yes,
1: which
3: yes.
1: was fantastic. Tony and the Sopranos.
3: Sempre.
1: Oh, yeah, Nicola Fisarmonica. Yes, they're fantastic.
3: Che loro sono quelle belle canzoni
1: antiche. Yeah, che tu che conosco.
3: Amore, amore, amore mia. Mia. And then there was another mass in English.
1: Inglese.
3: In inglese alle cinque.
1: Allora, adesso hanno fatto l'apertura ufficiale.
3: Sì, sì, sì. Right? Con tutti i politicians.
1: Yes. Yeah. And poi c'è...
3: l'asta. Adesso c'è asta.
1: Which is an auction.
3: It's an auction. So, I don't know quando la fanno, perché devono fare adesso. Poi già si stanno preparando.
1: Yeah, that's right. Yeah. E poi la musica inizia alle sette. Nightlife Band, the Italian Stallions. Io penso che ci sono un po' di Italian Stallions qui oggi.
3: Oh, ci sono molti Italian Stallions.
1: Peter, are you Italian Stallion?
3: Are you an Italian Stallion, Peter? Or the Aussie Italian Stallion?
2: No, I'm not more of the Italian Brumby.
3: Brumby.
2: I'm just a young buck. I'm just a, you know, yeah.
1: Okay. I don't know about young, but anyway.
2: Look, I just wanted to remind you, Liliana and Rosalia, you broke into a little bit of song just a moment ago.
1: Yes.
2: You've got to stop that because the professional entertainment is on stage.
1: Oh.
2: It's coming up.
3: Yeah, but
2: it's not here.
3: We didn't
2: at the
3: say
2: desk.
3: We were professional. We're the amateurs. And
2: that's the most truest thing you've said all
3: well,
2: afternoon.
3: I think we can sing. We can. Okay. Oi vita, vita mia. Oi mare de sugore. Si sta deo prima.
2: Now, I'm not going to tell them, but I've just switched them off. Now, they're leaning over. Now, hang on. If you can behave yourselves. Just hang on a moment. If you can behave yourselves. Right.
3: Okay.
2: You're back on again now.
1: Oh, okay. We have to behave.
3: Okay, let's start again.
1: Okay. What about quella canzone everyone knows, Volare?
3: Yeah.
1: Well, volare.
2: If that is being sung tonight, particularly by the Italian Stallions. Yeah. I've just got a feeling they'll probably sing some of these songs.
3: I think so.
2: You are welcome to join in.
1: Okay.
2: Right?
1: We've been told.
2: Yes.
1: Okay.
3: Now, we
1: you.
3: Have Angela sitting here. Angela, hello.
4: What?
3: You haven't got a headphone on.
1: How was the day today?
3: Did you have a good day today? You can tell us some more and we'll relay it back.
2: I'm sure they all had a wonderful day.
3: Busy day. Oh, okay. Hello. Oh, the one you rang. On the
2: Okay, now I'll just remind you, ladies, we are on air. So,
3: you know,
2: the conversation can be held back a little because we are talking
1: Liliana,
2: to our
1: child,
2: listeners.
1: Nice
3: yes, okay.
1: You.
3: Okay, nice to meet
2: right.
3: you. We had one of our ascoltatori.
1: The face.
3: Which is great. Thank you for coming and saying hello. It was lovely.
2: Okay, now we have... John De Ferde, one of the co-MCs.
3: Ring again, Palma. Yeah, ring again. Yes.
2: One of the co-MCs is going through auction items now at the moment. So just be careful. Keep your hands down or raise them high
3: auction.
2: If you want to.
1: But, Peter, okay? We're Italian. Italians talk with their hands. You have to be careful. Be careful.
3: I know. Where was it that I did something like that?
1: Oh, yes, at the radio.
3: Yeah, I know. You've got to keep your hands down.
1: But, Rosalie, Evan, Angela ha portato una signora che lei ascolta la radio, ma lei non conosce a noi.
3: Conosceva noi.
1: E questa è la prima volta che lei ci ha incontrate. Ma io penso ci sono molti italiani qui che ascoltano la radio italiana 525.
2: All right, we're going to go back to a short break so that you can get your auction numbers
1: ready.
2: To be able to participate in the auction.
1: Okay.
2: Thank you.
5: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
6: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
5: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini appeso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 8269-6567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
0: Ben ritorno, we're back at la festa della Madonna di Montevergine qui a Newton con Peter, Liliana e Rosalia. Adesso stanno facendo l'asta, the big auction.
1: Io non sapevo che si chiamava asta.
0: Asta is auction. So, tu c'hai qualcosa di interessante, Liliana?
1: Dovevo parlare un po' più veloce perché c'è molto on the stage.
0: Sì,
1: there.
0: Sì. Yeah.
1: Ma voglio parlare un po' di la Montevergine.
0: Yeah.
1: Perché il nostro caro Giuseppe Cavuto, forse lui sta in ascolto.
0: Sì, ciao Giuseppe.
1: Spero che stai bene.
0: Perché lui ci ha parlato molte volte che lui è andato a Montevergine come giovinotto.
1: Giovinotto.
0: Lui camminava sulla collina
1: con la famiglia tutta la serata.
0: Yes.
1: Pure mia mamma, anche tua mamma,
0: sì, anche
1: dicevano
0: mamma.
1: Sempre che camminavano perché
0: sì.
1: Non c'erano
0: basso. No, non c'era la funicola, adesso c'è la funicola per andare su, sì. Ma non erano neanche le macchine a quel
1: no,
0: tempo.
1: No, loro dicevano era una grande festa,
0: sì.
1: Per camminare,
0: sì.
1: Erano tutte le giovani, yeah. Insieme,
0: sì, sì.
1: It was a fantastic.
0: Perché la gioia era non soltanto arrivare, ma lo giorni, quando mentre che cammini,
1: yeah, tutta la serata.
0: That's it, that's
1: ma
0: it.
1: Qui non si fa così,
0: non
1: però.
0: Si fa niente così.
1: You know, io penso, Rosalia, che la gioventù di tua mamma e mia mamma prima della guerra era un fantastic,
0: era
1: divertente insieme. Tutte le famiglie.
0: La vita era dura,
1: yeah.
0: Però c'era anche l'opportunità di stare insieme, di cantare, di ballare,
1: sì.
0: di fare comunità, e quella è quella che deve la vita a questi giovinotti,
1: right.
0: In quelli paesi. So I agree, sono d'accordo con te.
1: Yeah, mamma diceva sempre che era, non stava mai a casa, sempre fuori con
0: sì,
1: i
0: sì,
1: cugini,
0: sì, sì.
1: E tutti insieme.
0: Sì, sì,
1: so
0: sì,
1: è fantastic.
0: Sì.
1: But il santuario fu fondo del, he was a hermit, San Giuliano di Vercelli. Lui stava andando a Gerusalemme e sulla sua strada per arrivare in Sud Italia fu piccato e derubato da ladri.
0: Yes.
1: So he was
0: yes.
1: on his way to Italy.
0: Sì, sì, sì.
1: Allora lui considerava questa era una disgrazia, un segno della volontà di Dio di rimanere nel Sud Italia per diffondere il messaggio di Cristo. Per questo lui decise di non andare più a Gerusalemme, ma rimanere nel Sud Italia, sulla cima del Monte Vergine, dove visse come un eremita. Il santuario di Montevergine è molto opera d'arte storica, lot of art.
0: Sì, sì, sì.
1: Tra cui, come tu lo sai, sta la famosa statua del XIII secolo della Madonna Nera.
0: Sì.
1: Tutti parlano di questa Madonna.
0: Ma tu c'è stato?
1: Beh, io non l'ho visto.
0: No, io l'ho visto.
1: C'era solo uno?
0: Yes, la Madonna Nera.
1: Oh, really?
0: Sì, sì, sì, c'è la Madonna Nera. Noi siamo stati lì, io sono stato soltanto una volta,
1: yeah.
0: I think it was 2008-2009, che quando la prima volta che sono andata, però quella volta già c'erano le macchine che potevo prendere la macchina,
1: incredible.
0: E mio cugino ci ha portato su, con la macchina abbiamo visto.
1: Okay.
0: Però è meravigliosa, è la vista da perché quella
1: sì,
0: sta proprio
1: sì,
0: sulla montagna.
1: Montagna.
0: Ma io non ci posso credere come camminavano a piedi.
1: I know.
0: Perché
1: è tanto steep,
0: è tanto, you know,
1: yeah.
0: Steep, it's super amazing.
1: Per questa Madonna, il termine Madonna Nera riferisce a stato dipinto di quel tempo, quando le figure sono mostrate con la pelle scura.
0: Ah, sì, sì, sì.
1: Ma perché hanno fatto questo, Rosalie? Ancora ci sono molte theories.
0: Yes, yeah. Yeah.
1: Ci sono circa 500 Madonne Nere registrate in Europa, molte in Italia.
3: Io ne ho visto due, quella là è Mondo Vergine, e c'è nata un posto che si chiama Loreto.
1: Oh, Loreto.
3: Loreto, yeah. Vai dentro e c'è la Madonna di Mondo Vergine. No, la Madonna Nera.
1: Yeah.
3: And she's exquisite. Non è grande.
1: Oh,
3: è piccola.
1: Yeah. Ma ci sono un sacco di perché questa Madonna e il bambino hanno la pelle scura. La Madonna Nera sono disponibili in diverse forme. Alcune spiegazioni vanno da Madonna fatte in legno scuro in quel tempo, o Madonna che sono diventate più scure nel tempo a causa dell'invecchiamento o del fumo di candele in quel tempo.
3: Certo, sì.
1: O alcune potrebbe essere stata danneggiata dal fuoco. Right. But io penso che non importa di che colore sia la pelle della Madonna, perché è importante ricordare che la Madonna essere rispettata. La Madonna Nera è il simbolo della chiesa che ospita anche un famoso e interessante museo, per esempio.
3: Questo sanctuary it's just up from Mercogliano.
1: In
3: la zona Irpina parlano così, come hai detto tu. That's it.
1: Siciliade a vedere
3: a Madonna Nera.
1: But it's very interesting, tutti questi santi, really, perché ogni santo c'è una storia antica.
3: E questa festa, ne hai detto parecchie volte during the ceremony oggi, che quest'anno sono 71 anni. Last year fecero il 70th anniversary. E come hanno detto anche, quando è importante, figurati, 71 anni, che questa festa continua, questi italiani che sono venuti da questa zona, che ogni anno continuano a commemorare e ricordare questa Madonna e questa zona. E ho parlato con Assunta before and a few others, e loro si mettono un po' preoccupati che può darsi, e hanno detto anche sul parco this afternoon, che se no i giovani, se non they get involved, può darsi questa festa non rimane per un altro 71 anni. Però non ci sta motivo per non rimanere, Liliana, perché se tu leggi in libro qui in the booklet
1: program,
3: the program, loro dicono che hanno avuto fondi del governo, from federal government, from state government, and from the local council. Significa che il governo qui in Australia, non solo in Sud Australia, vogliono continuare a rispettare queste tradizioni e vogliono aiutare la comunità italiana di continuare.
1: Se
3: quindi sì, noi abbiamo questo supporto from il governo con i fondi, dobbiamo noi i giovani, che sono un po' non proprio anziani, ma 50-60, devono anche loro continuare,
1: That's right. Peter, we were just saying that the feast is 71 years old this year.
2: It is.
1: So it's nearly as old as you, Peter.
2: Sorry, I'm having trouble with my headset here. I can't quite hear that.
1: So you were born when the feast started here in South Australia.
3: You were a little baby.
2: I may have been the first. You know how they, when it comes time for the nativity scenes, they have a little infant.
1: Yeah.
2: They have an infant.
1: I may have
2: been the infant that was used.
1: No. I don't think so.
3: You weren't that important.
2: No.
3: No, we were just saying though, and I said it on the in the opening ceremony, a couple of the speakers too.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
3: This fest has been going for 71 years, and it's very
2: well
3: supported by the federal, state, and local government in terms of providing grants.
2: Yes.
3: To support. Look, this marquee, Liliana.
1: Oh, it's amazing.
3: It's huge.
1: Yeah.
3: One of the biggest marquees of any of the festivals.
2: This marquee here is almost the size of Kangaroo Island. It is enormous.
1: It's big. It's massive.
3: C'è una grande. What do you call it? A tent?
2: It's a marquee.
3: It's a marquee. And look, this would cost a lot of money to have.
1: Fare, yeah.
3: So we were saying.
2: Well, it would be too much for the committee and the organisation here.
1: Right, yeah.
2: They need a wider support.
1: Exactly. So, but what we're saying is if the government is, you know, supportive, as they are, of to continue these community events, it's really important that the younger generation tries and gets involved as well. Because sadly, as they were saying, one of the questions was asked before this afternoon was, will the Festa still be here in 71 years' time? Now, if we're looking around and we look at who the committee was and so on, we know that they are older. Let's be honest, they are older. So we do need the middle-aged and younger. We don't just need the young ones,
2: Well, in the opening ceremony, it was excellent to hear the member for Port Adelaide make particular mention of the fact that young people need to be involved.
7: Not
2: just to come along, they actually need to take that next step as a community service and serve your own Italian community.
7: Your culture. But it's interesting because I'll just read quickly, like you were saying, Rosalia. In the program, it says the state government looks forward to continuing to work with a Montevegina committee and supporting and celebrating the Italian culture, the Italian language, their heritage and the traditions to ensure they remain a vital part of the dynamic multicultural state.
1: Yes.
7: So anche il governo ha scritto, Peter Malinowski ha scritto questo. So grazie to the governo federale è stato.
1: E grazie a tutto il comitato, Domenico Zolla, a tutto il comitato, perché loro sono quelli che continuano and to have the la motivazione,
7: la passione,
1: and la passione to continue. So, you know, thank you to the committee and to everybody, because without their commitment, it wouldn't happen.
2: But I think we can also mention that previous to the current governments, those governments earlier had also supported
1: every government has.
2: So
1: doesn't matter if they're Liberal or Labor.
2: Where they are favouring politically, this is an apolitical event. It's across the spectrum event. So to all the support that will continue to be given, is that where we'd like our dollars to be spent? Yes, it is.
1: Absolutely.
2: In community.
7: In all communities.
1: And look at the numbers here, Peter. Right, there are a lot of people here. There are a lot of people here today.
2: There are.
1: And I know that Angela was on earlier and she's sitting here munching on an apple.
2: It's an Italian apple, it's okay.
1: Angela has said the outside is full of young people.
7: That's
1: and actually, we haven't been here broadcasting at this session in the past, Liliana. Peter, we've always been in the afternoons.
2: No, well, normally when it gets dark like this, Rosalia, it's past our bedtime.
1: so we've actually
2: We're having a special night out tonight.
1: But this year that we're here, it's nice to see that the numbers are big here and that the young people are coming. And tonight is a good night too, Liliana, because school's finished. Sunday, and the kids don't have to go to school tomorrow.
7: And
1: so it's nice to see families.
2: I have seen so many young people here wearing the current uniform, though. The current, even though school's finished, they're wearing the black skirts, the black tops, the black shirts, the black.
7: All black.
2: That's the current contemporary colour for young people.
7: Yes. Yeah, with the Italian flag on.
2: Put the black on.
1: Well, anyway, look, si è stata a casa ancora.
7: Yeah, c'è molto.
1: È stato vicino, maybe see, you know, if you live reasonably close. Ma venite, perché noi siamo qui, siamo fino alle 9:30. We're here till 9:30. C'è molto, molto cibo. C'è molto, molto cibo, pasta, trippa,
7: musica,
1: zeppole. Yeah. Venite perché ci sono molte gente, non fa freddo, però portate una giacca perché sappiamo che quando non c'è il sole fa un po' freschetto, però noi stiamo molto bene, molto comode. Venite e facete il pranzo qui questa sera. Noi andiamo per i nostri sponsors e dopo ritorniamo.
8: Radio Italiana 531.
9: Speed camera locations per
10: Domenica 27 settembre,
9: Cavan Road, Gipps Cross, Churchill Road, Kilburn, Days Road, Croydon Park, Main North Road, Enfield, and Main North Road, Blair Athol.
11: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
12: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
11: Ah, sì. E cosa fanno?
12: un pranzo di quattro portate con caffè, poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
11: Ma che bello! Tutti i giovedì?
12: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
11: Ok, prenotiamo allora.
13: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
14: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
6: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
15: Ciao, brava gente! Join me, Rose Senesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati la Nostra Storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati la Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati la Nostra Storia. Ci vediamo là!
8: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano. In Australia.

fuggente. L'avesse preso prima non ne avrebbe fatto niente. Un tetto che si apre dalla casa, più il cielo. Qualcuno lo raccoglie per poi farne del veleno. Da bere a sorsi lenti come gocce di cristallo. C'è una ragazza sola.

bacio degli amanti che si scambiano i silenzi. C'è una storia da buttare, un'altra tutta da rifare. E sotto scalabuie di questi angoli dispersi c'è un cumulo di polvere e desideri da mischiare.

0: Amore qui non passa e bruci forte ancora. Amore qui non passa mai, mai.
1: Welcome back, good listeners of Radio Italiana 531, to the Festa della Madonna di Montevergine.
2: Sì, Liliana, fra poco we've got la musica, Nightlife e incomincia l'intrattenimento sul palco. Però per i nostri ascoltatori vogliamo anche dire che qui stasera ci sono molti giovani.
3: It's fantastic. Teenagers, young kids.
2: Sì. E ci sono famiglie, ci sono nonni. Mi piace sempre venire a queste feste, sì. Quando facciamo specialmente che facciamo quando trasmettiamo in diretta la radio, è vedere tanti gruppi di famiglie.
3: Sì.
2: Perché
3: sì.
2: Quando abbiamo arrivato con Peter, vedevamo anche la people, l'età nostra, sì, che portavano le loro mamme o papà, sì. Ci mantenevano le mani o sul the walker, made me feel really happy,
3: yeah,
2: per sentire che questi più anziani hanno ancora l'opportunità di venire con i loro figli,
3: sì,
2: i nipoti, e stare insieme poi 3-4 ore,
3: yeah,
2: fanno un po' di mancià, un po' di chiacchiere, ascoltano un po' di musica, e invece di stare a casa soli,
3: no,
2: è vero?
3: No, perché Rosalie, quando uno fa più anziano, come tu lo sai, con tua mamma e i miei,
2: sì,
3: genitori, loro stanno a casa sola per molto, molto tempo. Allora, se loro vengono alla festa per 2-3 ore insieme,
2: divagano un po', si divagano.
3: E non pensano più di dolori o, sto a casa solo un po' depressa. È bello vedere molto, come tu hai detto, 2, 3, 4 generazioni insieme questa.
2: E si vedono qua, noi siamo solo, vedi tutti questi belli gruppi che parlano insieme, e adesso state aspettando the entertainment, e I don't know, pare che quando esci da tua casa, se non stai a casa guarda la televisione, molte volte potresti neanche capisci quello che dicono sulla televisione,
3: and really, Rosalie, la generazione dei nostri genitori, quanti loro sono tutto 80-90 anni, and they don't go out much.
2: No.
3: Allora, quanto tempo, how much more time have they got? È bello vederle qui.
2: Ho parlato con 2-3 delle gente, donne qui, che ascoltano la radio, primo che abbiamo venuto in onda, e ho detto, perché state qui? E loro hanno detto, qui sta la comare mia, l'amica mia, una paesana, e ci siamo riuniti insieme, abbiamo venuto questo pomeriggio, e poi stiamo ascoltando anche il Dance Time, e invece di fare la visita a casa, ci siamo riuniti qui. What a nice thing to do!
3: Anche se una venne qui, loro conoscono molti gente.
2: Ma tu vedi subito, la mani alza, questa quella, invece a casa non vedono, qua si incontrano anche, Liliana, può darsi un paesano che non hai visto per parecchio tempo, e può darsi non si fanno visite, però quando si vedono di nuovo un'occasione così, cominciano a parlare e si fanno, si ricordano la loro gioventù.
3: That's right, exactly, which is fantastic.
1: Rosalie, Liliana, ascolteremo i nostri fantastici sponsor radiofonici e poi torneremo subito da voi. Restate con noi.
4: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
5: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Pena. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Pena. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta. stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
6: Elezioni Comites 2026. Per agevolare la sottoscrizione delle liste e l'autenticazione delle firme, gli interessati potranno recarsi presso il consolato durante i normali orari di apertura al pubblico. Sono inoltre previste 2 aperture straordinarie, sabato 26 settembre e sabato 3 ottobre dalle 10 a mezzogiorno. Per la sottoscrizione sarà necessario presentare un documento di riconoscimento munito di fotografia, rilasciato da una pubblica amministrazione italiana o di altro Stato. I rappresentanti delle liste sono invitati a contattare il consolato per concordare le modalità di sottoscrizione e autenticazione delle firme, scrivendo a consolato.adelaide@esteri.it. Tutte le informazioni e la documentazione necessaria per la presentazione delle liste sono disponibili sul sito del consolato.
7: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
6: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
7: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
6: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
7: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre. Solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
2: Ben ritorno alla festa della Madonna di Montevergine qui a Newton con Radio Italiana 531 con Peter, Liliana e io, Rosalia. Questa sera è bellissima e stiamo aspettando the entertainment,
3: Nightlife
2: fra poco in può darsi 10 minuti.
8: Have you seen, ladies, how many people are now looking around for spare seats?
2: I know.
8: There are not too many.
2: But isn't that fantastic? They clearly come in at night time. You know, that's good, yes.
8: You know, at a quick little count, there's over 400 chairs in here and there aren't any spares.
3: No, this
8: is going to be standing room only.
2: And there's the same number of people, I understand, outside.
8: Easily.
2: They've probably got over 800 people.
3: And Peter, Rosalia, Nightlife is Adelaide's most popular band in the 80s and 90s back together. And then we've got the Italian Standard. And you don't have to pay for this concert.
2: How good is that?
3: Gratis.
2: Gratis. Yeah, gratuiti. Venite. Non dovete pagare niente. Siete dentro. Comprate un po' di cibo.
8: Did you say that
2: you
8: have to be in your 80s and 90s to really enjoy this?
2: Oh, no.
3: You weren't listening, Peter. Most popular band of the 80s
8: and 90s. Oh, I thought it was for the 80s and 90s.
3: No.
8: I thought that's...
3: No.
8: That'd be right for you.
2: We love it. We love it.
3: That's
2: yes.
3: right.
2: But that's our music.
3: That's right. That's our music. But before we start, just quickly, Father Jose, who's one of the parish priests, he actually said this feast is not only a celebration of tradition and culture, but also the moment of spiritual renewal. That's important. That's
2: of course,
3: what it's all about.
2: Yes.
3: The procession, prayers, music and joyful gatherings, as we've been talking about, remind us that our unity as a community is rooted in faith and tradition.
2: Well, you know, Liliana, come ha detto anche stamattina, ha detto che la processione è la messa. C'erano molto gente alla messa. So quindi la fede è molto importante perché sì, you know, il cibo, la gioia sta insieme, però è la fede alla Madonna che porta insieme. Quello è il centro di tutto questo, vero?
3: Yeah, that's right. So when our traditions are centered in Christ, they become a source of grace that strengthens and bonds the culture together
2: that's
3: with God.
2: La cultura è insieme alla fede.
3: È importante, you know, che si ricordiamo questo.
2: E noi sappiamo, Liliana, che ogni paese, paesetto, ogni posto. Io ho parlato con tua mamma di questo a few days ago. Ho detto, noi andiamo a fare the broadcast dalla Madonna di Mondo Vergine. Said, ma ci sono molte Madonne. Lei ha detto sì, in Italia ogni zona, ogni paese c'ha la loro Madonna. Sì. Posto, perché abbiamo stato la Madonna di Croci. Yes. Tutti i paesi hanno le nostre, le importanti le Madonna per loro.
3: Per loro che si ricordano.
2: Sì, che si ricordano. Yeah. E ora no, la fede è una cosa, nothing, più che cresce, fai più anziana, la fede diventa più importante. It binds you together, vero?
3: That's right. Yeah. Because la fede, quando uno rimane da sole,
2: sì,
3: questo, this is what we have. Quello non è che, importante quante case c'hai, no, quante monete c'hai, è la fede che ti aiuta ogni giorno.
2: Quando io mi ricordo, anche se non vai a messa, Liliana,
3: sì, that's right, yeah.
2: E non vai in chiesa, la fede sta ancora in cuore.
3: In cuore, that's
2: sì?
3: Right.
2: Quindi,
3: yeah.
2: Quando stai solo, come tu hai detto, e può darsi cose non vanno troppo bene, perché la vita non è sempre facile, è vero?
3: No,
2: ci
3: no.
2: sono sempre cose di difficoltà. E tu, quando tieni la fede e stai sola, puoi parlare con Dio, puoi
3: That's
2: parlare
3: right.
2: con Cristo, e ti sembra un po' di pace.
3: That's right.
2: You know?
3: And Rosalie, questo è vero, perché come tu lo sai, mio papà, lui è morto
2: sì.
3: quest'anno, e mia mamma è stata sola.
2: Sì.
3: E lei dice che lei parla con Dio ogni giorno,
2: sì,
3: e lei
2: sì,
3: si sente
2: sì.
3: di pace.
2: Sì,
3: that's what's getting her through, basically.
2: Yeah. Io mi ricordo mia mamma diceva lo stesso. Prima che mi vaga attorno, io mi dico lo Padre nostro.
3: Padre nostro, that's right.
2: E io sto calma e felice. And I thought, che belle cose che una... La persona si può calmare, perché you know we have a lot of mental health
3: yes,
2: issues
3: yes,
2: nella nostra
3: mentale,
2: comunità
3: that's right.
2: mentale, e a volte vai dal dottore, vai questo, vai quell'altro, e a volte non trovi proprio una solution
3: yeah.
2: però non c'è sempre una solution
3: no.
2: però c'è l'opportunità di sentire un po' più calma,
3: pace, yeah.
2: si sa che qualcuno spiritual, c'è qualcuno,
3: sì,
2: c'è qualcosa,
3: sì.
2: anche se non vai alla chiesa,
3: chiesa
2: c'è qualcosa che tu puoi parlare con questa persona che è più di una persona umana.
3: That's
2: you know,
3: right, and
2: yeah.
3: really...
2: ti dà una forza internal,
3: ti dà una forza, and
2: yeah.
3: really the mystery of faith is we don't have to understand
2: no,
3: everything
2: no,
3: about why
2: no,
3: is God there,
2: no.
3: why is this happening.
2: No. So, e questo, I think, è un problema,
3: sì,
2: Liliana,
3: sì.
2: che a volte noi,
3: vogliamo
2: con tutta la scienza,
3: tu. Sì.
2: vogliamo sapere.
3: Yeah.
2: Se non c'è una
3: spiegazione,
2: noi dopo non crediamo.
3: Yeah, perché, yeah, that's right.
2: Yeah,
3: that's
2: e questa è una cosa che Dio ci ha detto, che it's a mystery.
3: It's a mystery of faith.
2: Non c'è una
3: soluzione.
2: No, non c'è una risposta proprio definitiva.
3: Perciò loro dicono la fede. The
2: la
3: faith
2: fede.
3: Is to believe.
2: La
3: yeah.
2: fede in mystery.
3: In the mystery.
2: Mystery. That's right.
3: Yes.
2: So, Peter, we're just talking about the mystery of faith.
3: We become very spiritual.
8: Well, you've had your hands clasped
3: yes.
8: together.
3: Yes.
2: Well, it's about the mystery of faith. We were just talking about the Madonnas and the the older generation, and sometimes the youth.
8: You know, I've asked you in the past, Rosalia, about at some point will we find out the answers to these mysteries? And you said it's about belief.
2: That's about belief. It's about faith and belief.
8: Faith
2: and as
8: and
2: Liliana
8: belief,
2: was
8: it.
2: Saying, that's what's called the mystery of the faith.
3: Yeah.
2: Because
3: uh-huh.
2: you actually, we don't know.
3: We don't know.
2: And not everything has to have an explanation. And in this world of science that we live in,
3: yeah, we want to
2: we want the evidence that something exists.
8: Well, I'm
2: and
8: going
2: that's
8: to tell
2: not
8: you
2: what
8: something
2: faith is about.
8: That requires no analysis. This is not a mystery.
3: What's
8: we are
3: that?
8: We are very, very shortly going to the main stage for Nightlife.
2: We are.
8: Who are going... Can you see the anticipation on the faces?
2: I know, everyone's waiting.
3: Well, Peter, I have faith in you, Peter,
8: see,
3: that this is going to happen.
8: It's
3: in
8: going
3: about
8: to happen.
3: 2 minutes' time.
8: My and I'm just impressed that they're wearing the Italian national colours.
2: They're doing their
8: black,
2: sound
8: black
2: checks.
8: And black.
2: They're doing
8: uh-huh.
2: their sound checks.
3: Well, you know there's a song called Black is Black.
8: That, oh,
3: I want
8: yes,
3: my baby back.
8: Oh.
2: We're back to singing.
8: Oh, not again. Not again. Leave it to the, yeah.
3: Leave okay. it to the professionals.
8: Thank
2: Liliana, you.
8: You
2: know, if I didn't know better, I would think that Peter has no faith in our
3: yes.
2: in our musical talents.
3: I think he needs a bit, hopefully some spiritual
2: faith. Yes,
8: sure.
2: that faith
3: will
2: in
3: come
2: us.
3: Down on you
2: yes.
3: tonight at the Monteverde.
2: Devi dare la fede nella nostra voce.
3: La nostra voce, that's
2: di cantante.
3: Right.
8: Now, have you noticed as part of the Nightlife group on stage.
3: Yes.
8: Are the co-compares John DeFede and Eleanor Pennoyer, are they going to sing, do you think?
3: Well, they're not part of the band.
2: They're not listed as part of the band.
3: There's so Tony, Vince, Bruno, Marcello and Sam.
8: Oh,
3: so
8: that's it.
2: Maybe they'll do the introduction.
3: Yeah. So oh, yes, I think so too.
2: Well, more people are coming in, Liliana.
3: Oh, there's more.
2: Adesso tutte le sedie sono occupate,
3: yeah.
2: Ma questo è bello per tutti questi volontari che sono, you know, i comitati, yes, and all the volunteers. Yeah, they must be so happy, you know, to have
8: this. Liliana, did you say Marcello was one of the members of the band?
3: Yes. Marcello.
8: Isn't that Italian butcher?
3: Marcellaio. Mamma mia, Peter.
2: Hey, get your Italian right, just because you can say a few words now. So
3: get your Google Translate out.
2: Get the Google Translate.
8: Oh, right.
2: He thinks he's now Italian.
3: Have faith in what I was saying.
2: that's funny.
8: Now, look, when the band does start,
2: yes,
8: we're going to allow our listeners to just enjoy the music of the band. So
2: I think that's important.
8: Do you have any parting words that you'd like to mention just at the stage? We're about a minute or so from...
3: siamo molto contenti che stiamo qui con tutti voi a casa e anche qui questa sera.
2: Portare questa festa da voi.
3: È molto bello vedere molto gente qui. Rosalia, forse ci sono molto più fuori,
2: Sì.
3: Una bella serata. And I hope you're all having a good time and enjoying the broadcast.
2: So rimanete in ascolto con noi perché fra poco incomincia la band, Nightlife, and noi vogliamo che voi ascoltate questa musica.
3: Questa musica, that's right.
2: Okay,
8: we'll have our final little support from sponsors and then up to the main stage.
2: Okay,
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
9: Sono le 19 e un minuto.
10: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
11: Notiziario italiano sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Aussie Fast Transport Solution, telefono 131364.
12: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Il caro carburanti resta al centro del confronto politico. Da domani, lunedì 28 settembre, scatterà il limite annunciato da Eni per i prodotti commercializzati da Eni Dive. 2,19 euro litro per il gasolio, 1,99 euro per la benzina. La misura avrà una durata iniziale di 30 giorni. L'intervento arriva dopo la riduzione dello sconto fiscale sul diesel. Antonio Tajani rivendica la scelta come un risultato di Forza Italia. La Lega chiede che nelle prossime leggi di bilancio arrivi anche un contributo significativo dalle grandi banche. Dalle opposizioni Giuseppe Conte accusa il governo di lasciare senza risposta strutturale i rincari che pesano su famiglie e imprese.
13: Andiamo all'estero. Donald Trump ha respinto la proposta iraniana per fermare le ostilità e riaprire lo stretto di Hormuz nell'arco di 7 giorni. Il piano prevedeva anche la ripresa dei colloqui sul nucleare. In cambio Teheran chiedeva la revoca del blocco navale americano, lo sblocco di parte dei beni congelati, la rimozione delle sanzioni sulle esportazioni petrolifere. Il presidente degli Stati Uniti ha confermato personalmente il rifiuto. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe inoltre discusso con i collaboratori una possibile ripresa dei bombardamenti dopo le elezioni di metà mandato. Restano attivi i canali diplomatici attraverso Qatar e Pakistan. Il presidente iraniano Pezeshkian ha aperto alla possibilità del ritorno degli ispettori nucleari internazionali.
12: Papa Leone XIV ha raggiunto Lourdes dopo la grande celebrazione di Parigi. Davanti alla grotta delle apparizioni il pontefice ha pregato per una società libera dalla violenza e dall'odio, capace di sostenere i più poveri e di difendere i diritti fondamentali. Il governante ha chiesto saggezza, spirito di servizio e impegno per la pace. A Parigi, secondo le stime delle autorità, circa 800.000 persone hanno partecipato alla messa in Piazza della Concordia e nelle aree circostanti. Nell'omelia Leone ha invitato i cattolici francesi a condividere la propria fede e a portare speranza a chi vive nello scoraggiamento, rivolgendo un incoraggiamento finanziamento particolare alle famiglie e ai giovani.
13: La cronaca ci porta in Italia, si chiamava Jacopo Rossi, tra battoni aveva 15 anni, il ragazzo morto folgorato dopo essersi arrampicato su un traliccio dell'alta tensione nelle campagne di Lodi, vicino a Lodi Vecchio. La tragedia risale a venerdì sera, il corpo è stato recuperato nella notte dopo la messa in sicurezza della linea elettrica. La procura ha disposto l'autopsia, gli investigatori hanno sequestrato il telefono e stanno esaminando i profili social per ricostruire le ore precedenti alla morte. Tra le ipotesi c'è quella di una sfida online, ma il collegamento non è accertato. Gli approfondimenti dovranno chiarire perché il ragazzo sia salito sulla struttura e se altre persone abbiano avuto un ruolo nella vicenda.
12: Chiudiamo con lo sport. Elisa Longoborghini ha conquistato la medaglia di bronzo nella prova in linea femminile dei mondiali di ciclismo a Montreal. Il titolo è andato all'olandese Demi Vollering davanti alla polacca Katarzyna.

0: telefono 131364, sito internet www.osifast.com.au.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a...

0: Radio Italiana 531.
1: Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu con Gelato Bello.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
3: La commemorazione dei defunti, All Souls Day, è un momento per riunirsi in preghiera e ricordare le persone che amiamo e che ci mancano.
4: Centennial Park ti invita alla Santa Messa per onorare la vita dei nostri cari, che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi.
3: La Santa Messa sarà celebrata da Padre John Shanahan della Parrocchia Cattolica MUS.
4: Lunedì 2 novembre alle 6 di sera nel foyer del Jubilee Complex. Registrati su centennialpark.org oppure chiama 8276-6001.
5: Thank God I took the jacket off. All right. Now, adesso. No, aspetta.
6: We're going to slow it down.
5: I need a little break. I'm going to slow it down a little bit now.
6: Then come back.
5: Well, you need the break. Oh, you're the mothers. Okay. We're going to, before I go any further, ladies and gentlemen, I'd like you to please just put your hands together for my guys up here. Marcello was part of the original band. Tony was part of the original band. Vince was part of the original band. Give them all a big round of applause and myself. This man here has become part of the band because unfortunately we lost our bass player some 15 years or 16 years ago now. And we always remember him. But Frank. Tonight, his name was Frank. Tonight, his son is over there, Lawrence. He's getting married in 2 weeks' time. And today is his birthday. He's 30 years of old today.
7: Happy birthday, Lawrence.
5: We love him like a son, and we wish him every happiness in the future. Lawrence, this is for you and your dad, okay?

0: That's it. Good night. And ciao.
1: Thank you.
2: John.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20:03.
2: Il COASIP è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
3: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
4: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
3: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
4: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
3: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
4: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
3: E una bottiglia di vino, anzi due.
4: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
5: Ben ritorno alle feste della Madonna di Montevergine, qui a Newton, Liliana, Peter e Rosalia. Che bella musica!
6: Oh, le canzoni, Rosalia. Sono tutte le canzoni che abbiamo cresciuto con questi

0: 1999.
1: Ma come? Erano stupende,
0: they were amazing.
1: They're fantastic.
0: But a me piaceva che tutte le giovani anziane ballavano tutte insieme.
1: Quanta gente stavano a ballare e cantavano le canzoni, perché conoscono tutte le parole,
0: anche
1: vero?
0: Le giovani,
1: yeah,
0: tutte le,
1: fantastic,
0: you know, le canzoni come Gelato, Cioccolato, Ti amo, Che sarà, Tarantella, La luna, Mezzo mare,
1: quelle
0: ciao,
1: canzoni
0: ciao.
1: Non si fanno mai vecchie, Liliana.
0: Yeah. Well, sempre. Rosalie, martedì, quando sì? noi siamo in onda sì? alla radio, sì? Alle 9,
1: sì.
0: io faccio tutte queste canzoni.
1: Brava, state in ascolto perché
0: vedete
1: tutte queste canzoni. Vogliamo anche ringraziare tutte quelle case che ci stanno ascoltando, perché Liliana, abbiamo avuto anche i messaggi
0: sì,
1: sul telefonino
0: sì, sì.
1: che dicono che gli ascoltatori sono molto contenti a sentire il nostro broadcast questa sera.
0: Yeah.
1: So I want to say hello to Nancy
0: oh,
1: as well.
0: Nancy, ciao Nancy.
1: I hope you're well.
0: I'm sure you're enjoying the music.
1: I hope you are dancing there to all the beautiful songs.
0: And Antimo's listening as well.
1: Antimo, ciao Antimo.
0: And Melina, well. I know you're listening.
1: Ciao, ciao tutti. So, Peter, everyone's dancing away. Fantastic.
2: Well, everyone except us.
0: Oh, no, we were dancing in our chairs.
2: Oh, yes.
0: Yeah,
1: but,
0: yeah.
1: you know, there are still a lot of people here.
0: Oh,
1: and,
0: it's so good.
1: And we've eaten a little bit of their pasta, the fusilli, are delicious, Liliana.
0: Oh, is that fusilli, is
1: These
0: it?
1: These are fusilli.
0: Oh, okay.
1: Sono deliziosi.
0: Well, the next band
1: is
0: the Italians, Peter, the Italian Stallions.
1: Italian Stallions.
2: I thought you were going to say they're the Italian Peters. No, there's only one of me.
0: Are you an Italian Stallion? You're an Italo.
2: I'm a Brumby.
1: A Brumby.
0: Well, this Italian Stallions, la prima volta che loro stanno qui in Adelaide. The Italo-Australian Celebration, la prima volta in Adelaide, fra poco iniziamo
1: yeah.
0: anche qui.
1: So in a short while.
2: In a short while. They're just getting set up on stage now. So we are going to go back to the studio just for a little fill-in muse while you enjoy your fusilli.
0: That's it.
1: Okay.
3: Radio Italiana 531.
4: Buongiorno.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Peina. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Peina. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
3: Lubini Piccianini.
4: Tralalelo tralala.
5: Trippi troppa troppa trippa.
3: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
4: 531.

0: Aspetta,
1: aspetta.
0: Ma what? What? Lasciatemi cantare.
1: Sì. Perché?
0: Che sono calabrese.
1: Calabrese? Aspettate, aspettate. Che sono un siciliano.
0: E sono da Melbourne.
1: Oh, no.
0: Ma figlio di calabrese pure. Oh.

voglio dirti che ti amo, veramente così chiaro, un amore italiano.

l'aria serena, signora, come andate in festa.

0: siamo arrivati
1: alla fine della festa. Ha detto che abbiamo ascoltato tanta bellissima musica, ma adesso arriviamo alla fine.
0: Però sono le 9:30 e ci sono molta gente che stanno ancora ballando con la musica.
1: Ma è stata una festa, un grande successo, questa festa della Madonna di Mondovergine. Se non avete venuto questa volta, speriamo che è stato in ascolto con la radio, yes, yes. E avete goduto lo stesso la giornata. Con noi. E speriamo che l'anno prossimo venite anche voi. Adesso dobbiamo dire ciao a
0: tutti.
1: Buonasera o buonanotte, come si dice adesso?
0: In Italia si dice buonasera. Qua diciamo buonanotte e in napoletano dice
1: buonasera. Ciao.
2: Anyway,
1: Peter, we're
2: going to
1: sign off.
2: We've had a bit of a tarantella happening.
1: That's right,
2: here. We've got a tarantella.
1: Yes. And we've been intoxicated by the music, but now wonderful fest. A great congratulations to all the organizers, John DeFerri, all the committee, all the volunteers. Grande successo. Buonanotte a tutti.
0: Buonanotte da Radio Italiana 531.
3: Ciao. Stai ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atlanti, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.
3: La mia ultima storia non è più disponibile. Dopo 24 ore è tornata invisibile.

0: Nubini Piccianini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
2: Domenica Sport.
3: Eccoci ancora insieme dopo una mezz'ora passata a parlare di sport qui su Radio 1. Giacomo Prileschi con voi, sono le 14:30 minuti e 40 secondi. Notizie che arrivano dal mondo del calcio, perché fra poco avremo in collegamento con noi il DS del Sassuolo Francesco Palmieri, quindi parleremo del ritorno in Serie A del Sassuolo, di questo inizio di stagione molto buono. Intanto arriva l'ufficialità del rinnovo di contratto di Scalvini con l'Atalanta. Scalvini, che è stato protagonista anche con la nazionale che ha perso, ricordiamo, in Nations League col Belgio, domani la sfida in Turchia contro la Turchia, e potremmo rivederlo tra i titolari, in questo caso vederlo tra i titolari perché era entrato a partita in corso contro il Belgio. Ebbene, il club bergamasco ha ufficializzato prolungamento del contratto del difensore, che tra l'altro è cresciuto nel settore giovanile della Dea, e poi parleremo proprio di questo con Palmieri, di giovani cresciuti nei settori giovanili. Scrive la Dea un comunicato molto sentito: un legame nato da bambino che ora si consolida ulteriormente. Giorgio Scalvini ha infatti prolungato il contratto di prestazione sportiva con l'Atalanta, storia d'amore che era iniziata nel 2015 e proseguirà quindi nel corso degli anni, passo dopo passo, gradino dopo gradino, fino ad arrivare sul tetto d'Europa nella magica notte di Dublino. Lo definiscono un figlio di Zingonia. Questo è quello che dice il comunicato su Scalvini: esemplare nel comportamento sia in campo che fuori, ha onorato sempre la maglia nerazzurra che a soli 22 anni ha già indossato da professionista per 144 volte, quindi un giovane difensore che cresce e fa esperienza con la maglia dell'Atalanta e anche con la maglia della nazionale. Fra pochissimo parleremo invece di Sassuolo, ci sarà con noi il direttore sportivo Francesco Palmieri. Allora scriveteci tutte le vostre curiosità su questo al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Notizia per quanto riguarda la vela e le regate preliminari di America's Cup, altro rinvio per il poco vento in questa terza giornata dopo la prima complicata ancora dai ritardi per il poco vento. Anche oggi è stato rinviato l'inizio delle gare. Parliamo ora di calcio e parliamo del Sassuolo col direttore sportivo Francesco Palmieri, che saluta e ringrazio per essere qui con noi. Buon pomeriggio.
1: Grazie a voi per l'invito, grazie.
0: Intanto complimenti, perché primo anno da direttore sportivo è arrivata subito una promozione importante col suo Sassuolo.
1: Sì, questo è il mio terzo anno da direttore sportivo, il primo anno in Serie B. Siamo riusciti a fare un grandissimo campionato 2 anni fa, a vincere il campionato. Lo scorso anno abbiamo fatto, secondo me, un ottimo campionato per continuare sulla falsa riga di quello che è stato il Sassuolo degli ultimi 15 anni. E quest'anno siamo partiti con il piede giusto, con delle idee di voler fare un campionato, chiaramente come base di partenza abbiamo sempre la salvezza, ma un campionato per mettere in mostra i nostri ragazzi, i nostri gioielli.
0: Tanti giovani, un settore giovanile che lei conosce bene perché viene proprio da lì, no? Lo possiamo definire un po' un dirigente, tra virgolette, di filiera, ecco, la definirei un po' così. Non so se è d'accordo con la definizione, le chiedo quanto è importante questo.
1: Sì, no, penso che il percorso che ho fatto è sotto l'aspetto della formazione sia molto, ma molto importante allo stesso modo, perché mi ha dato la possibilità di conoscere le varie sfaccettature. Io, quando ho smesso di fare il calciatore, ho iniziato a lavorare nella squadra della mia città, Bari, con la prima squadra. Poi ho fatto per 20 anni il responsabile del settore giovanile e ho scoperto un mondo bellissimo, un mondo che mi ha fatto crescere sotto tutti gli aspetti. Ho avuto la fortuna di avere tanti ragazzi che poi si sono affacciati al calcio che conta, ma anche tanti altri che poi invece non l'hanno fatto, ma con i quali conservo ancora ottimi rapporti. Ma sotto l'aspetto formativo mi ha dato tanto, mi ha fatto capire dall'altra parte, dalla parte del dirigenziale, come si vede il mondo del calcio. E quando ho avuto la possibilità poi di farlo in prima persona da 3 anni a sta parte, penso di essere arrivato abbastanza pronto per cercare di fare le cose nella maniera giusta.
0: Guardi, arrivano già tanti messaggi per lei al 335-699-2949, ne leggo subito uno da Luigi da Milano, che ci chiede, chi meglio di lei può dircelo, non so se definirlo così, miracolo, ma qual è il vero miracolo del Sassuolo, dice Luigi.
1: Perché il vero miracolo è la famiglia Squinzi. La famiglia Squinzi, abbiamo una proprietà di un livello altissimo, delle persone incredibili che francamente è difficile trovarne in giro per il mondo. Io sono fortunato perché sono da 12 anni a Sassuolo, ma il vero punto di forza del Sassuolo è stato e lo sarà sempre la famiglia Squinzi. Fino a quando ci sono loro, tutti quelli che passeranno per il Sassuolo si devono ritenere tutti fortunati, dai dirigenti ai giocatori e agli allenatori, perché tutti quanti continuano a crescere in questo contesto. Si vede che c'è proprio un'intelaiatura importante e una voglia di far crescere questa società in una maniera incredibile.
0: È un ambiente anche dove, ora, al di là, al netto ovviamente delle scelte poi societarie, del fatto che alcuni giovani vanno e vengono anche per questioni economiche, è un luogo dove ci sono calciatori, l'esempio principale è Berardi sicuramente, ma dove si sta bene, dove i giocatori riescono a trovare una loro tranquillità, una loro serenità, no? Questo grazie a cosa accade?
1: Sì, ha menzionato Berardi, direi anche Matic e tanti altri, certo. Dei campioni veri sotto tutti gli aspetti, sia come uomini che come calciatori, che in questa realtà, in questa dimensione riescono a dare dei contributi elevatissimi. Perché? Perché forse l'ambiente è sereno, ma nello stesso tempo è ambizioso. Sempre con i piedi per terra si vuole fare il massimo per cercare di portare a casa il risultato migliore, ma ti dà nello stesso tempo la possibilità di vivere in maniera serena, di poter fare le cose nella maniera giusta, di poter aiutare i giovani a crescere. Loro sono bravissimi anche a far crescere i giovani con loro, per far sì che poi alla fine di tutte le stagioni si possano tirare le somme, si possano avere risultati soddisfacenti da parte di tutti.
0: Parlavamo prima, no, del ritorno in Serie A del Sassuolo, non vorrei generare confusione. Ovviamente il Sassuolo nella stagione del 2024 con la retrocessione in Serie B e poi il ritorno in Serie A, le chiedo, ecco, che stagione è stata per una squadra che erano molti anni, no, che rimaneva in Serie A, e quindi deve essere stata una stagione particolare. Eravate comunque abituati a una serie di salvezze, non dico sempre comode, ma quasi.
1: Sì, purtroppo.

0: Poi è capitato uno scivolone duro, duro da digerire su tutti gli aspetti, sia tecnici che economici, perché poi chiaramente il calcio e nel mondo del calcio vanno di pari passo le due cose. Però la dimostrazione della forza della società e della proprietà è stata proprio quella, voler insistere su un'intelaiatura importante, su una base importante di giocatori per cercare di conquistare subito la Serie A, e penso che quella sia stata l'estate veramente più difficile per convincere qualche ragazzo a restare con noi e per cercare di strutturare una squadra che in Serie B potesse far bene. E penso che quella è stata una stagione fatta veramente in maniera ottima, perché poi siamo arrivati alla promozione a un mese e mezzo dalla fine del campionato, per cui penso che sia stato fatto un ottimo lavoro da parte di tutti quanti.
1: Il suo lavoro, Francesco Palmieri, appunto, è stato quello in quella stagione forse il più difficile da direttore sportivo, è stato proprio quello di convincere i Bing, perché il Sassuolo ha una serie di giocatori di altissimo livello, a rimanere. E sono curioso di capire che tipo di passaggio ha fatto con questi giocatori, che cosa gli ha detto per cercare di convincerli e per fargli capire che ovviamente le prospettive erano quelle di un ritorno in Serie A. Poi
0: se è stati sinceri, io per primo sono stato sincero a dire che c'era grande voglia di ripartire con grande forza, con grande determinazione. La società ha fatto grandissimi sforzi, la proprietà ha fatto degli sforzi economici importanti per trattenere dei giocatori di un certo livello, però francamente non ci sono state grandissime difficoltà a far capire ai giocatori che erano già l'anno prima nella prima squadra, per cui è stato di comune accordo questa voglia di ripartire con forza per cercare di riconquistare quella Serie A che volevamo a tutti i costi e che siamo riusciti a riconquistarli, e adesso vogliamo tenercela ben stretta.
1: Beh, assolutamente. Un settore giovanile che lei conosce molto bene, quello del Sassuolo, che ha sfornato tanti giovani talenti, penso a Frattesi, Locatelli, Scamacca lo ricordo, non è cresciuto totalmente nel vostro settore giovanile, ma se non sbaglio con voi ha vinto anche un torneo di Viareggio, insomma un giocatore molto interessante. Avete fatto veramente nascere e crescere tanti giovani talenti. Anche qui le chiedo che lavoro è stato fatto e quanto è importante per lei, da direttore sportivo, la conoscenza così profonda del settore giovanile del Sassuolo, ma in generale dei settori giovanili delle squadre di Serie A.
0: Ma io penso che in tutti questi anni abbiamo dimostrato a Sassuolo di credere veramente nei giovani. Forse qualcuno l'abbiamo anche perso per strada, però abbiamo dato a tanti ragazzi la possibilità di potersi affacciare alla prima squadra, di potersi affacciare al calcio che conta. Ci siamo tolti grandi soddisfazioni sotto tutti gli aspetti, speriamo di continuare, perché io penso che il mondo del calcio giovanile è un mondo veramente molto complicato e difficile. Tanti francamente parlano, ma chi non lo ha vissuto fa fatica a capire le difficoltà che ci sono con questi giovani. Forse l'unico mio rammarico è che a volte dovremmo credere un po' di più nei nostri giovani, dar la possibilità a loro di poter giocare, di poter sbagliare, di non stare sempre col fucile puntato al primo errore di dargli addosso, anzi di credere sempre di più. Se c'è qualcuno che ha valore, chiaramente quelli che hanno valore bisogna insistere e dar loro fiducia per far sì che possano fare un percorso nella prima squadra. Secondo me questa potrebbe essere la chiave vincente per un futuro migliore per tutti quanti.
1: E a proposito di questo, sono curioso anche di sapere che ne pensa di quello che è nato dopo la partita tra Italia e Belgio, no? Ci sono stati gli esordi di alcuni giocatori giovani, non giovanissimi, perché poi noi parliamo di giovani, ma insomma nelle altre nazioni magari ci sono esordi di 19enni, 18enni, però insomma comunque abbastanza giovani, qualche errore per loro, penso a Romano a centrocampo, e diciamo che la pressione mediatica forse è stata anche un po' troppo eccessiva, soprattutto per una nazionale che è in difficoltà generale, non si può dare le colpe solamente, no, a un calciatore o quant'altro. Che ne pensa di questo? E anche qui forse, no, noi magari giornalisti dovremmo cambiare qualcosa per cercare di far migliorare il sistema.
0: No, è stato correttissimo a dire che noi come nazione siamo un po' una nazione che pensiamo sempre che i giovani sono ancora giovani a 20 anni, mentre da altre parti 18 anni già fanno impianto stabile, sono in pianta stabile in prima squadra e fanno già i calciatori veri. Noi pensiamo sempre che siano giovani, invece questi ragazzi a 20 anni, 21 anni, 18, 19, se sono bravi bisogna dar loro la possibilità di giocare. La nazionale secondo me è ripartita con un piglio giusto, ha messo in mostra dei giovani interessanti e, come ho detto prima, bisogna dar loro la possibilità di poter fare un percorso di crescita. Tanti ragazzi, ho visto che hanno esordito dei ragazzi che qualche anno fa giocavano in Lega Pro, e questo è un motivo di grande soddisfazione per il calcio italiano, secondo me. Significa che anche in Lega Pro ci sono dei ragazzi interessanti, e bisogna, anzi, noi dobbiamo essere capaci di, noi dirigenti, di essere bravi a individuare questi ragazzi che possono poi casomai far comodo alle squadre, le prime squadre in Serie A. Poi credere tanto. Ha menzionato Romano, ma Romano è un giocatore secondo me con grandissime qualità, è un giocatore forte, e penso che in quella partita che ha giocato in una maniera normale sia stato un po' troppo criticato. Secondo me è un giocatore molto molto forte, interessante, sarà un pezzo importante per il futuro dell'Italia.
1: Senta, le chiedo anche di questo mercato in questa stagione, di questo inizio di campionato del Sassuolo, molto buono, e soprattutto di tanti giocatori importanti che sono arrivati. Come si rende appetibile una piazza come quella del Sassuolo per giocatori di livello? Avete preso insomma una serie di giovani più o meno e anche giocatori di esperienza molto importanti quest'anno.
0: Si rende appetibile con la serietà che contraddistingue questa società, che ha sempre dimostrato in questi anni il lavoro che è stato fatto, e chiaramente penso che ormai il Sassuolo rappresenti una bellissima realtà in Serie A. I calciatori, quando sono chiaramente attenzionati da noi, noto con grande piacere che mostrano sempre grandissimo interesse, e noi cerchiamo sempre di strutturare, come abbiamo fatto anche quest'anno, delle squadre che possano essere competitive, visto il livello della Serie A, che è un livello alto, per cercare poi di raggiungere l'obiettivo che, come avevamo detto prima, ci siamo prefissati.
1: E c'è un bilanciamento, no, che lei deve per forza fare da direttore sportivo di una squadra come quella del Sassuolo: il tentativo di tenere il più possibile giocatori di talento con voi per rimanere competitivo, e allo stesso tempo anche la possibilità, no, di a questi giocatori che crescono magari con voi poi di andare in un'altra squadra, e ovviamente, perché bisogna anche stare attenti al bilancio. Gioco di parole, come riesce a bilanciare tutto ciò?
0: Bisogna essere bravi, bravi e intelligenti, a capire quali sono le situazioni migliori, quali sono le cose più positive sia per la società che per lo stesso giocatore. Ci sono tante componenti, nello stesso tempo non bisogna mai smembrare l'ossatura della squadra, e noi pensiamo in questi anni di avere sempre avuto un'ossatura molto importante. Poi è chiaro che se ci sono delle grandissime possibilità che fanno comodo sia al giocatore che alla stessa società, bisogna essere pronti a cercare di dar la possibilità ai ragazzi di andare via, cercare di monetizzare, ma cercare nello stesso tempo di investire per fare chiaramente investimenti che possono fruttare in un futuro prossimo.
1: Francesco Palmieri, quanto sono importanti le strutture? Il vostro stadio è un gioiello, e poi ci sono ovviamente i campi e le strutture dove ci si allena. Quanto è importante, e su quanto lavora il Sassuolo su questo? E forse anche le chiedo quanto siamo indietro magari in alcuni luoghi d'Italia.
0: Secondo me è basilare, alla base di tutto ci vogliono grandissime strutture. Noi siamo fortunati, come ho detto prima, di far parte di una società forte che ha uno stadio di proprietà, ha un centro sportivo che anzi è andato mandato adesso proprio da poco tempo di ampliare ancora di più. Vuol dire questo voler sviluppare ancora di più il mondo Sassuolo e il calcio a Sassuolo, però perché sappiamo che dalle strutture possono nascere tutte le migliori vittorie, no? Sia per far sì che possano lavorare i ragazzi, per far sì che i giocatori, ma anche gli allenatori, che i dirigenti stessi siano consci di quello che è il vero mondo Sassuolo, no? Le strutture possono sicuramente dare dei vantaggi sotto tutti gli aspetti. È anche un grande biglietto da visita quando arriva qualche giocatore, specialmente gli stranieri. Se hai una struttura, certo, di un certo tipo, se hai un centro sportivo di un certo tipo, ti vedono di buon occhio. Invece se non sei pronto sotto questo aspetto, a volte qualche giocatore lo perdi proprio per questa ragione qua.
1: Senta, sul nostro profilo WhatsApp qui al 335-699-2949 arrivano tanti attestati di stima, grande Checco Palmieri, un salutone blu cerchiato e grazie, tanti altri, quindi insomma c'è un affetto forte anche dei tifosi, e questo immagino le faccia piacere, arriva anche grazie ai risultati. Ma la vostra la possiamo definire, no? Per certi versi anche una grande famiglia, no? Forse è anche importante questo, no? Non che non ci sia distanza fra il club e i tifosi, fra il club e la dirigenza e i giocatori, l'allenatore, perché spesso questo succede.
0: No, mi fanno enormemente piacere questi attestati di stima, chiaramente, e ringrazio tutti. È chiaro che noi viviamo una realtà che è fantastica sotto tutti gli aspetti. Sono in una società, come ho detto prima, strepitosa. Abbiamo della gente che con l'umiltà ci fa capire l'importanza delle cose. Mi ritengo, ripeto, ancora una volta ci tengo a sottolinearlo, fortunato di stare in una società di questo tipo. Non è facile, abbiamo, come prima detto lei, abbiamo la fortuna di condividere nella quotidianità sia con i giovani del settore giovanile, con gli allenatori, con i giocatori, con i dirigenti, con la proprietà stessa, qualsiasi tipo di cosa, per cui questo è un motivo di orgoglio e un motivo di vanto, e forse anche il nostro punto vincente, secondo me.
1: Francesco Palmieri, prima di salutarle, le chiedo di alcuni giocatori giovani ancora che fanno giri immensi ma poi alla fine tornano al Sassuolo. È una formula la vostra? Penso ad esempio ad un ragazzo interessante, secondo me, ma ce ne sono tanti. Io faccio un esempio, Simone Cinquegrano, no? Alla fine voi avete una sorta, lo definisco così, format tra virgolette, per far crescere i vostri giocatori, no? Però poi tornano alla base.
0: Dovrebbe essere quello un po' il segreto di tutte le squadre di calcio, secondo me, dar la possibilità ai ragazzi di fare un po' di esperienza, e quando li vediamo pronti bisogna dar loro la possibilità di poter rientrare e farli sfruttare l'occasione che gli viene data. Noi quest'anno abbiamo fatto rientrare Simone Cinquegrano dalla Lega Pro, e giocava con l'Inter Under 23, sì. e in queste prime partite si sta mettendo in grande evidenza, ci fa enormemente piacere, perché è un altro di quei prodotti del settore giovanile, come ce ne sono tanti altri con la prima squadra. Ti menziono Turati, menziono Pieragnolo, Pierini, Ghion, ce ne sono diversi, insomma, di ragazzi che hanno fatto un percorso con noi e quest'anno sono con la prima squadra. Speriamo che si possa continuare ancora così.
1: Prima di salutarla le chiedo solamente qual è il suo sogno da direttore sportivo col Sassuolo, visto che ne ha già realizzati tanti, ce n'è uno ancora che non ha realizzato?
0: Il mio sogno è quello di vedere crescere ancora di più questa società, perché, come ho detto prima, mi trovo veramente in maniera incredibile, in maniera fantastica in questa società. Spero di vedere crescere sempre di più il Sassuolo e chissà un giorno poter sognare di vedere ancora di più giovani che possono crescere, il settore giovanile, e far parte della prima squadra. Sarebbe bellissimo vedere una squadra composta da tanti ragazzi che nell'arco degli anni sono cresciuti con noi e si sono affacciati con la prima squadra e possono continuare un percorso così.
1: Nel segno della continuità, con il DS del Sassuolo Francesco Palmieri, che ringrazio davvero per essere stato con noi, complimenti per tutto quello che ha raggiunto fin qui e un grande in bocca al lupo per il campionato di Serie A in corso.
0: Vive il lupo e grazie a voi dell'invito. Grazie ancora.
1: Grazie davvero, grazie davvero a Francesco Palmieri. Noi ora ci ascoltiamo i The Verve con Bittersweet Symphony, poi c'è il GR1 delle 15, torniamo subito dopo con Domenica Sport.

0: un mondo da sentire.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
3: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
4: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
3: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
4: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Dal 29 settembre, in esclusiva su Rai Play. E dal 1 novembre alle 14 su Rai 2.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.

0: 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio, terza giornata del viaggio di Papa Leone in Francia, oggi a Lourdes, dove ha incontrato i vescovi ai quali ha raccomandato: vigilate, gli abusi sono una piaga. Nella celebrazione della messa al santuario di Nostra Signora davanti a 150.000 fedeli radunati per l'occasione, il pontefice è tornato a parlare di guerre.
3: La Vierge nous demande de faire pénitence.
2: Come potrebbero i nostri cuori non sentirsi interpellati di fronte ai conflitti sempre più diffusi che distruggono tante vite innocenti? Eppure il male che affligge la nostra epoca proviene dal cuore dell'uomo. Dio non è responsabile, ha detto il pontefice, che ha indetto per il 7 ottobre una giornata di preghiera e di digiuno per la pace nel mondo. Riportare stabilità in un mondo di conflitti è il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella in occasione del raduno nazionale a Salerno dell'Associazione Aeronautica. Il Capo dello Stato ha poi espresso sincero apprezzamento per il lavoro svolto dall'Arma Azzurra. La cronaca a Torino: è stata fermata la donna di 24 anni accusata di tentato omicidio dopo aver investito con l'auto il figlio dell'ex compagno al termine di una lite in strada. Alessandro Mastrantonio.
4: Vetri sull'asfalto e un'auto in sosta tamponata sono i segni del grave incidente di ieri sera avvenuto nel quartiere San Donato di Torino. Un bambino di 5 anni è stato travolto da una macchina sopraggiunta a tutta velocità che lo ha sbalzato sull'asfalto. La disperazione del papà, di un'amica e della sorellina che hanno visto tutto. Poi la corsa in ospedale per salvarlo.
5: Ho visto un bambino che l'hanno caricato sull'ambulanza.
4: Alla guida dell'auto una 24enne, Camilla D'Alessandra, ex compagna del padre, con cui, secondo quanto ricostruiscono i carabinieri, l'uomo stava litigando. Dopo l'impatto la donna è andata a schiantarsi contro un'auto in sosta e si è data alla fuga. Non un semplice incidente, quindi, ma una vendetta personale, l'ipotesi che prende corpo in queste ore. La donna, originaria di Nichelino, è stata fermata dai carabinieri del nucleo radiomobile di Torino e portata in carcere. Potrebbe ora rispondere di tentato omicidio. Il bambino ha riportato un trauma addominale e si trova sotto osservazione, ma non sarebbe in pericolo di vita.
2: Il Tribunale di Torino ha disposto la custodia cautelare in carcere per le 3 persone coinvolte nell'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne ucciso e fatto a pezzi dopo un festino a base di droga e alcol. Il fermo non è stato convalidato per la mancanza del pericolo di fuga, ma gli indizi a carico dei 3 indagati sono stati giudicati sufficienti. È indagato per omicidio stradale l'uomo che ieri sera ha investito un operaio impegnato nell'allestimento di un cantiere sulla A14 nella zona di Bologna. Positivo all'alcol test è stato denunciato. Il lavoratore, di origine moldava, è morto per le lesioni poco dopo il trasporto all'ospedale maggiore. Il Dipartimento della Difesa statunitense ha innalzato il livello di allerta per i militari americani impegnati nella base britannica di Lakenhead dopo l'incidente in un'altra base. Linea alla corrispondente Natalia Augias.
6: L'allarme è scattato questa mattina, la base della Royal Air Force è quella di Fairford. Diverse persone sono state arrestate, sono tutti uomini in base alla legge sull'uso di esplosivi, e gli artificieri sono appunto al lavoro da stamattina. L'indagine è affidata all'antiterrorismo britannica, sono stati esaminati alcuni veicoli, sono state anche evacuate le abitazioni nel villaggio vicino alla base. Fairford ospita una base aerea americana, da qui partono i bombardieri diretti in Iran che agiscono in particolare nella zona dello stretto di Hormuz. Il ministro della difesa Wes Streeting, che tra l'altro nei giorni scorsi aveva consigliato ai britannici in generale di tenere delle scorte di acqua, cibo e denaro cash in casa, ha rassicurato, ha detto l'allarme è circoscritto, ha ringraziato le squadre di emergenza. Il primo ministro Burnham si tiene in costante aggiornamento per seguire lo svolgersi dei fatti. A voi.
2: Seggi aperti per le elezioni supplettive per la Camera nel collegio elettorale Reggio Calabria Locri. La consultazione interessa complessivamente 71 comuni, in gran parte sulla costa ionica reggina. Quasi 350.000 gli aventi diritto al voto. I seggi resteranno aperti fino alle 23 e riapriranno domani dalle 7 alle 15. Alle 12 l'affluenza è stata del 3,43%. Il Getty Museum di Los Angeles ha annunciato l'acquisizione del ritratto del conte Duca di Olivares, dipinto seicentesco di Diego Velázquez, recentemente identificato come opera dell'artista spagnolo. Il dipinto sarà esposto nel sito in autunno e resterà visibile fino alla fine dell'anno. Il Getty non ha reso noto il prezzo dell'acquisizione. Noi ci fermiamo qui, il prossimo giornale radio alle 16. Buon ascolto.
0: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
7: All'Estelunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su estelunga.it.
8: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
9: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
8: E tutte quelle persone nella foto?
9: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
8: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
10: Domenica Sport.
11: Eccoci ancora insieme qui a Domenica Sport, 15:07 minuti in questo istante su Radio 1. Giacomo Prileschi con voi, alla parte tecnica ci è raggiunto Marco Mascia e parliamo di calcio. Torniamo sulla nazionale, torniamo su la sconfitta dell'Italia contro il Belgio. Vi do il nostro numero SMS WhatsApp che è il 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, collegato con noi, e lo ringrazio per essere qui, c'è Simone Tiribocchi, ex calciatore di Torino e Atalanta. Che saluto, grazie, buon pomeriggio, benvenuto qui a Domenica Sport.
12: Ciao a tutti, buongiorno, grazie a voi.
11: Allora, partiamo subito dall'analisi di questa sconfitta, no? Psicodramma per i colori azzurri, però forse c'era anche un po' da aspettarselo un inizio così per la nostra Italia.
12: Esatto, sì, mi sorprende più che gli addetti ai lavori o comunque la gente in giro si sia sorpresa della prestazione. Insomma, non è che abbiamo risolto tutti i problemi cambiando l'allenatore, si sperava, ma non è così, c'è da fare un percorso lungo. Ha fatto una convocazione di tantissimi calciatori, ha provato a ripartire con qualche novità, con qualcuno di vecchio, ma insomma il Belgio è arrivato ai quarti di finale del mondiale, quindi non potevamo pensare di vincere, sennò ci sarebbe stato veramente un problema prima.
11: Certo. E tra l'altro, ecco, a proposito dei nuovi giocatori, prima stavamo parlando col DS del Sassuolo, Francesco Palmieri, e mi fa piacere vedere che ci siano, no, delle realtà in Italia, il Sassuolo, il Frosinone, ad esempio, ce ne sono tanti, no, che comunque continuano a crescere anche a livello di settore giovanile. Ebbene, abbiamo parlato anche della questione degli pseudo giovani che sono entrati con l'Italia, perché insomma non possiamo definirli giovani se pensiamo ad altre nazionali che fanno esordire giocatori di 18-19 anni, poi criticati in maniera forse eccessiva. Ecco, come facciamo a riportare su una base di normalità il fatto che comunque se vogliamo vedere dei giovani forti in nazionale dobbiamo dargli loro il tempo?
12: Ma anche non solo i giovani, anche un qualsiasi calciatore, dargli la possibilità di poter sbagliare o non essere al 100% fuori una prestazione non del tutto come crede il tifoso. E sicuramente l'errore di Romano, perché poi tanti parlano di quello, è stato grave, ma non meno o di più di altri. È proprio dall'inizio che sbagliamo, quando diciamo un giovane già lo mettiamo in una condizione di dover rincorrere. Certo. È un calciatore, una volta che scende in campo non gli importa più l'età ma le qualità. Romano ne ha tante, bisogna levare solamente quella parola prima e pensare che sia dello stesso livello di Barella, che comunque nel secondo gol ha fatto anche lui purtroppo un altro errore, una lettura sbagliata, e si è preso due gol in quella maniera. Ecco, secondo me bisogna proprio partire dall'idea: non sono i giovani, sono i calciatori che possono sbagliare.
11: Sì, assolutamente, fa parte del gioco, insomma, c'è poco da fare. E, Simone Tiribocchi, c'è un attaccante che secondo me le somiglia molto, ovvero Pio Esposito, è d'accordo, sia come gestione soprattutto del lavoro spalle alla porta?
12: Allora, lui è nettamente più forte, ma se consideriamo l'età che ha e la prospettiva di crescita, io all'età sua non avevo quella conoscenza calcistica che ha lui, che poi faccia un ottimo lavoro anche spalle alla porta, sì, anche in area si sa muovere molto bene, e diciamo che l'attacco alla profondità manca un po' per caratteristiche, sì. Però devo dire che a 20 anni avere quella conoscenza è veramente un lusso.
11: Abbiamo sicuramente Esposito, che è un grande giocatore. Abbiamo però comunque difficoltà lì davanti, no? Lei è cresciuto calcisticamente in un periodo in cui c'era un'abbondanza di centravanti, di giocatori offensivi in Italia incredibile, no? Cosa è successo poi? Sembra quasi che questo ruolo, un tempo, no, non si trovavano i portieri. In Italia si scherza quando si va a giocare magari a calcetto o cose del genere. Adesso ci sono tanti portieri a livello alto in Serie A italiani, e invece iniziamo ad avere una carenza di attaccanti quantomeno preparati per i grandi palcoscenici.
12: Più che altro prime punte centrali, sì. Quelle che una volta si chiamavano bomber, perché negli anni il ruolo è cambiato, perché sono state cambiate le richieste degli allenatori. Già nei settori giovanili si parla sempre di punta moderna, di venire a legare il gioco, quindi ci siamo concentrati più sul far giocare bene la squadra, e quindi l'attaccante è essenziale per farla giocare bene, piuttosto di un finalizzatore. Oggi chi ha quel fuoco sacro lì davanti alla porta vale tantissimo, perché è difficile trovarne. Quindi abbiamo tantissimi attaccanti che sanno legare il gioco, che vengono dentro, che vengono incontro, che tengono palla, e pochi che attaccano la porta. La profondità praticamente, come dicevo prima, non l'attacca più nessuno.
11: È diventato meno appetibile come ruolo. Un tempo tutti volevano fare gli attaccanti e nessuno magari il portiere, no? Perché c'è meno gloria.
12: Ma non credo, spero di no. Io vorrei ancora farlo, solo che l'età non mi aiuta. Io credo che sia sempre un ruolo bello, è un ruolo decisivo, proprio come il portiere. Sono quei ruoli che ti danno dai 15 ai 20 punti a campionato e fanno la differenza.
11: Simone Tiribocchi, arrivano tanti messaggi, ne leggiamo qualcuno al 335-699-2949 per te. Uno, ad esempio Gennaro, ne fa tante domande, ma ci chiede: io non ho capito bene il senso di aver messo Ken sulla fascia. Secondo me Ken è più forte di Esposito, però era fuori ruolo. Che ne pensi anche di questo, del fatto che comunque sono due punte centrali, no? Le definirei, anche se Ken ha giocato da quella parte e ha anche caratteristiche da esterno.
12: Sì, è vero, ha giocato in passato in fascia, non mi piace neanche a me, sinceramente. È un peccato vedere un attaccante che può darci una grossa mano lì davanti sull'esterno, perché secondo me gioca al 50%. Quindi la domanda che dobbiamo farci è se è più importante il modulo o più importante il calciatore, perché messo in una condizione da esterno, tra l'altro è l'unico che si è creato occasioni vere, perde un po', no? Quindi non so se la nazionale deve tornare un po' ad adattarsi a chi sta più in forma, a chi è più forte, a chi ha un certo tipo di percorso, oppure se il calciatore si deve adattare a un modulo quando va in nazionale. Questo non lo so. Io credo, e mi piaceva di più quando era più un selezionatore che un allenatore, che quindi prendeva i più in forma anche fino all'ultimo secondo dell'ultima giornata, e poi li metteva in campo per ruoli, ma per i giocatori più in forma.
11: Ancora tante domande al 335-699-2949, ci proviamo a leggerle insomma il più possibile. Marina da Venezia ci chiede, questa è una domanda da un milione di dollari, Tiribocchi, preparati, perché ma perché da noi non fioriscono più i Del Piero, i Totti, i Pirlo? Dal 2006 alla fine sono passati solo 20 anni, non secoli.
12: Non se ne sentono tante, quella più strana, diciamo così, che non ci sono più campi negli oratori. Io non credo a queste cose qua. Io credo che sia un cambio generazionale in generale. Adesso i calciatori sono più fisici, sono più atleti, Io adesso, se mi metto vicino al 95% dei calciatori che sono in Italia, ma il resto d'Europa è uguale, io sono il più basso. Quindi hanno una fisicità diversa, è normale che crescendo in una certa maniera la coordinazione va un po' a peccare, tecnicamente sono magari meno abili di questi grandi campioni. Io credo che tornerà il campione, credo che torneranno i campioni, ma non saranno mai più come Totti e Del Piero.
11: Ecco, e io voglio ricordare ai nostri radioascoltatori che Simone Tiribocchi era un attaccante strutturato fisicamente, quasi un metro e 80, ecco, insomma, cioè, per l'epoca era un giocatore a livello fisico molto strutturato, non di sicuro esile, ecco.
12: No, no, per quello dico, adesso mi confronto con loro, sono 10 centimetri meno più alti, tutti fisicati, anche la parte sopra. Io mi ricordo che già noi, della nostra generazione, eravamo molto più formati dei calciatori che avevano vinto i mondiali dell'82, che avevano una grande differenza, no? Certo. Tra la parte sopra del tronco e le gambe. E noi era già un po' più diverso, adesso sembrano proprio atleti palestrati, diciamo, questi sono molto fisicati.
11: Teo ci scrive: sarebbe stato bello vedere Tiribocchi con la maglia viola. Ormai è passato un po' di tempo, l'occasione forse c'è stata anche.
12: Sì, è passato, ormai è troppo tardi. Diciamo che sì, quando sei calciatore hai opportunità e quindi ti si creano delle situazioni, però insomma a Fiorentina sarebbe stata una piazza importante come lo è adesso, un po' sfortunato, un po' da partire con un progetto vero, ma è una grande piazza.
11: Ci scrive anche Andrea da Vicenza: un caro saluto al grande Tir, soprannome di Tiribocchi da calciatore, appunto per ricordare il fatto che insomma non era di sicuro definito un giocatore poco fisico quando era in campo. Qui a Vicenza ha lasciato un grande ricordo, bomber vero e persona di grande spessore. Immagino vi faccia piacere, no, leggere gli attestati di stima che arrivano. Tanti saluti al Tir da un tifoso del Chievo, speriamo torni presto nel calcio che conta. Ecco, vi faccio questa domanda prima di salutarci, insomma, progetti futuri?
12: Io sto facendo tantissime cose, sono opinionista Rai, alleno gli attaccanti 17, 18 e primavera nel Genoa, e quindi mi divido tra studio, seconda voce e campo, e sono felicissimo così. È normale che non quando giocavi a calcio avevi la possibilità di dimostrare più facilmente quello che sapevi fare. Qui c'è da rincorrere, c'è da imparare, c'è da studiare, c'è da adattarsi a quello che succede, però insomma dai, vedo che ci sto e sto dando il massimo.
11: Tiribocchi ormai è un collega praticamente in parte, quindi questo lo possiamo dire tranquillamente, anche molto apprezzato per questo suo nuovo ruolo. Flavio da Roma. Grazie. Ci scrive al 335-699-2949: io credo che aveva ragione Baggio quando diceva circa 20 anni fa che il calcio italiano sarebbe finito male perché prendiamo troppi calciatori esotici e puntiamo poco sui giovani italiani, e ce ne sono, insomma questa è una solita storia che torna e ritorna, però è anche strano, no? Perché se ci confrontiamo poi con alcune realtà, e ne abbiamo parlato poco fa, proprio per questo, il Sassuolo, il Frosinone che ha portato insomma dalla Serie B tanti giocatori giovani importanti, insomma la vecchia ossatura della squadra ma giovane, ecco, e dove si interrompe questo flusso dei giovani?
12: Io credo che ci sia un buco in Italia dai 19 ai 23, dove sei troppo giovane non possono farti esordire, perché sei troppo giovane ai 23 che sei già vecchio e quindi vali troppo e non ti prendono più. Dobbiamo andare a lavorare lì. Le seconde squadre non hanno fatto probabilmente quello che si sperava, perché poi l'hanno intraprese come una seconda squadra vera e propria, quindi anche giocatori di 30 anni per raggiungere l'obiettivo. Io credo che un giovane bravo va messo dentro, non gli va comprato, diciamo così, un giocatore più esperto per aiutarlo, va messo dentro, va fatto sbagliare, ma qui torniamo al discorso iniziale, ci vuole la cultura di sapere che può sbagliare anche 5, 6, 7, 8 partite, significa che possono essere 10 punti e che il tifoso deve essere contento lo stesso. Da lì si parte.
11: Che personaggio meraviglioso anche al telefono il grande Tir, scrive Michele, insomma grande, grande affetto anche da commentatore. E l'ultima cosa personale, visto che sono arrivati tanti, mi dispiace a chi non siamo riusciti a dare spazio, ma Simone Tiribocchi, Luca da Verona chiede: qual è stato il gol più importante che non dimenticherai mai della tua carriera?
12: Fortunatamente ne ho fatti tanti importanti, sì, anche importanti che ricordo volentieri. Se, visto che è da Verona, non posso che dire quello al Milan con il Chievo. Tornavo da un lungo infortunio, 8 mesi di infortunio, sì. Il gol vittoria, l'unica vittoria del Chievo contro il Milan, quindi gol a Dida. Quindi, visto che è di Verona, diciamo quello.
11: E che portiere che era Dida all'epoca, quindi anche vale doppio quel gol.
12: Assolutamente.
11: Grazie davvero, Simone Tiribocchi, per essere stato con noi. A presto.
12: Ciao
11: grazie
12: a tutti. Ciao.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola qui a Domenica Sport, 15 e 23 minuti in questo istante. Continuiamo a parlare di calcio e di Serie A e lo facciamo col collega della Repubblica Maurizio Crosetti, che saluto. Ciao Maurizio, buon pomeriggio.
1: Ciao,
0: benvenuto.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora stavamo parlando, abbiamo fatto una prima ora abbondante con tanto calcio e tanti spunti interessanti, prima con Tiribocchi e prima ancora con Palmieri, il DS del Sassuolo, e partiamo da questo, va, perché è interessante. È un inizio di campionato che ci sta facendo vedere, poi tutto può cambiare perché l'inizio non ci spiega veramente quale sarà l'andamento futuro del campionato, però stiamo vedendo tante piccole realtà che sembrano in grande forma, no? E che anche con dei progetti molto molto stabili.
1: Sì, è vero, ci pensavo prima come questo inizio di campionato interessante e anche diverso per certi aspetti e per certe proposte che per l'appunto sia a livello di squadre che di individualità ci ha offerto, è così distante, così diverso dal momento che invece stiamo vivendo con la nazionale, sicuramente ne avrete parlato. È chiaro, sì, che sono due strade parallele che a volte non si incrociano, c'è il discorso degli stranieri, insomma, non andiamo fuori tema, ma forse è sempre lo stesso tema. Mentre ci piace questo inizio di Serie A, rischiamo domani in Turchia di scivolare nella Serie B dell'Europa, e questo è, come dire, un bivio di contraddizione che andrebbe considerato, perché non sono due sport diversi, anche se abbiamo la sensazione, guardando il nostro campionato, forse di assistere un po' a un altro sport rispetto a quello che muovono come velocità, come capacità, come qualità, anche come finanze, come affari, gli altri campionati. È una realtà che, come dire, c'è proprio, è saltata davanti agli occhi anche in estate al mondiale, e adesso ancora di più. Però sono d'accordo con te, la mia premessa era solo per collocare un po' anche questo strano disagio che ci sentiamo dei derelitti da un lato e siamo anche interessati invece dall'altro, forse perché se guardiamo al nostro cortile, magari, come dire, senza troppi voli pindarici, qualcosa di buono c'è. Bisognerebbe capire quanto è buono in assoluto o quanto è buono per il fatto che ci diverta, ecco.
0: Questo è vero, perché poi sono arrivati questi cambiamenti a livello di regolamento, quindi più gol, meno tempo perso, sicuramente uno spettacolo più interessante. Poi però, Maurizio, tutto ciò, come dicevi, va rapportato agli altri campionati, e secondo te da queste prime giornate che ne esce, al netto poi di quanto visto a livello proprio monetario nel calciomercato estivo, no? Il paragone con certi campionati ci fa venire le lacrime per soldi spesi.
1: Sì, è così, però il dato numerico è quello che hai detto adesso, è forse quello che salta di più agli occhi. È quasi scomparso lo 0-0, si segna tanto, forse si sbaglia anche tanto, però insomma non possiamo dire che il pubblico in queste prime 5 giornate non si sia divertito, tra l'altro con alcune conferme, come naturalmente la superiorità, io credo, anche strutturale dell'Inter, che già si sapeva essere con ogni probabilità la squadra migliore, e le due romane così toniche all'inizio forse non erano previste, certamente non la Lazio, forse un po' di più la Roma, però insomma hanno detto molto. Poi il Como è un po' sulla bocca di tutti, anche se poi non ha avuto finora la stessa regolarità delle tre prime. Però è una squadra indubbiamente che racconta davvero come sta cambiando il calcio italiano, anche in quella che una volta era provincia, adesso sta diventando invece punto di riferimento. È accaduto per tanti e tanti anni a Bergamo e all'Atalanta, adesso l'Atalanta è un po' in flessione rispetto a prima, e Como invece sta dicendo molte cose. E poi insomma i Cagliari avete visto dove sta,
0: sì.
1: E poi sono gli inizi di stagione, sono sempre da prendere con le molle. Tra l'altro questo è un inizio atipico, anche se adesso stiamo vivendo una sosta lunghissima, 3 settimane, inedita, lunghissima, ma di solito a questa altezza del campionato, cioè alla fine di settembre, almeno una pausa c'era già stata, normalmente c'era già stata. Quindi diciamo che abbiamo ritmi forse un po' diversi a quelli ai quali eravamo abituati, però insomma, se ci si accontenta, qualcosa di buono indubbiamente c'è. Io credo che il pubblico finora non si sia lamentato, a parte quello delle deluse o delle parzialmente già deluse, non possiamo dire al volo il Milan e la Juve, ecco, ma è tutto, è talmente presto, è tutto talmente ancora in formazione per poter essere, come dire, definitivi, ci mancherebbe, però le prime impressioni qualche volta sono anche quelle che contano. Se c'è la vita, la prima impressione non è quella che conta, ma sì, la prima impressione conta parecchio nella vita.
0: Allora, visto che hai citato queste squadre, io ci inserisco anche il Napoli, ti chiedo che idea ti sei fatto di quanto sta succedendo a Napoli, no? Si è parlato di frizioni nello spogliatoio e quant'altro. Allegri ovviamente sta gestendo una rosa che a mio parere, c'è poco da fare, si è indebolita quest'anno e quindi ha fatto un mercato anche sottotono e per forza di cose poi ne pagherà lo scotto in questo campionato.
1: Beh, non c'è dubbio che è la maggiore delusione, sempre nel relativo delle cinque giornate di cui abbiamo detto. Insomma, sarebbe assurdo, come dire, essere drastici adesso il 27 settembre, però certamente dal Napoli ci si aspetta di più, soprattutto, come dire, sull'onda delle ultime stagioni e la penultima soprattutto, l'ultima meno, ma insomma evidentemente lì davvero è saltata qualche simmetria, qualche meccanismo che sembrava automatico, che è stato anche un po' bruciato. Si sa, l'effetto Conte, no? L'effetto Conte chiede e ottiene subito tanto, una vampata, è un falò proprio, no? Una vampata di fuoco che di solito incenerisce gli avversari all'inizio, ma poi finisce col ritorno di fiamma, finisce poi col bruciare anche chi, come dire, chi si era messo ai fornelli, una metafora da barbecue. Quindi si sa che Conte fa un pochino questo effetto. Allegri, certo, Allegri è chiamato a una risposta molto importante in una piazza difficile, in un contesto precario, con un mercato che anch'io sono d'accordo ha indebolito la squadra, però è chiamato a dimostrare di non essere in fase, come dice, non dico calante o conclusiva, ma insomma di non aver preso, imboccato il viale del tramonto, perché ci sta, nella vita può capitare anche questo. Lui ha gestito situazioni difficili in altre piazze importanti, Milano, Torino, addirittura quella stagione in cui la Juventus non sapeva da un giorno all'altro quasi quale fosse la sua classifica, il suo punteggio, la sua posizione, e lui è stato molto bravo lì, è stato capace di tenere insieme tutto. Però insomma il calcio non dà mai molte prove d'appello. Non so se abbia fatto così bene a scegliere un luogo così difficile per, non dico l'ultima occasione, ma forse l'ultima occasione davvero importante.
0: Ha preso lì un bel rischio, no?
1: Sì, devo dire, è stato coraggioso, però sì, il rischio è grosso, sì.
0: C'è un paradosso forse in questo inizio di campionato. Beh, l'anno scorso la stagione è stata quella che è stata, ma la Fiorentina, tra le regine del calciomercato con tantissimi innesti, la scelta di un allenatore, prima parlavamo con Palmieri, che ha fatto grande il Sassuolo l'anno scorso, insomma che ha fatto grande il Sassuolo, un allenatore importante, e ti chiedo che sta succedendo in casa Fiorentina. Adesso è tornato Vanoli, va bene, la squadra è lì, ha recuperato qualcosa, però sembra che a volte un po' la dirigenza sia quasi in confusione, no?
1: La parola è quella, stavo per dire che sono andati in confusione da subito, contro ogni attesa, perché effettivamente il mercato è stato importante, forse persino troppo. Tu hai detto molti innesti, non vorrei che fossero stati un po' troppi.
0: Se non sbaglio, grosso, 13 credo.
1: Tanti. La continuità di struttura è l'unica che davvero possa garantire anche i risultati e la continuità di risultati a una squadra, a meno che non sia una squadra completamente da ricostruire. Allora lì occorre tempo. Però insomma, non sembrava questo il caso della Fiorentina, o comunque non così, non a questo, fino a questo punto. È grosso, certo. Sassuolo ha fatto benissimo, è un allenatore capace, è una persona che conosce molto bene il mestiere, e lì evidentemente se Conte è un falò che brucia, e qualche volta Firenze è un po' un inceneritore, abbiate pazienza, ma ormai mi sono infilato in questo sacco metaforico, usciamone. Però è una di quelle piazze davvero in cui si fa fatica da lontano a capire quale sia la temperatura, perché spesso la Fiorentina è un luogo dove si fatica a procedere, a realizzare cose. Nella sua storia ha vinto poco, no? Certo. Considerando la città che esprime, e anche i giocatori che sono passati,
0: grandi
1: gli
0: campioni,
1: allenatori,
0: sì, sì.
1: I dirigenti, cioè la Fiorentina ha avuto tutto, è un paradosso, no? Ha avuto tutto meno che i risultati, o comunque sì, qualche risultato l'ha avuto, ma insomma poca cosa rispetto alla storia e a quello che è accaduto lì. Quindi viene proprio un po' da chiedersi se non ci siano ragioni più profonde, quasi ataviche, che rendono tutto più difficile in quella meravigliosa, appassionata e partecipe città, perché poi è anche una città dove chi fa calcio lo sente addosso l'ambiente, non vorrei che forse lo sentisse troppo.
0: Ti faccio un'ultima prima di salutarti, Maurizio Crosetti, se dovessi scrivere l'introduzione di un manuale per aiutare i tifosi a gestire questo momento della nazionale, momento che non è perché dura da ormai più di 10 anni, ecco, visto che rischiamo di sprofondare anche in Nations League e non sembra neanche una possibilità così remota, cosa diresti ai tifosi che sono indemoniati? Guarda, il nostro numero SMS e WhatsApp ne dicono di tutti i colori, ma la realtà non cambia però.
1: Mi verrebbe una battutaccia, direi di guardare le nuove serie TV nelle piattaforme televisive, se in autunno ne cominciano tante, sia a pagamento sia in chiaro, visto che mi ospitate, io stesso sono un telespettatore Rai appassionato, adesso giovedì ricomincia Doc, certo. Un bel Doc servirebbe, famoso policlinico ambrosiano, dove guariscono qualunque cosa. Ecco, forse dovremmo affidare la nazionale a Luca Argentero, prossimo CT al posto di Roberto Mancini. La butto lì, ho l'impressione che farebbero un bel consulto e magari finalmente riuscirebbero a guarire questa malata cronica per la quale sorrido con amarezza, perché poi siamo tutti italiani e siamo tutti legati all'azzurro. Però ragazzi, io non saprei proprio cosa dire ai tifosi, perché se dici abbiate pazienza, la pazienza è finita da mo', è da mo' che è finita la pazienza. Però insomma, se non con le serie TV, insistere con un atto di fiducia quasi monacale, di penitenza, no? Il cilicio, proviamo, che domani noi scherziamo, ma è molto importante. Il rischio di scivolare nella serie B d'Europa, e poi significherebbe che non saremmo teste di serie all'europeo. Adesso il tormentone che la nazionale non va ai mondiali da tre edizioni, 12 anni, e ormai l'abbiamo imparato tutti a memoria. Però qui, ragazzi, c'è il rischio di non andare nemmeno all'europeo, non vorrei essere il re dei pessimisti, però attenzione che quel rischio lì è concreto, o potrebbe diventare concreto.
0: Potrebbe diventare molto più complicato tutto il percorso, e quindi bisogna davvero stare attenti a queste partite. Maurizio Crosetti, grazie per essere stato con noi, a presto, sempre un piacere, ciao.
1: Anche per me, buon lavoro.

0: Torniamo insieme e apriamo la nostra pagina sul ciclismo, perché fra pochissimo ci sarà, è in corso la prova elite maschile mondiale in Canada, dopo il bronzo azzurro con Longoborghini al femminile, e quindi fra poco ci collegheremo con Cristiano Piccelli. Prima però salutiamo e ringraziamo per essere con noi Marta Bastianelli, che al momento è collaboratrice tecnica dello staff della Nazionale Femminile di Ciclismo. Ciao Marta, grazie per essere qui con noi.
1: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Ti faccio una domanda prima di lasciarti a Cristiano. Insomma, ieri immagino che sì, tu abbia vissuto la gara con intanto grande passione, perché è stata una gara bellissima, secondo me molto divertente, dall'altra ovviamente l'apprensione, no, per il risultato, che è rimasto in bilico fino alla fine.
1: Sì, diciamo che io sono un po' la parte proprio veramente tecnica, perché di solito mi trovo sul circuito, quindi guardo negli occhi le ragazze cosa accade giro dopo giro, e sono in collegamento con l'ammiraglio e quindi con il nostro tecnico Marco Velo, e per me è sempre una grande emozione, quindi mi sento sempre parte di questo gruppo anche da atleta. Certo. Ed è stata veramente una bellissima gara, sì.
0: Ricca davvero di colpi di scena. Allora, ne parlerete sicuramente con Cristiano Piccinelli, quindi sì, andiamo da lui e ti lascio con Cristiano Piccinelli. Cristiano Piccinelli e Marta Bastianelli per raccontarci questo pomeriggio lungo la prova elite maschile dei mondiali di ciclismo in Canada.
2: Allora, ovviamente
1: grazie a voi.
2: Saluto la nostra ospite, intanto però diamo subito un aggiornamento, perché la gara è partita ormai da qualche minuto, 20 minuti abbondanti, con ovviamente ancora nessuna azione degna di nota, anzi un ritmo abbastanza tranquillo per i protagonisti di questa prova conclusiva del mondiale canadese, con 273 km da percorrere, ne mancano 247 all'arrivo, ci sarà questo inizio calmo da brossare, poi quella che abbiamo imparato a conoscere in questa settimana è il circuito di Montreal, da ripetere per 12 volte prima di giungere alla conclusione, che sarà ovviamente la fase principale più calda della gara. Ma tornando a ieri, insomma, a me mi è molto piaciuta la descrizione del CT di Marco Velo di quello che è successo ieri: meglio perdere una medaglia per cercare di vincere. Questo ha detto ieri Marco Velo, io concordo su tutta la linea, perché poi comunque sia, ma la nostra Lisa Longoborghini, lo ricordiamo, era il 14° mondiale per lei, ma non sembra passato un giorno, almeno ieri non sembrava passato un giorno.
1: Sì, è proprio così quello che comunque ci ha detto Elisa. Io domani ci metterò gambe, il giorno prima in riunione ci metterò gambe e cuore e farò di tutto per vincere questo mondiale, e così ha fatto. Mi è sembrata quasi una partita che si vincesse ai rigori, una partita di calcio, quindi all'ultimo siamo stati tutti un po' sul chi va là, perché questi continui attacchi, e poi si rimescolavano le cose, e proprio fino all'ultimo metro è stata combattuta, ed è stato è stata una delle più gare, secondo me, più emozionanti che abbiamo visto finora, ed è un po' questo il bello del ciclismo, e sicuramente non il fatto che sia per forza scontato. Lei è stata super, come è stata super la squadra, come è stata super tutto lo staff in questi giorni, perché insomma siamo qui da un bel po', lei

0: specialmente con il fatto anche della crono, ha vissuto un bellissimo mix relay, quindi con una maglia ridata, e credo che sia proprio un po' una convivialità che si crea in tutto questo tempo a portare anche quella serenità che serve al corridore per fare un ottimo risultato. Un'altra medaglia che sicuramente le dà merito e le dà la conferma della grande atleta che è.
1: Diamo un aggiornamento su quello che sta succedendo in corsa, perché siamo ovviamente commentato quello che è successo ieri, ma anche quello che succederà a breve, con al momento 16 atleti lì davanti, sono tutti atleti di secondo piano, però c'è anche Binyan Girmay, che di secondo piano non lo è, Eritrea, c'è Felix Englert della Germania, Andreas Leknesun in Norvegia e Tilen Finst, che è sloveno e che eredita la maglia numero uno, la tabella numero uno sul dorsale numero uno, perché che era ovviamente attribuito a Tadej Pogacar, che non ci sarà, alla pari di Jonas Vingegaard. Entrambi salteranno il mondiale, hanno saltato il mondiale per infortunio. Ecco, ormai credo tu conosca a menadito questo circuito finale, correggimi se sbaglio. Quali sono i rischi di questo tracciato?
0: Ma allora, sicuramente è una gara che si dovrà svolgere proprio negli ultimi giri, perché vuoi o non vuoi comunque ti porta un po' allo sfinimento giro dopo giro, quindi abbiamo visto in questi giorni che c'è stata una scrematura proprio da dietro il gruppo, quindi davanti andatura regolare abbastanza forte, da dietro i ragazzi che hanno corso continuavano a staccarsi. E la cosa particolare è che chi è in fuga solitamente non guadagna ma non perde, quindi arriva con quei pochi secondi necessari per vincere una medaglia, e credo che sia quella un po' l'attenzione da dare anche per oggi. Oggi sarà una gara molto aperta, poi noi abbiamo una nazionale giovane di ragazzi veramente forti, quindi ci crediamo tanto e ci auguriamo, insomma, per loro, che visto che abbiamo, diciamo, il medagliere quasi completo, un secondo posto della nostra Rossignoli, terza Elisa Longoborghini, insomma, non voglio essere scaramantica e non voglio dire nulla, ma a questo punto ci manca solo il primo posto. Però è un percorso molto bello, molto veloce, molto da, diciamo, spingere, anche se non sembra. Credo che, appunto, ecco, bisogna attendere proprio quasi il finale e non dare tutto troppo in anticipo, perché poi ti penalizza.
1: Con il meteo che è abbastanza variabile, non c'è il sole degli ultimi giorni, un po' più nuvoloso, rischio pioggia concreto, in quel caso anche, insomma, sarebbe una variabile da tenere in considerazione, che favorirebbe, faccio un nome su tutti, Van Aert, secondo me.
0: Ma allora, diciamo che inizialmente aveva messo un po' di pioggiarellina più avanti. In questo momento io sono un po' distante, però non mi sembra che ci sia questa concretezza. Ci auguriamo di no, perché comunque il percorso è proprio al limite, un po' di rischi, perché curve contro curve, ci sono discesette, poi si risale, quindi ecco, se piove è una variante sicuramente da tenere in considerazione, che favorirebbe chi di questo, come i belgi e gli olandesi, ne sono un po' padroni. Però anche noi diciamo sempre la nostra, perché ormai siamo, da buoni europei, siamo abituati a correre anche in queste condizioni meteorologiche, quindi non credo che ci faccia paura un po' di pioggia.
1: Per quanto riguarda invece un'altra variabile che è stata in parte analizzata soprattutto nella prova a cronometro, questo asfalto che non convince, diciamo, si vedono, perché poi abbiamo anche le immagini a disposizione, non è proprio liscissimo, lo vediamo anche in questo frangente, tante toppe sulle strade, questo invece incide, cadute. Ieri c'è stata una brutta caduta, e rassicuriamo magari coloro che ci hanno seguito ieri, Caroline Anderson, la svedese, che era l'atleta che ha dovuto abbandonare e che, insomma, ha fatto anche un po' preoccupare il clan svedese, sta meglio, una clavicola rotta, un problema all'anca, ma insomma sempre cosciente, adesso ovviamente bisognerà un po' approfondire, c'è stata una frattura scomposta, quindi è dovuta essere anche operata, però insomma sembrava molto peggio, e anche i pianti delle sue compagne nazionali ci avevano fatto preoccupare, è un po' rientrato l'allarme, però ecco, c'è stata quella caduta importante in queste gare mondiali. Ma questo asfalto è davvero brutto, come si dice, oppure no?
0: Guarda, allora noi ce l'hanno raccontato i ragazzi ovviamente che sono lì poi in gara e effettivamente non ci hanno dato delle buone notizie proprio a proposito, soprattutto nelle crono hanno trovato molta difficoltà di tombini, di strada molto liscia, di appezzamenti, di asfalto, che in una crono è ancora di più determinante. E per questo dico, speriamo che non piove, anche perché potrebbe essere un elemento in più da tenere in considerazione visto l'asfalto così. Un altro elemento da tenere in considerazione nel caso ci fosse un po' di pioggia è che ci sono dei tratti molto alberati, quindi se cade un po' di foglia sull'asfalto e si appiccica, arrivederci, insomma. Sì, mi auguro di no, ecco, quindi teniamo che tutto ciò venga diciamo distorto e che vada come è andata in questi giorni, perché poi è stato un tempo, insomma, un meteo bellissimo, non è stato né caldo né freddo, quindi ci siamo trovati veramente bene sotto questo punto di vista. Di conseguenza mi auguro appunto che possa anche oggi andare tutto come deve.
1: 242 chilometri al traguardo per i 16 battistrada, un gruppo al cui interno, lo ricordiamo, c'è Biniam Girmay, il ragazzo eritreo che insomma ha conquistato anche la maglia verde alla Tour de France, oltre a Leknesund che ha indossato anche la maglia rosa al Giro d'Italia. 3 minuti e 36 rispetto al gruppo che mi sembra tranquillo, c'è una fase in cui c'è sostanzialmente il controllo. Davanti si è messo il Messico di Isaac del Toro. Non è forse, anzi sicuramente non è la squadra più forte, ma ha uno dei più forti. Ecco, vorrei andare sui nomi, perché è un mondiale che, l'abbiamo detto, ha perso il numero 1 e il numero 2, Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. C'è Remco Evenepoel che è il grande favorito, il favorito naturale, però oltre ai nostri, insomma, altri nomi ce ne sono.
0: Ma sì, diciamo che un po' è una rosa un po' abbastanza importante, perché è un percorso secondo me specialmente per loro più aperto rispetto alle donne, ma più che altro perché intanto questa gara qui l'hanno gareggiata proprio qualche settimana fa qui a Montreal, quindi comunque sanno già un po' curva dopo curva cosa potrebbe accadere e chi potrebbe partire dove. È una gara comunque lunga che diventa abbastanza impegnativa. I favoriti sono quelli che abbiamo detto, c'è Van Aert, Van Der Poel, c'è anche, ecco, appunto Remco, c'è Del Toro, e ci sono i nostri ragazzi che io non assolutamente non dico che sono da meno, perché poi ho avuto il piacere e l'onore di stare con loro in questi giorni, perché siamo tutti nello stesso hotel, quindi insomma li vedo molto carichi e molto motivati. Ci sarà sicuramente anche qualche altra individualità da tenere in considerazione, però ripeto, tutto quello che può accadere secondo me è poi proprio verso la fine della gara, e qualche attacco da lontano faccio fatica a pensare che possa arrivare. Poi il ciclismo ci insegna che può succedere di tutto e di più, quindi magari può accadere anche questo, ma insomma lo mettiamo come ultima opzione,
1: anche perché non c'è Tadej Pogacar, che è uno specialista delle fughe dalla lunga distanza, lasciando tutti dietro.
0: Però Van Der Poel ha appena vinto una gara, sì, con 180 km in fuga, quindi insomma per quello dico teniamo sempre tutto un po' aperto, ma ripeto, questo percorso insomma non dovrebbe, ecco, essere proprio così.
1: Van Der Poel che ha vinto il Giro di Lussemburgo con una lunghissima fuga, lui si è dato il 5%, secondo me un po' scaramantico, di possibilità di vincere. Sì. Facciamo però, diamo i nomi della nostra squadra, non li abbiamo ancora colpevolmente fatti. Abbiamo Alberto Bettiol, tutti in rigoroso ordine alfabetico, Alberto Bettiol, Mattia Cattaneo che ha fatto anche la crono, ha vinto l'oro nella Mixed Relay, poi Giulio Ciccone, Lorenzo Marcfin, Giulio Pellizzari, Davide Piganzoli, Cristian Scheroni e Matteo Trentin, che peraltro è l'ultima medaglia iridata per quanto riguarda le gare elite, in quella di nell'Hertfordshire ad Harrogate, contro quando vinse Mats Pedersen, ci fece davvero sperare perché arrivò a 700 metri dall'oro, ma insomma un argento mondiale non è cosa da poco. 2019 ultima medaglia, 2008 invece l'ultimo trionfo con Alessandro Ballan davanti peraltro a Damiano Cunego. Ballan che peraltro è lì con voi perché ha gareggiato, è lì in Canada perché ha gareggiato la figlia, è andata abbastanza bene. Ecco, per chiudere, prima di salutarti vorrei portarti sulle nuove leve, perché abbiamo parlato, hai parlato di Matilde Rossignoli, ma secondo me anche le altre ragazze sono andate bene, ci sono stati dei piazzamenti importanti che a livello mondiale contano, insomma.
0: Sì, assolutamente. Noi abbiamo avuto a livello appunto di giovani, junior, abbiamo avuto una squadra forte, una squadra appunto composta da Matilde Rossignoli, da Ballan, da Giura Ballan, da Giorgia Pellizzotti e da Maria Cuti, che comunque tutte figlie d'arte, insomma, eravamo abbastanza coperti sotto questo punto di vista. E sono ragazze eccezionali che lavorano con noi ormai da 2 anni e sono ragazze che secondo me potranno essere il nostro futuro. Hanno lavorato bene e poi abbiamo ottenuto appunto questo secondo posto con Matilde, che secondo me è un bellissimo secondo posto dal quale partire. È ovvio che quando si arriva lì vicino c'è sempre un po' quell'amarezza di dire forse potevo, ma va bene così, nel senso, io credo che debba essere contenta della sua gara e quindi credo appunto che sia un bellissimo gruppo dal quale partire, perché loro saranno il nostro futuro.
1: E allora ringraziamo Marta Bastianelli per essere stata con noi per commentare quello che è successo ieri e quello che potrebbe succedere quest'oggi. Grazie Marta, ci risentiremo presto ovviamente in altre occasioni. E diamo un aggiornamento sulla situazione: 239 km al traguardo, davanti sono in 16 Pfingst, Slovenia, Leknesund, Norvegia, Engelhardt, Germania, e 2 Eritrei, Girmay e Müller-Behrann, poi Mihan, Irlanda, Boven del Canada, Liepins, Lettonia, Antonenko, Ucraina, Stolic, Serbia, Jurado, Panama, Mayer, Mauritius, Vaidan, Romania, Miltiadis, Cipro, Hopkins per quanto riguarda le Bermude, poi Ansari, corridore che corre per la squadra dei rifugiati. Hanno 4 minuti e 06 rispetto al gruppo dei migliori che insegue 4 e 07. Siamo però ancora nella fase iniziale, in cui sostanzialmente non ci sono problemi né altimetrici né rischi per quanto riguarda il tracciato, strade lunghe in cui si può anche intravedere ovviamente quello che ci si parerà davanti tra poco, per modo di dire tra poco, perché ci sarà ancora una 60ina di chilometri. Ci sarà l'inizio del circuito di 13 chilometri all'interno della città di Montreal, che torna ad ospitare il mondiale dal 1974. In quella data l'unico precedente vinse un belga, un certo Eddie Merckx, che qualcosina nella storia del ciclismo ha fatto. Franco Van der Poel però vuole batterlo, perché in caso di vittoria sarebbe il primo e unico ovviamente ad aver conquistato l'oro mondiale, sia nella prova al cronometro sia nella prova in linea. Lo ha già fatto, ha fatto questa doppietta nel 2024 ai Giochi Olimpici di Parigi, ed è ovviamente il favorito numero uno per tentare questa doppietta, che sarebbe davvero clamorosa, con però tanti avversari. Van der Poel, Del Toro, non abbiamo citato Paul Sexas, che ha fatto 20 anni questa settimana iridata e che in caso di vittoria potrebbe essere il più giovane di sempre a conquistare la maglietta con l'arc en ciel, la maglietta arcobaleno, da portare ovviamente con onore. Francia che ci spera, dopo le doppiette di Julien Alaphilippe negli anni 20 di questo 2000, con ovviamente una nuova speranza anche per i cugini transalpini. Ma noi abbiamo Lorenzo Fin, che la nuova speranza è per l'Italia. Con ovviamente l'aggiornamento che diamo prima di lasciare poi spazio alla musica, con 236 km ancora da percorrere, 16 davanti, 4 e 17 sul gruppo che insegue, dove ci sono tutti, anche i nostri azzurri.

0: The Wombats con If You Ever Leave Me I'm Coming With You. Qui a Domenica Sport andiamo verso il GR delle 16 e prima però notizie che arrivano dal mondo del calcio con Pablo Daniel Osvaldo, ex attaccante di Inter e Roma, che resta in terapia intensiva ma rassicurano sulle sue condizioni parenti, ora è lucido e non sedato, questo dicono i familiari. Per quanto riguarda Daniel Osvaldo, che ha avuto una diagnosi di una infezione polmonare ma è stata presa in tempo, dicono ancora i parenti. Ricordiamo i trascorsi di Osvaldo e gli auguriamo una pronta guarigione. Ovviamente in Italia da calciatore ha vestito anche la maglia azzurra per 14 volte, segnando 4 gol, ha vinto uno scudetto, un passaporto italo-argentino con la Juventus, ha messo a segno 41 gol in 124 presenze in Serie A, 20 in 44 partite nella Liga Spagnola. Insomma, un palmarès di tutto rispetto per Daniel Osvaldo, a cui facciamo gli auguri di pronta guarigione. GR1 delle 16, torniamo subito dopo con Domenica Sport.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Nations League, seconda uscita della nazionale di Roberto Mancini, a Bursa derby tricolore con Vincenzo Montella. Turchia-Italia, domani alle 20.35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.

0: Ore 16.
1: GR1.
2: Studio Vanessa Giovagnoli, 5 uomini sono stati arrestati per terrorismo in Gran Bretagna per il sospetto trasporto di esplosivi a bordo di 3 furgoni vicino alla base aerea della RAF a Fairford. Sono accusati di avere pianificato un attacco, non è stata resa nota per ora la loro identità. A scopo precauzionale sono state evacuate 85 abitazioni vicino alla base utilizzata dagli Stati Uniti per i raid nel Golfo Persico. In allerta anche un'altra base a Lakenas. Il Papa a Lourdes, in corso l'incontro con gli operatori e gli assistiti della struttura sanitaria del santuario. In mattinata Leone XIV ha incontrato i vescovi richiamandoli alla massima vigilanza per la piaga degli abusi. Bagno di folla durante la messa e l'Angelus quando il Papa ha invitato a unirsi in preghiera per il prossimo ottobre perché cessino tutti i conflitti. Alle 18 Leone XIV privatamente incontrerà 7 vittime di violenza sessuale, alle 21 il Rosario e la processione con le fiaccole, iniziativa a cui finora mai nessun pontefice aveva partecipato. Confermata la custodia cautelare in carcere per i 3 indagati per l'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne ucciso e fatto a pezzi dopo un festino a base di droga e alcol a Torino. Il servizio.
3: Non c'era il pericolo di fuga, quindi fermo non convalidato, ma restano in carcere i 3 arrestati perché gli indizi sono sufficienti. Questa è la decisione del giudice per le indagini preliminari. Mateus De Oliveira, 26enne, italo-brasiliano, è accusato dell'omicidio di Fabio Colapietro, 39 anni, ucciso e poi fatto a pezzi, mentre per Nicole Formichetti, la docente che avrebbe organizzato il droga party nel suo appartamento a Torino, e la donna trans di origini filippine, Sara Keith Butig, l'accusa è favoreggiamento e concorso in soppressione di cadavere. Dopo gli interrogatori in carcere, la Formichetti non ha risposto al GIP, si è delineato un quadro che tuttavia andrà attentamente verificato nelle indagini. Colapietro avrebbe portato le droghe, alcune molto pesanti, e sarebbe stato ucciso da De Oliveira perché stava cercando di rubargli del denaro. I 3 hanno poi deciso di sbarazzarsi del corpo smembrandolo e utilizzando del cemento a presa rapida. De Oliveira ha poi chiamato la madre in stato confusionale e dopo il 112. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: E sempre a Torino, non è in pericolo di vita il bambino di 5 anni investito ieri sera da un'auto guidata dalla ex compagna del padre. La 24enne, che poi è fuggita, è stata rintracciata dai carabinieri e portata in carcere con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Il piccolo ha un trauma addominale toracico con una prognosi di 30-40 giorni. Ci sono nuovi indagati a Roma per la morte di Andrea Moretti. Il 22enne è precipitato all'interno del Colosseo. Il servizio di Gemma Giovannelli.
4: Anche il cognato del giovane operaio caduto da una parete dell'anfiteatro Flavio è stato iscritto sul registro degli indagati. Inoltre è indagato un altro dipendente. Insieme al cognato della vittima ricopre nell'azienda il ruolo di lavoratore preposto alla sicurezza. Entrambi si trovavano nella parete opposta a quella dove è avvenuto l'incidente. Salgono così a 8 gli indagati nell'inchiesta aperta dalla Procura di Roma per omicidio colposo per la morte di Andrea Moretti, 22 anni, precipitato da 10 metri mentre lavorava sospeso nel vuoto con un'imbracatura da alpinista al nuovo impianto elettrico del Colosseo. Tra gli altri indagati figurano 5 tra responsabili dei lavori e della sicurezza del Parco Archeologico di Roma e il titolare e amministratore unico della società che aveva ottenuto in subappalto una tranche dei lavori. Domani prevista l'autopsia ed è anche il giorno in cui la CGIL Roma e Lazio e i sindacati di categoria hanno convocato un'assemblea che coinvolgerà sia le maestranze e gli operatori del parco archeologico e del ministero, sia i lavoratori delle ditte esterne per condividere un percorso di mobilitazione.
2: E proprio per l'incidente sono state rimandate al 17 ottobre le iniziative previste al Colosseo per la giornata mondiale del turismo che si celebra oggi. Lo ha detto il ministro Gianmarco Mazzi in un videomessaggio, segnalando anche un dato record per il nostro paese. Ascoltiamolo.
5: Io voglio ringraziare e salutare la grande comunità del turismo, tutti gli operatori. Stiamo arrivando a dei risultati veramente straordinari. Ve ne dico uno su tutti. Nel 2025, dai primi dati, sembra che l'Italia abbia raggiunto la cifra record di 535,5 5 milioni di pernottamenti, risultato che ci permette di superare la Spagna e di insediarci al primo posto del podio in Europa.
2: Ci fermiamo qui, la linea torna domenica Sport.
0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Domenica Sport.
6: Eccoci ancora insieme, sabato Sport, 16:06, Giacomo Privieschi con voi al microfono su Radio 1, la nostra squadra, Ombretta Conti regia, la parte tecnica Marco Mascina, redazione Andrea Pistorio, il nostro numero SMS WhatsApp 335-699-2949, scriveteci al 335-699-2949, stiamo seguendo il Mondiale di Ciclismo in Canada, la prova elite maschile, a chiudere questa rassegna iridata, torniamo da Cristiano Piccinelli per il racconto.
7: 226 chilometri dei 273 totali ancora da percorrere per i 16 battistrada che sono lo sloveno Pfingst, poi Leknessund Norvegia, Engelhardt Germania, Girmay e Muller-Behan dell'Eritrea, Mihan dell'Irlanda, Boven del Canada, Liepins Lettonia, Antonenko Ucraina, Stolic Serbia, Curado di Panama, Mayer, Mauritius, Vaidian, Romania, Miltiadis, Cipro, Hopkins, Bermuda e Ansari della squadra dei rifugiati. 6:06 il vantaggio del gruppo che sostanzialmente sta lasciando fare, ma attenzione perché c'è sì Biniam Girmay all'interno di questo gruppo, è forse l'atleta sicuramente più titolato, ma c'è anche il norvegese Andreas Leknessund che di fughe dalla lunga distanza se ne intende e ne ha sbagliate poche nel corso della sua carriera, dunque obbligatorio per i big di questo mondiale non lasciare troppo margine a questo tentativo di fuga. È anche vero che siamo nella parte iniziale, quella più semplice del tracciato, poi inizieranno le difficoltà con l'ingresso nel circuito cittadino di Montreal da ripetere per 12 volte prima di giungere alla conclusione, però il vantaggio inizia a essere sostanzioso, fino a questo momento sotto controllo per i big che, lo ricordiamo, sono senz'altro Renck Van Der Poel, Mathieu Van Der Poel Belgio e Olanda, e poi Del Toro, Messico, Sexas, Francia, ma ci mettiamo dentro anche l'Italia con il capitano azzurro che dovrebbe essere Giulio Ciccone, coadiuvato però da atleti d'esperienza e anche nuove leve come Lorenzo Martin, che è uno dei più giovani in gruppo. Atteggiamo.

0: Elisa con Kintsugi qui a Domenica Sport, 16:11 minuti e 35 secondi e fra pochissimo torneremo al ciclismo, ma adesso parliamo di nuoto. Scriveteci al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, perché collegato con noi c'è Massimiliano Rosolino per presentarci la sua ultima fatica letteraria, che si chiama Il nuoto di Massimiliano Rosolino, edito da Gallucci Centauria. Ciao Massimiliano, benvenuto qui a Domenica Sport.
1: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Allora, ti sei cimentato in una sorta di manuale e racconto. Come lo definisci te questo libro che hai scritto?
1: No, hai ragione, manuale e racconto, un pochettino, come dice, l'ABC del nuoto, visto dal profilo della tecnica, della storia, di tanti aneddoti che poi possono mettere in parallelo chi è un amatore con chi diventa poi un campione, perché fondamentalmente il campione insiste un po' di più, questa è la differenza secondo la mia ottica, però un sacco di racconti belli, e secondo me dove cogli significa quando apri il libro non c'è bisogno per forza di partire, io ovviamente idealmente parti dal primo capitolo, però se dove cogli non sbagli mai, secondo me.
0: Quindi è proprio un vero e proprio manuale, no? Tu uno può guardare,
1: sì,
0: il sommario, insomma cercare di trovare magari,
1: sì,
0: un capitolo che gli
1: bravissimo.
0: Interessa in quel momento e trarne spunto, mettiamola così. Massimiliano, giocano un ruolo importante anche le immagini, illustrazione di Carlo Volza, la copertina è molto bella, c'è un tuo ritratto, diciamo, un disegno che ti ritrae mentre nuoti, avete fatto un lavoro insieme su questo?
1: Assolutamente, questa è certamente una delle cose che contraddistingue, diciamo, questo libro, questo manuale da tanti altri, perché appunto dalla copertina dove sono io in versione, dico, un po' l'uomo tigre, ok, questi muscoli un po' ancora tridimensionali, e Carlo ha fatto un bel lavoro, perché sia in quelli che sono gli esercizi, che quelli che sono i supereroi di tutti i tempi, perché ovviamente c'è una parte leggermente che parla dei miei preferiti, i miei campioni preferiti, c'è questa, appunto, questa rappresentazione dei muscoli un pochettino allungati, ma comunque ha fatto un lavoro pazzesco ed è stato bello poter mettere insieme i pezzi, come si fa in una gara, no? Si mettono insieme i vari pezzi e poi si cerca di andare forte.
0: C'è una grossa parte di questo libro che è autobiografica, no? E tu racconti degli aneddoti legati alla tua lunga e ricca di successi carriera, soprattutto mi hanno incuriosito gli aneddoti sull'allenamento, perché credo, e dimmi se sbaglio, tu punti molto in questo libro anche a spiegare qual è il grande lavoro che c'è dietro un atleta professionista, un nuotatore, perché spesso ne parliamo tanto, ma è difficile poi realizzare davvero quanto impegno, quanto tempo si impiega, no, per riuscire ad ottenere,
1: sì,
0: determinati risultati.
1: Allora, sai cosa succede? Quando vediamo un grande atleta, no, che sia il tennis o il nuoto in questo caso, uno vede il grande atleta, lo vede gareggiare, vede che insomma arriva in pochi minuti a raggiungere il suo obiettivo, c'è chi vince, chi perde, ma ci ricordiamo del campione. E quando all'intervista ti dice ho lavorato per 4 anni, dice sì, ho lavorato per 4 anni, chissà che cosa ha fatto. Quindi nel libro ovviamente racconto la volontà del mio allenatore di farmi nuotare molto con le braccia, con un secchio bucato, ho fatto 50.000 chilometri per vincere 2 minuti di nuoto, questo è il rapporto, più di 1.000 ore di lavoro, ma tutte, come dice, rileggendo il libro, raccontando il libro, ovviamente mi sono reso conto di quante cose poi uno fa per cercare di riuscirci, perché poi il ricercare una cosa è la cosa più da un lato difficile, ma anche più divertente, perché chi ci riesce si diverte pure. E chi non ci riesce si diverte lo stesso, la cosa più brutta è non provarci.
0: Certo, assolutamente. È interessante quel, Massimiliano, l'aneddoto del secchio, ci spieghi meglio che cosa fa? Fa attrito, no?
1: No, ma questa è una cosa che adesso si chiama il paracadute, quindi lo,
0: sì,
1: compri, tutto carino. E
0: lo fanno anche in atletica,
1: sì,
0: leggera,
1: che...
0: in altro modo, sfruttando,
1: sì,
0: in quel caso l'aria.
1: Molto simile. E noi ovviamente ai miei tempi, il mio preparatore fisico Carlo Vivo, che nel 98, quando avevo già 20 anni, e incominciamo a fare una preparazione fisica, diciamo, molto più mirata, tant'è vero che anche nel libro racconto che tanti tecnici mi dicevano ma stai diventando un culturista, e a una settimana dei Giochi Olimpici dove io ho vinto hanno detto ma stai provando la prossima, perché facevo cose diverse dagli altri, e il secchio era uno di questi. Quindi questo secchio un po' bucato, perché altrimenti diventava troppo una zavorra, ti permetteva di poter canalizzare più forza possibile in breve termine, in breve tempo. Questo vuol dire che comunque è l'ennesima, sai, nel nuoto uno pensa deve fare, ho detto 50.000 chilometri ogni giorno, da 12, 15, anche 20 chilometri al giorno. Dici, dall'altra parte per migliorare cosa si fa? Si migliora il mondo della forza, quindi in palestra si fa qualcosa del genere, da 2 a 4 movimenti, in acqua cercavi di fare 10 bracciate al massimo con una grossa resistenza, con un grande palente, e secondo me ha funzionato. Poi infatti dopo di me in tantissimi hanno poi iniziato a fare quella che è stata un pochettino quell'iter che avevo iniziato io qualche anno prima.
0: No, col secchio no diventa difficilissimo, tolto poi in gara sembra tra virgolette una passeggiata.
1: Bravissimo,
0: perché non lo è mai.
1: Esatto.
0: Beh sì, questo è molto interessante, se ne fanno tante di queste, di questi esercizi, magari chi corre con dei pesi no addosso e quant'altro, insomma.
1: Sì, poi bisogna diversificare, come a volte bisogna levare il secchio e usare l'elastico per amplificare la propria velocità, perché quando uno gareggia nel nuoto, viaggia all'inizio a 2 metri al secondo, poi insomma si abbassa la velocità, però questa velocità non la riesce a simulare abbastanza. Quindi da un lato grossa resistenza, quindi uno stimolo di forza, e dall'altra parte invece esaltare quelle che sono, diciamo, le fibre più veloci, che devono trovarsi in una connessione perfetta tra bracciata, gambata e questa gliding position, no? Dove il corpo sembra quasi di planare.
0: Sì, stavo anche pensando a un altro aspetto psicologico, no? Dell'atleta in generale, no? Tu ad esempio sei uno che ha vinto in Europa 21 medaglie, se non sbaglio, ne hai vinte 10 ai mondiali in vasca corta, insomma ai mondiali ne hai vinte altre 4 se non sbaglio, 5 se non sbaglio, sto facendo i conti, insomma hai vinto tantissimo, no? Cosa succede a un certo punto nello spettatore, nel pubblico, che diventa quasi un po' scontato, no? Il fatto che un atleta come Massimiliano Rosolino possa o debba vincere una determinata gara, no? E poi magari succede anche che non arrivi un risultato in certe situazioni, e immagino che psicologicamente sia davvero fastidioso per voi, perché non c'è nulla di scontato.
1: Però fa parte del gioco, infatti c'è un capitolo dedicato. Ed è molto, cioè sembra quasi un po' nudo e crudo, perché non parlo mai di esaltazione, di vittoria, di sogno, di liberazione o di euforia. Parlo di un capitolo che c'è scritto: ogni scarpa diventa uno scarpone. Quindi tu puoi essere Rosolino, Phelps o chi vuoi tu, Magnini, ma prima o poi devi un pochettino a saperti, diciamo, accontentare. Per fortuna ho avuto una carriera molto lunga, hai detto tante medaglie e tante, come dice, ho vinto l'Olimpiade una volta, dietro c'è una piramide fatta di tante, diciamo, posizioni che hanno permesso di consolidare questo. E anche quando non sono stato più diciamo il campione olimpico di una volta, le persone sono rimaste molto affezionate, perché non è soltanto il campione che cattura il primo occhio, no? Però quello che fa la differenza è la continuità, la perseveranza, avere il sorriso anche quando sei stanco e non ce la fai più. E questa roba qui la gente lo capisce, i bambini poi glielo dobbiamo insegnare da piccoli, perché altrimenti sembra quasi che se non vinci non sei niente. Invece racconto anche quello che succede dopo un post carriera abbastanza brillante. Ovviamente c'è l'altra fascia della medaglia, che è fatta di momenti un po' più difficili, però certamente non hai sensi di colpa, non hai rancori, perché ho sempre soltanto dato il massimo.
0: Tra l'altro Massimiliano, no? Una carriera post agonistica da ex atleta professionista, che è brillante la tua, ma non scontata, anche quella in qualche modo va costruita, no? E visto che poi il periodo in cui si gareggia nella vita di un atleta è relativamente breve, poi dopo bisogna lavorare su tutto il resto.
1: Certo, però guarda, bisogna lavorare su tutto il resto. Uno può fare tutti i corsi di formazione, può essere guidato, ma l'esperienza detta sempre legge. È come una gara, se non gareggi non riesci a capire come puoi essere più bravo di qualcun altro. E il post carriera, il nuoto mi ha dato comunque una grande mano. Io ero un bambino estremamente timido, magari da un lato lo rimango lo stesso, però se devo parlare davanti a 1000 persone mi esalto, un po' come succedeva sui blocchetti. Quindi qualsiasi cosa faccio ancora adesso, cerco comunque di essere competitivo, orgoglioso, fiero di me quando magari gli altri non lo sono, e diciamo critico nei miei confronti quando gli altri non lo sono, no? Spesso ci facciamo anche influenzare dall'opinione degli altri quando la pensiamo totalmente diversamente, e questa è una cosa che quando uno ha fatto lo sportivo per così tanti anni influenza un po' il tuo carattere, la tua sensibilità. Invece io mi sono fatto la buccia da piccola, ho vinto tutto, ho preso gli schiaffi e poi sono tornato umano. Quindi anche adesso che sto per uscire a farmi una bella corsa, perché magari tra qualche settimana c'ho una mezza maratona, e la mia disciplina rimane la stessa, capito?
0: Certo, il cervello applichi lo stesso metodo, applichi lo stesso
1: metodo. È un metodo vincente, cioè per questo a me piace promuovere lo sport di base. Poi se è ovvio, vuoi prendere una rincorsa e vuoi nuotare anche tu 100 km a settimana, ben venga. Se ti piace nuotare anche il giorno di Natale, ben venga anche quello. Ma la realtà è che lo possono fare tutti. Ovvio, qualcosina da parte, qualche selezione la devi fare. La vita è fatta di scelte poi, no?
0: Allora, ricordiamo ai nostri radioascoltatori che stiamo parlando con Massimiliano Rosolino per il suo ultimo libro in uscita, edito da Gallucci Centauria, che si chiama Il nuoto di Massimiliano Rosolino. Ne abbiamo già parlato parzialmente, abbiamo detto del secchio legato alla vita e quant'altro, ma c'è un tema centrale sicuramente nel tuo libro, e dimmi se sbaglio, è quello dell'educazione alla fatica. In parte ne abbiamo parlato, però sono curioso di sapere anche come l'evoluzione di tutto ciò, perché l'impressione è che forse una quindicina, vent'anni fa, diciamo, era un po' più facile riuscire a dare un'educazione di questo tipo. Adesso, con le nuove generazioni, è un po' più complicato, perché c'è questa impressione, almeno, che non è reale, sì, di poter raggiungere tutto molto più velocemente, la ricchezza, la fama e quant'altro, social e tutte le varie cose. Insomma, c'è questo accesso diretto a dei sogni che non sono per forza realizzabili.
1: La mia battuta più, come si dice, del giorno è quella che il sogno è la cosa più vicina alla realtà, ok? Perché il sogno non è qualcosa di non percorribile, si sogna per poterlo realizzare, anche se non lo realizzi è bello poterlo fantasticare. La parte severa dello sport è la parte più bella, nel senso, io ieri, guarda, ti racconto un aneddoto fresco di ieri. Abbiamo fatto una gara, io non ho partecipato perché la organizzavo, il giro di Ischia, 30 km, c'è chi l'ha fatto da solo oppure in staffetta. Ma il migliore ha fatto, la migliore squadra ha fatto 6 ore. Quello, diciamo, che è arrivato, diciamo, non ultimo, 28esimo quello che era, ci ha messo 10 ore e 20 minuti, ok? Leggermente oltre il tempo limite. Ma quando è arrivato, la soddisfazione nella faccia di quello che ci ha messo 10 ore perché ha dovuto lottare. Allora è quello il principio. Ovviamente cercare poi di migliorarci, non è soltanto importante dare il massimo e spiegarlo ai ragazzi. Imparate anche a fare meno fatica, ma per fare meno fatica non puoi partire dall'inizio a fare meno fatica. All'inizio devi essere uno spendaccione, non con come dice la carta di papà, ma devi essere uno spendaccione con le tue energie. Abbiamo le energie pazzesche, i ragazzi ne hanno da buttar via quando vogliono. E lo sport ti fa canalizzare questa roba, ed è ovvio che grazie ai miei allenatori, ne sottolineo alcuni nel libro, ma uno in particolare, Riccardo Siniscalco, che era inaccontentabile. Però se un allenatore che dopo che ho vinto mi dice l'anno prossimo dobbiamo fare ancora meglio, ma era ancora meglio, era dobbiamo battere Jan Torf, che sembrava quasi una cosa impossibile. Sì. Infatti è stata impossibile, però per uno come me che ha vinto le Olimpiadi, molto spesso il campione olimpico un po' si spegne, perché ha raggiunto una cosa così grande che sogni da sempre, dici ma adesso cosa potrò fare, oppure hai paura di perdere quello scettro. Invece nel mio caso, grazie a questi insegnamenti, sono rimasto sempre uno che un po' si metteva in discussione, poi ti rode pure a te, vorresti sempre vincere, ma insomma, certo. Certamente è meglio provarci che non provarci, poi se ci riesci bene, se non ci riesci, pazienza.
0: Tornando all'origine anche un po' del libro come manuale, c'è una parte in cui invece parli molto di tecnica, no? Sì. Parli degli stili del nuoto e quant'altro. Intanto ti chiedo, se dovessi dare un consiglio a un ragazzo giovane che si avvicina a questo sport, da cosa partiresti? E poi analizziamo un po' meglio anche questa parte degli stili.
1: Allora, sai, questo, i consigli che do sono consigli veramente un po' per l'amatore, quindi il giovane va bene, e anche, diciamo, noi giovani un po' più adulti, i giovani intendo essere curiosi di qualcosa di nuovo. Il ragazzo giovane comunque che decide di fare nuoto e magari inizia un'attività agonistica è quella di avere fiducia, ok? La fiducia a me ha fatto vincere, perché anche se il mio allenatore diceva delle cacate, scusate la terminologia, ma io gli credevo, perché è più facile avere fede, è più facile avere fiducia in qualcuno che non averne. E questo, come hai detto prima, i ragazzi spesso si demotivano perché in partenza hanno l'illusione ma non la fiducia. Quindi quando uno inizia a fare qualcosa, sii generoso. E anche se uno, nel libro lo dico, non è soltanto uno sport individuale, è uno sport dove comunque incontrerai decine di persone sulla tua strada. C'è una selezione naturale, quando diventi un po' più solo vuol dire che sei diventato più bravo di media, non il contrario, e quindi se avete un sogno non vi lasciate scoraggiare nessuno, siamo veramente un pochettino il sole alla luna delle nostre giornate, e non ci può essere una giornata tutta brutta. Ci sono giornate da dimenticare, ma se vedi quella giornata, i ragazzi hanno il mondo della fatica è fatto di emozioni. Quando arrivi e le ultime bracciate non riesci a allungarti le braccia, perché il nuoto succede questo, ti si pietrificano i muscoli,
0: cioè, e quando scopri quella roba lì,
1: no, ti inchiommi proprio, ok? Io ho provato tanti sport, adesso vado a correre, ho fatto canottaggio, ho fatto crossfit, però il nuoto, quando proprio ti fermi, a un certo punto dici ok, sembra che tu non riesci più a comandare il corpo, e quella roba lì è affascinante, no? Come affascinante vedere che poi riesci ad andare senza più pensarci, e nonostante quello a fianco a te magari più forte, c'è quel giorno della tua vita che ti senti proprio invincibile, e quel giorno arriva se insisti.
0: E tra l'altro, prima di salutarci, il nuoto, no, è uno degli sport, diciamo, soprattutto a livello amatoriale, perché a livello professionistico magari questo non ti esula dalla possibilità di infortunarti o quant'altro, ma più completo e anche è più sicuro per certi versi, no? Perché è comunque l'acqua, sì, che in qualche modo protegge e accompagna.
1: Non ci sono traumi, non ci sono impatti, diciamo, questo certamente no. Però anche nel nuoto, questa è un'altra cosa che dico nel libro, per magari i più adulti che decidono di fare il nuoto libero piuttosto che il master, prima di entrare in acqua fate quegli esercizi, perché spesso uno dice per migliorare in qualcosa faccio miro nel nuoto, faccio solo nuoto, voglio migliorare nello stile libero, faccio soltanto stile libero. Cambiate gli stili, fate gli esercizi, riscaldatevi prima di entrare in acqua, da un semplice jumping jack a qualche burpees. Se sapete corricchiare, correte 5 minuti sul bordo vasca, vi permetterà di non riscaldarvi in acqua 15, perché sulla terraferma secondo me velocizzi questo processo di, diciamo, riscaldamento, comunque lo fai a variare, ecco la parola giusta.
0: Allora, ricordo il titolo del libro, Il nuoto di Massimiliano Rosolino, la passione, la bellezza, le storie, le tecniche raccontate dal grande campione olimpico, edito da Gallucci Editore. E Massimiliano, ti ringrazio davvero per essere stato con noi, è stato un piacere, a presto, e ovviamente torna a trovarci quando vuoi.
1: Ti ringrazio, sei stato veramente super carino, ok? Ragazzi, tuffatevi, ok?
0: E leggete il libro a questo punto, che magari vi aiuta a tuffare.
1: Soprattutto.
0: Ciao, grazie.
1: Va bene, ciao.

0: South of the Border con Ed Sheeran, Camila Cabello e Cardi B tutti insieme per questa canzone. Sono le 16:32 minuti e 10 secondi. Torniamo ai mondiali di ciclismo, prova elite maschile, Cristiano Piccinelli.
1: Mancano alla conclusione di questa prova mondiale 204 km e 900 metri, sempre in 16 davanti, un gruppetto nutrito al cui interno c'è il norvegese Andreas Leknessund e l'eritreo Biniam Girmay, 7 minuti e 10 secondi di vantaggio sul gruppo dei migliori, gruppo al cui interno c'è ovviamente il Belgio di Remco Evenepoel, la Francia di Paul Seixas, l'Italia di Giulio Ciccone, ma anche con Bettiol, Cattaneo, Ciccone, Finn, Pellizzari, Piganzoli, Scaroni e Trentin, che rappresenta anche l'ultima medaglia ridata, un argento ad Harrogate nel 2019. C'è poi la Spagna per ovviamente Juan Ayuso, l'Olanda di Mathieu van der Poel e la Gran Bretagna di Thomas Pidcock, che magari parte indietro nei pronostici ma che adesso è lì davanti a fare l'andatura, dialogo con i componenti della squadra del Belgio e dell'Olanda, con Belgio che deve fare a meno, ha fatto meno di Tim Wellens, era stato convocato dal CT belga ma ha preferito declinare l'impegno nonostante una forma ritrovata dopo aver concluso il Tour de France davvero senza benzina, poi però ha vinto il Tour della Gran Bretagna, però ha detto mi paga la UAE, la squadra di Tadej Pogačar, e insomma per me sarebbe complicato presentarmi alla via del mondiale. Tutti hanno pensato ovviamente a un possibile aiuto per Isaac del Toro, il messicano che è anche lui tra i candidati a questo podio mondiale, ancora gara che non è entrata nel suo vivo, ci entrerà al momento in cui si valicheranno i confini della città di Montreal. Mancano ancora una quarantina di chilometri prima di entrare nel circuito di 13 chilometri che caratterizza la prova mondiale di questo 2026. Già.
2: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo.

0: Ciao a tutti, grazie a voi.
1: Partiamo da questo, partiamo dalla tua nuova esperienza. È un salto di qualità che è importante, no? Dal campionato italiano a quello inglese, che è considerato uno dei migliori sia a livello maschile che a livello femminile nel rugby mondiale.
0: Sì, esatto, è un grandissimo salto di qualità e in questo momento diciamo che penso che il campionato inglese mi possa dare tanto, sia a livello proprio di gioco che a livello proprio personale, sai, fare un'esperienza fuori casa, totalmente fuori anche dal tuo paese, quindi non sono pronta e non vedo l'ora di iniziare.
1: Sei giovanissima, sei nata a Pontedera il 28 agosto 2005, giusto?
0: Esatto,
1: Allora, intanto dici un po', fra poco parliamo anche di nazionale, della sfida col Sudafrica, però volevo chiederti un po' come procede questo passaggio in Inghilterra, raccontaci qualcosa di più.
0: Ma guarda, in questo momento sono arrivata veramente da poco a Guildford, dove appunto sarà la mia casa per i prossimi mesi. E niente, no, è andata bene. Allora sono stata già ad agosto un paio di giorni per fare un po' una visita generale, poi a quella che sarebbe stata casa mia, quello che sarebbe stato il campo, lo staff, le giocatrici, e mi ha fatto subito una bellissima impressione. E si vede, si percepisce subito appunto il livello alto che c'è qui, la richiesta appunto di professionalità da parte dell'atlete, e quindi è veramente un altro ambiente e lo capisci subito da quando arrivi.
1: Sara, quali sono le prime differenze che hai visto, non so, nelle strutture in generale, nell'atteggiamento della dirigenza, insomma, raccontaci un po' il passaggio, poi parliamo anche dopo del tuo periodo a Colorno, insomma, che è stato molto importante per la tua carriera fin qui.
0: Beh, si percepisce sì dalla struttura, dai campi, ma soprattutto dallo staff, dal numero di componenti dello staff, sia medico che appunto staff tecnico, tutto quello che c'è dietro, il numero delle atlete stesse, insomma. E vedi che c'è una netta differenza anche di bacino rispetto all'Italia in questo momento storico, e l'attenzione appunto ai minimi dettagli, quindi magari delle componenti nello staff come psicologo, psicologa e un nutrizionista, insomma, che sembrano cose futili, ma invece poi li rendono davvero molto importanti.
1: Tu sei giovanissima, ma ancor più giovane hai lasciato la Toscana dopo un periodo passato, no? nelle varie squadre di rugby femminile toscane, per andare a Colorno, che è stata poi la tua casa, no? E dove hai raggiunto grandi risultati in Serie A di rugby. Ci racconti un po' questa scelta, che è sempre delicata per un atleta, quella di spostarsi per cercare di inseguire il sogno poi di diventare professionista.
0: Beh, è stata una super scelta delicata, perché comunque io mi sono spostata che avevo 17 anni, che dovevo ancora finire le superiori, quindi è stato un po' una scelta veramente dura da parte mia, ma da parte anche di tutta la famiglia, e tutto questo in realtà mi ha spinto proprio per il voler migliorare, il voler mettermi in competizione e partecipare a una competizione migliore. In Toscana purtroppo quando sono andata via c'era poco nel rugby a 15, o comunque era lontano da casa mia, quindi Colorno è stata una scelta sia di vicinanza da casa, sia perché avevo già conosciuto il presidente Ivano Iemmi e c'ero rimasta in contatto, quindi quando disse a mio padre: guarda babbo, io voglio poter giocare a un livello un pochino più alto, Parma è stata subito la prima scelta, e che adesso rimane nel cuore, perché 4 anni vissuti lì, insomma, ti segnano tanto, sia a livello sportivo ma anche a livello di legami che poi ho lasciato, quindi è diventata una seconda casa ormai.
1: Tra l'altro si sente che sei toscana perché chiami papà babbo, quindi
0: esatto.
1: rimane l'origine anche linguistica. Colorno, che è stata la tua casa per tanti anni, sono curioso di sapere come stai lavorando adesso per mantenere tutti i rapporti con le tue compagne, immagino tutta la

0: tua vita, tra l'altro, da adolescente che hai passato, da post-adolescente che hai passato lì, quindi immagino che ci sia un pezzo di cuore per te lì ed è difficile abbandonarlo. E poi la stagione in cui sei stata eletta MVP della Serie Elite femminile, che deve essere stata una grande soddisfazione, forse anche non so, il momento, o era successo prima, in cui hai realizzato davvero quanto fossero importanti le tue qualità?
1: Beh, il premio di MVP è stato sì un sogno, una cosa che è inaspettata un po' per me, e che ha un po' incoronato quelli che sono stati i sacrifici poi che ho fatto durante questi anni, e in un posto che mi ha dato davvero tanto, in persone che mi hanno dato tanto, e riguardo ai legami, diciamo che cerco sempre di mantenerli, insomma non è facile poi a distanza, sono una persona che fa un po', diciamo che faccio fatica a parlare magari al telefono.
0: Non ti voglio intristire, adesso so che è tutto molto fresco,
1: però,
0: quindi ovviamente.
1: È tutto fresco, però no, sono legami che rimangono anche se magari non ci si parla tutti i giorni, quindi ho visto di recente alcuni miei vecchi compagni di squadra che si sono spostati anche loro per motivi vari, e è sempre bello ritrovarsi e vedersi, e anche loro hanno fatto parte poi di tutto il mio percorso, quindi sono davvero importanti.
0: Senti, come vedi la crescita del movimento del rugby femminile in Italia? Che te, che insomma sei parte di questo movimento già da vari anni, nonostante la tua giovane età, hai riscontrato questa crescita? Dove e come?
1: Beh, il movimento femminile italiano sta crescendo sempre di più, ci sono sempre un po' di alti e bassi durante gli anni. Penso che quest'anno, con insomma il trasferimento di molte ragazze all'estero, abbia portato a un diciamo uno sgretolarsi un pochino di un tassello che si era messo soprattutto nel campionato di Serie A Elite.
0: Beh, certo.
1: A sua volta però diciamo che riesce a dar spazio a tanti giovani che magari stanno iniziando a giocare a 15, per poter giocare sempre di più. Quindi ci sono ovviamente dei pro e dei contro. Se da un lato magari può cadere un po' la qualità, dall'altro la crescita delle giovani che diciamo, ricoprono quelle posizioni che sono rimaste scoperte possono insomma aiutare a far crescere ancora di più il movimento e aumentare poi anche il bacino di giocatrici che poi magari un giorno potranno andare in nazionale.
0: Italiane che vanno all'estero, questo da un certo punto di vista ci dispiace, perché come dicevi, no, ovviamente si crea una sorta di piccolo vuoto generazionale che poi deve per forza essere rimpiazzato da nuove giocatrici, non è per forza un qualcosa di fisiologico. Allo stesso tempo però questo vuol dire forse anche che la nostra nazionale, lo abbiamo visto dai risultati nonostante la sconfitta col Sudafrica, continua a crescere, e tu la conosci bene la nazionale perché hai fatto un po' la trafila dalle giovanili fino alla nazionale maggiore. Sei d'accordo, e cosa stai vedendo in questo gruppo azzurro che sembra sempre più solido?
1: Sì, sono d'accordo, diciamo che le giovanili hanno aiutato tanto da quando sono state inserite, sia l'under 18 che l'under 20 aiuta a questo processo di apprendimento anche a livello internazionale, diciamo tutto ciò che ti rendi conto a che livello devi arrivare, a quello che puoi fare, a quello che puoi ambire, ed è un percorso e quindi anche di crescita. E la nazionale maggiore diciamo che si sta evolvendo sempre più, sta mettendo dei grandi tasselli, e stiamo diventando sempre più unite, più vogliose di arrivare a degli obiettivi, vogliose di dimostrare che siamo presenti e che non molliamo mai.
0: Com'è andata? Raccontaci un po' la partita, la sconfitta dell'Italia contro nell'ultima sfida che c'è stata alle Global Series Italia-Sudafrica, però è stata una partita insomma in cui sicuramente avete fatto vedere di essere comunque di ottimo livello, poi è arrivata questa sconfitta, se non sbaglio 41-29, no?
1: Esatto.
0: Raccontaci un po' la partita e che tipo di confronto è stato, che per chi non lo sapesse, insomma, qual qual è il livello al momento della nazionale sudafricana?
1: Beh, la nazionale sudafricana è una nazionale che sta crescendo veramente tantissimo in questi ultimi anni, perché insomma sta investendo molto sul movimento femminile e diciamo che è stata, fin da subito sapevamo che fosse una partita difficile, molto fisica, soprattutto un lavoro mentale molto, molto alto, perché noi avevamo subito già una sconfitta ai mondiali che poi ci hanno fatto finire insomma il nostro percorso. Non ci siamo qualificate ai quarti di finale proprio a causa insomma diciamo della sconfitta contro Sudafrica, quindi c'era un po' di amaro in bocca e c'era tantissima voglia di rivalsa. E purtroppo insomma ci sono stati davvero alcuni errori che ci hanno portato alla sconfitta di ieri, però abbiamo dimostrato che anche sotto fatica, perché finito il primo tempo eravamo sotto di un po', ci siamo rialzate, abbiamo combattuto fino alla fine, poi è andata come è andata purtroppo e abbiamo subito due mete negli ultimi 10 minuti che insomma non ci hanno permesso di dimostrare che volevamo davvero portarcela a casa, però abbiamo dimostrato comunque di essere presenti ogni giorno e ogni partita.
0: Sara Manini, la Coppa del Mondo nel 2025 è stata no, un importante momento della tua carriera, anche tra l'altro a livello di risultati personali, perché sei stata una delle protagoniste di questa nazionale. Che ricordo hai di quella esperienza che hai citato in parte, ovviamente la delusione, perché come ogni sportiva di alto livello vuoi immagino sempre arrivare in fondo alle competizioni, però comunque è stato un palcoscenico importante per l'Italia e si è vista la crescita della nostra nazionale e anche di tanti giovani talenti come il tuo.
1: I mondiali sono sempre una cosa indimenticabile e l'esordio è stato emozionante, quasi mi mancava il fiato all'inno.
0: Ecco perché in campo non sembrava.
1: No, però è davvero emozionante, una cosa che non ti puoi dimenticare, nonostante magari non fosse andata come nei nostri piani, è una cosa che ti rimane dentro a livello proprio per sé. Cioè, è un ricordo bellissimo. E, diciamo che non, è difficile dimenticarsi i mondiali, proprio perché una volta ogni 4 anni, certo, tutto il sacrificio fatto, tutto il lavoro degli anni per arrivare a quell'obiettivo. E poi insomma, come dicevo prima, non ci siamo qualificate ai quarti, però siamo ripartite appunto da lì per crescere sempre di più e per arrivare ai prossimi mondiali ancora più pronte.
0: Tra l'altro mondiali a cui arriverai in un momento sicuramente, no, anche a livello di età, di maturità maggiore, quindi immagino sia un obiettivo importante, anche se manca tanto. Ci state già lavorando con la nazionale, tutte queste gare sono una preparazione e credo stiano anche crescendo le aspettative dei tifosi e anche di voi stesse giocatrici, no?
1: L'obiettivo è quello di migliorare l'ultimo risultato fatto, ovviamente, e si cerca di lavorare sempre su 4 anni, quindi da un mondiale all'altro, per iniziare a costruire un progetto che ti porti poi al mondiale pronta e pronte insomma come gruppo a affrontare insomma quel torneo lì, e ovviamente tutte le partite che facciamo, sia le Global Series che le 6 Nazioni, sono un po' di preparazione poi a questo torneo, che è il miglior torneo, il massimo torneo che ci può essere.
0: Come comunque il campionato inglese è uno dei migliori al mondo, e allora prima di salutarti ti chiedo, Sara Mannini, quali sono i tuoi gli obiettivi che ti sei posta per questa stagione e anche qual è il tuo sogno da coronare con la maglia delle inglesi?
1: Beh, i miei obiettivi sono quello di crescere sempre di più, di aumentare un po' l'asticella e proprio in questo nuovo ambiente inglese e di mettermi a confronto con giocatrici di altissima esperienza e veramente forti in un contesto che mi può dar tanto. Quindi il mio obiettivo è quello di arrivare al 6 Nazioni, che è l'obiettivo a breve termine, ma ai mondiali veramente pronta e carica insomma per per quei tornei.
0: E allora, grazie davvero per essere stata con noi, Sara Mannini, e un grande in bocca al lupo per la tua carriera. A presto, grazie mille. Ciao.
1: Grazie mille.
0: Ciao, grazie. Ciao.

0: musica.
1: Elodie e Marco Mengoni con Pazza Musica qui alla Domenica Sport. C'è una notizia di calcio a sorpresa, perché terremoto in casa Parma, arriva un altro esonero, è quello di Carlos Cuesta, sollevato dall'incarico dopo 4 punti in 5 partite, quindi non sarà più l'allenatore del Parma. Parma che al momento è in basso in classifica, appunto 4 punti a 2 dalla zona retrocessione. Sono arrivate una vittoria, un pareggio e 3 sconfitte, e adesso poi più tardi vi daremo aggiornamenti su quale sarà il successore dello spagnolo sulla panchina del Parma, che quindi non ha più come allenatore Carlos Cuesta. Torniamo invece ai mondiali di ciclismo in Canada, Montreal, con la prova elite maschile e Cristiano Piccinelli.
2: Non è cambiato molto, se non i chilometri in meno che mancano al traguardo di Montreal, a 185 e 300 metri al momento per i 16 battistrada. Lo ricordiamo, sono ormai da diversi chilometri davanti Fingst, Slovenia, Leknesun, Norvegia, Engelhardt, Germania, Girmay e Müller-Beran dell'Eritrea, Mihan dell'Irlanda, Boven, Canada, Liepins, Lettonia, Antonenko, Ucraina, Stolic, Serbia, Curado di Panama, Mayer, Mauritius, Vaidian, Romania, Miltiadis, Cipro, Hopkins, Bermuda, e poi Amir Ansari della squadra dei rifugiati, iniziativa di inclusione dell'UCI, della Federazione Internazionale, nato in Iran, vissuto poi in Afghanistan, da cui è stato costretto a scappare nel 2015, passando poi per Grecia e Turchia, ha trovato finalmente, diciamo così, casa in Svezia. Ha già partecipato alle Olimpiadi, sempre per la squadra dei rifugiati di Parigi, ed è lì davanti con il gruppetto che comanda, 7 minuti e 56 rispetto al gruppo dei big, che al momento evidentemente considerano ancora recuperabile questo vantaggio. Direi di sì, perché mancano ancora una ventina di chilometri prima dell'inizio del circuito finale, dove lì inizierà evidentemente anche un po' a crollare questo vantaggio sostanzioso dei 16 battistrada, da prova conclusiva dei mondiali canadesi.
1: Bene, grazie a Cristiano Piccinelli. La vela, con il weekend perfetto di luna rossa ai preliminari di America's Cup a Napoli, vinti proprio da luna rossa, dominando le ultime 2 regate di flotta, sconvincendo il defender Emirates Team New Zealand nel match race finale, bissato il successo di maggio a Cagliari. Ora ovviamente si sogna l'America's Cup del prossimo anno, sempre nelle acque di Napoli, quindi grandi festeggiamenti per l'equipaggio formato da Burling, Gradoni, Jubilei e Ugolini. E poi c'è una notizia per quanto riguarda la Superbike, perché c'è il trionfo della Ducati con Nicolò Bulega che si laurea campione, del mondo. Ne parleremo poi più tardi, perché ora dobbiamo andare verso il GR1 delle 17, ma continuate a rimanere con noi qui a Domenica Sport.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
4: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda.
5: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza. Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: ore 17.
1: GR1. In studio Valerio Penna, carburanti. Dopo lo sconto annunciato da Eni, che scatterà da domani anche Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, ha deciso di calmierare i prezzi di quelli commercializzati sul mercato italiano dall'IP. Lo comunica il gruppo, che in una nota spiega di voler rafforzare il proprio impegno nei confronti dell'Italia, con l'obiettivo di fissare un limite ai prezzi di vendita di benzina e gasolio lungo la rete distribuzione carburanti. Allarme nel Regno Unito per il ritrovamento di 3 furgoni sospetti vicino alla base aerea della RAF di Fairford. 5 persone arrestate per terrorismo.
2: Una segnalazione è arrivata nella notte alla polizia. Ci sono 3 veicoli sospetti vicino alla base aerea di Fairford, nel sud-ovest del Regno Unito. Un luogo utilizzato anche dagli Stati Uniti in passato per la guerra in Iraq, di recente per i raid sull'Iran. Intervengono gli artificieri con un robot che apre i 3 furgoni. Viene costituito un cordone di sicurezza di 400 metri. Evacuate a scopo precauzionale 85 famiglie che abitano vicino alla base. Poi la comunicazione della polizia: arrestate 5 persone per terrorismo, sospettate di aver pianificato un attacco con esplosivi. Un fatto che avviene in un momento di tensione per il Regno Unito, per la minaccia rappresentata da stati ostili, tra cui Russia e Iran. Le indagini sono in fase iniziale e la polizia lavora in coordinamento con l'antiterrorismo e chiede di evitare ogni congettura. Il premier britannico Burnham viene aggiornato costantemente sulla situazione. Livia Liberatore, GR1.
1: Il Papa da Lourdes parla di fine vita e aborto. Nessuna legge può farvi perdere la certezza della vostra dignità, ha detto incontrando gli operatori e gli assistiti del santuario. Mai la medicina sia serva della morte programmata, ha aggiunto Leone XIV. Bagno di folla durante la messa e l'Angelus, durante i quali il Papa ha lanciato un nuovo appello per la pace e invitato i fedeli a pregare il rosario nel mese di ottobre perché cessino tutti i conflitti. A breve l'incontro privato con le vittime di abusi. La cronaca ha confermata la custodia cautelare in carcere per i 3 indagati per l'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne ucciso e fatto a pezzi dopo un festino a base di droga e alcol a Torino. Maurizio Licordari.
3: MDPHP, crack, LSD, funghi allucinogeni, cannabis, superalcolici.
4: Un agghiacciante elenco di sostanze stupefacenti consumate per 2 giorni consecutivi. Il racconto di una lite apparentemente banale per 50 euro e poi la colluttazione, l'omicidio, il tentativo di far sparire il cadavere e le tracce da una casa normale in Borgo Vittoria a Torino. L'immagine che consegna l'avvocato di Christian Mateus de Oliveira Morando, l'uomo accusato dell'omicidio di Fabio Colapietro durante un festino. In quella casa abitava Nicole Formichetti, partita da Rieti per insegnare italiano a Cirié, in provincia. Il drag party, il festino, lo avrebbe organizzato lei, invitando Keith Buttig, Sara per tutti e De Oliveira. Colapietro doveva aiutarli a rifornirsi di droga, era rimasto con loro e ha partecipato alla festa. Nella notte tra lunedì e martedì, dalle tasche di De Oliveira mancano dei soldi. Le donne, racconta lui, gli dicono che è stato Colapietro e lui lo aggredisce, lo uccide. Le 2 donne sono accusate di favoreggiamento ma anche di concorso nella soppressione. Una non ha parlato, l'altra, la Buttig, ha respinto le accuse.
5: Il GIP Antonio Borretta non ha convalidato i fermi, non c'è pericolo di fuga, ma ha disposto comunque la custodia cautelare in carcere.
1: Elezioni suppletive nel collegio uninominale 5 di Reggio Calabria. Seggi aperti fino alle 23, domani dalle 7 alle 15 per scegliere un deputato dopo l'elezione di Francesco Cannizzaro a sindaco. Quasi 350.000 gli aventi diritto, affluenza alle 12 del 3,43%, molto più bassa della scorsa volta, 11,87%, ma allora si votò in un solo giorno. Al via da stasera a Napoli la 10ª edizione di Spina Corona, passeggiate musicali napoletane, festival itinerante per il centro storico della città, la scoperta di luoghi nascosti aperti al pubblico in occasione dei concerti, tutti a ingresso gratuito.
6: 10 anni Spina Corona, festival dalla grazia discreta e tutta da scoprire, come le sedi in cui si svolgono i concerti che si svelano lungo i vicoli e le piazze del centro antico di Napoli, da raggiungere a piedi. Il pianista Michele Campanella, ideatore e direttore artistico della rassegna.
7: In realtà si cammina non molto scoprendo Napoli, quindi non è una passeggiata faticosa, è una passeggiata breve che porta continuamente a nuove mete musicali e monumentali, una più bella dell'altra.
6: Maestro Campanella, quest'anno il festival è monografico, 10 concerti tutti dedicati a Beethoven, dalle composizioni per pianoforte solo alle opere sinfoniche, con pagine celebri ma anche di raro ascolto in vista del bicentenario della morte del genio di Bonn.
7: L'anno prossimo tutti suoneranno Beethoven, un genio di sregolatezza assoluta nella vita, ma ordinatissimo nella musica. Diciamo Beethoven è quello sempre corrucciato, non è vero. Beethoven è capace di ridere e nella sua musica c'è il dramma, c'è la battaglia interiore, c'è la pace. Abbiamo cercato, ovviamente è un piccolo riassunto, di mettere dei punti fermi sulla sua personalità poliedrica.
6: Claudia Fayens, GR1.
1: Tanti auguri Francesco Totti, un altro traguardo per la leggenda giallorossa che compie 50 anni. Festeggiamenti ritardati di qualche ora visto che Totti ha deciso di trascorrere l'importante compleanno non nella sua amata Roma ma a Las Vegas insieme alla compagna Noemi Bocchi e ai rispettivi figli. È tutto, prossima edizione del GR1 alle 18.
0: Meteoradio. Il tempo in Europa. Un robusto campo di alta pressione domina l'Europa centro-orientale e il bacino del Mediterraneo, garantendo condizioni di stabilità. Di contro, un profondo vortice depressionario staziona nell'Oceano Atlantico, spingendo fronti nuvolosi e precipitazioni verso la penisola iberica, le isole britanniche e la Scandinavia. Deboli spunti di instabilità interessano ancora l'estremo settore sud-orientale del continente. Iniziamo con Barcellona. Ampio soleggiamento e clima mite per la città spagnola, con temperature comprese tra 26 e 23 gradi. Nubi in lento dissolvimento a Bruxelles, in Belgio, dove fino a sera saranno possibili delle deboli precipitazioni. Temperature tra 22 e 16 gradi. Giornata di bel tempo a Edimburgo, in Scozia, con cielo limpido o al più poco nuvoloso. Massima 16 gradi, minima 9. Piove a Oslo, in Norvegia, con precipitazioni intermittenti associate a molta nuvolosità. Temperature che oscilleranno tra 8 e 16 gradi. Prevalentemente sereno, invece, il cielo a Varsavia in Polonia, massima 20 gradi, minima 11. Tempo soleggiato e clima più fresco a Bucarest in Romania, protetta dall'alta pressione. Temperature tra 21 e 13 gradi. Ad Atene in Grecia, venti deboli o moderati da nord con cielo quasi sempre limpido e temperature comprese tra 23 e 16 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
8: Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì al venerdì, alle 9, i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound. Domenica Sport.
9: Eccoci ancora insieme, 17, 8 minuti e 20 secondi, siamo sempre su Radio 1, Domenica Sport, Giacomo Prioreschi e alla parte tecnica ci ha raggiunto Max Gambino. Parlavamo prima di motociclismo, di superbike, ed è andato tutto da copione perché è arrivato il trionfo per la Ducati e la vittoria del mondiale per Nicolò Bulega, a distanza di 14 anni tra l'altro dal titolo conquistato da Max Biaggi. Un pilota italiano torna a vincere il mondiale, che è quello poi delle derivate di serie su due ruote, mentre per la rossa si tratta del 17° titolo nella categoria, ma è il primo conquistato con un italiano in sella. Biaggi aveva vinto con l'Aprilia. Poi una precisazione per quanto riguarda l'esonero tra virgolette di Carlos Cuesta dalla panchina del Parma. In realtà si tratta di risoluzione consensuale, cambia poco a livello di quel che succederà lì, perché e ovviamente la squadra ora è senza allenatore. Vi daremo aggiornamenti poi su quali saranno i possibili sostituti in panchina per il Parma, però è stata una risoluzione consensuale tra il Parma e Carlos Cuesta, che lascia il club dopo 4 punti in 5 partite, una vittoria e un pareggio e 3 sconfitte. Questo i risultati ottenuti da Cuesta, scorsa stagione sicuramente migliore, e poi ne parleremo più ampiamente nel corso di questa domenica insieme. Intanto torniamo ai mondiali di ciclismo, la prova elite maschile con Cristiano Piccinelli.
10: Con tra poco l'inizio del primo giro dei 12 totali del circuito di Montreal, si sta per entrare in città, nella città del Quebec canadese, con sempre 16 corridori davanti che hanno 8 minuti e 13 sul resto del gruppo. Davanti adesso c'è l'Irlanda di Ben Healy, che è arrivato terzo l'anno scorso ai mondiali di Kigali in Ruanda, un podio che ha visto primeggiare Tadej Pogacar davanti a Remco Evenepoel e per l'appunto al corridore della Education First, outsider anche lui quest'oggi. L'irlandese, un irlandese davanti peraltro, Jamie Meehan è lì a fare l'andatura, prima posizione anche per l'Olanda, riconoscibile per ovviamente il colore arancione delle proprie maglie. Al centro gruppo c'è l'Italia con Giulio Ciccone, che è arrivato sesto l'anno scorso a Kigali ed è stato anche il migliore degli azzurri. Ricordavamo ovviamente il nostro digiuno che dura ormai da 18 anni dal Varese 2008, dove non solo arrivò la medaglia d'oro con Alessandro Ballano, ma arrivò anche l'argento con Damiano Cunogo. Poi nel 2019 l'argento di Trentin dietro a Mats Pedersen, Trentin che è nel gruppo quest'oggi con i nostri portacolori. Li ricordiamo, giova a farlo ogni tanto, sono Alberto Bettiol, Mattia Cattaneo che ha conquistato anche l'oro nella Mixed Relay, poi Giulio Ciccone, Lorenzo Marc Finn, Giulio Pellizzari, Davide Piganzoli, Cristiano Scaroni e per l'appunto Matteo Trentin. È questa la squadra azzurra scelta dalla CT Roberto Amadio per cercare ovviamente di sfruttare anche una condizione estremamente favorevole, perché a causa degli infortuni non ci sono il più forte di tutti, Tadej Pogacar, che ha vinto gli ultimi due mondiali, e Jonas Vingegaard, che al mondiale non ha mai fatto grandi cose, non c'è a volte nemmeno andato, ma anche lui poteva essere ovviamente un atleta di punta per questa rassegna ridata. Giornata nuvolosa in Canada, Montreal, ma ancora non c'è pioggia, si attraversa adesso un lungo ponte sul fiume che fa da accesso di fatto alla città canadese con la truppa dei migliori che insegue 8 e 07, ma come detto appena si sta per approcciare l'ingresso nel circuito del Gran Premio di Montreal, che è di fatto anche quella una gara World Tour che è stata vinta peraltro qualche giorno fa da Isaac Del Toro con Sexas che è arrivato secondo, sta scendendo il vantaggio dei battistrada, ci vorrà ancora qualche chilometro però prima di vederlo ridurre sensibilmente e capire evidentemente anche quelle che saranno le strategie delle varie nazionali. La nazionale più forte sembra assolutamente il Belgio con Thijs Benoot, Quentin Hermans, Nys, Segaert, Van Aert, Van Gils e Vermeersch, oltre ovviamente a Remco Evenepoel. Ecco, doppia punta per parafrasare il gergo calcistico per il Belgio, perché ovviamente Remco Evenepoel è il favorito naturale, è il capitano, però Van Aert, anche per il modo in cui è arrivato a questo finale di stagione, in forma, l'ho dimostrato alla Vuelta dove sono arrivati anche due successi di tappa, Van Aert rappresenta una più che valida alternativa nel 2026, che è stato anche l'anno della sua rinascita dopo un paio di stagioni sicuramente non positive, non all'altezza del suo livello. È arrivata l'affermazione alla Parigi-Roubaix che spesso e volentieri vale una carriera. C'è anche lui quest'oggi, vedremo ovviamente quello che ci dirà nel corso degli ultimi 171 chilometri il mondiale canadese, e noi speriamo ovviamente che l'Italia sia protagonista.

0: Frufru con It's Good to Be in Love qui a Domenica Sport, 17-18 minuti in questo istante. Apriamo la nostra parentesi sul tennis e soprattutto sulla Billie Jean King Cup, e lo facciamo con il collega del Corriere dello Sport, spaziotennis.com, Alessandro Nizegorocev. Ciao Alessandro, buonasera e benvenuto.
1: Grazie, ben trovati.
0: Allora, analizziamo un po' insieme questa uscita, prematura o meno sarai te a dircelo, secondo il punto di vista sicuramente degli appassionati sì, anche visti i precedenti risultati dell'Italia da questa competizione, sconfitta contro l'Ucraina per le azzurre. Raccontaci un po' che ne pensi di quanto è successo.
1: Ma sicuramente le due vittorie consecutive erano già state sorprendenti in positivo nelle ultime due edizioni. L'uscita in semifinale secondo me è un qualcosa che ci sta, diciamo così, anche perché l'avversario era forte, l'Ucraina ha giocatrici forti, e soprattutto noi avevamo Jasmine Paolini sì in buona condizione, ma le altre non in ottima forma psicofisica, direi, quindi da entrambe le parti, tant'è che addirittura ha esordito la giovanissima Tyra Grant nella semifinale finale, che nulla ha potuto con Kalinina. Quindi diciamo che è una sconfitta preventivabile. Siamo stati secondo me già bravi a battere la Cina, perché la vittoria di Paolini su Qinwen Zheng è stata sorprendente in positivo. Un piccolo dettaglio secondo me che va analizzato è che proprio l'Italia contro la Cina ha finito tardissimo, le ragazze sono andate a dormire alle 6 del mattino, per quanto ci sia stato poi il riposo successivamente, insomma un pochino potrebbe aver pesato anche questo poco riposo tra un match e l'altro.
0: Beh certo, poco tempo per recuperare, che comunque deve aver influito su questo, ma è un po', diciamo, ci ridà un po' l'immagine dell'Italia del tennis femminile, che sta facendo particolarmente fatica, ha fatto particolarmente fatica in questa stagione, sei d'accordo?
1: Eh sì, sicuramente, perché la nostra numero uno Jasmine Paolini ha avuto tanti problemi sia fisici sia tecnici, appena riusciva a riprendersi un pochino, a trovare continuità, si faceva male, quindi diciamo che ci sono state un po' di difficoltà. Adesso ha anche ripreso il vecchio coach Mark Lopez, Cocciaretto è stata spesso infortunata, Bronzetti ha avuto un periodo di scarsa fiducia, sta salendo Tyra Grant, stanno arrivando altre ragazze giovani, però non c'è, diciamo, il fenomeno all'orizzonte, alla Sinner, ma nemmeno la Musetti, che può risollevare, diciamo, il tennis femminile. Diciamo che l'obiettivo oggi è quello di ritrovare una certa quantità, se non qualità, quindi avere un po' più di giocatrici nelle prime 100 è l'obiettivo della federazione del nostro tennis, però ecco, in questo momento sicuramente il tennis femminile soffre, non possiamo dire il contrario.
0: E allora Alessandro, dove dobbiamo guardare? Intanto ti chiedo un'analisi di Tyra Grant, non può sicuramente partire dalla sconfitta in Billie Jean King Cup, perché forse, diciamo, un palcoscenico un po', ecco, lo definirei precoce per lei in questo momento, però allo stesso tempo insomma è considerata uno dei talenti più interessanti, no? A che punto è, dove la poniamo e quali sono le sue possibilità di crescita, e poi anche dove altro dobbiamo guardare nel tennis azzurro per cercare qualche giovane talento? Dacci qualche nome, facci capire un po' meglio.
1: Allora, Tyra Grant sicuramente, questo è l'anno in cui ha compiuto 18 anni, per i tanti che ovviamente non conoscono la norma, nel tennis femminile non si possono fare molti tornei, sono, diciamo, c'è un numero massimo fino a che non si compiono 18 anni, questo già va sottolineato. Da quel momento in poi devo dire che non ha giocato tantissimo, ha giocato buone partite, ha giocato discretamente bene a Roma, molto bene a Madrid, quindi nei grandi tornei si è fatta già un pochino vedere, parliamo appunto della ragazza del 2008, sempre questo va sottolineato, certo. Ed è sicuramente il talento su cui puntare in questo momento. Qualche altro nome sta arrivando, diciamo che adesso stiamo cominciando a riempire un po' di più i tabelloni delle qualificazioni degli slam, quindi vuol dire avere più giocatrici tra le prime 230 del mondo. Lo so, sono numeri alti, però è da lì che si parte, da lì che si è partiti col maschile e fino a questi risultati incredibili, e dove si sta andando col femminile. Lisa Pigato, una ragazza che sta per entrare nelle prime 100, 110 in questo momento, che è una ragazza del 2003, sicuramente brava, anche se non più giovanissima. Samira De Stefano è un altro nome, un'altra ragazza che vedremo in Australia, però ecco, in questo momento dobbiamo sperare che le giovanissime, quelle che adesso sono i tornei juniores, poi possano crescere in maniera importante, perché ripeto, a parte Tyra Grant, proprio fenomeni in questo momento nei prossimi 2-3 anni difficilmente ne vedremo, quindi ripeto, va creata la quantità, e adesso il movimento deve avere quantità e poi la punta arriverà prima o poi.
0: E a proposito di questo, il paragone per forza di cose va fatto col tennis maschile, perché ormai siamo un po' assuefatti, no? Alle vittorie di Sinner e, diciamo, in generale al grande momento del movimento tennistico a livello maschile. E quali sono le differenze con quello femminile? È solo una casualità generazionale o quant'altro? Ci sono i cicli come in tutti gli sport, o se c'è qualcosa di più profondo che hai rilevato, Alessandro?
1: Allora, sicuramente è anche una questione di casualità, nel senso che ricordiamo che, per esempio, nei primi 15 anni del secolo il tennis femminile è stato nettamente superiore a quello maschile. Errani, Pennetta, Vinci, Schiavone, insomma, hanno Knapp, hanno fatto grandissimi risultati. Sicuramente quindi c'è un po' di casualità. Io credo che si sia puntato tanto anche sul movimento maschile, parlo anche della federazione, anche dei team privati, però proprio perché bisognava rilanciarlo mentre il femminile stava andando benissimo. Forse lì ci si è un po' dimenticati del femminile, si è un po' lasciato andare e quindi il maschile poi è salito. Però ripeto, spesso c'è anche la casualità, perché Sinner un conto è la quantità che riesce a creare, ma Sinner ne nasce uno ogni 100-200 anni probabilmente in Italia, quindi anche questo va sottolineato. Devo dire che sicuramente i team privati del maschile in questo momento stanno lavorando molto bene insieme alla federazione. Nel femminile probabilmente ci manca qualcosina, e ci manca anche, secondo me, un po' di numero, cioè di ragazze giovani che iniziano a praticare questo sport, che probabilmente ha un po' più concorrenza, pallavolo e altre discipline che sicuramente tolgono un po' di talenti a quello che potrebbe essere il tennis. Quindi questo è un po' uno delle varie ragioni. È un discorso molto lungo che andrebbe fatto, quindi certo, Non credo che sia questo il momento.
0: Hai sentito cosa ha detto Federer? Sinner è il migliore, Alcaraz un genio e Zverev finalmente mi ha ascoltato. Per riassumere un pochettino.
1: Sì, ha cominciato a tirare.
0: Esatto.
1: A tirare.
0: Anche diciamo in un momento, tra virgolette, fortunato, no? Però.
1: Esatto, tra l'altro incredibile, perché adesso si è proprio concluso in questo momento, pochi minuti fa, il singolare decisivo era l'Ever Cup vinto da Zverev, che però si è trovato a dover vincere il punto decisivo anche l'Ever Cup, quindi è stato protagonista assoluto anche più di Alcaraz in l'Ever Cup, quindi diciamo che è proprio il suo anno questo qui. Sinner è più forte sicuramente, intanto speriamo che torni presto, perché ogni volta sembra che sia per tornare e poi
0: sì,
1: invece deve dare forfè.
0: Il ginocchio sta bene, però poi se non gioca, insomma, è tutto relativo.
1: Così bene non sta, diciamo, anche se sicuramente è in miglioramento, perché è vero che Pechino era in programma ed è vero che fino all'ultimo sembrava dovesse partire, quindi probabilmente ha solo scelto di aspettare un po' di più per stare ancora meglio, visto che Pechino non è un torneo di quelli importantissimi, e sarà ancora meglio, quindi non credo che sia così grave al momento la situazione. E su Alcaraz, che è un genio, diciamo che si può essere assolutamente d'accordo, anche solo il fatto che dopo 4 mesi e mezzo torna e gioca un torneo come quello che ha fatto a New York, seppur perdendo al tie break del quinto set con Shelton, però rientrare in quel modo lì è un qualcosa solo da fenomeni e probabilmente anche da geni.
0: Ti faccio l'ultima prima di salutarti, e sono curioso di capire questa. È vero che c'è il ranking da preservare, ci sono delle tattiche, quanto vuoi, però c'è davvero forse troppa segretezza, no? sulle condizioni fisiche dei tennisti in generale. Lo stiamo vedendo in maniera veramente forte, impattante, con Sinner, che sappiamo è molto riservato da questo punto di vista.
1: Sì, io credo che ci sia stato un po' un momento in cui questa cosa si è acuita, per quanto riguarda Sinner soprattutto, dico, perché fino alla vittoria anche del primo slam, diciamo che era un pochino più aperto, concedeva anche più interviste, era un pochino più semplice raggiungerlo. Poi pian piano, e secondo me soprattutto dopo la sospensione per doping, tutto quel discorso che c'è stato, che tutti, certo, conosciamo, hanno deciso, secondo me, di chiuderlo più in una sorta di bolla, non so come dire, di proteggerlo ulteriormente. Certo è che questa cosa porta dei vantaggi a Sinner, al suo entourage, però ha anche dei contro, per esempio le tante speculazioni e anche invenzioni, secondo me,
0: di cose,
1: notizie
0: poi,
1: che sono arrivate.
0: Sì, certo.
1: Esatto, perché poi qualcuno deve provare a raccontare qualcosa e si va di deduzioni, di intuizioni, a volte purtroppo di invenzioni, e questo è sicuramente uno dei contro. È una comunicazione, alcuni l'hanno definita fallace, secondo me è più una scelta proprio, è la scelta che, sì, porta dei pro e dei contro, quella di Sinner.
0: Grazie Alessandro Nizegorocev per essere stato con noi del Corriere dello Sport e di SpazioTennis.com. A presto Alessandro, alla prossima.
1: Grazie a voi. Let's go.

0: go back to the blog era one time.
1: Bene, torniamo al ciclismo. Mondiali in Canada, prova elite, Cristiano Piccinelli.
2: Con la situazione che è cambiata per quanto riguarda soprattutto il distacco dei battistrada rispetto al gruppo che insegue, i 16 che sono al comando della corsa ormai da diversi chilometri hanno già superato il primo giro del circuito di Montreal, ma il loro vantaggio è sceso in maniera sensibile dagli oltre 8 minuti, siamo adesso a 6 minuti e 17 davanti. C'è in questo momento la Francia di Paul Sixas e la Svizzera di Bisseger e Kung, con anche la Gran Bretagna nelle prime posizioni, la squadra di Thomas Pidcock. 6 e 16 di ritardo a 160 km dal traguardo finale. È chiaro che sta iniziando il forcing dei big per cercare ovviamente di raggiungere il plotone lì davanti, che insomma nel giro di altre qualche altro chilometro, forse un altro paio di giri, andando a ipotizzare un possibile ricongiungimento, verranno via via ripresi, perché chilometro dopo chilometro si sfalda il vantaggio. Siamo adesso a 6 minuti e 08 sul gruppo dei battistrada rispetto ai big, e pagano pegno anche gli atleti delle nazionali sicuramente meno preparate, come Guam in questo caso, e anche come la Grecia. 159 km, 900 metri al traguardo, 16 davanti con 6 minuti e 05 di vantaggio sul resto del gruppo.

0: David Bowie con This Is Not America, qui a Domenica Sport. Torniamo a parlare di calcio, ma lo facciamo per parlare del campionato di calcio femminile, e collegato con noi c'è Paolo Tramezzani, allenatore del Como Women, che saluto. Buon pomeriggio Paolo, benvenuto qui a Domenica Sport.
1: Buon pomeriggio a tutti, è sempre un piacere.
0: È iniziata bene questa stagione, no? Con una vittoria.
1: Sì, è iniziata bene, ci tenevamo a partire col piede giusto su un campo difficile come quello di Terni. Abbiamo fatto una buona gara, una gara complicata contro un buon avversario, ma siamo soddisfatti.
0: Come è iniziata questa serie A femminile, no? Ci sono stati dopo il famoso mondiale e tutto, c'è stato forse un periodo un pochettino in cui è scesa l'attenzione sul calcio femminile, no? Non so se si è percepito in qualche modo e che ci vuole dire dall'interno di quanto è successo da quel momento in poi.
1: Ma io ho iniziato questa mia nuova esperienza prima

0: Per fare chiarezza, ci sono due squadre di Como no? Nella città: c'è quella legata alla squadra in Serie A in questo momento, e poi c'è la vostra, che è il Como Women, che è una realtà particolare perché in realtà è una di quelle più strutturate a livello del calcio femminile, perché è un progetto totalmente indipendente, se non sbaglio, nato nel 2022. Si percepisce questo, no? Una forza particolare, un lavoro fatto specificatamente per la vostra squadra, e non una sorta, no, di parte secondaria di un altro progetto magari più grande.
1: Sì, è vero, senza gli obblighi che hanno magari le altre società. È un fondo americano che ha deciso di investire in questo club. Lo stesso fondo è proprietario di altri due club, uno in Spagna e uno in Inghilterra, credono molto nel calcio femminile. Abbiamo solo il calcio femminile, oltre alla prima squadra abbiamo tutto il settore giovanile, ed è una realtà molto molto solida.
0: In vista c'è anche il derby, come vivete questo particolare momento? Stavo cercando di vedere quando è in programma, ma insomma più in là nel campionato, ecco. Il derby Como 1907 Como Women è il 15 novembre.
1: Esatto, bravissimo, sì. Ma posso dire che abbiamo giocato una competizione ufficiale, che è la Women Cup, sì, che non è la Coppa Italia, e abbiamo giocato proprio contro di loro 3 settimane fa, il primo derby, diciamo, con due squadre in Serie A. È stato molto bello, abbiamo giocato in casa, c'era tanta gente, c'era tanto entusiasmo. Devo essere sincero, non c'è grandissima rivalità, c'è grande rispetto da entrambe le parti. Loro sono strutturati veramente bene, hanno dalla loro parte un club che sicuramente ha più opportunità e possibilità anche a livello economico. Noi lavoriamo in modo diverso, però credo che entrambe le squadre possono essere competitive, possono fare un buon campionato, e tutte e due le squadre abbiamo vinto comunque la prima partita, ecco, quindi la viviamo bene, almeno dalla nostra parte la viviamo bene.
0: Paolo Tramezzani, io sono venuto lì un paio di anni fa, anzi 3 anni fa, a seguire il Como in Serie B, e si vedeva in generale, no, che è una piccola città che ha sempre avuto, no, nel lago e nel turismo, nelle sue ville e quant'altro, la sua bellezza, diciamo, la chiave di tutto, ma una città che si stava trasformando e che stava pian piano accogliendo il calcio ad un altro livello, e questa cosa influisce, immagino, anche sul campionato femminile e sul vostro lavoro. Come vive Como, che sta diventando un po' una capitale del calcio in Italia, una nuova capitale del calcio?
1: È vero, io la paragono un po' a quello che è stato il percorso che ha fatto sempre nel maschile l'Atalanta, no? Di queste, certo, queste realtà che diventano degli esempi anche per come lavorano, per come migliorano, partendo dalle strutture, partendo anche dai settori giovanili, poi hanno la possibilità di fare anche dei buoni investimenti, però si vede che sono lungimiranti, credono molto nel progetto, nel percorso. Quindi Como, oltre a essere una bellissima città, oggi si parla molto di lei anche per quello che può offrire sportivamente, calcisticamente parlando.
0: Il campionato è appena iniziato, una giornata, una vittoria importante, difficile sul campo della Ternana. Obiettivi del Como Women e principali avversari in questo campionato, perché comunque gli equilibri possono cambiare abbastanza frequentemente in Serie A femminile negli ultimi anni.
1: È vero, e questo al di là poi di quelli che sono i valori, sì, effettivi delle rose. Beh, sicuramente in questi anni hanno dominato squadre come la Juve, come la Roma e come l'Inter, squadre che sono partite bene anche in questo campionato, squadre che hanno fatto bene anche durante la Women Cup e stanno facendo bene anche in Champions League. E credo che dietro di loro poi ci sono altre compagini, altre realtà come Milan, la Fiorentina, lo stesso Sassuolo, il Parma, noi e l'altro Como, che possiamo giocarcela, dico io, un po' con tutti. Il nostro obiettivo è quello di cercare di fare un buon campionato, di far crescere le ragazze giovani, una squadra molto giovane, e di poter essere competitive. Ecco, questo è quello che ci siamo prefissi con la squadra e con il club per quello che deve essere il nostro obiettivo durante la stagione.
0: So che è una cosa che non fa mai piacere agli allenatori, però io devo chiedervelo anche per una curiosità morbosa dei nostri radioascoltatori: ci fa qualche nome tra Mezzani delle sue calciatrici, qualche ragazza volentieri da attenzionare? Perché insomma siamo curiosi, poi le partite si possono vedere, oggi ne sono andate in onda ad esempio Inter

0: Fiorentina su Rai Sport, insomma è un campionato tutto da seguire, no?
1: Sì, noi come ti dicevo prima abbiamo delle ragazze molto giovani, dei profili già interessanti, che hanno già avuto anche richieste di squadre importanti. Penso che il primo nome sia quello di Astri Girardi, che è il nostro portiere, già nel giro della nazionale. È giovane, ha 24 anni, sta crescendo veramente, veramente tantissimo. E quindi credo che lei oggi potenzialmente possa essere il portiere titolare della nazionale, nemmeno me lo auguro, perché credo che lo meriti. Poi il nostro capitano Nadine Nischler, anche lei è già nel giro della nazionale, è cresciuta veramente tanto. Gli ultimi due campionati in Serie A ha fatto 10 gol da centrocampista, da trequartista, da me. E credo che in questo momento siano probabilmente le ragazze più pronte, ecco, anche eventualmente a provare a fare un salto.
0: Mi fa piacere che sei partito dal portiere, che è veramente un profilo molto interessante, ha 23 anni tra l'altro, e è un talento puro, perché negli anni precedenti ci sono spesso state polemiche, che io definisco un po' da bar, però sul magari alcuni errori che si vedevano in Serie A femminile a livello difensivo dei portieri e quant'altro, no? Vogliamo un po' sfatare questo mito tra Mezzani, che tutti i giorni alleni uno dei portieri più forti della Serie A, o anche comunque in prospettiva tra i più forti delle portiere, anzi, di Serie A.
1: Sì, ma è vero quello che tu sostieni e quello che tu hai appena detto, però posso dirti obiettivamente che anche il ruolo e anche i preparatori che adesso seguono, i preparatori dei portieri che seguono le ragazze, le hanno fatte crescere, le hanno fatte migliorare, è cambiato proprio la posizione, l'impostazione in porta, ecco, veramente sono brave. Adesso non è così semplice, così facile farle gol, sono più partecipi alla manovra, si stanno completando veramente molto. Noi poi abbiamo un preparatore dei portieri che è veramente bravissimo, Stefano Brilli, che viene dal maschile, e con Gilardi sta facendo un lavoro veramente straordinario.
0: Come vi state preparando? Faccio l'ultima prima di salutarti, Paolo Tramezzani. Come vi state preparando? Appena finita la partita con la Ternana, in realtà, quindi insomma immagino che avrete da festeggiare questa sera per questo esordio, no? Che è andato molto bene, però insomma c'è poco tempo, perché il 4 ottobre poi arriva Como l'Inter, quindi subito una sfida che alza un po' il livello, no? Rispetto alla Ternana,
1: sì,
0: per forza di cose.
1: Decisamente abbiamo avuto modo di vedere. Di iniziare a rivedere la partita dell'Inter, perché ha giocato poco dopo di noi.
0: Sì, 2-0 con la Fiorentina, scusa, lo dico così, esatto. I nostri radioascoltatori.
1: Esatto, abbiamo festeggiato nello stadio, adesso ci aspetta un viaggio lungo in pullman per tornare, ma sappiamo benissimo che domenica sarà una partita. Io dico sempre bello da giocare senza troppe pressioni, è bello per noi confrontarci con squadre che sappiamo che hanno qualcosa in più di noi, quindi lo faremo con la nostra identità e con la serenità che abbiamo, che contraddistingue questo gruppo, perché riesce a lavorare bene, riesce a divertirsi, insomma riesce anche a godersela, ecco. Quindi credo che non dobbiamo perdere questa spensieratezza, perché ci sta portando ad avere un'anima, ad avere un'identità e uno spirito importante. Questo credo che possa fare la differenza.
0: E allora, Paolo Tramezzani, grazie per essere stato con noi, complimenti per questa prima vittoria e auguri anche per questa stagione appena iniziata e per il continuo di questa stagione.
1: Grazie, è sempre un piacere, buona continuazione.

0: Susan Vega con Never Wear White qui a Domenica Sport, 17:50 in questo istante. Torniamo ai mondiali di ciclismo con la prova elite maschile. Cristiano Piccinelli sta entrando nel vivo, anche se manca ancora tanto alla fine.
1: Sì, mancano 148 chilometri alla conclusione, siamo all'interno, all'inizio praticamente del terzo dei 12 giri totali del circuito di Montréal, con i 16 battistrada: Pfingst, Slovenia, Leknessund, Norvegia, Engelhard, Germania, Girmaia e Muller-Beran dell'Eritrea, Mihana dell'Irlanda, Boven Canada, Liepins Lettonia, Antonenko Ucraina, Stolic Serbia, Jurado Panama, Mayer Mauritius, Miltiades Cipro, Hopkins Bermuda e Ansari della squadra dei rifugiati, che hanno un vantaggio che però è sceso notevolmente, 4 minuti e 28 rispetto al gruppo, dove davanti a fare l'andatura c'è da diversi chilometri la Francia, in particolare con Bruno Armirail, corridore che dà il suo meglio nelle prove contro il tempo. Francia che lavora ovviamente per Paul Sixas, 20 anni compiuti in questa settimana, nella settimana iridata, già una medaglia al collo, il bronzo nella prova contro il tempo, e non si è nascosto, anzi ha detto che è venuto qua per provare a vincere, per provare ad essere il più giovane di sempre a conquistare il titolo iridato. Dovrà faticare contro Remco Evenepoel e il Belgio, ma ovviamente insomma anche lui può giocarsi le sue carte. 147 chilometri, 300 metri al traguardo, sui 4 minuti abbondanti, 4:12 il margine dei 16 battistrada rispetto al gruppo dei big, che però incombe nel giro di un paio di giri, forse ci sarà il ricongiungimento.
0: Grazie a Cristiano Piccinelli, continueremo a collegarci con te ovviamente per tutto il corso di questa serata fino alla fine della prova elite maschile dei mondiali di ciclismo in Canada. È il giorno in cui è iniziata anche per il basket la regular season, la prima giornata, si stanno giocando due partite, o meglio una perché l'altra è all'intervallo, quarto quarto, siamo quasi nel finale tra Olimpia Milano e Trieste, davvero tiratissimo, 79-78 al momento per Milano, all'intervallo Tortona e Verona sono sul 52-48. Stasera, fra poco, alle 18:15 si sfideranno Maxima Roma e Basket Napoli, e questa è la partita che seguiremo con ovviamente anche aggiornamenti sulle altre con Massimo Barchesi. Allora andiamo proprio da Massimo per tutte le ultime su questo match. Ciao Massimo, buonasera.
2: Ciao Giacomo, buonasera a te e ai nostri ascoltatori, benvenuti, o meglio bentornati mi verrebbe da dire, al Palaeur di Roma, che dopo 5 anni, 10 mesi e 19 giorni riaccende le luci per una partita di basket. L'ultima volta fu l'8 novembre 2020 tra la Virtus Roma e la Rayer Venezia, prima della decisione dell'allora presidente della Virtus Claudio Toti di ritirare la squadra il 9 dicembre. In questo momento entra in campo la formazione ospite, il Basket Napoli, una delle outsider più accreditate, così come la Maxima Roma. È tornato il basket, il grande basket nella capitale dopo appunto quasi 6 anni, addirittura con 2 squadre, l'altra, la BC, è stata battuta nettamente ieri a Treviso 109-94 in uno degli anticipi di questa prima giornata, ma c'era grande curiosità soprattutto nel constatare la risposta del pubblico romano, che solitamente ha il suo zoccolo duro nella Virtus Roma, una Virtus Roma che però naviga in B nazionale. Ebbene, la risposta è assolutamente positiva, perché c'è il sold out per i primi 2 anelli ed è stato aperto anche il terzo, e quindi alla fine, quando inizierà la partita, ci saranno penso 7-8 mila spettatori, in questo momento ce ne saranno 5.000-5.500. C'è anche una rappresentanza di tifosi napoletani per assistere a questa partita. Tra l'altro Napoli è allenata dal grande ex Yasmin Repesa, che ha allenato la Virtus Roma dal 2006 al 2008, raggiungendo la finale proprio nel 2008 persa contro Siena. Yasmin Repesa, che ha lasciato davvero un grandissimo ricordo qui nella capitale. Maxima Roma che si presenta in assi di partenza dopo aver acquisito il il titolo di Brescia, mentre la BC ha rilevato il titolo di Cremona. Una Maxima Roma davvero molto ben organizzata dal punto di vista societario. Tra l'altro il presidente Paul Matiasic ha avuto una geniale idea di inserire all'interno del proprio organigramma Francesco Totti come advisor. Totti che oggi compie 50 anni, ma che naturalmente non è qui, li festeggia negli Stati Uniti in quanto si trova a Las Vegas, ma certamente già dalla prossima partita casalinga, e che sarà tra l'altro il derby il prossimo 11 ottobre, sarà qui sul in parterre, nel parterre del Palaeur. E dunque tra poco dunque inizierà questa avventura della Maxima Roma e anche del Napoli Basket. Come abbiamo detto, sono due tra le outsider più accreditate di questo campionato, con Maxima che ha fatto un mercato davvero imponente, soprattutto per quanto riguarda gli americani, e i riflettori sono ovviamente puntati su Aaron Holiday, 8 anni in NBA, 500 partite in NBA, la scorsa stagione ha chiuso la propria avventura americana con gli Houston Rockets, giocando i quarti di finale della conference contro i Los Angeles Lakers. Un Aaron Holiday che è tra i più accreditati a conquistare alla fine della stagione regolare, nonché del campionato stesso, il titolo di MVP di questo torneo, e sarà lui il motore della Maxima. Come dall'altra parte da rimarcare un'altra presenza molto molto importante, quella di James Ramsey, che ha giocato a Trieste. In questo momento entra in campo la Maxima Roma, tra gli applausi del pubblico del Palaeur. James Ramsey, che lo scorso campionato è stato il capocannoniere con 19,4 punti di media a partita, arrivato da Trieste, ed è lui certamente l'uomo che la Maxima dovrà temere maggiormente, dovrà davvero stargli con gli occhi addosso, perché è un giocatore, è un funambolo, può inventarsi davvero di tutto, canestri da ogni parte del campo. E ci sono parecchi giocatori che arrivano dal mondo NBA da una parte e dall'altra, una partita che verosimilmente, considerando le caratteristiche delle due squadre, dovrebbe essere a punteggio alto, perché probabilmente vedremo un corri e tira continuo tra Maxima e Basket Napoli. Lo scopriremo tra poco, 18:15, palla 2, a te Giacomo Prioreschi.
0: Grazie a Massimo Barchiesi, quindi fra pochissimo l'inizio di questa sfida che seguiremo insieme. Ora ci ascoltiamo Maria Antonietta e Colombre con Senza Vestiti, poi c'è il GR1 delle 18, torniamo subito dopo.

0: 18.
1: GR1.
2: In studio Valerio Penna. Carburanti, dopo lo sconto annunciato da Eni che scatterà da domani, anche Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, ha deciso di calmierare i prezzi di quelli commercializzati sul mercato italiano dall'IP. Lo comunica il gruppo, che in una nota spiega di voler rafforzare il proprio impegno nei confronti dell'Italia, con l'obiettivo di fissare un limite ai prezzi di vendita di benzina e gasolio lungo la rete distribuzione carburanti. OpenAI e Anthropic indagano su decine di migliaia di incidenti di sicurezza legati ai loro modelli di intelligenza artificiale. Tra i casi, fughe dalle sandbox, dirottamento di siti web e aggiramento dei sistemi di sicurezza. OpenAI ha sospeso l'addestramento dei modelli più avanzati. Intanto il numero uno di Anthropic, Dario Amodei, è atteso a cena alla Casa Bianca con Donald Trump. E il presidente degli Stati Uniti ha commentato poco fa l'allarme terrorismo alla base aerea inglese di Fairford. 5 le persone arrestate.
3: Gli inglesi hanno fatto un lavoro fantastico, li stavamo tenendo sotto indagine, potevano fare gravi danni alla nostra base. Donald Trump parla delle 5 persone arrestate vicino alla base della RAF a Fairford, Gran Bretagna, base utilizzata anche dalle forze americane. Gli arrestati sono accusati di terrorismo e sospettati di aver pianificato un attentato con esplosivi. Tutto è partito da una segnalazione alla polizia sui 3 furgoni sospetti che sono stati ispezionati da robot artificieri. Tutta la zona è stata messa sotto controllo, le abitazioni circostanti sono state sgomberate. Circola sui social una foto sgranata dei presunti arrestati, ma non c'è ancora alcuna conferma sulla loro identità. Secondo Sky News, l'antiterrorismo indaga su potenziali legami tra gli arrestati e l'Iran. Le indagini continuano, il premier Burnham ha espresso preoccupazione e viene costantemente aggiornato. Francesco Mincone, GR1.
2: Il viaggio di Papa Leone in Francia. Durante la messa al santuario di Nostra Signora a Lourdes, davanti a 150.000 fedeli, il pontefice è tornato a parlare di guerre.
4: La Vierge nous demande de faire pénitence.
2: Come potrebbero i nostri cuori non sentirsi interpellati di fronte ai conflitti sempre più diffusi che distruggono tante vite innocenti, ha detto il Papa. Eppure il male che affligge la nostra epoca proviene dal cuore dell'uomo. Dio non ne è responsabile. A Lourdes anche l'incontro con i vescovi, ai quali ha raccomandato: siate vigili, gli abusi sono una piaga. Svizzera ha bocciato il referendum che proponeva di irrigidire le condizioni della neutralità del paese. I no sono stati il 70%, 70,15%, e hanno prevalso in tutti i cantoni della Confederazione. Se la proposta fosse invece passata, si sarebbe ad esempio ridotta la capacità del governo federale di imporre sanzioni a paesi come la Russia. Avrebbe quasi annegato una ventenne che aveva rifiutato un approccio sessuale a Pescia, in provincia di Pistoia, arrestato un domenicano di 38 anni con precedenti. L'accusa è di tortura e tentata violenza sessuale. La vittima è stata anche picchiata con una cintura, colpita con pietre e ustionata con delle sigarette sul volto per costringerla a cedere. Decisivo l'allarme lanciato da un passante. Ancora la cronaca: avrebbe investito il figlio di 5 anni dell'ex compagno per poi fuggire. A Torino fermata una 24enne accusata di tentato omicidio e lesioni aggravate personali. Nel servizio l'intervista a Cristian Scaramuzzino, legale della donna.
5: Non si può escludere l'incidente, questa è la posizione di Cristian Scaramuzzino, legale di Camilla D'Alessandra, la 24enne arrestata con l'accusa di aver investito un bambino di 5 anni, figlio dell'ex compagno. Il piccolo stava camminando per strada nel quartiere San Donato di Torino, insieme alla sorellina, al papà e a un'amica, quando è stato travolto e sbalzato sull'asfalto. Poco prima, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, si sarebbe accesa una lite tra i due ex, ma resta da capire se il gesto di puntare la macchina contro il gruppo di persone sia stato intenzionale. Una reazione, secondo il legale della donna, non coerente con la personalità di una ragazza in passato vittima di violenza di genere e mai incline alla giustizia fai da te.
6: È il tratto caratteriale di una persona che, quando c'è stato bisogno, si è rivolta all'autorità giudiziaria e ha affrontato con molto coraggio prima una denuncia e poi un processo.
5: L'avvocato è pronto anche a contestare la fuga, durante la quale è stata danneggiata un'auto in sosta. Il bambino resta ricoverato in gravi condizioni al reparto di chirurgia dell'ospedale Regina Margherita. Ha riportato un trauma toracico e addominale, ma non è in pericolo di vita. Torino, Alessandro Mastrantonio, GR1.
2: Sport: Nicolò Bulega è il nuovo campione del mondo di Superbike. Al 26enne pilota emiliano della Ruba.it Racing Ducati, nella gara 2 del Gran Premio Giro d'Italia a Cremona è bastato il secondo posto alle spalle del compagno di scuderia Iker Lecuona per assicurarsi aritmeticamente il titolo iridato. Linea ora ai colleghi dello sport per continuare a seguire tra l'altro la prova maschile su strada del Mondiale di Ciclismo di Montreal in Canada. È tutto, prossimo giornale radio alle 19.
0: All'Esse Lunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta, lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
8: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Mercoledì alle 21:20 su Rai 3.
9: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare SPID e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
10: Domenica Sport.

0: 18, 6 minuti e 50 secondi qui su Radio 1, Giacomo Prireschi con voi. Questa, come avete sentito anche dalla sigla, è Domenica Sport e si sta giocando, è appena finita la prima partita del campionato di Lega A di basket regular season con la vittoria dell'Olimpia Milano 83-79. Se ne stanno giocando altre due: Tortona Verona, terzo quarto 54-53, e Udine Scafati. Siamo nel primo quarto, 7-1 per Udine. Perché vi dico questo? Perché alle 18:15 seguiremo in diretta con Massimo Barchiesi Maxima Roma Basket Napoli, poi alle 19 ci sarà anche Varese Virtus Bologna con aggiornamenti sempre da studio. Torniamo però da Cristiano Piccinelli al ciclismo, i mondiali in Canada, la prova Elite maschile.
1: Con davanti il gruppetto di Battistrada che si è notevolmente ridotto, da 16 che erano adesso sono rimasti soltanto Leknessund, Norvegia, Engelhardt, Germania, e due eritrei, Girmay e Muller-Beran, Mihan, Irlanda, Bowman, Canada, e Liepins, Lettonia, hanno un vantaggio però che è di soli 3 minuti su un gruppo sempre pilotato dalla Francia di Paul Sexas, seconda posizione per la Svizzera, e poi la nostra squadra, gli azzurri, la squadra di Roberto Amadio, con ovviamente massima attenzione, un po' anche di attenzione a quello che potrà succedere. Belgio, anche la squadra di Renke Van Poel nelle seconda parte del gruppo, Francia sempre a fare la datura con Bruno Armirail ancora sulla salita del Polytechnique, che rappresenta la sferità più complicata del circuito di Montreal. Dunque Francia all'inseguimento di Battistrada, 135 km ancora da percorrere.
0: Grazie.

0: Rino Gaetano con Gianna qui a Domenica Sport, 18 e 12 minuti, torniamo al ciclismo ma a rimbalzo in linea, ovvero ascolteremo ora il racconto della prova elite maschile con Cristiano Piccinelli, poi a rimbalzo in linea col basket e la sfida della regular season di Serie A fra Massima Roma e Basket Napoli con Massimo Barchesi. Ma torniamo al ciclismo, Cristiano Piccinelli.
1: La situazione sta evolvendo in maniera abbastanza evidente, 133 chilometri al traguardo, davanti, lo dicevamo, sono rimasti in 7, ma 2 minuti e 48 adesso il margine sul gruppo dei migliori, sempre Francia lì davanti a fare l'andatura, un'andatura che ha creato qualche problema anche a nomi importanti, perché si è ritirato Alex Geaert, compagno di squadra di Remco Evenepoel nel Belgio, e anche Nico Denz, corridore della Germania, dunque compagno di Engelhardt, che è al momento lì davanti tra i giocatori, tra i corridori ovviamente che hanno già lasciato la corsa. Ricordiamo che poi dal punto di vista regolamentare è previsto anche che si venga fermati qualora il ritardo rischi di provocare dei doppiaggi non consentiti dal regolamento. Davanti dunque rimangono in 7, facciamo il loro nome perché se lo merita, stanno facendo davvero un grande lavoro: Leknesun, Norvegia, Engelhardt, Germania, Grimae, Muller, Beran dell'Eritrea, Mian, Irlanda, Boven, Canada e Liepins della Lettonia. Hanno un vantaggio di 2 minuti e 38, ma che scende vistosamente chilometro dopo chilometro. Davanti a Mirail per la Francia, poi Svizzera, poi Italia. Abbiamo visto anche la maglia e il volto riconoscibile di Matteo Trentin, uno dei nostri portacolori, ma c'è anche il Belgio di Remco Evenepoel, il grande favorito al successo finale. Ha già vinto l'oro nella prova a cronometro. Andiamo al basket da Massimo Bracchiesi.
2: Grazie Cristiano Piccinelli, un paio di minuti e poi comincerà Massima Roma Basket Napoli per la prima giornata del campionato di Serie A di basket. Nel frattempo è aumentato il pubblico qui al Pala Eur e come immaginavamo siamo intorno agli 8.000 spettatori, davvero una cornice di pubblico in parte sorprendente, perché vi assicuriamo che qui nella capitale c'era tanta fame di grande basket e il pubblico ha risposto effettivamente un pochino oltre le più rosee aspettative. Fatto sta che continua ad arrivare gente qui all'interno dello storico impianto romano, che ha vissuto momenti davvero epici per la pallacanestro romana soprattutto e anche italiana, perché la finale tra Roma e Milano del 1983 davvero fu uno dei momenti top della storia del basket italiano. Le grandi sfide tra Larry Wright e Mike D'Antoni sul campo, quella tra Valerio Bianchini che è presidente onorario dell'altra squadra di Roma, la BC, e Dan Peterson in panchina, davvero momenti epici. E allora tra poco si comincia qui al Pala Eur, tra poco più di un minuto sarà palla 2 tra Massima Roma Basket Napoli. Torniamo da Cristiano Piccinelli, mondiale di ciclismo.
1: 132 chilometri, siamo nella salita del Polytechnique, la salita più complicata di questo mondiale, sono 780 metri al 6%, nell'ultimo tratto, negli ultimi 200 metri, pendenze che vanno in doppia cifra all'11%, e poi l'altra difficoltà è sicuramente l'Avenue du Parc, dove c'è l'arrivo, rettilineo finale, 560 metri al 4% di pendenza media. Difficoltà per Matej Mohoric, Slovenia, lo Slovenia ovviamente che ha perso tantissimo con l'infortunio di Tadej Pogačar, che ha privato la nazionale dell'atleta più forte della Slovenia, ma del mondo direi, con però Mohoric che riesce a rinvenire. Davanti resistono i 7 battistrada con Leknesun a fare la natura, ma il forcing della Francia sta producendo gli effetti sperati. 2 minuti e 16 adesso il margine rispetto al gruppo che insegue dei battistrada, e siamo a 131 km dal traguardo. Ancora basket.
2: Squadra in campo, tra poco si comincia. Davanti a noi arriva Yasmin Repe, c'è da dare il 5 ai componenti della panchina di Napoli, e tra i momenti più importanti della storia di questo impianto, che ha vissuto questo impianto con la pallacanestro, certamente il triennio vissuto da Yasmin Repe qui a Roma, e soprattutto la finale con Siena del 2008, persa da Roma, ma ancora prima l'anno precedente l'addio al basket di Dejan Bodiroga nel 2007, con 10 minuti di standing ovation per il fuoriclasse serbo. Si comincia con il primo pallone, subito conteso, pallone che esce ed è palla per la formazione ospite del Basket Napoli, con uno dei volti nuovi di questa squadra, Zach Selias, a rimettere il pallone in gioco. Ecco il primo attacco portato da Jeff Dautin, un altro dei volti nuovi di questa formazione. Ancora Dautin, occhio alla conclusione da tre punti, e si comincia subito con una tripla da parte di Napoli, di Jakimowski, che la scorsa stagione, nel frattempo c'è un giocatore della massima Roma a terra, Jakimowski, dicevo, che si è messo in luce nella scorsa stagione a Trento. Vediamo, c'è un problema, vediamo che cosa è successo. Nel frattempo il primo canestro di Jakimowski, vediamo un problema per un giocatore della massima Roma. Fatto sta che qui il tabellone tra l'altro è rimasto fermo a zero per quanto riguarda Napoli. Ha subito un colpo Matt Ryan, che si rialza, l'ex giocatore dei Los Angeles Lakers, grande tiratore, e fatto sta che si riprende a giocare, perché il canestro non è buono di Napoli, è stato fischiato. Vediamo un po' un fallo in attacco dopo 20 secondi di gioco, e allora palla per la massima Roma con il tabellone che è fermo sullo 0-0. Primo attacco di Roma, lo seguiamo con Carlo Whittle, l'ex giocatore della Reyer Venezia. Eccolo Aaron Holiday, giocatore più atteso, subito va in uno contro uno, l'appoggio a canestro, l'errore, rimbalzo di Napoli, palla che nella parte opposta del campo. Torniamo al ciclismo, stavolta il tiro da tre è buono da parte della formazione partenopea di Dautin. 3-0 Napoli, mondiali di ciclismo.
1: Sembra segnato ormai il destino dei battistrada, che hanno percorso a lungo, vento in faccia, questa prova mondiale, ma la Francia sta cercando ovviamente di fare selezione. 129 km al traguardo, 2 minuti soltanto il margine di coloro che sono davanti, si va forte dietro, almeno 4-5 km in più rispetto a coloro che sono davanti, ma ancora Francia parte, nessun'altra nazionale candidata ovviamente alla vittoria ha mostrato quelle che sono le carte in gioco, quelle che sono le ambizioni, quelle che sono anche le strategie, a cominciare dall'Italia che si nasconde, giusto così, anche perché la nostra nazionale, quella guidata da Roberto Amadio, gioca un po', diciamo così, sulle possibilità che potrebbero verificarsi nell'andamento generale della frazione di questa gara per quanto riguarda il mondiale canadese. Abbiamo Matteo Trentin, Davide Piganzoli, Lorenzo Finn lì davanti, Cattaneo, c'è Ciccone un po' più indietro insieme a Scaroni, insomma i nostri portacolori, anche Bettiol è un po' indietro, i nostri portacolori però stanno cercando ovviamente di tenere il ritmo dei migliori, di resistere con i migliori in questo frangente. Sempre nuvoloso il cielo di Montreal, ma ancora non sembra esserci la possibilità di pioggia. Siamo a 100 per la precisione, a 128 km e 200 metri dal traguardo, davanti sono in 7, meno di 2 minuti adesso di vantaggio sul gruppo che insegue. Ancora basket.
2: Ryan, arresto, tiro, primo ferro, 6-2 per Napoli con le triple di Dautin e di Jakimowski, poi il primo canestro della massima porta la firma proprio di Ryan, 6-2 per Napoli. Ancora Dautin all'angolo per Markel Brown, l'ex giocatore di Trieste, pallone scaricato un po' male all'indietro, ma Jakimowski riceve, poi Tarceschi, c'è il fallo Tarceschi, altro acquisto di livello da parte di Napoli, l'ex giocatore dell'Olimpia Milano, che nelle ultime quattro stagioni ha giocato in Giappone. C'è a terra ora Tarceschi, allora visto che il gioco è fermo, 8 minuti 18 secondi al termine del primo quarto, 6-2 per Napoli sulla massima Roma. Torniamo da Cristiano Piccinelli per i mondiali di ciclismo.
1: sembrano resistere i sette battistrada che sono al comando della prova a 127 km, 700 metri dal traguardo finale di Montreal. Sono rimasti Leknesson, Norvegia, Engelhardt, Germania, Girmay, Müller, Beran dell'Eritrea, Mian dell'Irlanda e Liebins della Lettonia. Meno di 2 minuti, dicevamo, 1:54, sono ancora sulla Côte del Polytechnique, quella, la salita insomma che caratterizza questo circuito cittadino di circa 13 chilometri, con dietro sempre Francia, Belgio e Svizzera al momento a cercare di fare l'andatura. Tanto pubblico sulle strade di Montreal, con ovviamente i beniamini di casa che vengono seguiti, si vede la bandiera con la foglia d'acero bianco-rossa del Canada, Canada che ha comunque interpreti interessanti, Derek G, c'è anche Michael Woods, magari evidentemente non favoriti per poter pensare ad essere protagonisti nella lotta al podio. Ci prova invece Leknesson, che lo abbiamo detto è una specialista delle fughe da lontano. 1:51 adesso il margine dei battistrada a 127 km dal traguardo. Ancora basket, Marchese.
2: Ci eravamo lasciati con Tarceschi a terra, costretto ad uscire il centroamericano, al suo posto è entrato un altro ex Olimpia Milano, Willy Caruso, che ha realizzato uno dei due tiri liberi che avrebbe dovuto battere Tarceschi. 7-2 per Napoli con 2 minuti giocati, qui rischia la violazione di 5 secondi la massima Roma. Vediamo un po', c'è un fischio lontano dal pallone, fallo fischiato alla difesa, è riuscito proprio in tempo in extremis la formazione capitolina a rimettere il pallone in gioco entro i 5 secondi. Numero 30 invece, Willy Caruso, fallo fischiato nei suoi confronti, attacco di Roma con Miro Bilan, l'ex giocatore di Brescia, Maxima che lo ricordiamo ha rilevato proprio il titolo della Germania, Brescia, pallone per Holiday, Holiday si libera Giovanni Veronesi, uno dei migliori nel precampionato, alza la parabola, c'è l'errore di Veronesi, rimbalzo premia a Napoli che va nella metà campo avversaria, non ci pensa due volte, da 3 punti, c'è l'errore da parte di Dautin, altro rimbalzo di Miro Bilan che fa correre Veronesi, arresto e tiro da 3 punti, è cortissimo, non arriva al ferro il pallone. Roma è un po' contratta in questo avvio di partita, Markel Brown da 3 punti a canestro, partenza sprint di Napoli che è avanti 10-2 sulla massima Roma, 7 minuti e 15 secondi al termine del primo quarto. Cristiano Piccinelli, Mondiali di Ciclismo.
1: Sempre Francia a tirare tanto nel gruppo che insegue i battistrada, 125 km al traguardo finale, 1:43, ogni collegamento scandisce un destino inesorabile per coloro che sono al comando di questa prova mondiale conclusiva della settimana iridata in Canada. Ci sono anche tante bandiere del Messico per Isaac del Toro, la grande speranza per il paese centroamericano, non una grande squadra ma una grande qualità assoluta per lui per tentare di essere protagonista quest'oggi. Certo non è come correre con i suoi compagni della UAE, ma evidentemente può provare ad essere uno di coloro che cercheranno di insidiare il grande favorito Remco Evenepoel, che può provare ad ottenere quello che nessuno è mai riuscito a fare, ovvero la doppietta mondiale, cronometro e prova in linea, mentre si è ritirato anche lo sloveno Luka Metzger, che sarebbe stato compagno di squadra di Tadej Pogacar, ma lo sappiamo, il cannibale moderno non è presente a questa prova iridata. 125 km al traguardo, davanti adesso Biniam Girmay che fa parte della truppa lì davanti, 1:30 abbondante di margine, ma insomma sembra ormai prossimo il ricongiungimento, forse al prossimo giro effettivamente ci sarà, complice il gran lavoro della Francia di Paul Seixas. Torniamo al basket.
2: Primo time out della partita, chiamato inevitabilmente da Matteo Cotelli, il coach della massima Roma, perché Napoli è già sul più 10, 12-2 per la formazione di Yasmin Repeša, pressoché perfetta in attacco, Roma che fa molta fatica a trovare il canestro, abbiamo detto assai contratta la formazione padrona di casa, in parte ce l'aspettavamo pure vista l'attesa per questa partita per la massima. Ora chiaramente Cotelli ci ha parlato su, e vedremo quale sarà l'impatto dei giocatori della Maxima al rientro sul parquet. Tarceschi lo vediamo abbastanza sereno, direi che è pronto a riprendersi il suo posto, ma torna in campo Willy Caruso che se la sta cavando egregiamente fino a questo momento. 12-2 dunque per Napoli, con tre punti a testa di Markel Brown, Jakimowski e proprio di Caruso. Pallone che viene rimesso in gioco dalla formazione capitolina, da Aaron Holiday. Non ha cambiato il quintetto Matteo Cotelli perché vuole dare fiducia ai suoi cinque che ha schierato dall'inizio. Eccolo Miro Bilan in post basso, lo scarico per Veronesi, da tre punti Veronesi sul ferro, altro errore da parte di Roma e rimbalzo di Caruso. Pallone ora è per Jeff Dautin, ancora il giocatore che ha giocato per 4 anni in NBA. Linea di fondo, ribaltamento per Jakimowski, attacca Veronesi, arresto e tiro Jakimowski sul ferro, rimbalzo da parte di Carl Whittle. 6 minuti e 8 secondi al termine del primo quarto. Whittle si butta dentro, forse c'è fallo, direi proprio di sì, fallo fischiato a Willy Caruso del secondo. 6 minuti e 3 secondi al termine del primo quarto. Maxima Roma 2, Basket Napoli 12, Mondiali di Ciclismo Piccinelli.
1: Con davanti Battistrada che hanno meno di 1 minuto e 20 rispetto al gruppo che incombe, 123 chilometri che mancano alla conclusione della prova iridata. Giacomo Brioreschi.
3: Bene, grazie a Cristiano Piccinelli. Onda Verde, poi torniamo subito dopo.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene. Viaggiare informati.
5: 18:28 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A4 Torino Trieste tra Perecormano verso Brescia, code a tratti e traffico intenso. Così tra Milano Est e il Bivio A4 raccordo Viale Certosa in direzione di Torino. Al traforo del Monte Bianco l'attesa di 15 minuti, la coda è verso Chamonix al piazzale Italiano. A7 Milano Genova, tra Genova Bolzanete e Busalla verso Milano ci sono 3 km di coda per la presenza di lavori. Sulla A8 Milano Varese anche lavori e coda di 2 km verso Milano tra Gallarate Nord e l'allacciamento A8 A36. Adesso la A10 Genova Ventimiglia, code a tratti tra Pietra Ligure e Bivio A10 fine con Planare Savona verso Genova. Poi la A12 tra Chiavari e Genova Nervi verso Genova, code a tratti e traffico intenso. Sulla A1 tra Parma e Fidenza verso Milano, code a tratti e traffico intenso. Così tra Bivio A1 Variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Sul raccordo di Sasso Marconi, tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Svincolo, il tratto è chiuso per incidente ed è chiuso in entrambe le direzioni. Ci sono 6 km di coda in aumento sulla 1 Milano-Napoli tra Ceprano e Frosinone in direzione di Roma per via di un incidente. Ci sono 6 km di coda e ci sono più veicoli coinvolti. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
4: In collaborazione con il CIS. Domenica Sport.
3: Eccoci ancora insieme, torniamo a rimbalzo di linea, Mondiale di Ciclismo con Cristiano Piccinelli e il basket con Maxima Roma Napoli e Massimo Barchesi. Piccinelli.
1: 100 km al traguardo con Leknessun Norvegia, Engelhardt Germania, Girmay Muller Beran Eritrea, Mehan Irlanda e Liepins Lettonia. Hanno un vantaggio di 1-11 adesso sul gruppo che insegue. Adesso il Messico insieme alla Francia sempre a fare l'andatura, più dietro Belgio, Svizzera e Italia. C'è anche la Danimarca per Asgren come capitano. Si fanno vedere però gli azzurri in questa fase cruciale della prova su strada conclusiva del mondiale in Canada. Convinto di proseguire più che altro Leknessund, gli altri sembrano ormai aver spremuto tutte le loro risorse nel tentativo ovviamente di restare il più davanti possibile lì davanti. Leknes è proprio lui a guidare il gruppo quando stanno per passare sotto il traguardo che dà anche la conclusione del giro dei 13 km del circuito di Montréal. Ne restano altri 9 ancora da completare, 3 ore e 23 di corsa, ma tutto ancora deve essere scritto. Basket.
2: Siamo alla metà del primo quarto e arriva il primo canestro del campionato italiano da parte di Aaron Holiday da 3 punti, che cerca un po' di sbloccare Roma che era finita sul meno 11 sul 13-2. Ora siamo 13-5 con la prima tripla di Holiday. Attacca la formazione ospite con Silias, ancora pallone sotto, c'è una violazione di 3 secondi da parte di Caruso, palla persa per Napoli, 13-5 per la formazione ospite. Vediamo in campo un cambio da parte di Asmir Repeša, fuori Sedias che si prende una bella sciampata dal coach croato, ed è in campo Jack White, pallone per Holiday, attacco della massima. Holiday, vediamo, rischia di perdere palla e la perde, brutto controllo del palleggio, qui Roma non rientra in difesa e White ringrazia. Canestro facile da parte di White, il suo primo della partita, ma tutto è nato da una brutta palla persa di Holiday. In campo anche l'altra stella della massima, c'è Lemar che è entrato in campo, anche John Brown gioca con alzato il quintetto, Matteo Cotelli in campo, Bilan e John Brown. 4 minuti 19 secondi, c'è il fallo, il secondo fallo di Caruso. 4-19 al termine del primo quarto, 10 di vantaggio per Napoli sulla massima Roma, 15-5 con i tiri liberi di Miro Bilan a segno il primo, 15-6. Torniamo da Cristiano Piccinelli, mondiale di ciclismo.
1: Siamo al passaggio davanti ai box per il gruppo che insegue, che si sta notevolmente assottigliando visto il forcing nel posto al ritmo gara dalla Francia. Meno di un minuto adesso il margine dei battistrada, 119 km a 700 metri dal traguardo, con sempre Francia, Messico e Svizzera davanti. Poi abbiamo visto fuoriuscire dal gruppo per un attimo Trentin, che si è voltato per verificare, credo, dove fossero i suoi compagni della nazionale azzurra, per capire insomma se magari qualcuno potesse aver mostrato segni di cedimento, perché il ritmo è stato davvero molto molto ampio, molto forte da parte di Bruno Armirai. C'è stato un cambio di bici per il corridore del Belgio, non si tratta però di Renke Van der Poel, è il dorsale numero 11 Thibaut Nys che ha ripreso il cambio di bici veramente al volo, stile Formula 1. E allora davanti, lo ricordiamo ancora una volta, sono rimasti Leknes, Engelhardt, Girmay, Müller, Brand, Mia, Nellipens, 46 secondi di margine, 119 km si stacca intanto Girmay, e allora restano solamente 5 davanti, ma solo i 46 secondi di margine. Torniamo da Massimo Marchesi.
2: 15-9 per Napoli su Roma, John Petruccelli in campo, giocatore della nazionale italiana che Yasmin Repeša ha allenato a Trapani. Gran giocata, grande assist di Petruccelli per White, ancora canestro per Jack White, giocatore australiano, ex Denver Nuggets, Memphis, Bayern Monaco e Mersin, squadra turca. Dall'altra parte c'è la risposta con un pizzico di fortuna, il pallone entra da 3 punti, Lemar. Primo canestro della partita per Lemar, e allora Roma che cerca di ricucire, meno 5, 17-12 per Napoli. Petruccelli ci prova da 3, sbaglia, rimbalzo da parte di Mirza Alibegovic. Alibegovic avanza subito per Aaron Holiday, linea di fondo, alza troppo la parabola, qui è esagerato, era chiuso, non aveva visuale davanti a sé praticamente l'ex giocatore degli Houston Rockets, ha regalato il pallone un po' impreciso al di là di una tripla messa a segno fino a questo momento. Holiday ruba palla a John Brown che può andare a schiacciare e a riportare Roma, a portare Roma sul meno 3. C'è cambio, doppio cambio ordinato da Yasmin Repeša che allarga le braccia, 14 massima 17 Napoli, 1.50 al termine del primo quarto, mondiali di ciclismo.
1: Fatica Felix Engelhardt, il tedesco, davanti soltanto adesso Norvegia con Leknessund, Eritrea con Müller-Beran, Irlanda con Meehan e Lettonia con Liepins. 41 secondi ancora da difendere, 118 i chilometri al traguardo. Si è ritirato un corridore messicano, compagno di squadra di Isaac del Toro, si tratta di Ulises Castillo, ritirato anche José Antonio Escarcega, e dunque perde strada facendo compagni di squadra il messicano della UAE. C'è un altro ritiro stavolta in casa Olanda, si tratta di Mathieu Paschens, perde dunque un uomo, Mathieu van der Poel, che però insomma ha ammesso di non essere tra i favoriti, almeno secondo lui, si è dato soltanto un 5%, si è un po' nascosto secondo me. Davanti comunque ancora Messico, poi Francia, poi Gran Bretagna, Svizzera, Italia e Belgio insieme per controllarsi. Belgio sicuramente la squadra che ha le maggiori qualità e l'atleta sicuramente più forte. In difficoltà anche un nostro portacolori, andiamo a cercare di individuare di chi si tratta, dorsale numero 33, corridore della Nazionale Azzurra, si tratta di Mattia Cattaneo, e beh insomma il suo lavoro l'ha fatto, non è questo ovviamente che gli si può chiedere al corridore che però tornerà dal Canada con una medaglia d'oro vinta nella Mixed Relay. 118 km al traguardo, 42 secondi il vantaggio dei battistrada, torniamo al basket.
2: Roma che sta cercando di completare la rimonta, la massima Roma, meno due con Alibegovic che fa 2-2 ed ora c'è un solo punto di vantaggio per Napoli, primi due per il figlio d'arte, figlio di Teo e fratello di Dennis e di Amar Alibegovic, giocatore che nei giorni scorsi ha firmato con Tortona, 1 minuto e 20 secondi a termine del primo quarto. Amar Alibegovic che tra l'altro in passato ha giocato qui al Palaeur con la Virtus Roma, ci sono i tiri liberi, entrambe le squadre in bonus, si ripresenta davanti al canestro, a cronometro fermo John Petruccelli che poco fa però ha fatto 0-2, stavolta meglio, realizza il primo Petruccelli ed è anche il primo punto della partita.

0: a Rimini. Fallo fischiato dunque alla massima Roma, pallone per Napoli, non si va in lunetta perché il possesso era della formazione di Matteo Cotelli. 1:10 al termine del primo quarto, 3 di vantaggio per Napoli sulla massima Roma, 19-16 mondiali di ciclismo.
1: Dove la situazione non è cambiata di molto, 116 km al traguardo, una quarantina il margine dei battistrada che però vedono avvicinarsi decisamente il gruppo. Sono rimasti in quattro: Leknes in Norvegia, Muller Beran Eritrea, Nian Irlanda e Liepins per la Lettonia. 42 secondi, evidentemente c'è una fase in cui non c'è più la volontà di premere sul gas per raggiungere e superare i battistrada, che dunque mantengono questo minimo vantaggio. Hanno avuto anche oltre 8 minuti di margine, ma insomma sempre sotto controllo per la volontà del gruppo dei migliori, con la Francia, con la Svizzera, con il Messico, anche se la squadra centroamericana ha perso due elementi. Abbiamo ricordato, dal punto di vista regolamentare non ci possono essere doppiaggi nel mondiale, allora qualora ci sia un distacco ritenuto incolmabile e per evitare proprio il rischio dei doppiaggi si viene anche fermati, si viene sostanzialmente costretti al ritiro. Pratica consueta per quanto riguarda ovviamente il mondiale, gara unica in un giorno, se sei già molto lontano dai migliori inutile provare a continuare, mentre Engelhardt, protagonista anche lui della fuga di giornata, sta per essere risucchiato dal gruppo dei big. 114 km, 800 metri al traguardo, 42 secondi il margine dei quattro battistrada. Torniamo al basket.
0: Due liberi di John Brown, per lui un ritorno a Roma, 3 di vantaggio per Napoli. Marco Spisso in palleggio, Marco Spisso che è tornato in Italia dopo l'esperienza in Spagna a Zaragoza. C'è l'errore di Napoli, di Fagiana, rimbalzo per Roma che attacca ora con Federico Bonaccini, pallone per Lemar, riposo per Holiday che si è visto poco in questo primo quarto. Ultima azione per Roma, Lemar attacca il ferro, c'è l'errore e finisce qui il primo quarto con Napoli avanti 21-18 sulla massima Roma, ma la formazione di Yasmin Repeš ha avuto anche 11 lunghezze di vantaggio, dominando soprattutto nella prima metà del primo quarto. Primo mini intervallo al Palaeur con Napoli Basket avanti sulla massima Roma 21-18. Torniamo da Cristiano Piccinelli, mondiale di ciclismo.
1: Con un timido e pallido sole che fa capolino tra le nuvole di Montreal, 40 secondi il margine dei quattro battistrada. Davanti adesso l'Olanda prova a farsi vedere, la nazionale di Mathieu van der Poel, c'è anche la maglia azzurra, non siamo stati in grado di riconoscere di chi si tratta perché è stato cambiato per un attimo l'inquadratura, ma lì davanti quello che conta è che c'è ovviamente la truppa azzurra nel tentativo di andare a recuperare questo drappello lì davanti, ma soprattutto di restare attaccati ai migliori. Non ci sono le radioline, non c'è possibilità di comunicare con l'ammiraglia per quanto riguarda ovviamente le prove iridate, c'è però ovviamente le informazioni che vengono date a coloro che sono davanti il ritardo, e dunque è stata appena mostrata ai quattro battistrada la lavagnetta con i 40 secondi di margine che rimangono. Scendono però metro dopo metro, adesso in tempo reale il GPS ci dice che sono soltanto 37 i secondi di margine. 113 km, 800 metri al traguardo, dietro Francia, Svizzera a fare l'andatura, poi ci sono anche gli Stati Uniti, Belgio, Danimarca e Italia. Questa è la situazione, torniamo al basket.
0: Tra poco inizia il secondo quarto e direi, per quello che abbiamo visto nei primi 10 minuti, è andata di lusso la massima Roma, che è apparsa molto contratta nei primi 5 minuti sbagliando di tutto, percentuali che sono basse. Roma sta tirando con il 27% da 2, 3 su 11, con il 33% da 3, 2 su 6, percorso netto dalla lunetta con 6 su 6, i rimbalzi sono 12, le palle perse 3. Dall'altra parte Napoli meglio al tiro, 50% sia da 2 sia da 3, con 4 sotto da 2, 3 su 6 da 3 3, 50% pure dalla lunetta, però 4 su 8, i rimbalzi sono 9, 3 in meno rispetto alla massima, ecco le palle perse sono 4, una in più rispetto a Roma, che possiamo dire è entrata in partita dalla seconda metà del primo quarto, punteggi bassi per i singoli, Roma 4 punti e 5 rimbalzi già di Miro Bilan, 4 di John Brown dall'altra parte, 4 di White e di Yaki.

0: Moschi, pallone per la Maxima, si riprende a giocare con Bonaccini ancora in campo, ancora Bonaccini, qui c'è violazione di passi piuttosto evidente, fischiata a Lemar, quarta palla persa dunque da parte della Maxima Roma, che inizia male e aveva la possibilità o di impattare a quadra 21 o di riportarsi sul meno 1, invece dopo 7 secondi proprio di gioco ha perso palla con questa violazione di passi fischiati a Lemar. Attacca ora Napoli con Spissu, pallone sotto, si chiude bene la difesa di Roma con Camara e con Bonaccini, sono andati in due su Tarceschi, l'ultimo tocco è stato di Bonaccini, palla ancora per Napoli che ha 9 secondi per chiudere il proprio attacco. Il tamburino sardo, Marco Spissu, rimessa da fondo campo e qui dorme la difesa di Roma e Gio Petruccelli appoggia senza problemi sulla rimessa di Spissu, 23-18 Napoli, 30 secondi giocati nel secondo quarto. Attenzione, c'è fallo tecnico fischiato a Yasmin Repeša. Fallo tecnico fischiato al tecnico di Napoli che guarda verso la nostra postazione e se la ride. Lo so Yasmin, il regolamento è questo, cerca spiegazioni al sottoscritto, ma il regolamento è questo, è entrato in campo Yasmin Repeša durante il gioco, fallo tecnico e tiro libero realizzato da Mirza Alibegovic che arringa il pubblico del Pala Euro. 30 secondi giocati nel secondo quarto, 19 Maxima Roma, 23 Napoli. Cristiano Piccinelli, Mondiali di ciclismo.
1: 111 km al traguardo finale per i 4 quarti di strada, 28 i secondi che rimangono per coloro che sono lì davanti, Leknesund, Möller, Ban, Liepins e Mihan, per quanto riguarda ovviamente i corridori davanti, 28 secondi di margine, ma un ritmo davvero incessante dato la corsa dalla Francia che ha portato anche al ritiro dei due sloveni, Mohoric e Tratnik, oltre a quello di Raul Garcia Pierna per quanto riguarda la Spagna, con Leknesund che prova a rilanciare in questo istante l'andatura, ma Francia convintissima evidentemente di poter portare Paul Sixas a qualcosa di magico. Si fa vedere anche la formazione olandese con Mathieu van der Poel, che ha già conquistato il mondiale delle prove in linea ma che vuole ovviamente arricchire ancora di più il proprio palmarès. Svizzera anche nelle prime posizioni, che non ha evidentemente una squadra sicuramente competitiva a livello assoluto, però tutti i corridori interessanti, da Stefan Bissegger a Fabio Christen, Jan Christen, Mark Hirschi, Stefan Kung e Mauro Schmid, sono questi gli atleti della formazione elvetica che sono lì ormai da diversi chilometri a fare compagnia alla Francia. 110 chilometri che mancano alla conclusione, 20 i secondi di margine dei battistrada, ancora basket.
0: Altra palla persa da parte di Roma, sotto di 4, avanti Napoli 23-19 con la formazione di Yasmin Repeša che attacca Spissu, gioco a 2, Tarceschi, lo scarico per Fagian da 3 punti, gran giocata da parte di Napoli, veramente la perfezione con una circolazione di palla assolutamente perfetta, e prova il nuovo allungo, la formazione ospite ora avanti di 7 con 5 punti da parte di Fagian, 26-19, Bonaccini, John Brown, no look, però chiude la difesa di Napoli, recupera il pallone e Fagian, assoluto protagonista del momento, subisce fallo da John Brown. Insomma, Napoli sta difendendo davvero davvero molto molto bene e Fagian in questo momento è certamente l'uomo in più da parte della formazione ospite fino a questo momento. 5 punti per lui, giocatore giovane che ha la seconda stagione con la maglia di Napoli, 22enne ex Treviso, ed è lì che è cresciuto e Verona. Ancora Fagian sotto per Tarceschi, appoggio facile, altro canestro e nuovamente Matteo Cadelli è costretto a chiamare time out perché Napoli riallunga, 19 Maxima Roma, 28 Napoli, 7:55 all'intervallo lungo. Mondiali di ciclismo.
1: Francia davvero sta facendo un grande ritmo in corsa per andare a riprendere i battistrada, credo però anche e soprattutto per selezionare coloro che sono rimasti, non tantissimi, nel gruppo dei migliori. Abbiamo detto si stanno un po' sfaldando anche le squadre, perché strada facendo si fermano in diversi, credo che poi giro dopo giro andrà ancora a diminuire la pattuglia di coloro che stanno cercando di inseguire i comunque bravissimi, e qui vanno fatti i complimenti Leknes in Norvegia, Liebins Lettonia, Mullerbrand Eritrea e poi Mehan dell'Irlanda. Ma adesso nel falsopiano finale, quello che porta verso il traguardo, intravedono la sagoma di coloro che sono davanti, i big di questa prova mondiale che chiude la settimana iridata in Canada. 108 km alla conclusione, 20 secondi, ma secondo me anche qualcosa meno, di vantaggio dei quattro battistrada rispetto al gruppo che insegue. Torniamo al basket.
0: Time out in corso, sta per concludersi, 28-19 per Napoli sulla massima per Roma. Roma che aveva chiuso il primo quarto con tre palle perse e praticamente in due minuti ne ha perse altrettante, andando quindi a un totale di 6. Fa l'esordio in partita nel campionato italiano l'ultimo acquisto della massima Roma, Hunter Tyson, ex Denver Nuggets, giocatore uscito dall'università di Clemson, ha chiuso la scorsa stagione in Porto Rico e ha preso il posto di Vernon Carey, inizialmente scelto dalla massima, poi Carey ha sciolto consensualmente il contratto con il neo club capitolino. Mirza Alibegovic a portare palla, John Brown. Brown ancora forse il più attivo fino a questo momento della massima, riceve palla l'ex Brindisino, pallone all'angolo subito da tre punti, a segno, e a segno Tyson, giocatore che è dotato di un ottimo tiro. Time out altro qui al Paleur, stavolta chiamato a Yasmin Repecha, che non vuole assolutamente vedere una nuova rimonta da parte della massima e cerca di interromperla immediatamente. 7 minuti e 36 secondi all'intervallo lungo, Napoli avanti di 6 sulla massima Roma, 28-22. Nuovamente Cristiano Piccinelli per i mondiali di ciclismo.
1: Sta per terminare un altro giro, ne mancheranno 8 alla conclusione, proprio nel momento in cui arriva, diciamo così, la linea del traguardo, non è ancora quella finale, arriverà anche a breve il ricongiungimento. Si voltano i quattro coraggiosi della prima ora, ormai però rallentano anche loro perché hanno capito che non c'è più modo di restare davanti. Il gruppo incombe, Francia, Danimarca, è risalita anche adesso la Norvegia, proprio di Leknesson, che è stato uno dei protagonisti della fuga di giornata, di questa giornata mondiale, l'ultima giornata mondiale in Canada. Anticipano leggermente il resto del gruppo sul traguardo, 107 chilometri alla conclusione, 8 i giri al termine. Prime posizioni anche per Remco Van der Poel in quinta, sesta piazza per quanto riguarda ovviamente il gruppo dei big, con anche i nostri lì nelle prime posizioni. Bene così, l'abbiamo detto, Mattia Cattaneo si sta staccando, ma non è quello che conta, perché insomma il suo lavoro è già stato più che dignitoso. Non ci sono le caratteristiche per proseguire, proseguiranno gli altri atleti azzurri nel tentativo ovviamente di poter provare quantomeno a lottare per il podio. Non è sicuramente la nostra nazionale favorita, ma come spesso e volentieri è accaduto, attenzione, c'è una caduta che coinvolge un corridore della formazione olandese, dorsale numero 63, Tim Van Dijk. Una caduta che precedeva una curva dopo il traguardo a sinistra, tante le curve, accaduto e si è lacerato la maglia nella schiena, ma insomma presumibilmente anche lui abbandonerà la corsa. 106 km alla conclusione, manciate di secondi, anzi no, nemmeno, perché adesso c'è il ricongiungimento, gruppo che torna a essere compatto. Da qui alla fine però ne succederanno di belle. Torniamo al basket.
0: Tripla di Gian Petruccelli che restituisce 9 punti di vantaggio a Napoli. Petruccelli che diventa anche il miglior marcatore della partita con 7 punti. C'è fallo fischiato alla difesa di Napoli, a Marco Spissu, primo fallo per lui, 31-22 per Napoli, con la massima che attacca Whittle per John Brown in palleggio, non è certamente la sua specialità. Pallone per Tyson, arretramento Tyson e pallone che si incasta sul ferro. La regola dell'alternanza premia Napoli e dunque possesso per la formazione di Yasmin Repecha. Esce Mirza Alibegovic e rientra e rientra Aaron Holiday. 6:35 all'intervallo, 31-22 per Napoli sulla massima Roma Piccinelli, mondiali di ciclismo.
1: 106 chilometri al traguardo finale, 8 giri alla conclusione. Davanti c'è Jordan Gigat della Francia, guadagnato un po' di margine rispetto al resto del gruppo. Prima posizione anche per un azzurro, dovrebbe essere Matteo Trentin se non erro. Poi ovviamente risalgono la china anche il Belgio, c'è Isaac Del Toro che praticamente è rimasto solo, anche l'Olanda. È proprio, anzi no, si tratta di Alberto Bettiola. Alberto Bettiola a contendere il primato ovviamente lì davanti per quanto riguarda questa fase della gara. Problemi invece per Bruno Amiral, problemi più che altro esaurito il suo lavoro, è stato a lungo davanti a fare la natura, a ricucire il buco. Gegat, poi Alberto Bettiol, è un chiaro segno che l'Italia c'è, l'Italia di Roberto Amadio. Ricordiamo insomma che senza i due grandi big del ciclismo mondiale tutto è possibile. Renko è il più forte, però a volte conta anche la strategia. Torniamo al basket.
0: 6 minuti esatti all'intervallo con Holiday che scarica all'angolo per Whittle. Da questi a Tyson, sempre 31-22 per Napoli, 1 contro 1 di Tyson, che però perde il pallone per la gran difesa di Whittle. Da qui c'è un antisportivo netto, infatti viene fischiato a Tyson, fallo antisportivo, ci saranno i tiri liberi per Napoli più rimessa per la formazione Yasmin Repeša, che sta giocando nettamente meglio rispetto alla massima a Roma. Vediamo, si rialza, per fortuna nessuna conseguenza per Jakimowski, che andrà in lunetta con i tiri liberi. Insomma, ricordando il grande pugile Mike Tyson, qui abbiamo un cestista si chiama Hunter Tyson, che ha dato una bella legnata sulle mani di Jakimowski, che è rimasto per qualche secondo a terra, poi si è rialzato. Ora gli arbitri vanno a rivedere all'instant replay per verificare l'intenzionalità del fallo da parte di Tyson. Vedremo se verrà confermato, come credo, l'antisportivo, perché ci stava assolutamente tutto, oppure se verrà cambiata la decisione col semplice fallo di gioco ed eventualmente solo tiri liberi, ma senza poi rimessa laterale per Napoli. Intanto 5:45 all'intervallo lungo, 31 Napoli, 22 massima Roma, mondiali di ciclismo.
1: Dove al momento è Tobias Foss, Norvegia, a mettersi davanti a tutti, a cercare di fare fila indiana, sempre le maglie azzurre però nelle prime posizioni, le vediamo chiaramente nel tentativo ovviamente magari di non farsi trovare impreparato di fronte a possibili attacchi che però sono a mio modo di vedere ben lungi dall'arrivare, perché ancora manca molto, 104 i chilometri al traguardo finale, presumibilmente la corsa potrebbe decidersi nel penultimo, nel terzultimo giro, ma non sicuramente prima, perché comunque è una gara molto lunga, molto faticosa, con tante possibilità, tante alternative. Davanti Francia, poi Belgio, poi Olanda, poi Italia e poi la Gran Bretagna di Thomas Pidcock. 104 km ancora alla conclusione, dicevamo poco fa del sole, adesso le nuvole si sono un po' diradate, c'è il sole sul circuito di Montréal per questo questa prova mondiale. E allora direi di tornare al basket.
0: Confermato l'antisportivo, Jakimowski 2 su 2 dalla lunetta e Napoli torna sul più 11, come lo era sul 13-2. Questo dunque il massimo vantaggio per la seconda volta nella partita. Gioco a 2 con Tarceschi, che appoggia canestro, pick and roll da manuale, ma non riesce proprio a leggere questa situazione la difesa di Roma. 35-22 per il basket Napoli. Dall'altra parte Holiday, Lemar dall'angolo da 3 punti sul ferro, rimbalzo di Markel Brown. Insomma, in questo momento c'è una sola squadra in campo ed è la formazione di Yasmin Repeša. 5 minuti e 20 secondi dall'intervallo lungo, con Marco Spissu a dettare i ritmi della formazione napoletana, e con un pick and roll che sta facendo veramente male alla massima Roma. Rientra Miro Bilan per Tyson. Insomma, ci vuole un po' più di forza, di energia per Roma in difesa, perché la difesa viene veramente tagliata come il burro, e soprattutto Napoli sta dominando ancora ancora una volta ci ha riprovato, stavolta ha chiuso bene Bilan nel tentativo di gioco a due tra Spisso e Tarceschi, lo scarico per Markel Brown da tre punti, a segno ancora Markel Brown, Napoli vola 38 a 22, 16 di vantaggio. Sapevamo che Napoli è da considerare una squadra assolutamente temibile per le prime posizioni, ma certamente Massimo, avvio shock per Roma. Studio.
2: Grazie Massimo Barchesi, torniamo fra pochissimo per seguire insieme ciclismo e basket, ora GR1 delle 19.
3: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
4: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
3: E tutte quelle persone nella foto?
4: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
3: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
5: Radio 1. Un mondo da sentire.
6: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Carburanti anche dei P, prezzi calmierati da domani al via, il tetto deciso da
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Il terrorismo e 5 uomini fermati con esplosivi vicino a una base aerea usata dagli Stati Uniti. Si indaga sui loro legami con l'Iran. Trump, lavoro straordinario. Orrore in provincia di Pistoia, ventenne torturata e quasi annegata per avere respinto le avance di un 38enne a salvare la giovane, l'allarme di un passante. Torino, investe con l'auto un bambino e poi scappa, in manette l'ex compagna del padre della vittima, il piccolo non è in pericolo di vita. Intelligenza artificiale, in America indagini su migliaia di incidenti di sicurezza legati a OpenAI e Anthropic. Anche Bill Gates chiede maggiore regolamentazione. La grande notte degli MTV Video Music Awards a Los Angeles, attesi Madonna, Taylor Swift e un lungo omaggio agli anni 80 e 90 da George Michael ai Nirvana. Calcio alla vigilia dell'impegno contro la Turchia, il CT azzurro Mancini fissa come priorità il passaggio del turno in Nations League. Buonasera da Sonia Oranges. Dopo Eni, anche IP ha scelto di limitare il prezzo dei carburanti su tutto il territorio nazionale. È un segnale importante di attenzione alle famiglie italiane, ha commentato la Premier Giorgia Meloni, che conferma che è possibile contribuire concretamente a contenere il caro carburanti.
4: Scatterà domani entro le 8 di mattina il tetto al costo di benzina e diesel deciso da Eni, una riduzione di circa 17 centesimi della durata di un mese con possibilità di proroga fino a fine anno. Il gasolio costerà al massimo 2,19 euro al litro, la verde 1,99 e poco fa la SOCAR, azienda energetica azzera, ha deciso di calmierare i prezzi dei carburanti commercializzati dalla controllata IP. Il limite ai prezzi scatterà da domani e verrà applicato progressivamente. Verranno inoltre studiate le modalità per estendere la misura alle stazioni a marchio esso e agli operatori della filiera. Il presidente dell'UNEM, Gianni Murano.
5: Eni ha iniziato un'iniziativa commerciale a cui APP, in questo caso, ovvero il gruppo Socar, ha pensato di replicare. È quello che succede in un mercato molto competitivo in cui chiaramente nessuno può rimanere indietro.
4: Intanto, dopo gli autotrasportatori, anche i sindacati dei taxi si dicono pronti allo sciopero in assenza di una convocazione da parte del governo. La situazione del caro carburanti è insostenibile, affermano. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Allarme energia in Europa. Gli stoccaggi di gas sono pieni per circa il 70%, 12 punti meno rispetto a un anno fa, mentre l'Italia è all'86%. Il commissario europeo all'energia Dan Jorgensen invita i governi a contenere i consumi, le tensioni in Medio Oriente, la concorrenza asiatica sul gas naturale e liquefatto spingono infatti i prezzi verso l'alto e fanno temere nuove difficoltà negli approvvigionamenti. L'allarme alla base aerea inglese di Fairford, utilizzata dai bombardieri americani nelle missioni in Iran. 5 persone arrestate per terrorismo, accusate di avere preparato un attentato con esplosivi. Il presidente americano Trump, soddisfatto per l'operazione, commenta: potevano fare gravi danni. La corrispondente.
6: Le indagini dell'antiterrorismo britannico sono ancora in corso, ma l'immagine dei 5 uomini arrestati fa il giro dei media. Sono accusati di terrorismo, di aver cercato di portare a termine un attentato a uno dei luoghi più strategici e sorvegliati del Regno Unito, la base militare di Fairford nel sud dell'Inghilterra. L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, dopo la segnalazione di 3 veicoli sospetti che viaggiavano in direzione della base RAF. Una delle principali infrastrutture britanniche utilizzate dall'aviazione militare USA, da cui partono i caccia americani per le missioni in Iran, in particolare quelle nella zona dello stretto di Hormuz. Gli agenti armati hanno arrestato 5 uomini e evacuato all'alba circa 85 famiglie dal vicino villaggio di Wilford. Per ore gli artificieri hanno continuato a lavorare nella zona. Per la polizia il lavoro per stabilire la natura completa dell'incidente è ancora in corso. Il primo ministro Andy Burnham, dal congresso del Partito Laburista a Liverpool, invita a evitare ogni genere di ipotesi non verificata. Dagli Stati Uniti il presidente Trump definisce fantastici gli arresti dei 5 e commenta: volevano fare grossi danni. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Possibile incontro tra Vladimir Putin, Xi Jinping e Donald Trump a margine del vertice APEC il 18 e 19 novembre a Shenzhen in Cina. Per il Cremlino sarà una buona occasione di contatto tra i leader, ma è ancora presto per parlare di un vero trilaterale. Nessuna decisione invece sulla partecipazione di Putin al G20 negli Stati Uniti. Far avanzare il dialogo sulle conseguenze umanitarie della guerra in Ucraina è l'obiettivo della nuova missione a Mosca del cardinale Matteo Zuppi, inviato per 3 giorni da Papa Leone XIV. Al centro i bambini coinvolti nel conflitto, lo scambio di prigionieri e civili. Alla TASS Zuppi spiega che sono all'esame le richieste di Mosca e Kiev. Auspichiamo, continua il cardinale, di sviluppare il dialogo dal momento che sappiamo quanta sofferenza provochi la guerra. I Pasdaran iraniani minacciano di estendere il raggio dei loro attacchi contro le forze statunitensi se riprendessero le ostilità, mentre per Trump ci saranno nuovi colloqui con gli inviati di Teheran senza escludere l'opzione militare.
0: Una bonaccia anomala, imprigiona e paralizza il conflitto nel Golfo Persico. Nessuna operazione militare risolutiva, nessuna manovra diplomatica capace di superare lo stallo. A turbare la calma piatta solo le dichiarazioni pressoché sempre le medesime delle parti. Il presidente Trump, in una conversazione con il sito di informazione Axios, sostiene di aspettarsi nuovi colloqui con Teheran la prossima settimana. Ripete che l'Iran vuole un accordo, ma non è quello che vuole lui, insiste e ribadisce il rifiuto dell'offerta negoziale avanzata nei giorni scorsi da Teheran. Un'intesa che avremmo accettato un anno fa. Hanno sopravvalutato la loro posizione, sentenza Trump, e alla domanda se stia valutando una ripresa degli attacchi risponde: ci penso continuamente, ma non dice di aver preso ancora una decisione. Siamo pronti a una ripresa del conflitto. La sfida del ministro degli esteri iraniano Araghchi, conversando con l'emittente statunitense NBC: anche se si dovesse arrivare a una guerra da giudizio universale, allo stesso tempo siamo pronti alla diplomazia, garantisce Araghchi, esponente di quella che viene considerata l'ala dialogante del regime. Sta al presidente scegliere, afferma, mentre i fautori della linea oltranzista e apparentemente dominante in Iran, i Pasdaran, annunciano di aver sequestrato il secondo drone sottomarino statunitense nelle acque di Hormuz e minacciano: se dovessero riprendere le ostilità, colpiremo le navi e i cacciatorpedinieri americani anche nell'Oceano Indiano. Enzo Arcieri, GR1.
2: In Israele le forze armate hanno ucciso un miliziano di Hamas che il 7 ottobre partecipò al sequestro di 2 ostaggi al Nova Festival. Sul fronte politico il premier Benjamin Netanyahu respinge invece le accuse sugli allarmi ignorati alla vigilia dell'attacco. L'inviata.
1: Il premier Netanyahu continua a negare di essere stato avvertito sull'imminente attacco di Hamas prima del 7 ottobre. Ma ora arriva anche l'accusa dell'ex ministro della difesa Gallant. Israele avrebbe ricevuto il messaggio di Hamas tramite lo Shin Bet prima del 7 ottobre, in cui il leader di Hamas, Yahya Sinwar, minacciava di scuotere le prigioni, dice Gallant. Prove che si aggiungono a poche settimane della cruciale tornata elettorale del 27 ottobre. A Gaza l'esercito israeliano informa di aver ucciso Saher Sakr, che avrebbe fornito le armi a Hamas. Aveva partecipato, dicono, all'attacco del 7 ottobre, quando ha anche rapito Noar Gamani e Avin Antanor dal festival musicale Nova. Mentre il leader di estrema destra e il ministro delle finanze Bezalel Smotrich chiede l'annessione dei territori palestinesi della striscia, ancora sotto il controllo dell'esercito israeliano. E poi andare in guerra in Cisgiordania e fare lì quello che abbiamo fatto a Gaza. Da Gerusalemme, Marina Lalovic, GR1.
2: In Svizzera è stato respinto il referendum che proponeva di irrigidire le condizioni della neutralità del paese, riducendo la capacità del governo di sanzionare paesi come la Russia. I no sono stati il 70,15% e hanno prevalso in tutti i cantoni della Confederazione. La visita del Papa in Francia, al centro a Cueil, Notre Dame, il forte monito sul fine vita, la dignità umana, ha detto il pontefice, è indiscutibile, non si consideri normale togliere la vita.
7: È impossibile considerare normale togliere la vita. Ciò che è legale non è necessariamente morale. Papa Leone incontra malati e operatori sanitari a Lourdes, nella Cueil Notre Dame. La struttura di assistenza si trova di fronte alla Grotta delle Apparizioni. Qui la fragilità non viene nascosta. La dignità umana non si misura e non si discute no alla morte programmata. Nessuno scandisce il Papa e il diritto sulla base di altri algoritmi da laboratorio di decidere della vita di un embrione o di un anziano. La tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta. Agli operatori sanitari ricorda: la missione è prendersi cura di una persona che soffre e non eliminarla. Questa mattina, nella spianata del santuario, Prevost ha presieduto messa. C'erano 150.000 pellegrini e 7.000 malati. Le vostre stampelle, le sedie a rotelle, le vostre lacrime nascoste non sono ostacoli. Ai vescovi della Conferenza Episcopale Francese raccomanda di continuare a contrastare la dolorosa piaga degli abusi, mantenendo la massima vigilanza. Nel pomeriggio, nel Palazzo Vescovile, Leone ha incontrato in forma privata 7 vittime di abusi compiuti dal clero. Con Sergio Ciani, Lourdes, Francesca Paltracca, GR1.
2: Rai Radio 1, le 19:10 minuti, ora la cronaca. Rifiuta l'approccio sessuale, viene picchiata, torturata e quasi annegata. È accaduto a Pistoia, dove la polizia ha arrestato un 38enne.
8: Un pomeriggio che si trasforma in un incubo per una ventenne che si era data appuntamento con un uomo cittadino domenicano di 38 anni lungo le sponde del fiume Pescia in provincia di Pistoia. Una passeggiata e poi lui che tenta l'approccio sessuale ma viene respinto. È a quel punto che si scatena la brutalità dell'uomo, già conosciuto alle forze dell'ordine perché ha numerosi precedenti specifici. Lui, davanti al no della giovane, la trascina in acqua, le tiene la testa immersa, poi infierisce su di lei, la picchia anche con una cintura, le tira addosso delle pietre, le spegne e alcune sigarette sul volto. È un passante che si accorge di cosa sta accadendo perché sente le urla della giovane ad interrompere le violenze. Chiama il 112 e scatta l'allarme mentre l'uomo fugge. Le indagini lampo della polizia permettono però agli agenti di rintracciarlo e arrestarlo, mentre la ragazza viene affidata ai medici. Fortunatamente ha riportato lesioni giudicate guaribili in pochi giorni. Bruno Sokolovic, GR1.
2: A Torino, arrestata la 24enne che ha investito con l'auto il figlio di 5 anni dell'ex compagno e accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate.
6: Una vendetta nei confronti dell'ex compagno. Questa è l'ipotesi più inquietante dietro l'incidente avvenuto ieri nel quartiere San Donato, nel quadrante nord-ovest di Torino. Chi era in strada ha visto tutto.
9: Ho visto un bambino che era sull'ambulanza.
6: Il piccolo stava camminando con il padre, la sorella e un'amica di famiglia quando un'auto gli è piombata addosso. Alla guida la 24enne Camilla D'Alessandra, che il papà del bimbo ha identificato come la sua ex fidanzata. E dopo l'impatto sarebbe fuggita. I carabinieri l'hanno poi individuata e arrestata. Non si può escludere l'incidente, dice il legale della donna, l'avvocato Cristian Scaramozzino.
10: Si può solo ipotizzare che in qualche modo la ragazza sia partita probabilmente di scatto o magari il bambino si sia spostato.
6: Da chiarire la natura dei rapporti tra l'uomo e la 24enne. In passato la giovane era stata vittima di stalking e maltrattamenti, fatti per i quali un altro suo ex compagno è stato condannato in via definitiva. Da accertare anche se nell'auto ci fosse un'altra persona. Il piccolo ha riportato traumi al torace e all'addome, è ricoverato nel reparto di chirurgia dell'ospedale Regina Margherita con una prognosi di 40 giorni. Fabrizia Ralla, GR1.
2: Incidente mortale sul lavoro a Bologna. Ubriaco alla guida travolge e uccide un operaio.
11: Si chiamava Ruslan Railean ed è morto a 45 anni travolto da un'auto mentre lavorava di notte in autostrada. Era moldavo, abitava nel Padovano. In quel cantiere sulla A14 all'altezza del quartiere navile di Bologna stava lavorando nella corsia dinamica chiusa per il cantiere regolarmente segnalato. Alla guida dell'auto che lo ha travolto un 54enne modenese che si è fermato dopo l'impatto ma poi è risultato positivo all'alcol test, tasso 4 volte superiore al limite, ed è indagato per omicidio stradale. A chiamare i soccorsi sono stati i compagni di lavoro di Ruslan, ma all'arrivo del 118 le condizioni dell'operaio erano apparse subito critiche. L'uomo è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale maggiore di Bologna. Per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, indaga la polizia stradale. Oltre alle testimonianze di chi ha assistito, si stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza dell'autostrada, che avrebbero ripreso interamente la scena. Bologna, Lucia Volta, GR1.
2: L'inchiesta sull'omicidio di Fabio Colapietro è avvenuto a Torino. La decisione del GIP sulle 3 persone coinvolte nel delitto.
8: Resteranno tutti e tre in carcere e questa è la decisione del giudice per le indagini preliminari di Torino, che però non ha convalidato il fermo per Mateus de Oliveira, 26 anni, reo confesso dell'omicidio del 39enne Fabio Colapietro, e per Keith Booting e Nicole Formichetti, accusate di favoreggiamento e occultamento di cadavere, ma ha ritenuto sufficiente il quadro indiziario e disposto la custodia cautelare. Pochi dubbi per gli inquirenti sulle responsabilità. Le ammissioni del 26enne italo-brasiliano sono state piene, così come sul contesto in cui tutto è maturato: il festino di tre giorni a base di droga, la colluttazione per un furto di 50 euro, la morte per strangolamento. Restano da chiarire le fasi successive, i tentativi di smembrare il corpo per poi disfarsene. Butig, 22enne filippina, davanti al jeep ha ammesso solo l'acquisto di sacchi neri. Nessuna parola da parte della professoressa Nicole Formichetti, rimasta per giorni con i resti di Colapietro in casa. Non era in condizioni, ci ha detto al telefono l'avvocato Alessandro Bellina, aggiungendo che tra domani e dopodomani fisserà un nuovo incontro con lei. Al momento nessun parente da Rieti lo ha contattato per avere notizie. Da quasi 20 anni aveva lasciato la sua città natia, i genitori scomparsi da tempo. Chi l'ha conosciuta la descrive come solitaria e ribelle, ormai radicata a Torino. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Intelligenza artificiale, decine di migliaia di incidenti di sicurezza al centro di indagini interne di OpenAI e Anthropic. Il fondatore di quest'ultima, Dario Amodei, è atteso a cena alla Casa Bianca e anche Bill Gates chiede al Congresso americano una maggiore regolamentazione della materia.
12: Comportamenti problematici. Così i ricercatori di sicurezza hanno definito la moltitudine di azioni intrusive compiute di recente dai modelli più avanzati dei big dell'intelligenza artificiale. Tentativi di attacchi informatici avvenuti attraverso iniziative sfuggite alle istruzioni iniziali. L'indiscrezione arriva dopo una serie di incidenti già emersi pubblicamente, che avrebbero addirittura riguardato siti governativi. Perché il problema non è soltanto ciò che il modello sa, ma quali azioni può autonomamente tentare per raggiungere un obiettivo. Pierluigi Pisa, giornalista di Repubblica, esperto di intelligenza artificiale.
13: Non siamo di fronte a un'intelligenza artificiale che sfugge improvvisamente al controllo umano, ma siamo di fronte a un'intelligenza artificiale che ormai riesce a fare talmente tante azioni attraverso questi agenti IA che si moltiplicano inevitabilmente gli incidenti di questo tipo. Anthropic e OpenAI ora dominano la corsa degli IA e quindi vogliono scavare un fossato dietro di loro, proprio chiamando alla regolamentazione, che è giusta e sacrosanta, ma non dovrebbe arrivare dalle aziende, ma da governi, istituzioni, da chi è predisposto a farlo.
12: Mauro Zanda, GR1.
2: E a proposito di intelligenza artificiale, non si sgonfia la polemica politica sulla foto truccata con l'AI della parlamentare calabrese di Forza Italia Matilde Siracusano, postata ieri da Roberto Vannacci.
14: Grazie Matilde, domani balzo in avanti per Futuro Nazionale nei sondaggi. Roberto Vannacci risponde così alle critiche bipartisan piovutegli addosso. L'indignazione resta forte per Fratelli d'Italia contro Siracusano, un'offesa squallida e grave tipica di chi è privo di idee e valori. La politica, aggiungono dal partito della Premier, è una cosa seria, mai mancare di rispetto. È il peggio del peggio, è l'involuzione della specie, rincara Licia Ronzulli da Forza Italia. Gli azzurri, ma anche esponenti delle opposizioni, rilanciano l'appello del sottosegretario all'informazione e all'editoria Baracchini per l'introduzione del reato di deepfake, soprattutto in vista delle elezioni. Il PD chiede la politica batta un colpo sull'utilizzo di contraffazioni con intelligenza artificiale in campagna elettorale. Dem solidali con Matilde Siracusano. Fa bene a denunciare, dicono. Vannacci non sa più che fare e dire, pur di far parlare di sé. Solidarietà senza se e senza ma anche dai 5 Stelle, per i quali il caso dimostra quanto sia urgente porre un argine all'uso distorto delle AI. Benvenga un patto sui contenuti contraffatti senza contesto, concorda Matteo Renzi, Italia Viva, che però poi puntualizza la priorità e sviluppare l'intelligenza artificiale. Ufficiale, creare posti di lavoro, non vietare i fotomontaggi. Francesco Macaro, GR1.
2: Affluenza sotto il 4% a Reggio Calabria alle 12 per le suppletive per il seggio alla Camera dei Deputati lasciato da Francesco Cannizzaro di Forza Italia dopo la sua elezione a sindaco della città. Si vota anche domani fino alle 15. Sono arrivati nello zoo di Atlanta i due panda giganti che la Cina ha donato in prestito diplomatico agli Stati Uniti.
15: È un dono dal significato simbolico molto profondo, che rinnova un'antica tradizione cinese, quella della diplomazia del panda, ossia donare in prestito l'animale simbolo del paese alle nazioni cui si vuole ribadire l'apertura al dialogo, all'amicizia e alla fiducia. Un ambasciatore speciale, dunque, il panda. E questa tradizione si è appena rinnovata, questa volta tra Cina e Stati Uniti, con l'arrivo di Ping Ping e Fu Shuang, due esemplari di panda giganti, nello zoo di Atlanta, in Georgia, dove due mammiferi rimarranno per 10 anni. Il dono era stato annunciato nel recente vertice a Washington tra Xi Jinping e Donald Trump e definito produttivo da entrambi i leader. La partenza di 2 panda giganti dalla Cina è stata preceduta da una cerimonia di saluto nella base di ricerca di Chengdu. Analogamente e in senso contrario, all'inizio di quest'anno Pechino aveva richiamato 2 dei suoi panda dal Giappone in seguito a una disputa diplomatica, scaturita quando il primo ministro giapponese aveva lasciato intendere che Tokyo avrebbe potuto intervenire militarmente in caso di attacco a Taiwan da parte della Cina. Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Questa notte a Los Angeles all'1:30 italiana si apre il red carpet dei Video Music Awards. La cerimonia sarà condotta dal rapper Snoop Dogg, attesa per il ritorno di Madonna, ma i momenti per un tuffo nella storia della musica saranno anche altri.
16: Una parata di star che ci darà la misura del presente del pop, ma anche di come la nostalgia faccia breccia nella musica e nel glamour di oggi. Protagonista dei Video Music Awards, tra nominations e palcoscenico sarà Madonna. Si celebrano decenni di metamorfosi, ma è anche una conferma di quanto ancora contino nell'immaginario gli anni Ottanta. C'è poi un anniversario da celebrare, i 40 anni di Faith, primo album da solista di George Michael. Il tributo è affidato a Reyes, Somber e Teddy Swims. Sul fronte del rock, a 35 anni dall'uscita di Smells Like Teen Spirits, i Nirvana riceveranno il Video Vanguard Award. Resta da capire se Dave Grohl e Chris Novoselic, membri superstiti della band, saliranno sul palco. Francesco Riccardi, GR1.
2: Ora lo sport, in studio Giorgio Germanò.
17: Buonasera, calcio in primo piano, vigilia dell'impegno di Nations League che domani a Istanbul attende la nazionale azzurra opposta alla Turchia. Ai nostri microfoni il commissario tecnico azzurro.
18: Roberto Mancini, anche dopo una sconfitta credo che gli obiettivi non siano cambiati, quelli comunque di andare avanti in Nations League, di passare tra le prime 2 del gruppo.
19: Sicuramente, questo è il nostro obiettivo, sappiamo che siamo in un gruppo difficile, ma insomma il nostro obiettivo rimane quello.
18: 10 giocatori sono andati a Coverciano, ci sono anche Gianluca Mancini e Barella, c'era magari bisogno di riposarsi per qualcuno e di preparare al meglio la partita con la Francia senza venire tutti quanti qui.
19: Abbiamo pensato che questa fosse la cosa migliore per non farli stancare questo viaggio di 1 giorno e mezzo che poi ci riporterà a Coverciano nella mattinata di martedì, quindi abbiamo pensato che forse era meglio farli allenare, recuperare, riposare, visto che poi comunque giochiamo ogni 3 giorni, era impossibile per tutti quelli che abbiamo fare 4 partite.
18: Come sono stati questi 2 giorni dopo la sconfitta con il Belgio?
19: Niente di particolare, eravamo dispiaciuti per la sconfitta, stavamo facendo le valutazioni sugli errori che abbiamo fatto, su quello che possiamo migliorare e siamo abbastanza tranquilli.
18: Bursa, collaborazione tecnica di Luciano Pecoraro, Daniele Fortuna, GR1.
17: Restiamo in tema calcio, questa volta con il campionato di Serie A. Carlos Cuesta non è più l'allenatore del Parma. Il club emiliano ha ufficializzato la decisione dopo un confronto interno con l'allenatore spagnolo, comunicando che sono venute meno le condizioni per proseguire il progetto. Cuesta lascia dopo la salvezza conquistata nella scorsa stagione e un avvio di campionato invece più complicato. 4 punti nelle prime 5 giornate. Fra i possibili sostituti, Roberto D'Aversa, in questo caso si tratterebbe di un ritorno, e Alberto Gilardino, che invece è stato un calciatore del Parma. Dal calcio alle 2 ruote, al ciclismo, i mondiali in corso in Canada, ci colleghiamo in diretta con Cristiano Piscinelli.
20: Fase calda della corsa, 34 chilometri, ancora la conclusione. Davanti però c'è un gruppetto composto da 6 atleti importanti, perché c'è la Slovenia con Primoz Roglic, il Belgio con Wout van Aert, la Danimarca con Anton Charming, poi la Gran Bretagna con Oscar Ole e il già campione del mondo Mathieu van der Poel per l'Olanda. E Quinn Simmons, Stati Uniti, hanno guadagnato 10 secondi sul resto del gruppo, il gruppo dei big, al cui interno c'è il grande favorito Remco van der Poel, ma ricordiamo che il Belgio, oltre a Remco, anche proprio Van Aert come punta per cercare ovviamente di ottenere quel successo iridato. Ancora tutto da decifrare, però questo attacco è importante perché all'interno del gruppetto lì davanti ci sono corridori davvero forti con un palmarès invidiabile. L'Italia però è attenta, Scaroni ha cercato di ricucire, è rientrato nel gruppo, ancora il margine però è ristretto. A te.
17: Grazie a Cristiano Piccinelli, dal Canada al Golfo di Napoli, America's Cup anche oggi, luna rossa al proscenio.
2: A Napoli in queste regate preliminari non ce n'è per nessuno. Luna Rossa Senior con Peter Barling, Marco Gradoni, Maria Giubilei, Gigi Ugolini ha dominato questa 3 giorni di gare. Alla fine delle 8 regate di flotta il team italiano era davanti a tutti con 71 punti, seguito da Emirates New Zealand a 56. In grande recupero nelle ultime race i francesi del Roche-Posay a 48. Nel match race finale Luna Rossa ha lasciato i Kiwis sempre dietro, partendo benissimo e mantenendo la prima posizione ininterrottamente. Alla fine hanno tagliato il traguardo con quasi 300 metri di vantaggio, raggiungendo di poppa una velocità di circa 40 nodi. Certo, questi sono gli AC40, quando l'anno prossimo si disputerà l'America's Cup in acqua ci saranno gli AC75, ma in queste 2 regate preliminari, appunto quelle in Sardegna di maggio e queste, la sfida è stata lanciata. L'equipaggio da battere è Luna Rossa. Da Napoli, Germana Brizzolari, GR1.
17: Chiudiamo con il tennis. Successo per l'Europa nella Laver Cup. Alexander Zverev ha conquistato il punto decisivo per il vecchio continente, battendo in 2 set 7-6-6-3 lo statunitense Tian nell'ultimo incontro disputato a Londra. In precedenza il doppio europeo formato dall'italiano Flavio Cobolli e dal ceco Menšík aveva superato la Coppa del team resto del mondo, l'americano Fritz e l'australiano De Minor. È la 6ª volta che l'Europa vince il trofeo. Per lo sport è tutto.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, in regia Daniele Di Noia e Jacopo Teodoro. Ora ascolta Si fa sera da Sonia Oranges. Buon proseguimento d'ascolto.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Simona Segoloni, presidente del coordinamento delle teologhe italiane.
2: Nelle nostre società del consumo, dove siamo abituati a bruciare velocemente i beni che mangiamo, che compriamo, che usiamo e in cui produciamo tantissimi rifiuti, anche come se cose o gli oggetti o anche il cibo valessero poco, dove costruiamo, smontiamo, rimontiamo e bruciamo anche suolo con grande facilità, forse è bene riacquistare quello sguardo contemplativo che ci permette di vedere il valore intrinseco e profondo di tutto ciò che esiste, in modo particolare di tutto ciò che vive, di fiori, delle farfalle, degli uccelli, del mare, dell'acqua, di ogni cosa. Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 10, mentre Gesù parla delle persecuzioni, delle difficoltà che i suoi discepoli incontreranno, nel rassicurarli di non temere nemmeno quelli che possono uccidere un corpo, a un certo punto dice così: due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà senza il Padre vostro. Si ferma cioè a guardare gli uccelli più piccoli, quelli che si vendono per poco, il cibo o l'offerta dei poveri, e dice che nemmeno uno di questi, che vengono considerati poco, che non hanno a che fare con le tavole dei ricchi, nemmeno uno di questi cadrà senza il Padre, cioè nemmeno uno di questi cadrà senza lo sguardo di Dio, l'amore di Dio, senza che sia per Dio preziosissimo. Recuperare questo sguardo è ciò che rende possibile la custodia e l'armonia degli esseri umani.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
3: Radio. In serata prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al centro-nord e sulla Sardegna, mentre residue ma innocue coperture nuvolose insisteranno sui settori ionici più meridionali. Domani, lunedì 28 settembre, persisteranno condizioni di stabilità sulla maggior parte della penisola, pur in presenza di addensamenti nuvolosi sui rilievi alpini di confine e sulle zone interne di Calabria e Sicilia orientale, associati a isolati e brevi piovaschi. Cielo per lo più sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, con qualche locale innocua velatura di passaggio. Temperature stazionarie o in lieve aumento, con massime diffusamente tra 24 e 28 gradi e locali punte di 29 nelle zone interne sulle isole. Venti in attenuazione al centro, ancora moderati orientali al sud e sulle due isole maggiori. Mari in prevalenza poco mossi al nord, mossi o localmente molto mossi lo Ionio e i bacini meridionali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Nations League, seconda uscita della nazionale di Roberto Mancini, a Bursa derby tricolore con Vincenzo Montella. Turchia-Italia, domani alle 20.35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
6: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
7: Infatti.
6: E perché nella foto sei su un palco?
7: È una storia lunga.
6: Quanto lunga?
7: Fino alle 5 del mattino.
6: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
8: Domenica Sport.

Torniamo insieme qui a Domenica Sport, 19:31 minuti e 35 secondi. Fra poco torneremo anche al basket e al ciclismo. Diamo un aggiornamento per quanto riguarda i risultati fin qui della prima giornata di regular season della Lega di basket italiano. L'Olimpia Milano ha battuto Trieste 83-79, successo anche di Tortona 101-93 contro Verona. Udine e Scafati sono sul 79-51 nel quarto. Varese, Virtus Bologna, vede il Bologna avanti 31-25 nel secondo quarto. Poi c'è l'annuncio dell'addio fra l'allenatore Questa e il Parma, parliamo di calcio, e c'è anche il comunicato ufficiale del club che vi leggiamo. Parma Calcio comunica che Carlos Questa non è più l'allenatore della prima squadra maschile. A seguito di un confronto interno fra società e allenatore si è convenuto che non vi erano più i presupposti tra le parti per proseguire il rapporto professionale. In particolare, in merito allo sviluppo del progetto sportivo, sono venute a mancare infatti le condizioni necessarie affinché si potesse proseguire il lavoro intrapreso, e si è giunti a questa decisione condivisa. Quindi questo è quanto è successo per quanto riguarda la panchina del Parma. Speculazioni su quali potrebbero essere i prossimi allenatori è tutto da vedere. Ovviamente stanno già uscendo i primi nomi per quanto riguarda la panchina, più tardi ne parleremo. E fra pochissimo torneremo a seguire insieme il Mondiale di Ciclismo con la gara Elite maschile che è nella sua parte finale, e anche Maxima Roma contro Basket Napoli per quanto riguarda il primo turno di regular season di Lega di Basket.

0: Benson con Bebop Lula qui a Domenica Sport. Torniamo al rimbalzo di linea, ripartiamo dal basket. Massimo Barchesi, Massima Roma Napoli, per poi tornare da Cristiano Piccinelli, mondiali di ciclismo in Canada. Massimo.
1: Eccoci Giacomo, è iniziato il secondo tempo, a due minuti ci eravamo lasciati prima di girare la linea al GR1 sul 38-22 per Napoli, e lì la partita è cambiata con la Massima Roma che è riuscita a rientrare, a chiudere sul meno 3 il primo tempo, 45-42, ora siamo 50-44 per Napoli-Roma, è rientrata in partita soprattutto grazie ai tiri liberi, 22 su 22 fino a questo momento, quindi il 100%, perché se parliamo di percentuale al tiro è veramente pessima. Primo tempo addirittura 4 su 15 col 27%, 36% da 3, non è nemmeno malaccio, però c'è quel 27%. Intanto Dautin ancora a segno, in Napoli ogni volta che la Massima si riavvicina riscappa, 12 punti per Dautin. Napoli che invece al termine del primo tempo aveva il 53% da 2, il 54% da 3 con 7 su 13. Fallo di Caruso su Bilan, tra l'altro Napoli non ha la possibilità di utilizzare Jamius Ramsey che è fuori, evidentemente ha avuto un problema dell'ultimo ora, e dicevamo in sede di presentazione Ramsey il giocatore più pericoloso per l'attacco di Napoli, e non è utilizzabile. È una buona notizia che per la Massima, che però non la sta sfruttando. Nel frattempo Petruccelli messo in difesa su Aaron Holiday, sporca il pallone, rimessa laterale in zona d'attacco per la Massima, ancora Holiday, 10 punti per lui, ma l'anima della rimonta della Massima è stato Mirza Alibegovic. Nel frattempo Roma continua a sparare a salve, da a 3 punti, altra tripla stavolta di Lemar, ma c'è il rimbalzo in attacco che premia la formazione di Matteo Cotelli, rimessa a fondo campo, 6 minuti, 59 secondi al termine del terzo quarto, avanti Napoli di 8 punti sulla Massima Roma, 52-44, mondiali di ciclismo, Cristiano Piccinelli.
2: Con la gara che è entrata nel vivo a 73 km dalla fine, davanti al momento c'è un gruppetto di tre elementi, c'è Mattia Van Der Poel soprattutto che sta provando a guadagnare ancora, poi Quinn Simmons e Oscar Holley stanno tentando di allungare, hanno una cinquantina di secondi sul gruppo dei migliori, i tre battistrada, ma stanno rinvenendo su di loro anche Primoz Roglic, c'è poi il Belgio con Wout Van Aert, c'è anche la Danimarca con Anton Charming, 73 km.

0: 72 chilometri alla conclusione. L'alleanza Stati Uniti-Olanda porta avanti Mathieu Van Der Poel, Quinn Simmons, anche Oscar Holley, che però rimane agganciato soltanto per caparbietà alla ruota dei due lì davanti. Torniamo al basket.
1: 6 minuti e 11 secondi al termine del terzo quarto, con Napoli avanti di 9 punti sulla massima Roma, 55 a 46. Tra l'altro poco fa è arrivata una tripla da chi non te lo aspetti, Willy Caruso, uno dei centri della formazione Yasmin Repe, cioè Napoli, che sta tirando con il 53% dall'arco, con esattamente 8 su 15, 60% da 2, ben diverse in negativo le percentuali di Roma, che ha il 32% da due punti, il 27% da tre. Dunque una partita tutta in salita, non è mai stata avanti la massima dall'inizio, dalla palla a due, sempre avanti Napoli, che ora attacca ancora con Dautin, scambia il pallone con Selias, ancora Dautin, ultimi 6 secondi per la chiusura dell'attacco di Napoli. Dautin si mette in proprio, step back da due punti, gran canestro ancora di Dautin, e ha pescato davvero un gran giocatore, con 14 punti per lui, diventa il miglior marcatore della partita. Dautin, che è uscito dall'università di Rhode Island nel 2020, ci prova ancora, sbaglia la massima da tre, ancora Bilan presente a rimbalzo, pallone che è ancora in attacco per la massima con Mirza Alibegovic, c'è il fallo su Miro Bilan. Bilan e Alibegovic sono gli unici che si stanno salvando per la massima Roma. Fallo commesso da Selias, 5 minuti 21 secondi al termine del terzo quarto, è riscappata Napoli avanti di 11, 57 a 46 sulla massima Roma Mondiali di Ciclismo.
0: Sempre con davanti Mathieu Van Der Poel, Holley e Charming, questo per quanto riguarda ovviamente il terzetto al comando della corsa, Quinn Simmons, non Charming. E allora i tre lì davanti, il britannico, l'olandese e lo statunitense, hanno un vantaggio di 14 secondi su Roglic, Van Aert, Charming, di 27 sul gruppo, al cui interno c'è Renck Van Der Poel da solo, c'è Paul Sexas da solo, ci sono però i tre italiani, Ciccone, Piganzoli e Scaroni, c'è anche Adam Yates, Juan Ayuso, Brandon McNulty, Johannessen della Norvegia, Michael Matthews Australia, Isaac del Toro Messico e Ben Ili, tagliati fuori praticamente tutti gli altri. Sarà uno di questi a ottenere il primo gradino del podio. 74 chilometri che mancano ancora alla conclusione. L'azione potente di Mathieu Van Der Poel nel tentativo di andare a conquistare un altro titolo mondiale. Torniamo al basket.
1: Ennesima palla persa dalla massima, da Lemar, che è un po' un fantasma in questa partita. Jakimowski dall'altra parte, attacca Bilan, l'appoggio al canestro, time out chiamato da Matteo Cotelli, e stiamo rivedendo praticamente lo stesso film del primo tempo, con Napoli avanti di 13 punti, 59 a 46, siamo alla metà esatta del terzo quarto. Massima Roma che veramente sta tirando malissimo, con 4 su 16 da 3, 25%, 6 su 19 da 2, 32%, e cominciano ad essere tante le palle perse, ben 12. È vero che Napoli ne ha una, vediamo un po', palle perse, una in meno, 11, ma sta tirando decisamente meglio, anche perché sta sfruttando una difesa certamente rivedibile da parte della massima Roma. Time out al Palaeur davanti ai quasi 8.000 spettatori per questo esordio della nuova società del presidente Paul Matiasic, che è in parterre al fianco del presidente federale Gianni Pedrucci. Tra l'altro vi diamo una notizia che ci ha comunicato il presidente Pedrucci stesso: Italia-Turchia, valevole per le qualificazioni ai mondiali del prossimo 26 novembre, si giocherà qui a Roma al Palaeur. Squadre che rientrano in campo, Napoli avanti di 13 punti sulla massima Roma, 59 a 46 alla metà del terzo quarto. Cristiano Piccinelli, Mondiali di Ciclismo.
0: Grazie Massimo. Allora mancano 69 chilometri al traguardo finale per i tre battistrada, che lo ricordiamo ancora una volta, sono il britannico Oscar Holley, poi l'olandese Mathieu Van Der Poel, l'americano Quinn Simmons. 14 secondi su un altro terzetto che insegue, composto da Roglic Slovenia, Van Aert Belgio e Charming Danimarca. 33 sugli altri 14 rimasti, tra cui Renck Van Der Poel, Sexas e i nostri Ciccone, Piganzoli.

0: e Scaroni, c'è anche Isaac Del Toro, c'è anche Benini che fu medaglia di bronzo agli scorsi mondiali in Ruanda a Kigali. In questo tracciato a Montréal nel 1974 Raymond Poulidor, che è il nonno, è stato il nonno perché purtroppo non c'è più, ci ha lasciati nel 2019, di Mathieu Van Der Poel, conquistò la piazza d'onore dietro al cannibale Eddy Merckx. E allora Mathieu magari vuole migliorare la posizione del nonno, cercare di andare a conquistare ancora una volta il mondiale come ha fatto a Glasgow nel 2023, concentrato sull'obiettivo. Mathieu Van Der Poel nel gruppetto di testa, attenzione però anche a Quinn Simmons, e poi dietro non ci sono certo atleti banali, perché Primoz Roglic è un corridore capace di vincere i grandi giri, un corridore importante, c'è Wout van Aert, corridore unico, può vincere in volata, può vincere in salita, è stato determinante anche nell'ultima vuelta, ha vinto quest'anno la Parigi-Roubaix, 68 km al traguardo, davanti sono in 3,16 secondi sul gruppo dei primi inseguitori, a 34 secondi il gruppo Remco Evenepoel. Torniamo al basket.
1: Roma che tira malissimo da 2 e da 3, ma tira benissimo a cronometro fermo, 24 su 24 dopo il 2 su 2 di Mirza Alibegovic, ma ci sono sempre 11 punti di vantaggio per Napoli sulla massima Roma, 59 a 48, 4 minuti e 21 secondi al termine del terzo quarto. Jakim Moski, step back sulla marcatura di Alibegovic, sbaglia ma c'è rimbalzo in attacco da parte di White, dunque nuovo possesso per Napoli che ha tirato sulla sirena al termine dei 24 secondi. Attenzione alla tripla, a segno Dautin, 17 punti di gran lunga MVP di questa partita. Da una parte le triple entrano, dall'altra assolutamente no, e da qui 62 a 48. Holiday si fa spazio, vediamo un po', si fa spazio in maniera irregolare, fallo in attacco, aveva segnato Aaron Holiday ma si è fatto largo in maniera irregolare e dunque terzo fallo e tredicesima palla persa per la massima Roma. In questo momento la partita è tornata completamente dalla parte del Napoli Basket, che sta dominando, 14 punti di vantaggio, non è il massimo vantaggio perché lo è stato sul 38 a 22, ma insomma ora è nuovamente in totale controllo la formazione di Yasmin Repeša. Quando mancano 3 minuti e 40 secondi al termine del terzo quarto, Napoli avanti sulla massima Roma 62 a 48. Mondiali di ciclismo, Cristiano Piccinelli.
0: Oscar Only, Mathieu Van Der Poel e Quinn Simmons stanno per superare la linea del traguardo, dopodiché mancheranno 5 giri al termine, dunque i tre lì davanti hanno un vantaggio che oscilla sui 15 secondi rispetto a Roglic, Charmig e Wout van Aert, una trentina di secondi sul resto del gruppo. Van Aert con Roglic e con il danese Charmig all'inseguimento, dietro invece la truppa ristretta ormai a pochi elementi, però al cui interno ci sono ben tre azzurri, la nazionale più completa lì davanti perché ci sono Piganzoli, Ciccone e Scaroni, c'è anche Benili, sempre corridore da tenere in particolare attenzione, capace anche di sfuggire al controllo per la sua capacità di inserirsi nei buchi che si vengono a creare. Nelle prime posizioni c'è anche Remco Evenepoel, che però adesso deve recuperare una trentina di secondi rispetto al resto del gruppo, che però torna a essere composto da più elementi perché sul gruppo, il terzo gruppo che insegue, c'è anche il ritorno prepotente di altri atleti, di altri 30-40 atleti, dunque sarà un gruppone sicuramente più compatto all'inseguimento dei due terzetti di testa. Mancano però sempre meno chilometri alla conclusione, 66 per la precisione, davanti sono in tre l'Olanda con Mathieu Van Der Poel, la Gran Bretagna con Holley e gli Stati Uniti con Quinn Simmons. Marchesi, basket.
1: È di nuovo più 16 Napoli a 3 minuti e 10 secondi dalla conclusione del terzo quarto, 64 a 48, altra palla persa poco fa da Holiday, la quarta nella sua partita, sta davvero deludendo parecchio Aaron Holiday, considerato una delle stelle del campionato italiano. Prova Napoli, è altra tripla, eppure Sancaré si iscrive al festival napoletano, 48 Roma, 67 Napoli, e questo è il massimo vantaggio. Anche Sancaré da 3 punti, giocatore che ha un futuro assicurato, 19 anni, senegalese di formazione italiana, altra palla persa altra palla persa dalla Maxima Roma che è in totale confusione. Fallo in attacco fischiato a Whittle, 2 minuti 34 secondi dicevamo di Sankaré, senegalese di formazione italiana, è un 2007, portato in Italia dalla Avis 2008 Ferrara, che è una società giovanile che fa reclutamento in Senegal. La passata stagione è stato compagno di squadra di Gora Camara, giocatore della Maxima Roma con la maglia di Rimini, e i due hanno conteso a Verona la promozione in Serie A, poi in Serie A c'è salita Verona, però è sicuramente un giocatore di prospettiva. Sankaré 67 a 48, ora la palla persa è di Napoli, fallo fischiato lontano dalla palla, fallo in attacco fischiato proprio a Sankaré, Napoli più 19, il cronometro scorre inesorabile, 2:23 al termine del terzo quarto mondiale di ciclismo. Cristiano Piccinelli.
0: Non cambia di molto la situazione, con sempre i due terzetti al comando, Ollie van der Poel, Simmons davanti, 65 km alla conclusione, 16 secondi di margine su Roglic, Van Aert e Charming, perde però circa un minuto invece il gruppo con Renko e Poel. Allora si è messo Christian Scheroni a fare l'andamento nel gruppetto, nel terzo gruppetto che insegue, proprio per cercare di ridurre questo gap. Sembra perdere contatto rispetto agli immediati seguitori del terzetto di testa, primo su Roglic. Van Aert invece rimane lì in pressione sul terzetto davanti, mancano davvero 65 km al traguardo. Mattia Van Der Poel ha forse scelto il momento buono, deve recuperare però un minuto Renko Van Der Poel per non rischiare di essere, di farsi beffare dall'iniziativa dell'olandese che, lo ricordiamo, ha vinto tantissimo a livello di ciclocross e di altre discipline, un mondiale anche su strada in quella di Glasgow. Adesso Piganzoli nel terzo gruppo a fare la datura nel gruppo di Renko Van Der Poel. Torniamo al basket.
1: E Napoli continua a perforare da tre la retina di Roma, ora Jakimovski poco fa 70 a 50, Sankaré forse un fallo non fischiato su di lui, pallone che si incastra nuovamente tra ferro e tabellone, vediamo di chi è la palla, è di Napoli per l'alternanza, 70 a 50, 20 punti di vantaggio per Napoli sulla Maxima Roma, un dominio totale in entrambi i lati del campo da parte della formazione di Yasmin Repeša, che sta veramente segnando anche dal parcheggio del Palaeur con percentuali notevolissime. Ancora Jakimovski si fa largo, forse con un fallo sbaglia, poi si riprende il rimbalzo, è anche molto più reattiva, e tecnico a Matteo Cotelli nel frattempo, tecnico al coach della Maxima Roma Matteo Cotelli, e quindi tiro libero per Napoli e palla per la formazione di Yasmin Repeša. Napoli che sta tirando meravigliosamente, 61% da 3, 11 su 18, complice anche una difesa, come detto, che, sulla quale Matteo Cotelli dovrà lavorarci sopra nei prossimi giorni. Spesso in lunetta con il tiro libero del tecnico a segno, 71 Napoli, 50 Maxima Roma, 1 minuto 16 secondi al termine del terzo quarto mondiale di ciclismo. Piccinelli.
0: Cambia qualcosa lì davanti a 64 km dalla conclusione, perché Primoz Roglic, lo sloveno, è riuscito a rientrare sui tre battistrade, dunque adesso sono in quattro lì davanti. Oltre a Roglic c'è il britannico Oscar Only, poi il neerlandese Van Der Poel, l'americano Quinn Simmons, sempre riconoscibile per i suoi bei baffoni biondi. Hanno 31 secondi sul primo gruppo di inseguitori composto da Van Aert e Charming, 54 sul gruppo Van Aert pilotato al momento da Davide Piganzoli, compagno di squadra peraltro di Renko Van Der Poel alla Red Bull Bora Hansgrohe. Gran lavoro di Primoz Roglic nel lasciare sul posto Van Aert e Charming e riportarsi sul duo, sul terzetto di testa, 63 km e mezzo alla conclusione. Si va forte adesso perché il ritmo impresso alla gara da Mathieu Van Der Poel è stato impressionante. Rischio anche pioggia in questo frangente, ma al momento la strada risulta ancora asciutta. La situazione è questa, lo torniamo al basket.
1: È Ecco, riprendiamo la linea dal Palaeur, un minuto esatto al termine, segna la massima Roma, 2 punti, 52-71, quindi netto sempre il vantaggio da parte della formazione di Yasmin Repecia, che è in attacco. Siamo nell'ultimo minuto del terzo quarto con Marco Spissu, pallone ancora per Fagian, difende bene John Brown, fallo di Spissu. Abbiamo visto dopo parecchio tempo una difesa all'altezza da parte della massima Roma. È vero che Napoli ha una circolazione di palla davvero ottima e riesce a trovare tiri da tre in ritmo, va detto però che la difesa della massima ci ha capito molto poco questa sera, soprattutto sui giochi a due, sul pick and roll, ha fatto molta fatica nei raddoppi la squadra di Matteo Cotelli. 42 secondi al termine del terzo quarto, va detto che qui parliamo comunque di una squadra costruita da pochissimo tempo, che ha bisogno ancora di giorni se non settimane per entrare al 100% della condizione, anche se certamente ci ha fatto una pessima abbiamo visto un pessimo atteggiamento da parte di Aaron Holiday, che doveva essere ed è, resta comunque la star della massima Roma, ma fino a questo momento ha dato solo una brutta impressione di sé. 42 secondi al termine del terzo quarto, massima Roma 52, Basket Napoli 71, Mondiali di ciclismo.
0: Dicevamo 61 km e 300 metri alla conclusione per Roglic, Only, Van der Poel e Quimmons. All'inseguimento di questo gruppo ci sono sempre Van Aert e Charming, mentre provano ad uscire dal gruppo di Renke Van der Poel Thomas Pidcock, Gran Bretagna, Matteo Jorgensen, Stati Uniti, e Ben Healy, bronzo a Kigali un anno fa per l'Irlanda. Più arretrato invece Renke Van der Poel, che paga oltre un minuto. C'è ancora tempo per recuperare, ma il segnale che ha dato la corsa Mathieu Van Der Poel è abbastanza evidente, e al momento Renke Van Der Poel non so se si stia nascondendo, stia evidentemente pagando il gran lavoro soprattutto della Francia, che però non ha pagato dal punto di vista delle scelte, perché davanti non c'è nessun francese. Sixas è rimasto da solo, 60 km 200 metri al traguardo, davanti sono in 4, 31 secondi sui primi inseguitori, 48 sul secondo gruppo che insegue. Ancora basket.
1: Grazie a Cristiano Piccinelli. 42 secondi sempre al termine del terzo quarto, con Napoli avanti 71-52. C'è John Brown in lunetta, gli arbitri sono andati alla lista replay per verificare se il fallo subito da John Brown poteva essere antisportivo oppure no. Invece è tutto regolare, semplice fallo di gioco, tiri liberi che John Brown realizza. È l'unica nota positiva della serata per quanto riguarda la massima Roma, sono i tiri liberi, perché al momento è 26 su 26, pensate un po', ma Roma è sotto 71-54 con gli ultimi 30 secondi da giocare. John Brown 8 punti per lui, Jakimowski in palleggio, proprio Brown in marcatura, Spissu ribalta ancora per Jakimowski, sulla linea di passaggio c'è John Brown che si getta sul parquet per cercare anche di dare il buon esempio ai compagni di squadra, e recupera un prezioso pallone. Vediamo Wittel, l'ultimo possesso del terzo quarto è per la massima, ancora Wittel, pure lui completamente fuori partita fino a questo momento. Wittel si mette in proprio in isolamento, sbaglia tanto per cambiare da tre, ancora John Brown al rimbalzo, non c'è più tempo, termina il terzo quarto che è stato anche questo dominato dalla formazione partenopea, che ha 17 lunghezze di vantaggio e ha rintuzzato l'ennesimo tentativo di rimonta della massima Roma, che all'inizio di questo terzo quarto si era portata sul meno uno. Ultimo mini intervallo dunque al Palaeur, con Napoli avanti sulla massima Roma 71-54. Mondiali di ciclismo.
0: Meno di 60 km alla conclusione, 59,7 per la precisione, davanti sempre Roglic, Only, Van Der Poel e Simmons, 31 secondi sul gruppo adesso composto da 6 corridori: Van Aert, Belgio, Charming, Danimarca, Pidcock, Gran Bretagna, e 2 americani, Jorgensen e McNulty e Ben Healy. A 1:07 il gruppo con Renke Van Der Poel, Paul Sexas, Honoré, Ciccone, Piganzoli, Scaroni, Yates, Ayuso, Johannessen, Matthews, Del Toro e Kung. Si sta delineando decisamente la corsa e sta per arrivare anche un po' di pioggia, perché vediamo sulla strada il bagnato e dunque variabile in più da tenere in considerazione nelle tortuose vie di Montreal. 59 km alla conclusione, adesso un po' di paura anche nell'affrontare le corse in fase di leggera discesa da parte di coloro che inseguono. 59 km davanti il gruppo Mathieu Van Der Poel. Questa è la situazione, torniamo al basket.
1: Dove sta per esaurirsi l'ultimo mini intervallo, 71 Napoli, 54 massima Roma. Dicevamo di Roma che come unica nota positiva della serata ai tiri liberi, 26 su 26, per il resto veramente percentuali modeste, 36% da 2, 24% da 3, 4 su 17, 23 sono i rimbalzi, ben 15 le palle perse, tantissime nel terzo quarto. Dall'altra parte invece Napoli viaggia su cifre ben diverse, addirittura 61% da 3 con 11 su 18, 56% da 2, 71% ai liberi con 10 su 14, 20 rimbalzi, 16 palle perse. Miglior marcatore fino a questo momento è Jeff Dautin, 17 punti con 5 su 6 da 2, 2 su 4 da 3, 1 su 1 ai liberi e 5 assist di gran lunga, proprio a braccia alzate l'MVP della partita. Ma va rimarcata anche la prova di John Petrucelli, soprattutto a livello difensivo, anche se ha dato un bel contributo in attacco con 11 punti, ma in difesa letteralmente cancellato. Aaron Holiday si riprende a giocare per l'ultimo quarto con Napoli avanti 71-54 sulla massima Roma, che segna da 3 punti, una sorta di gol realizzato da Mirza Alibegovic, 71-57 per Napoli, mondiali di ciclismo.
0: Situazione che si è abbastanza cristallizzata con i tre gruppi che si contendono ovviamente la possibilità di podio. Davanti al momento a 57 km dalla conclusione c'è il quartetto Slovenia con Roglic, Gran Bretagna con Only, Van Der Poel per l'Olanda e Quinn Simmons per gli Stati Uniti. Dietro altri sei, Van Aert anche lui del Belgio, Charming Danimarca, Pidcock della Gran Bretagna e due americani, Jorgensen e McNulty, e poi l'irlandese Ben Healy. A 18 secondi da questo gruppo, ma a 50 da quello di testa, Evene Paul, Belgio, Paul Sexas, Francia, Honoré, Danimarca, Ciccone, Piganzoli e Scaroni per l'Italia, Adam Yates, Gran Bretagna, Ayuso, Spagna, Johannes e Norvegia, Matthews, Australia, Del Toro, Messico e Kung, Svizzera. Questi i gruppi che stanno contendendo ovviamente le possibilità di medaglia, con un ritmo davvero forsennato davanti. Adesso nel terzo gruppo, quello di Rank Evene Paul, c'è Isaac Del Toro a fare lui l'andatura, poi dietro a Texas e Renko Evenepoel, ma l'azione decisiva data la corsa è stata quella di Mathieu Van Der Poel, che ha davvero spezzato in tre la corsa. 57 km e 300 metri al traguardo di Montreal, ancora basket.
1: Palla recuperata da Roma in difesa, 71 Napoli, 57 massima con la formazione di Matteo Cotelli che attacca con Bonaccini, pallone per Alibegovic, Alibegovic 12 su 12 dalla lunetta e c'è fallo in attacco, fallo in attacco fischiato alla massima Roma a Camara sul palleggio di Alibegovic, il blocco irregolare da parte di Camara, fallo e palla persa ancora per la massima, palla persa che è la numero 17, 71-57 per Napoli con Dautin in palleggio marcato da Whittle. Dautin lo scarico per Fagian, White da 3 in punta, corto, rimbalzo lungo però di Napoli con Markel Brown, Fagian è libero di colpire da 3, corti, non arriva al ferro, il pallone arriva tra le mani di White, ancora Fagian, ci riprova da 3 punti, sbaglia, rimbalzo di John Brown, vediamo se Roma riesce a cogliere l'attimo, anche perché c'è poco tempo per provare la rimonta. Alibegovic, pallone per John Brown, si chiude la difesa di Napoli con un piede, però con un piede White, palla ancora per la massima, 8:38 al termine, 71 Napoli, 57 massima Roma, mondiali di ciclismo. Piccinelli.
0: Situazione che si è un po' rimescolata a 55 km 800 metri dal traguardo, perché? Perché i gruppi al comando si alternano con alcuni corridori che stanno un po' pagando il ritmo forsennato di questi ultimi chilometri. Davanti sempre i quattro: Roglic, Only, Van der Poel e Simmons. Dietro a 30 secondi Evenepoel, Sixas, Pitcock, Jorgensen, McNulty, Johannessen e Ely. Un po' più indietro invece c'è il gruppo con i nostri, con Piganzoli, Scaroni e Ciccone. Sono una quarantina di secondi, stanno perdendo contatto con gli immediati gruppi di inseguitori, ma sono abbastanza ancora confusa la situazione, con però la certezza di avere Van der Poel davanti e Remco Evenepoel costretto a seguire alla pari di Paul Sixas. Ma si va davvero forte, fortissimo in questo finale di gara. Mancano ancora tre giri al completamento della prova mondiale. Davanti c'è il gruppo Mathieu Van der Poel. Remco Evenepoel aveva perso qualcosa, ma sta tornando con i migliori, alla pari anche di Van Aert, che potrebbe rivelarsi un prezioso alleato per il campione del mondo ottenuta proprio a Montreal della prova cronometro. Ancora Marchesi Basket.
1: Ha sbagliato da tre Jeff Doughtin, 8 minuti e 4 secondi dal termine della partita, 71 a 57 sempre per Napoli sulla massima Roma. Altra palla contesa, cioè time out chiamato da Yasmin Repeja. Si riprenderà con Napoli in attacco con 11 secondi per chiudere l'azione. Vi dicevamo di Jeff Doughtin, MVP di questa partita, giocato in NBA con Golden State, Milwaukee, Orlando Magic, Toronto e Philadelphia, la scorsa stagione con il Maccabi Tel Aviv, 9,6 punti e 4,3 rimbalzi in campionato, 8 punti e 2,4 assist in Eurolega, e stasera 17 punti con percentuali notevoli, 5 su 6 da 2, 2 su 5 ha sbagliato l'ultimo tiro da 3 dall'arco Jeff Doughtin. Time out al Palaeuro, 8 minuti e 4 secondi al termine. Napoli avanti di 14 punti su Roma, 71 a 57. Mondiali di ciclismo.
0: Si sta per completare un altro giro del circuito di Montreal, dopodiché ne mancheranno quattro alla conclusione, con davanti Roglic, Only, Mathieu Van der Poel e per quanto riguarda la Danimarca, gli Stati Uniti, Quinn Simmons, ma stanno per essere ripresi dal gruppo degli immediati inseguitori, un gruppo composto da Van Aert, Sixas, Charming, Honoré, Ciccone, Pitcock, Ayuso, Jorgensen, McNulty, Johannessen, Matthews, Del Toro e Ben Ely. In questo gruppo però non c'è Remco Evenepoel, che è a una quarantina di secondi dalla testa della corsa, a 18 dal gruppo dei più immediati seguitori. Non pimpante il campione belga. Nel gruppo però che insegue i battistrada, e lo dobbiamo dire, c'è Giulio Ciccone, il nostro capitano. Si sono staccati gli altri, sesto a Kigali un anno fa. Ciccone prova ovviamente ad essere protagonista anche quest'oggi, lo riconosciamo dal suo casco rosso. Manca poco, 53 km alla conclusione, 4 giri ancora del circuito di Montreal. La situazione è questa, basket.
1: Adesso Napoli sta dominando anche a rimbalzo, in attacco soprattutto, proprio grazie al rimbalzo offensivo sono arrivati i primi due punti di Selias. Vediamo Alibegovic da tre, sfortunato, c'è rimbalzo in attacco però di John Brown, semicaccio, errore e rimbalzo di John Petruccelli. 73 a 57 per Napoli. Petruccelli scappa via, subisce un netto fallo. John Petruccelli, grande contributo, Yasmin Repeja lo ha portato via, Gianmarco Pozzecco, perché Petruccelli nella scorsa stagione giocava con il Galatasaray del Poz. Repeja che ha avuto allenato Petruccelli a Trapani. Palla ancora per Napoli con 7 minuti e 23 secondi al termine della partita, una gara saldamente nelle mani della formazione partenopea. Vediamo il cambio nella massima, rientra Tyson, esce un ottimo John Brown, uno dei pochi a salvarsi insieme ad Alibegovic per la massima Roma. Selias da tre punti in uscita dopo la rimessa, sbaglia, rimbalzo proprio di Alibegovic. Seguiamo l'attacco massima e poi torneremo da Cristiano Piccinelli. Pallone quasi perso da Bonaccini e poi in qualche modo lo recupera sempre Alibegovic. Va da Bonaccini con coraggio da tre punti, senza paura, segna una tripla Bonaccini, 73 a 60, 13 di vantaggio per Napoli sulla massima Roma a 7 minuti dal termine. Dall'altra parte risposta immediata tirata dalla parte del solito Dautin, che arriva a 19 punti, 75 Napoli, 70 massima Roma. Cristiano Piccinelli, mondiali di ciclismo.
0: 52 chilometri alla conclusione, davanti sempre i quattro, Roglic, Hanley, Van der Poel e Simmons. All'inseguimento di questo gruppo c'è al momento soltanto Ben Healy, che paga 19 secondi di distacco, a 34 dal quartetto di testa il gruppo con Wout van Aert, Sixa, Sonore, Ciccone, Pidcock, Ayuso, Jorgensen, McNulty, Johannessen, Matthews e Del Toro. Più indietro Renko e Van der Poel, che paga 2:06 da questo gruppo, un ritardo che fa preludere a un possibile, evidentemente, rinuncia ad ogni velleità mondiale per Renko e Van der Poel. Vedremo se effettivamente sarà così, ma il ritardo è al momento davvero importante e difficile da colmare. Evidentemente non è in forma il portacolori della nazionale belga, che ha comunque davanti ancora Wout van Aert nelle prime posizioni. 52 chilometri al traguardo finale, Ciccone ancora in gara per provare ad essere protagonista in questo mondiale canadese. Torniamo al basket.
1: Attacca la massima che va a segno con Tyson, 62 Roma, 75 Napoli, quando mancano 6 minuti esatti al termine della partita. 5 punti per Hunter Tyson, attacco di Napoli portato da Willy Caruso, da Cristian Gian Petrocelli. Petrocelli marcato da Holiday, che è rientrato in campo per questo finale, l'appoggio a canestro, l'errore da parte di Petrocelli, Holiday per, sotto per l'appoggio di Camara, e ci riprova la massima, 75-64. Sono sempre tanti i punti da recuperare per la formazione di Matteo Cotelli. 11 lunghezze a 5 minuti e mezzo dal termine. Holiday su Petrocelli, fallo del numero 3 della massima Roma, ed è quarto fallo per Aaron Holiday. 5:24 al termine, massima Roma 64, basket Napoli 75, mondiali di ciclismo.
0: E dobbiamo correggerci, prima davamo un ritardo direi anche Van der Poel non reale, in effetti è stato un errore evidentemente del GPS. Allora facciamo ordine, 51 km e 600 metri al traguardo, davanti Roglic, Hanley, Van der Poel e Simmons. A 15 secondi c'è Ben Healy, a 34 il gruppo con anche Van der Poel, Van Aert, Sexas, Honoré, Ciccone, che ha provato anche ad uscire da questo gruppo, Piganzoli, Scaroni, Pidcock, Yates, Ayuso, Jorgensen, McNulty, Johannessen, Nordhagen, Matthews, Del Toro, Kung e Buitrago. Questo è il gruppetto lì davanti, ma soprattutto davanti c'è Mathieu van der Poel, che sta facendo una natura irresistibile anche per Roglic, rimane agganciato alla ruota dell'olandese soltanto Quinn Simmons nella fase di salita, la salita del Politecnico. 51 chilometri alla conclusione, tre giri pieni più metà di questo quart'ultimo giro, con Mathieu van der Poel focalizzato sull'obiettivo, arriva dalla vittoria al Lussemburgo, ottenuta con una lunghissima fuga in solitaria. Qui la fuga è iniziata già da diversi chilometri, ne mancano però ancora 50 alla conclusione. Roglic con caparbietà torna sui due lì davanti, adesso sono in tre. Torniamo al basket, Marchesi.
1: I due canestri di Willy Caruso hanno creato un nuovo solco tra le due squadre. Napoli avanti ora di 15 punti, 79-64, ma ancora una volta la difesa della massima non ha capito il gioco a due creato da Napoli, con Marco Spisso in particolare, che a meraviglia ha servito Willy Caruso tutta la partita, praticamente, che è così per la difesa della massima Roma, che ha avuto parecchie lacune in difesa, per non parlare dell'attacco, sempre fermo su percentuali molto basse, anche se leggermente aumentata quella da 2, 38%, però quella da 3 è 29%, insomma sono numeri che poi alla fine ti puniscono. Invece dall'altra parte siamo al 60% da 2 per Napoli e 44% da 3, sono un po' abbassata la percentuale dall'arco per la formazione di Yasmin Repeš, anche perché sinceramente fino al trentesimo Napoli aveva segnato in ogni angolo del parquet del Palaeur. Si riprende a giocare con Aaron Holiday, che sinceramente è stata la grande delusione al momento della partita, così come Lemar. Scambiano i due, ancora Lemar, gioco a due con Miro Bilan, che è rientrato per questo finale. Holiday da tre punti, ancora errore da parte di Aaron Holiday. 4:25 al termine, 79 Napoli, 64 massima Roma, mondiali di ciclismo.
0: Meno di 50 km al traguardo, Roglic, Van der Poel e Simmons al comando con 25 secondi su Ili, 43 sul gruppo al cui interno sta rientrando a fatica anche Renck Van der Poel, ma anche e soprattutto il nostro Piganzoli. Allora sono Van Aert, Van der Poel, Sexa, sono Ricci, Cone, Piganzoli, Pidcock, Caiuso, Jorgensen, McNulty, Johannes e Matthews del Toro e Buitrago. Pagano però un ritardo pesante rispetto al gruppo lì davanti, anche se Renck Van der Poel sembrava abbastanza tranquillo, sereno, perché evidentemente, essendo un regolarista, sa bene che c'è margine per poter recuperare nonostante le distanze che separano ovviamente i tre gruppi al comando della corsa. Meno di 50 km, siamo per arrivare anche alla conclusione del quart'ultimo giro, con sempre Van der Poel a controllare anche visivamente la distanza sui più vicini. Il più vicino è in assoluto, si fa per dire, Ben Ely, ma sa per essere anche lui recuperato dagli altri controattaccanti, con Quinn Simmons che sta lavorando in armonia con il campione olandese. Sono di due squadre diverse, però evidentemente c'è la volontà di poter essere protagonisti e di potersi giocare comunque un podio mondiale. Sixas è rimasto solo con la Francia, che ha fatto a lungo l'andatura, 48 km al traguardo. Davanti sono in tre, con il più vicino a 41 secondi, ancora basket.
1: Ancora gioco a due, Brown e Caruso, altri due punti per l'ex centro dell'Olimpia Milano, e i giochi sono fatti qui al Palaeur. 12 punti per Willy Caruso, una grande Napoli sta espugnando il Palaeur. Nel frattempo arriva alla tripla un po' beffarda da parte di Lemar, troppo tardi, 67 Roma, 83 Napoli. Napoli che sta meritando ampiamente, ora numero di Jakimowski in sottomano, Jakimowski reverse a segno, 85-67. E insomma, Napoli si conferma davvero un'ottima squadra, ha sfruttato certamente le faglianze difensive della massima Roma, ma ha tutte le carte in regola per essere tra le protagoniste di questo campionato, il campionato più vincente, più equilibrato e intrigante degli ultimi 15-20 anni, perché non si parla del solo duopolio Milano-Bologna, ma quest'anno ci sono parecchie squadre che possono davvero arrivare fino in fondo e contendere, in particolare all'Olimpia Milano, che oggi tra l'altro ha vinto con grande fatica al Forum contro Trieste, possono davvero lottare e contendere qualcosa di importante ai campioni d'Italia, campioni del triplete della scorsa stagione. 2:20 al termine, 85-67 per Napoli, mondiali di ciclismo.
0: Sembra allungare Primoz Roglic, Mathieu Van Der Poel e Quinn Simmons sugli immediati inseguitori, 47 km alla conclusione. Il margine che viene dato adesso sui 13 contrattaccanti è di una quarantina di secondi, anzi si è staccato Only viene dato a 39 secondi insieme a Ben Ely rispetto al terzetto di testa. A 40 c'è il gruppo dei 13, che dunque riassorbiranno Ely e Only. Si tratta di Van Aert, Sexasso, Norel, Ciccone, Piganzoli, Pidcock, Caiuso, York, McNulty, Johannesen, Matthews del Toro e Buitrago. Paga un minuto dalla testa della corsa Renck Van der Poel, che sta un po' facendo fatica, è una ventina di secondi dal gruppo di Ciccone, ma non riesce a limare, non riesce a tornare con il gruppo di coloro che sperano ovviamente di agganciare. Bene però l'Italia, perché nel terzo gruppo che insegue quello di testa ci sono due elementi, c'è Ciccone che è il nostro capitano e c'è soprattutto Piganzoli, che può dare una mano importante al corridore abruzzese. Situazione però che sembra abbastanza cristallizzata, anche se in questo istante Renck Van der Poel molla i compagni del gruppetto. Si trattava di Scaroni e di Kung svizzero, e allunga per provare a recuperare, ma è un minuto di distacco da Mathieu Van der Poel. Mancano 46 km alla conclusione. Barchesi, basket.
1: va in doppia doppia Miro Bilan per la massima Roma, 14 punti e 10 rimbalzi che però non sono serviti alla formazione di Matteo Cotelli, che sta per perdere all'esordio davanti ai suoi nuovi tifosi che sono stati presenti con grande entusiasmo, con grande partecipazione alla prima della massima Roma, club neonato insieme all'altra squadra romana, la BC. Beh, una prima giornata certamente da dimenticare per il basket capitolino, tornato in Serie A dopo quasi sei anni di assenza, perché ieri la BC ha preso una bella scopola in quel di Treviso. Un po' la stessa cosa sta accadendo alla massima Roma contro Napoli. Miro Bilan, altro rimbalzo in attacco, altri due punti, 71 massima Roma, 88 Napoli, 1 minuto 10 secondi al termine, mondiale di ciclismo.
0: Qui manca decisamente di più alla conclusione, perché mancano 45 chilometri, che vuol dire più di tre giri, sta per completarsi anche il quarto ultimo. Davanti c'è la Slovenia con Primoz Roglic, c'è l'Olanda con Mathieu Van Der Poel, ci sono gli Stati Uniti con Quinn Simmons, hanno 26 secondi su Oscar Only, Ben Healy, Gran Bretagna e Irlanda, 47 sul gruppo Van Aert, al cui interno c'è anche Paul Sexas, ma soprattutto ci sono i nostri azzurri, Giulio Ciccone e Davide Piganzoli. Sta per tornare su questo gruppetto Remco Evenepoel, ormai è lì in addirittura d'arrivo, e questo potrà sicuramente aiutare il favorito, almeno alla vigilia, il belga, nel tentativo ovviamente di essere protagonista per la lotta con il podio. Lo sta aiutando anche Wout Van Aert, ma è un belgio che non è stato particolarmente brillante nei suoi interpreti migliori, brillante come almeno fino a questo momento l'Italia, che insieme al Belgio è l'unica ad avere lì due uomini. Anche gli Stati Uniti hanno Jorgensen e McNulty, e soprattutto Quinn Simmons davanti con Roglic e Van Der Poel, 44 km, 500 metri alla conclusione. Questa è la situazione, torniamo al basket.
1: Siamo addirittura d'arrivo di una partita ampiamente segnata da tempo, 73 massima Roma, 91 Napoli, magra consolazione per Roma, il 29 su 29 dalla lunetta, 100%, non ha sbagliato nemmeno un tiro libero la massima. Ancora gran circolazione di palla, Brown da 3 sbaglia sullo splendido assist di Spisso, altro rimbalzo in attacco di Napoli, 23 secondi al termine, e complimenti davvero a Napoli che si porta a casa la prima vittoria. Brown da lontanissimo, altra tripla, 73 a 94, Markel Brown, anche lui grande tiratore, una batteria di tiratori davvero ottima. Yasmin Repecha a disposizione, l'appoggio di Bilan sull'assist di Lehmann, Bilan che un po' ha salvato la faccia come al solito, l'MVP di due campionati fa. Termina qui la partita con la netta e meritatissima vittoria di Napoli sulla massima Roma, 94 a 75. Miglior marcatore del match è stato Jeff Dautin con 19 punti, seguito dai 16 di Jakimowski, 14 di Brown, poi in doppia cifra per Napoli 12 Caruso e 11 Petruccelli. Dall'altra parte Roma 18 punti e 11 rimbalzi, doppia doppia per Miro Bilan, poi 15 punti con 12 su 12 dalla lunetta di Mirza Alibegovic, e poi veramente nulla a più, solo 10 punti per l'uomo più atteso della partita che ha steccato la prima, Aaron Holiday. Tutto dunque dal Palaeur con Napoli Basket, che ha nettamente battuto la massima Roma, 94 a 75, linea che torna definitivamente a Cristiano Piccinelli per il mondiale di ciclismo.
0: 43 chilometri che mancano alla conclusione, davanti c'è sempre il terzetto con Roglic, Van Der Poel e Simmons, ma attenzione perché nel gruppo il terzo che insegue prova lo scatto, Remco Evenepoel si è forse nascosto, allora il belga, ma diamo ordine, davanti dicevamo il terzetto, Roglic, Van Der Poel e Simmons hanno 21 secondi su Only e Ely, e ne hanno 44 sul gruppo di Remco Evenepoel. Ha provato ad accelerare però il belga, seguito in maniera istantanea da Sexas e anche dal nostro Giulio Ciccone, che ha come compagni di squadra Davide Piganzoli. Adesso prova anche lui, anche Isaac del Toro, ad accelerare. A te Giacomo Prioreschi.
2: Bene, grazie a Cristiano Piccinelli. Noi torniamo a fare un riassunto di quanto è successo in queste regate preliminari dell'America's Cup a Napoli con Luna Rossa e soprattutto con la nostra Germana Brizzolari che ci racconta cos'è successo in questa giornata conclusiva. Tutto questo prima, dopo un piccolo spot.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Affidabile, reattivo e sempre pronto a dare il massimo. Se fosse una persona, sarebbe l'amico su cui puoi contare in ogni momento. Il mare è un fuoribordo Suzuki. Scopri prestazioni, tecnologia e innovazione della gamma Suzuki al Salone Nautico di Genova. Suzuki.
3: Napoli, la rotta della Coppa. Tutto sulla regata preliminare della 38esima America's Cup.
5: A 4 mesi dal successo di Cagliari, Luna Rossa si ripete anche nel Golfo di Napoli, battuti di nuovo i neozelandesi di Emirates. Rispetto all'equipaggio visto in Sardegna, grandi cambiamenti e un andamento costante, sempre in testa alla classifica nelle 8 regate di flotta. Alla fine Peter Barling, Marco Gradoni, Maria Giubilei e Gigi Ugolini conquistano 71 punti su 80, lasciando a 15 lunghezze i Kiwis. Ma è nel match race finale contro Emirates che si vede la superiorità, almeno in questa serie di regate, della barca italiana, che parte in testa e mantiene sempre un buon vantaggio nelle prime 2 leg, per poi allungare negli ultimi 4 bordi, arrivando al traguardo con quasi 300 metri di vantaggio. Fabio Colivicchi, direttore di Seli.it, il portale della vela, un commento a questa 3 giorni.
6: Beh, allora, commento su più livelli, su più piani, no? Perché intanto un successo è venuto da Napoli. La città era, diciamo, la prima volta che aveva questi preliminari, si parla da tanto tempo della Coppa America che arriva in Italia, che arriva a Napoli. La città si era preparata, ha avuto tanti disagi in un certo senso, perché strade chiuse, situazioni così di preparazione del villaggio eccetera, però poi c'è stata l'esplosione. 3 giorni prima di tutto di bel tempo, di condizioni meteo marine adatte, altra nota che va fatta, perché per esempio Barcellona abbiamo avuto spesso dei giorni senza regate perché non c'era vento, ce n'era troppo, e Napoli invece 3 giorni su 3 sparati bene, tranne l'inizio, insomma, un po' di vento in ritardo che è arrivato. Quindi il primo livello è Napoli che ha vinto, e i napoletani che hanno subito detto che vogliono bene a questa vela di Coppa. Le attività nel village sono state molto belle, pure quello va detto, mi dicono che sono stati avvicinati alla vela tanti giovani eccetera. Poi il lato sportivo, alla vigilia, diciamo che Luna Rossa, l'equipaggio dei titolari di Luna Rossa, con questa sorpresa di Peter Barling attorniato da 3 persone nuove, perché rispetto a Cagliari 3/4 dell'equipaggio è cambiato, sicuramente erano i favoriti. Io mettevo personalmente al secondo posto i francesi, per esempio, che sono anche un equipaggio dal punto di vista sportivo molto forte.
5: Che infatti comunque nelle regate finali hanno veramente fatto tanto e bene, tanta aggressività, 2 scuffie spettacolari.
6: Sì, senza quelle scuffie probabilmente sarebbero andati in finale loro con Luna Rossa, e sarebbe stato più complicato per Peter e Marco, insomma, portare a casa la vittoria. Quindi comunque però... il bilancio finale da dire è sui 2 preliminari, Cagliari più Napoli, 2 finali, Luna Rossa contro Team New Zealand, 2 vittorie di Luna Rossa, gli equilibri probabilmente della Coppa che durano da 30 anni, perché vi ho ricordato le varie finali fatte tra Team New Zealand e Luna Rossa, sempre a favore dei Kiwi, gli equilibri stanno cambiando. Si tratta di capire se tutto è perché l'equilibrio maggiore che si è cambiato è Peter Barling, che è passato da una casacca all'altra, oppure se in generale tutto un po' la china, no? Che sta prendendo la storia di Luna Rossa, che non è l'unico sindacato, l'unica sfida che non si è mai fermata, ha continuato sempre tra una edizione e l'altra della Coppa, mentre i neozelandesi hanno avuto i loro problemi, prima andare a Barcellona, poi sono tornati in Nuova Zelanda, poi si sono dovuti riorganizzare, devono spostarsi, hanno trovato Napoli, cioè, quindi oltre a perdere Barling probabilmente hanno perso pure un po' di inerzia su certi aspetti. Ovviamente la loro cultura della Coppa, dell'agonismo, della ricerca, li rende sempre i defender e quelli da battere, però secondo me il bilancio finale è che dopo Napoli e dopo Cagliari Luna Rossa si è avvicinata a questo sogno.
5: Fabio Colivicchi, adesso ti faccio una provocazione, però questi sono a C40, invece quando ci sarà l'America's Cup saranno a C75, un'altra cosa secondo te?
6: una cosa sicuramente diversa, sia perché si corre col match race e non con le regate di flotta, e quello già l'abbiamo visto, ma su questo Peter Barling diciamo che non ha problemi, neanche Ruggero e Marco, insomma, e sia perché le barche sono diverse, quindi i team utilizzano le barche che abbiamo già visto a Barcellona, questo lo sappiamo. Ci sono delle modifiche anche significative, un po' più leggere le barche, piano velico leggermente ribassato, non si va in 8 ma in 6, ci sono delle modifiche che possono cambiare, ma sicuramente quello che faranno queste modifiche è che avvicineranno ulteriormente, no, affineranno le differenze di velocità, quindi si avvicineranno le velocità tra le barche, e questo automaticamente potrebbe ridare spazio al valore dell'equipaggio. E quindi la parte mia di ottimismo è quella, cioè oggi come oggi, quindi abbiamo parlato di Cagliari e Napoli, se torniamo a Barcellona, la barca dei neozelandesi si è rivelata più veloce rispetto anche a quella inglese e rispetto a Luna Rossa. Però oggi, con le barche che cambieranno, con Luna Rossa che sta lavorando molto bene, con le modifiche che sono state fatte e con l'equipaggio di Luna Rossa che secondo me ha superato quello neozelandese in questo momento, pensate che il terzo timoniere del Team New Zealand, Chris Draper, è un ex di Luna Rossa, cioè che Luna Rossa scartò a suo tempo in qualche modo, cioè quindi queste cose vanno capite, mentre noi abbiamo Peter Barling, Ruggero Tita e Marco Gradoni, no?
7: Peter Barling ne abbiamo detto, ma anche Ruggero Tita e Marco Gradoni sono due campioni pazzeschi, uno ha tipo due medaglie olimpiche al collo, eccetera. Dicevamo anche una cosa interessante, secondo me, le regate di flotta che abbiamo visto qui. Allora, il match race è l'America's Cup e l'America's Cup è il match race, però quanto sono belle queste regate di flotta con 9 imbarcazioni al via che si danno una battaglia incredibile. Abbiamo visto la 7ª regata di flotta e anche la 8ª pazzesca.
6: Effettivamente la regata di flotta è spettacolare, e anche con questi AC40, quando ci sono state le condizioni per vedere delle regate molto tirate, molto raggruppate, con la flotta molto ravvicinata, quindi incroci, mozzafiato,
7: penalità
6: in continuazione, in una regata ci sono state 34 penalità, quindi questo qua fa pensare che sicuramente lo spettacolo è stato fornito, no, dallo sport, cioè il delivering proprio, come si dire. E l'unica cosa è che rivedremo questo spettacolo per 3 giorni a maggio, all'inizio del ciclo proprio di Coppa, però rivedremo le regate di flotta addirittura con gli AC75. Saranno 3 giorni di regate di flotta con questi 7 AC75, che sarà veramente bello da vedere, e io penso saranno prudenti perché poi c'è la Louis Vuitton Cup, la
7: Coppa, e se li rompono
6: e quindi non credo che faranno dei duelli troppo ravvicinati, però quello sarà sicuramente bello. Resta il fatto che la storia della Coppa, il valore della Coppa, la sua essenza, ecco, è il match race, cioè il duello uno contro uno, quindi bisogna considerare questo aspetto. E tutto sommato, sai che c'è? Allora, la regata di flotta è un momento di adrenalina, cioè tu sei così, sei quasi frullato da queste barche in flotta che partono, girano le boe tutte di corsa, si sorpassi, contro sorpassi, eccetera eccetera, e quindi segui questa regata così. Il match race ti dà più tempo per ragionare, per seguire quello che sta avvenendo, e la tattica di regata, quindi tornare al discorso buoni e scarsi, è un po' più chiara, un po' più comprensibile, no?
7: Ovviamente stiamo parlando di buoni e scarsi di vento.
6: Di vento, cioè quindi proprio navigare.
8: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
9: Sono le 4:01.
6: Il fiuto del velista è quello di stare sempre.
7: E nel match race ovviamente questo si riesce a vedere di più.
6: Si capisce di più, sicuramente. Poi ci sono delle regole diverse, c'è un corpo a corpo. È vero che il match race, diciamo, è sempre meglio farlo con barche più lente, tra virgolette, queste volanti così, rischi che si crea una separazione all'inizio e non la recuperi più. Però abbiamo visto lo spettacolo, e poi invece c'è addirittura anche oggi la finale tra Luna Rossa e Team New Zealand, anche se Luna Rossa è sempre stata avanti, è arrivata ad avere 200 metri di vantaggio, però ti rendi conto che fino all'ultimo può succedere qualcosa.
7: Basta che cadi dal foil, l'abbiamo visto ieri i francesi, una botta di vento e sono caduti e rovinato tutto.
6: Assolutamente, questo penso che sia così. Io credo che alla fine la cosa bella da considerare è che questa coppa che arriva in Italia, questo evento velico così importante, piano piano facendolo capire, raccontandolo, perché ci sono ancora tante aree oscure del mondo della vela. Prima, quando ho detto buoni e scarsi, hai fatto bene a chiarire, perché chiaramente sennò noi parliamo un po' per frasi fatte, però che piano piano la gente capisca tutti i vari momenti della vela, capisca quali sono i valori di questo sport e si avvicini un po' alla vela. Questo storicamente ogni edizione dell'America's Cup con barche italiane che sono andate avanti, quindi Azzurra, il Moro di Venezia, Mascalzone Latino, Luna Rossa, eccetera, eccetera, hanno portato più gente ai circoli velici, alle scuole di vela, quindi speriamo che sicuramente questo possa avvenire anche con Napoli.
7: Assolutamente, quindi l'appuntamento è a maggio 2027, noi ci saremo, Fabio Colivicchi, direttore di Seri.it, anche ci sarà, quindi non c'è che dire buon mare, buon vento e buona America's Cup.
6: A tutti voi e a tutti gli ascoltatori, forza, ciao.
7: Quando il gommone di Luna Rossa si affianca alla barca vincitrice, abbracci, baci, tanta felicità e soddisfazione con Peter Barling che libera la scotta del fiocco e Max Sirena soddisfatto, forse anche emozionato, che mostra il pollice alzato al suo equipaggio. La categoria Women's Newt è stata vinta da Emirates New Zealand davanti ai nostri Porro, Antoniazzi, Marchesini e Santi. Lungomare Caracciolo e tutta Napoli, lo dicevamo, ha festeggiato questa vittoria e ha scoperto la bellezza delle barche volanti che si stagliavano sullo sfondo fantastico del Golfo di Napoli con le isole a fare d'ancelle. L'appuntamento è per maggio 2027, quando l'America's Cup e la Louis Vuitton Cup inizieranno sul serio. E allora appuntamento appunto di nuovo qui a Napoli a maggio e un saluto da Germana Prizzolari.
4: Serve un red carpet per attirare l'attenzione. Con un fuoribordo Suzuki, ogni uscita in mare è una perfetta espressione di eleganza in movimento, tecnologia e performance. Ti aspettiamo al Salone Nautico di Genova per scoprire tutta la gamma Suzuki. Suzuki.
9: Domenica Sport.
2: Eccoci ancora insieme qui a Domenica Sport, siamo arrivati alle 20:34 minuti e torniamo ai mondiali di ciclismo in Canada, la prova maschile con Cristiano Piccinelli.
0: 34 km, 800 metri alla conclusione, un ostinato Bernili a testa bassa è riuscito a rientrare sul gruppetto di testa e dunque sono in quattro lì davanti, Primož Roglič, Slovenia, Mathieu van der Poel, Olanda e in questo momento viene dato anche nelle prime posizioni il ricongiungimento ormai prossimo con tutti gli altri big in questo momento, dunque davanti ci sono sia Roglic sia Sexas, Francia, Ciccone, Italia, Pitcock, Gran Bretagna, come detto Van der Poel, Olanda, poi i tre americani, Jorgensen, McNulty e Simmons, c'è anche Michael Matthews, Isaac Del Toro e Ben Healy, un po' più attardato invece Renk Evenepoel con Simmons che adesso prova lui a trascinare il gruppo, seguito a ruota da Giulio Ciccone, prendono qualche metro di vantaggio i due battistrada, ma le difficoltà sono evidenti per Renko Evenepoel che insegue a una ventina di secondi da questo gruppo abbastanza nutrito di atleti al comando della corsa a 34 km dalla traguardo finale. L'Italia c'è, Giulio Ciccone c'è.
2: Grazie Cristiano Piccinelli, ovviamente chiedici la linea se è necessario perché continueremo a seguire in diretta la gara in linea maschile di ciclismo che chiude questa rassegna iridata fino alla fine e nel mentre noi però ci trasferiamo, torniamo a parlare di calcio, ci trasferiamo in Turchia, domani la sfida della nostra nazionale appunto contro la Turchia, lì per noi c'è Daniele Fortuna che saluto, ciao Daniele, buonasera.
10: Buonasera, buonasera da Bursa, siamo sempre qui con Luciano Pecoraro, con Francesco Repice, Luciano Pecoraro all'assistenza tecnica, siamo qui a Bursa, Turchia nord-occidentale, città grande, la quarta città turca per numero di abitanti, a 3 milioni, città verde per i suoi parchi, così come verde è anche lo stadio del Bursaspor, perché è uno stadio molto particolare, probabilmente unico, ricorda un po' quelli del Qatar, perché è uno stadio che ha la forma del coccodrillo, che è il simbolo della squadra locale che gioca nella seconda serie turca. Sarà pieno ormai lo stadio, perché qui comunque c'è un'attesa molto molto forte, la Turchia è andata abbastanza bene con la Francia, nonostante la sconfitta, perché comunque ha subito il gol poi decisivo soltanto nel secondo tempo, quello segnato da Mbappé, che poi si è anche infortunato, perché ha avuto le possibilità comunque di pareggiare ma anche di andare in vantaggio nel primo tempo e insomma diciamo che è un'altra atmosfera emotiva che separa la Turchia dall'Italia, perché le aspettative naturalmente per la nostra nazionale sono sempre diverse. Notizie, i 10 della nazionale che stamattina sono andati a Coverciano, perché comunque poi ci sono altre due partite con la Francia e con la Turchia, ritorno in casa a Bologna lunedì della prossima settimana, tra di loro anche Gianluca Mancini e poi anche Niccolò Barella. Bene, malgrado però la sconfitta, le critiche e anche l'impressione che ha fatto la prima Italia di Roberto Mancini all'Olimpio contro il Belgio, le idee del commissario tecnico restano sempre le stesse, questo per lui, quello di domani, non sarà uno spareggio per evitare la retrocessione in Nations League, ma lui è convinto che l'Italia possa andare avanti, che possa piazzarsi tra le prime due del gruppo A. Ascoltiamo Mancini.
11: Questo è il nostro obiettivo, sappiamo che siamo in un gruppo difficile, ma insomma, il nostro obiettivo rimane quello.
12: 10 giocatori sono andati a Coverciano, ci sono anche Gianluca Mancini e Barella, c'era magari bisogno di riposarsi per qualcuno e di preparare al meglio la partita con la Francia senza venire tutti quanti qui.
11: Abbiamo pensato che questa fosse la cosa migliore per non farli stancare in questo viaggio di un giorno e mezzo, che poi ci riporterà a Coverciano nella mattinata di martedì, quindi abbiamo pensato che forse era meglio farli allenare, recuperare, riposare, visto che poi comunque giochiamo ogni 3 giorni, era impossibile per tutti quelli che abbiamo fare 4 partite.
12: Come sono stati questi 2 giorni dopo la sconfitta con il Belgio?
11: Niente di particolare, eravamo dispiaciuti per la sconfitta, stavamo facendo le valutazioni sugli errori che abbiamo fatto, su quello che possiamo migliorare, e siamo abbastanza tranquilli.
2: Questo Mancini che cerca anche un po', Daniele, no, di gettare acqua sul fuoco, perché è bastata una partita, il ritorno di Mancini sulla panchina azzurra, una sconfitta che non era poi neanche così lontana dalla realtà della situazione della nostra nazionale, per far scatenare davvero tantissime critiche anche sugli esordienti e quant'altro, e quindi è quasi necessario, no, questo tentativo di riportare tutto alla normalità da parte del CT azzurro.
10: Sì, una sconfitta non improbabile, però certamente non nel modo. Il modo che offende è quello del primo tempo, con un'Italia veramente sfilacciata, disorganizzata come poche altre volte abbiamo avuto la possibilità di vedere, a essere sinceri. Però poi nella ripresa la reazione c'è stata.

0: importante con 5 partite nel campionato di Serie A da titolare con il Cagliari, e allora c'è stata una difesa accorata, quella di uno dei giocatori più esperti. Oggi ha parlato in conferenza stampa Sandro Tonali e ha detto questo.
1: Il gruppo credo che sia sicuramente un gruppo molto sano di persone normalissime e di bravi ragazzi, quindi abbiamo solamente bisogno di tempo, abbiamo la fortuna di giocare domani sera e di dimenticare in parte la partita col Belgio, ricordando le cose negative che abbiamo subito, che abbiamo fatto, e essere sempre positivi, perché dobbiamo giocare 4 partite, bisogna pensare partita per partita, bisogna essere sempre positivi, alleggerire il più possibile i ragazzi giovani che giocano nella nazionale italiana, che non è facile, perché la nazionale italiana giocare con questa maglia non è mai facile, soprattutto oggi, e quindi dare un po' di colpe più a noi vecchi, diciamo, e lasciar liberi loro, lasciarli andare, perché noi abbiamo bisogno di loro e loro hanno bisogno di noi, quindi potete darle anche tutte a me, e me le subisco tutte perché non ho questo tipo di problemi, ma per favore lasciate andare loro, perché mi ricordo quando avevo 18, 19 anni e subire pressioni da parte della stampa non è facile, poi quando sei giovane guardi perché ti interessi, segui tutto e non è facile, quindi io mi rimmagino essere loro e non è bello, quindi lasciamoli stare, sono tutti giocatori forti, hanno bisogno di tempo, hanno bisogno di esperienze, di fare minuti e piano piano con l'aiuto di tutti usciranno le migliori qualità di tutti i giocatori, quindi date tutte le colpe a noi se le cose non vanno bene, bisogna essere solamente positivi, giocare la partita domani sera dal primo minuto con coraggio, dimenticandosi un po' tutto e fare 90 minuti veramente da grande squadra.
2: Bella presa di posizione di Tonali, che fa muro con la sua immagine di calciatore ormai internazionale e affermato, per cercare di proteggere i giovani che devono crescere all'interno della nazionale. È necessario anche un ricambio in qualche modo che verrà fatto, però ci vuole anche la giusta serenità per affrontarlo in questo momento così deludente per i tifosi della nostra nazionale. E Daniele Fortuna, sarà anche quello di domani una sorta di derby azzurro, no? Visto che sulla panchina della Turchia siede Montella.
0: Anche compagni di squadra nella Sampdoria a metà anni 90, l'ultima Sampdoria con Roberto Mancini prima del suo passaggio alla Lazio, se non ricordo male, insomma, ha due attaccanti fortissimi, invece con il primo Montella da Serie A, emozione, anche se lui poi ha già affrontato l'Italia, amichevole prima degli europei del 2024 a Bologna, Italia-Turchia 0-0. Insomma, non ha gli stessi problemi di Roberto Mancini, dobbiamo dire, anche se poi i giornalisti oggi in conferenza stampa, i giornalisti tutti hanno chiesto a Montella di avere più possesso palla nella partita di domani rispetto alla sfida con la Francia, e lui diciamo che ha sentito. Naturalmente ci sono state domande anche da parte dei giornalisti italiani sulla situazione della nazionale, su questo momento lungo, prolungato, difficile, e lui è stato d'accordo con Mancini, cioè cicli, prima c'è stata una generazione fortissima, tecnica forte, ma secondo lui, secondo Vincenzo Montella, anche a questa nazionale i giocatori bravi non mancano. Ascoltiamo.
3: Sono d'accordo con Roberto, ci sono i cicli nel calcio, no? Per ora mi stavo appuntando un po' di nomi di calciatori dell'Italia. E a me, se togliamo la Spagna, l'Inghilterra, la Francia, il Portogallo, che hanno un parco di giocatori numericamente, sono di un altro livello. Io credo che l'Italia sia altamente competitiva, perché c'è Donnarumma, credo che sia il miglior portiere del mondo. Bastone, che gioca da ormai un po' di anni in Champions League, ha fatto anche qualche finale, compreso Barella, anche se domani non c'è. Attaccanti ce ne sono 3. Pio è un prospetto interessantissimo, che già sta giocando ad alti livelli. Ken, sappiamo quanto vede la porta e che caratteristiche fisiche c'ha. Scamacca, un altro prospetto che è interessantissimo, anche lui c'ha la sua età. Centrocampo c'è Tonali, il Calafiori che gioca ad altissimi livelli nell'Arsenal. Voglio dire, a me sembra una squadra altamente competitiva, magari, ripeto, numericamente non per competere con le squadre che ho citato, forse ci metto anche la Germania, quindi a volte ci sono anche gli episodi che determinano, no, un calcio di rigore, non vai al mondiale o ci vai.
2: Questo Montella, allenatore della Turchia, domani l'impegno contro l'Italia a partire dalle 20:25, seguiremo l'inizio della partita, 20:45, ma insomma all'interno di zona Cesarini si partirà dalle 20:25. Daniele Fortuna, prima di salutarti ti chiedo di ricordarci un po', insomma, quali potrebbero essere le novità che

0: vedremo in campo domani, secondo quanto hai carpito fin qui da Mancini.
1: Questa volta è più difficile, possiamo essere più sicuri sulla difesa, con Donnarumma naturalmente in porta, con Scalvini e Bastoni coppia centrale, con Caiode, già ne parlavamo ieri, già come se ti ricorderai, al posto di Lorenzo, insomma questa è l'indicazione molto, molto più precisa per la difesa. Sinistra Calafiori, sì, per me sì, una conferma. In mezzo, un'ipotesi mia, magari ci siamo consultati con altri colleghi, con altri giornalisti, Tonali confermato, ma non soltanto perché è venuto a parlare in conferenza stampa, di solito è così, ma poi in realtà con Mancini anche chi viene a parlare in conferenza stampa magari non gioca, però non è questo il caso. Tonali ci sarà anche perché Barella è rimasto in Italia ad allenarsi a Coverciano, quindi serve esperienza, serve presenza lì in mezzo, con Frattesi, visto nel secondo tempo contro il Belgio, secondo me con Fagioli da mezzala, poi vedremo. L'attacco un po' un rebus per noi, non per Roberto Mancini naturalmente. Io posso ipotizzare, mi butto, magari sbaglierò, succede con Mancini che la formazione ipotizzata non sia poi quella, però Vergara potrebbe partire dall'inizio o comunque potrebbe debuttare durante la partita. In mezzo è stato provato anche Scamacca, ballottaggio con Pio Esposito, e poi a sinistra Ken. Però poi è difficile giocare tutte queste partite ravvicinate, c'è il rapporto con i club, bisogna evitare che i giocatori si facciano male in sostanza, e poi ci sono altre due partite, quella con la Francia allo Stade de France, e poi ci sarà anche quella con la Turchia, c'è anche Cambiaghi, è stato uno dei migliori, vedremo insomma poi quale sarà la formazione per l'attacco, ci sono tanti dubbi da parte nostra, speriamo non da parte di Roberto Mancini.
0: E allora l'appuntamento è per domani, Turchia-Italia, seconda sfida degli azzurri in questo percorso di Nations League. Ci sarà Daniele Fortura, ci sarà Francesco Repici a raccontarci la partita dalle 20 e 25 all'interno di Zona Cesarini. Ciao e a domani, Daniele.
1: Ciao, grazie a te.
0: Perfetto, torniamo ai mondiali di ciclismo in Canada con la prova elite maschile. Saluto il nostro prossimo ospite, Alessandro Ballan, campione del mondo nel 2008, ha vinto anche il Giro delle Fiandre nel 2007. Ciao Alessandro e grazie per essere qui con noi.
2: Ciao e buonasera a tutti.
0: E torniamo da Cristiano Piccinelli, appunto, con Alessandro Ballan per seguire insieme gli ultimi chilometri di questa gara che ovviamente conclude poi il percorso di queste mondiali di ciclismo in Canada. Cristiano Piccinelli.
3: Saluto Ale, primo aggiornamento perché mancano 25 chilometri alla conclusione, siamo sulla salita del Polytechnique che ha sempre fatto selezione ad ogni passaggio del gruppo. Davanti però c'è uno splendido Brandon McNulty che forse era stato lasciato andare troppo facilmente, ha guadagnato una trentina di secondi sul gruppo degli immediati inseguitori, al cui interno c'è Paul Sexas, c'è un Mathieu Van Der Poel in difficoltà, c'è però anche Giulio Ciccone, è lì con i migliori, attardato anche Van Der Poel che paga dazio in questo momento, lo consideriamo già fuori dai giochi il belga, Alessandro?
2: Ma io credo proprio di sì, Cristiano, quello che ho visto fino ad ora è un campionato del mondo che è esploso a 80 km all'arrivo, se le sono date di santa ragione, la nazionale che senza ombra di dubbio ha corso meglio è stata quella americana, perché con tre uomini, con Quinn Simmons, ha potuto risparmiare dietro, adesso questo McNulty, che tra l'altro è anche un cronoman, ha tutto quanto in regola per poter cercare di andare a portare a casa questa maglia iridata.
3: Con Mathieu Van Der Poel che ha stappato lui, diciamo così, lo spumante, perché è lui che ha dato là l'azione che poi ha portato a questa grandissima selezione, portandosi dietro anche Primoz Roglic. L'Italia è sempre stata lì davanti, attenta, accorta a giocare un po', diciamo così, tra contropiede e attacco in mezzo a questo gruppo che insomma vede al suo interno c'è Pidcock, c'è Woods, c'è Ben Healy, c'è anche Jorgensen, c'è ovviamente Paul Sexas, Giulio Ciccone. Come lo vediamo? Si staccano intanto Buitrago e Van Der Poel, Ale.
2: Ma Giulio non sta male, sta correndo bene, ha fatto tanti scatti, ha sprecato il giusto rispetto agli altri, quindi è lì per giocarsi una medaglia. Adesso gli americani hanno anche Jorgensen che fa un po' da copertura dietro, un altro che si è staccato è Del Toro che fino ad ora non si è risparmiato per nulla, quindi diciamo che l'Italia si è vista correre molto bene, si è vista correre con testa. Adesso sta a Giulio cercare di tirare fuori quel qualcosa in più per andare a medaglia.
3: È una prova mondiale che, insomma, cui mancano i due grandi del ciclismo, Pogacar e Vingegaard. Si stanno eliminando gli altri grandi che erano rimasti, Evenepoel, Van der Poel, lo stesso Del Toro che è in difficoltà, sono dietro Van Aert, anche lui un altro nome che l'ha dato tra i favoriti. Resiste lì questo ragazzo di 20 anni che ha già vinto una medaglia e che mi sembra anche conscio del suo valore. Sto parlando di Paul Sexas, Ale.
2: Sì, sta andando forte. Io ero un po' dubbioso sul chilometraggio perché il campionato del mondo oggi supera i 270 chilometri e per un ragazzo così giovane non è facile poter star lì coi primi. Si sta difendendo molto bene, risponde sempre agli attacchi, a volte ha preso anche lui delle iniziative attaccando, quindi onore a Paul Sissax che sta andando fortissimo.
3: Aggiornamento, 23 km 8 alla traguardo, 41 secondi il margine di Brandon McNulty rispetto a Roglic, Sexas, Ciccone, Pidcock, Ayuso, Simmons, Matthews e poi più attardati ci sono Van der Poel, Del Toro e Buitrago. C'è nel gruppo anche Ben Healy, sempre molto caparbio, ricordiamo, a medaglia sul podio a Kigali. Faccio una deviazione, Alessandro, per sapere, insomma, se ti sei gustato la prova dell'erede di Azzurra.
2: Sì, guarda, io sono ancora qui in Canada, sono in linea d'arrivo, sto seguendo la corsa e due giorni fa appunto ho seguito Azzurra che ha fatto la sua prima prova di campionato del mondo in linea e devo dire che senza ombra di dubbio si aspettava qualcosa in più lei stessa come risultato alla fine 18ª. Però io penso che abbia portato a casa tanta esperienza e servirà per il futuro.
3: E allora davanti rimane Brandon McNulty, questi 37 secondi su Pidcock, Woods, Sexas e Ciccone, che sta correndo davvero un grandissimo mondiale. Siamo nelle fasi più calde, manca sostanzialmente ancora un giro e mezzo alla conclusione, con Pidcock che prova ovviamente a dare la natura, grande cordialità adesso lì davanti perché si danno cambi regolari. Ciccone sta provando a rientrare sul corridore americano. Sono staccati Van der Poel, Del Toro e Ben Healy, ma ti aspettavi un Evenepoel evanescente? Perché si è visto poco per tutta la gara e poi adesso forse proprio fuori dai giochi.
2: Sì, no, non si è mai praticamente visto, ha sempre pagato qualcosina, evidentemente giornata no per lui, perché anche quando si è messo a disposizione sua Van Aert non è riuscito a poi a tenere i migliori, quindi credo sia stata proprio una giornata no.
3: Evidentemente, insomma, ancora il record della doppietta crono e prova in linea resisterà perché non sarà possibile. Van der Poel ci ha provato, ma anche lui si era dato poche chance di vittoria. È un tracciato molto esigente, quello di Montreal, quello canadese, insomma, che tu credo abbia imparato a conoscere in questi giorni lì in Canada. C'è un punto, insomma, in cui si può lanciare un attacco, fare un'azione decisiva?
2: Beh, allora è un circuito che io conosco molto bene perché fra l'altro ho anche corso il Gran Premio di Montreal qualche anno fa prima di smettere. È un percorso esigente, le salite soprattutto la prima dopo l'arrivo è molto dura e soprattutto è lunga e poi non ti dà un attimo di respiro, quindi non hai possibilità di dire ok, rimango a ruota e cerco di riposarmi. Qui hai sempre la gamba in tiro e se sprechi appena appena qualcosa in più è logico che nel finale la paghi. Un po' quello che stiamo vedendo adesso Van der Poel, che l'ha preso un po' troppo di petto all'inizio scattando 80 km dall'arrivo e adesso sta pagando lo sforzo. Punto preciso, io penso che le due salite, in particolare la seconda, quella dell'università che è più vicina all'arrivo, nell'ultimo giro può essere un bel trampolino di lancio per corridori che hanno qualcosina in più sulle gambe.
3: McNulty a 20 km e 7 dalla traguardo è sempre davanti, l'americano che si è preso anche qualche rischio in fase, diciamo così, di discesa, ha chiuso le curve anche dovendo un po' riaddrizzare il mezzo meccanico per evitare di andare a sbattere sulle transenne, si alza sui pedali, ha un vantaggio di 37 secondi sul gruppo di 8 inseguitori, Sixas, Ciccone, Pitcock, Van Der Poel che è tornato, Jorgensen, Matthews, Del Toro e lo staccanovista Benili che ha fatto davvero l'astico, avanti indietro, ma è sempre lì a giocarsi anche lui una medaglia, fuori dai giochi Renko e Van Der Poel, fuori dai giochi anche Juan Ayuso, fuori dai giochi anche Primoz Roglic che erano stati comunque protagonisti nel momento centrale della gara, tra i protagonisti resta l'Italia, tra i protagonisti resta Giulio Ciccone, anche perché per molti questa può essere l'ultima occasione della carriera e l'ultima occasione in cui non c'è il dominatore di queste stagioni, quindi bisogna anche sfruttarla, no, una situazione del genere.
2: Hai detto bene Cristiano, quest'anno era un'opportunità per tutti, non essendoci Tadej Pogacar che su un percorso del genere avrebbe sicuramente fatto tanta
3: differenza.
2: Sarebbe scattato
3: anche lui agli 80 ma facendo il vuoto, ecco.
2: Lui avrebbe risposto agli scatti e poi sì, sappiamo come si è abituato ad andare a vincere con queste lunghe cavalcate in solitaria, soprattutto quando il percorso è molto duro, quindi l'anno prossimo sarà di nuovo lui il favorito numero uno, perché in Francia, in Savoia, il percorso sarà molto duro, è una grossa opportunità quella che hanno quest'anno questi corridori.
3: Ma se tu ti dovessi sbilanciare, adesso mancano meno di 20 km al traguardo, l'azione di McNulty ha qualche chance di giungere a compimento? E sarebbe abbastanza inaspettato, perché McNulty non era certo il nome sulla bocca di tutti.
2: Secondo me sì, lui è un cronoman, ha corso intelligentemente, ha risparmiato parecchio quando c'era via la prima fuga. Adesso è abbastanza fresco e ricordiamolo, lui ha già vinto 2 anni fa in questo percorso proprio davanti a Tadej Pogacar che lo lasciò vincere, quindi c'ha tutte le carte in regola e la percentuale secondo me supera abbondantemente il 60-70% per andare a cogliere questa vittoria.
3: Si è sbilanciato Alessandro Ballan, che è uno, insomma, che di mondiali ne sa qualcosa, resiste ancora il suo titolo tenuto in quel di Varese nel 2008. Ovviamente vogliamo sbloccarci anche dal punto di vista di medaglie, perché l'ultima medaglia è quella di Matteo Trentin in quel di Harrogate nel 2019, quindi ormai diversi anni fa. Percentuale di medaglia allora di Ciccone, mi dà anche quella?
2: Ma è alta anche la percentuale di vittoria per quanto riguarda Ciccone, io anche per lui sarei sul 60-70% perché sta andando bene, lo vedo pedalare bene bene anche in viso e ricordiamolo che lo strappo d'arrivo è ideale per una volata per Giulio Ciccone, quindi su una volata ristretta dietro può dire la sua.
3: E che lo ricordiamo, insomma, tra le caratteristiche dello scalatore abruzzese c'è quella di avere comunque un buono spunto in velocità e questo finale, gli ultimi 600 metri in pendenza, sicuramente potrebbero agevolare il compito del nostro portacolori. Aggiornamento a 18 km e 300 metri dal traguardo, vedono davanti a tutti Brandon McNulty, Stati Uniti, con 36 secondi di margine su Paul Sixas, Francia, Giulio Ciccone Italia, Thomas Pitcock, Gran Bretagna, Mathieu van der Poel, Olanda, Matteo Jorgensen, Stati Uniti, Michael Matthews, Australia, Isaac Del Toro, Messico e Ben Ely, Irlanda. 37 secondi a un minuto, ormai staccatissimo Renko van der Poel, che potrebbe, credo, aver capito che non c'è storia, quest'oggi non c'è la possibilità di bissare la sua medaglia d'oro. La situazione è questa, torno alla linea al nostro Giacomo Prioreschi.
0: Perfetto, grazie ad Alessandro Ballan per essere stato con noi. Grazie mille Alessandro, a risentirci e torneremo ovviamente a seguire insieme anche questi mondiali di ciclismo fra pochissimo, subito dopo il GR1 delle 21 che arriverà fra pochissimo. Intanto vi ricordo anche i risultati che ci sono stati oggi. Si sta ancora giocando una partita in Lega di basket, ovvero quella fra Varese e Virtus Bologna, quarto quarto, Bologna avanti 77-63, tutte le altre sono concluse. GR1 delle 21 e poi torniamo insieme per l'ultima parte di questi mondiali di ciclismo con la prova maschile.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ore 21.
6: GR1.
0: In studio Nicola Tedeschini, carburanti. Dopo Eni, anche il gruppo IP, controllato dal gruppo A0 Socar, sceglie di calmierare il prezzo dei rifornimenti su tutto il territorio nazionale. Da domani ribassi nei distributori. È un segnale importante, commenta la Premier Giorgia Meloni. Il governo continuerà a sostenere famiglie e imprese per proteggere il loro potere d'acquisto. Qui le parole di Gianni Murano, presidente dell'Unione Energie per la Mobilità.
7: Eni ha iniziato un'iniziativa commerciale a cui PP, in questo caso, ovvero il gruppo Socar, ha pensato di replicare. È quello che succede in un mercato molto competitivo in cui chiaramente nessuno può rimanere indietro.
0: Gran Bretagna, formalizzata l'accusa di terrorismo per i 5 uomini fermati con esplosivi vicino alla base dell'aeronautica di Fairford, usata da decenni anche dalle forze statunitensi. Si indaga sui legami con l'Iran degli arrestati, che viaggiavano su 3 furgoni. Soddisfazione anche da Donald Trump: collaborando con la Gran Bretagna è stato fatto un lavoro straordinario, ha detto il presidente americano. Puntavano a causare gravi danni ai nostri aeroporti. Si dimette il presidente serbo Aleksandar Vučić, una decisione già annunciata per potersi candidare alla carica di premier alle elezioni anticipate di ottobre, convocate dopo quasi 2 anni di proteste guidate dagli studenti. Vučić ha anticipato che domani trasferirà le sue funzioni al presidente del Parlamento. La visita del Papa in Francia, Lourdes, la processione au flambeau e l'invito ai vescovi a vigilare sugli abusi nel clero. Poi il forte monito a difesa della vita: nessuna legge può dare la morte. Nessuna legge umana deve farvi perdere la certezza della vostra dignità, ha detto il pontefice. La tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta. A Reggio Calabria le elezioni suppletive per il seggio alla Camera, lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia dopo la sua elezione a sindaco della città. Alle 19 l'affluenza era del 10,26%, 4 anni fa alla stessa ora il dato era del 35,48%, ma in quell'occasione si era votato solo di domenica. Per questa consultazione invece le urne chiuderanno questa sera alle 23, ma riapriranno domani dalle 7 fino alle 15. La cronaca con un ultimo ora: aggredisce una donna con un cacciavite e poi investe 2 persone intervenute per soccorrerla. È accaduto in serata a un distributore di benzina alla periferia di Reggio Emilia. L'aggressore è fuggito in auto ma è stato rintracciato e arrestato circa un'ora dopo. È un 26enne nato in città. I 3 feriti sono ricoverati in gravi condizioni, ancora da chiarire il movente. A Torino avrebbe investito il figlio di 5 anni dell'ex compagno per poi fuggire. Fermata una 24enne accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate.
8: Non conosciamo bene il rapporto che c'era con quest'uomo e soprattutto non sappiamo al momento se è legato a quello che è successo o per ipotesi sia trattato di una casualità.
9: Non si può escludere l'incidente, questa è la posizione di Cristian Scaramozzino, legale di Camilla D'Alessandra, la 24enne arrestata con l'accusa di aver investito un bambino di 5 anni, figlio dell'ex compagno. Il piccolo stava camminando per strada nel quartiere San Donato di Torino insieme alla sorellina, al papà e a un'amica quando è stato travolto e sbalzato sull'asfalto. Poco prima, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, si sarebbe accesa una lite tra i 2 ex, ma resta da capire se il gesto di puntare la macchina contro il gruppo di persone sia stato intenzionale. Una reazione, secondo il legale della donna, non coerente con la personalità di una ragazza in passato vittima di violenza di genere e mai incline alla giustizia fai da te. L'avvocato è pronto anche a contestare la fuga durante la quale è stata danneggiata un'auto in sosta. Il bambino resta ricoverato in gravi condizioni al reparto di chirurgia dell'ospedale Regina Margherita, ma non è in pericolo di vita. Torino, Alessandro Mastrantonio, GR1.
0: Ancora cronaca, avrebbe quasi annegato una ventenne che aveva rifiutato un approccio sessuale a Pescia in provincia di Pistoia, arrestato un domenicano di 38 anni con precedenti. L'accusa è di tortura e tentata violenza sessuale. La vittima è stata anche picchiata con una cintura, colpita con pietre e ustionata con delle sigarette sul volto per costringerla a cedere. Decisivo l'allarme lanciato da un passante. Intelligenza artificiale. OpenAI e Anthropic, i due big americani, indagano su decine di migliaia di incidenti di sicurezza legati ai loro modelli. Tra i casi citati, il dirottamento di siti internet e l'aggiramento dei sistemi di sicurezza. OpenAI ha anche sospeso l'addestramento dei modelli più avanzati. E intanto il fondatore di Microsoft, Bill Gates, chiede al Congresso americano una maggiore regolamentazione legislativa della materia. E così è tutto, ora la linea sta per passare allo sport con la fase finale dei mondiali di ciclismo, la prova maschile su strada. Il giornale radio torna alle 22.
5: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
10: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
5: E tutte quelle persone nella foto?
10: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
5: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
11: Domenica Sport.
0: Eccoci ancora insieme, non perdiamo tempo, 21 e 6 minuti, torniamo subito ai mondiali di ciclismo perché siamo nelle fasi finali della gara maschile. Saluto il nostro prossimo ospite, Maurizio Fondriest, campione del mondo in linea nell'88, vincitore della Coppa del Mondo nel 91 e 93. Buonasera e benvenuto.
12: Buonasera a voi.
0: Bene, passiamo la linea subito a Cristiano Piccinelli insieme a Fondriest per seguire insieme questa fase finale.
3: E allora saluto anch'io Maurizio, mando subito l'aggiornamento, 12 km e mezzo da conclusione, è iniziato l'ultimo giro, davanti c'è Brandon McNulty, 53 secondi su un gruppetto che insegue, al cui interno c'è Ciccone, al cui interno però è tornato anche in maniera abbastanza inaspettata per come stava correndo Renko Van der Poel e anche Mathieu Van der Poel, sembravano fuori dai giochi Maurizio, ma i due sono rientrati e allora c'è ancora spazio per provare ad andare a prendere l'americano?
12: A questo punto penso che non lo prendano più, perché dietro, se non è difficile che in questo tratto di un chilometro e mezzo riescano a recuperare 50 secondi, quindi recupereranno magari un 15 secondi arrivando in cima, però poi si fermeranno ancora e quindi McNulty sarà il nuovo campione del mondo. È stata una corsa pazza, anche tatticamente dalla la Francia dall'inizio, pazzesco mettere Admiral così a fare la corsa durissima per poi rimanere senza nessun compagno, che sarebbe stato utilissimo. E Van der Poel altrettanto, sinceramente lo vedevo il più forte in assoluto, però ha peccato di presunzione e han buttato via un mondiale. Sicuramente sia la Francia sia Van der Poel hanno buttato la possibilità di vincere un mondiale.
3: E in effetti è abbastanza incomprensibile. Attenzione però, parte Ciccone inseguito subito da Thomas Pitcock, davanti c'è sempre McNulty, ma nel gruppetto che insegue si giocano le altre medaglie. Pimpante dall'inizio il nostro Giulio Ciccone, che prova ovviamente lui a fare selezione. Il mondiale dell'Italia invece com'è stato? Abbiamo bocciato Francia e Olanda, l'Italia?
12: L'Italia è rimasta ferma, no? È stata una corsa tiratissima, quindi qua ci volevano le gambe, non era tanto molta tattica. Però Ciccone ha corso benissimo, perché non si è mai mosso fino all'ultimo giro. E quindi sai, con corridori così forti, più forti di te, che spendono così tanto nella prima parte, io se fossi stato lì in corsa avrei detto per fortuna. E Ciccone ha fatto così, E tatticamente lui perfetto, perché devi sperare che gli altri consumino di più per poter nel finale averne. Sta dimostrando che correndo bene ha ancora possibilità di fare podio.
3: 11 km 6 alla traguardo per Brandon McNulty, 46 secondi su Pitcock e Ciccone che inseguono e che hanno un po' di margine sul gruppo con Mattia Van Der Poel. Saluto anche il Ghiro, Massimo Ghirotto. Ciao Ghiro.
11: Ciao Cristiano, saluto anche Maurizio Fosi, saluto a tutti.
3: E allora la tua lettura su questo finale di gara con Brandon McNulty che vola verso il titolo mondiale, l'Italia che cerca l'argento.
11: L'Italia che cerca l'argento, sono d'accordissimo con l'analisi di Maurizio fatta poco fa su Ciccone, direi che ci sono stati anche dei buoni protagonisti per l'Italia, Pigazzoli e Scaroni direi su tutti, c'è anche qualche delusione ma ne parleremo dopo, certo che è un mondiale veramente pazzo, veramente duro, una gara di Evenepoel veramente strana, prima dentro, poi fuori, adesso è rientrato, poi fuori ancora, insomma c'è da dire che questo Giulio Ciccone con Pitcock sta facendo veramente una corsa stratosferica, una corsa durissima.
3: 11 km 3 al traguardo, guadagnano qualche metro rispetto agli immediati inseguitori il duo lì davanti, Pitcock e Giulio Ciccone, ma l'azione porta a un nuovo diciamo così allontanamento dal gruppo dei migliori di Remco Evenepoel, che evidentemente non è arrivato nelle migliori condizioni a questa gara che era impronosticabile perché non c'era il grande favorito, il dominatore Tadej Pogacar, ma che si sta rilevando assolutamente senza pronostici, senza strategie, Maurizio, perché insomma abbiamo parlato degli errori della Francia.
13: Ma errori di tanti corridori, no? Per dire, un Del Toro ad esempio che corri praticamente da solo, hai due scelte: o marcare uomo uno tipo Van Der Poel o rimanere là fermo fregandosene di tutto, sperando che che tutte le altre squadre siano lì che possano controllarti la corsa, e nel finale vieni fuori come ha fatto Ciccone, ma non ha fatto così. E se il Sas altrettanto, una squadra secondo me correndo così è un po' demenziale, perché o pensi di avere tutti dei fenomeni o altrimenti e poi altrettanto Van Der Poel, però la corsa sembrava, come dicevo prima, per McNulty vincitore, ma non è così, perché ha perso tantissimo sulla salita e adesso sono molto vicini, quindi è ancora tutta da giocare.
3: 15 secondi di margine per McNulty, lo vedono nell'obiettivo coloro che inseguono il gruppo con Giulio Ciccone, si volta McNulty per quantificare anche lui il distacco. 15 secondi, adesso sono un po' pochi, comincia forse ad avere un po' paura McNulty, ma il nostro Ghiro parlava di delusioni. Chi ti ha deluso, Ghiro?
11: Beh, oddio, chi mi ha deluso? Van Aert credo che sia un po' una delusione, perché a un certo momento ha cercato di inseguire Van Der Poel, ma probabilmente le gambe non erano proprio, diciamo, quelle di un campionato del mondo. Poi a un certo momento a metà corsa, anche spero delle energie, anche un po' a vuoto, essendo in mezzo tra Van Aert e Van Der Poel che era davanti e il gruppetto dei migliori dietro, insomma, ecco, ci si aspettava qualcosa di più da un corridore che aveva puntato a questo mondiale. Attenzione, perché faccio un nome forse non pronosticato, ho pronosticato prima Michael Matthews.
3: Ah sì, pensi l'australiano possa inserirsi tra nomi così eccellenti, perché insomma lì all'interno del gruppo che insegue Brandon McNulty a 14 secondi a 9 km dalla fine ci sono Ciccone, Pitcock, Van Der Poel, Sixas e oltre a Matthews, insomma, corridori importanti. Maurizio, che ne pensi dell'australiano?
13: Lui è impressionante in una corsa così dura dove ci volevano le gambe, è là coi primi che si gioca al mondiale, quindi lui è impressionante alla sua età. Adesso vediamo di leggere un po' questi ultimi chilometri con Van Der Poel, che ha fatto un po' quello che ha fatto ieri la Vollering, che poi ha vinto in volata ma quasi rischiando di perdere. Sei arrivando in volata, Van Der Poel è uno di quelli che ha ancora la stoccata molto forte, quindi non è ancora escluso, anche se adesso si stanno fermando, però c'è lo strappo dell'università di 500 metri dove sicuramente qualcuno attaccherà di nuovo. È un finale che è veramente entusiasmante, perché e rientra di nuovo Evenepoel. Anche Evenepoel, no,
3: incomprensibile la gestione della gara.
13: Avendo corso in bici per tanti anni, una cosa come Evenepoel, dici non ci credo a quello che ha fatto, e ancora lì a giocarsi, anche se gli manca un po' la gamba, una grande grinta lui, vedi, non molla mai, anche l'anno scorso al mondiale sembrava finito, alla fine è andato sul podio e è ancora lì adesso, eh.
3: Davvero però encomiabile il belga. Torna anche Quinn Simmons con il gruppetto, riguadagna una decina di secondi. Brandon McNulty a 7 km e mezzo dalla fine, sono 25 adesso quelli da difendere per ottenere il titolo mondiale. Ciccone nel gruppo, c'è anche Zexas, c'è anche Evenepoel, c'è il cavallo del nostro Ghirotto, ovvero Michael Matthews, che però nelle gare lunghe, vedi Sanremo, non è che va male, è andato anche abbastanza bene. Ma McNulty sta facendo valere le sue qualità da cronoman, secondo te, Piro?
11: Beh, certo che sì, è un momento un po' delicato, perché questi strappi qua, quando ti si finisce la benzina e ti si accende la luce rossa, è un attimo perdere 15, 20, 30 secondi, ma attenzione, perché credo che sia rientrato anche un altro corridore molto pericoloso, che è Mats Pedersen.
3: Sì, c'è anche il danese con il dorsale numero 30, Mats Pedersen, corridore che su questo tipo di arrivo può chiaramente dire la sua. Finale, Maurizio, che c'ha questa salitella di 600 metri e quindi in quel caso lo sprint insomma è anche di difficile lettura, non è per coloro che sono veloci e basta, no?
13: No, in una corsa così di 274 km, in un arrivo del genere, alla fine ti contano le gambe, non tanto la velocità. Allora, McNulty dà l'impressione di essere veramente oltre il limite e quindi se arriverà veramente per poco. E Ciccone lo vedo sempre brillante e è uno di quelli che su un arrivo così può dire la sua.
3: Parte Van Der Poel, inseguito da Jorgensen, poi Ciccone, poi Pedersen, 6 km 9 al traguardo. E allora vi chiedo di sbilanciarvi, così avete un po' di margine per ragionare e per provare ovviamente a pronosticare quello che sarà il podio. Comincia il giro, dammi i tuoi tre.
11: Ma io vedo molto pericoloso Pedersen, credo che Pedersen possa fare il colpaccio, lui è già stato un campione del mondo, e poi Van Der Poel, ma attenzione anche a Jorgensen, che sta facendo da stopper in modo magnifico e potrebbe anche essere quello che nel caso di gruppetto, come dire, ristretto, può anche anticipare la volata. Sarà qualcosa che insomma difficile anche da pronosticare, perché l'arrivo, come diceva Maurizio, è bisogna avere tante gambe e non bisogna partire lunghi, secondo me.
3: Parte adesso Giulio Ciccone, 6 km, guadagna il posto davanti a Jorgensen, 28 secondi il margine di McNulty, con il nostro Maurizio Fondi è stato ad analizzare questo finale, ancora tutto aperto?
13: Ancora tutto aperto, perché con 30 secondi dice un buon margine, però avanti è a tutta. E il problema è che dietro continuano a guardarsi, no? Quindi è difficile, no? Guadagnano 10 secondi e poi li riperdono. Sarà importante vedere adesso a un chilometro e mezzo, quando c'è l'ultimo strappo lì. Lì sarà determinante, perché Ciccone lo vedo ancora brillante, però sai. Sarà difficile capire se avrà la forza di recuperare quei 30 secondi.
3: Se noi attendiamo dal 2008 un nuovo campione mondiale, gli Stati Uniti insomma devono andare molto più indietro, 1993, la vittoria di Lance Armstrong, un ciclismo quello statunitense che però è decisamente cresciuto nell'ultimo periodo, perché sono in tanti i corridori importanti a livello World Tour, stelle e strisce, con 5 km adesso per McNulty e serie di attacchi e contrattacchi lì dietro. E allora che succede, Ghiro?
11: Beh, succede che se McNulty riuscirà a vincere e quindi vestire questa maglia veramente prestigiosa, cosa che ha indossato Maurizio Fondrit, René deve ringraziare Jorgensen, perché sta veramente stoppando qualsiasi attacco, lo sta facendo in modo ripetuto, e attenzione, adesso è partito questo spizzolo. Poi quando partono questi corridori qua, questo Mauro Smith, che per carità, se è lì vuol dire che è una gamba veramente importante, poi nessuno se ne preoccupa e pochi lo hanno anche prende, perché piuttosto che far vincere fra di loro i grandi campioni, nessuno va a tirare per fare il gioco degli altri, quindi delle volte succedono anche queste sorprese, ma ancora non possiamo dire chi sarà il nuovo campione del mondo.
3: 4 km e 2 al traguardo, davanti c'è McNulty della UAE come gli ultimi due vincitori, ovvero Tadej Pogacar che ha vinto a Zurigo e a Kigali. Rilancia la sua andatura Brandon McNulty, 23 secondi su Smith, 37 sul gruppo degli altri inseguitori, ancora 4 km, prova a tornare sul gruppetto Remco Evenepoel, c'è anche Del Toro, c'è anche Sexas, c'è anche Ben Healy, un mondiale pazzo in Canada in cui ancora l'esito è assolutamente incerto. 4000 metri alla conclusione, Brandon McNulty, corridore interessante, classe 1998, compagno di squadra di Tadej Pogacar alla UAE, ha vinto una tappa al Giro, una alla Vuelta, il Giro di Polonia, ha vinto soprattutto l'anno scorso il Gran Premio di Montreal, anche se Maurizio gliel'ha regalato Tadej Pogacar, bisogna dirlo. Però questa azione di Smith come la valutiamo?
12: Ma Smith però è più dietro, no? Perché c'è Pitcock che sta rientrando su di lui e ormai penso che è lui forse quello che può fare la differenza. Però attenzione a Jorgensen, perché mentre sei Sass Crampi,
3: fine dei giochi per Sei Sass.
12: Sì. Vediamo davanti tutti i corridori che non si erano mai visti fino alla fine.
3: Eh sì, perché
12: no, tutti i corridori, i favoriti che si sono finiti attaccando come Van Der Poel, come tutti, sono praticamente spariti. Adesso Jorgensen potrebbe essere il corridore che potrebbe fare la differenza in caso di che riuscissero a raggiungere McNulty, ma la vedo difficile.
3: Certo, sarebbe davvero clamorosa, Ghiro, una doppietta o comunque due americani sul podio, sarebbe davvero qualcosa di straordinario e assolutamente inaspettato.
11: Ah, sicuramente sì. Poi tra l'altro l'azione dell'Under 23 è stata più o meno simile, anzi lui era già in fuga da 90 km, poi gli ultimi due giri li ha fatti anche da solo, dove non sono riusciti mai a chiudere. Credo che ormai questo non andranno più a riprendere, perché 22 secondi con un tratto di discesa, è vero che c'è il tratto finale che è impegnativo, gli ultimi 500-600 metri, ma sai, a un campionato del mondo poi lì c'è l'adrenalina, c'è un qualcosa che si scatena davanti a te, sai che hai tagliato il traguardo, sei il campione del mondo, quindi tiri fuori il barile, lo cerchi di limarlo il più possibile, e adesso è molto difficile recuperare 22 secondi in 2,5 km.
3: 2,3 km adesso per il nostro Brandon McNulty, 22 secondi sul gruppo dei immediati inseguitori, a conferma di quanto diceva Maurizio Frondes della, diciamo così, strategia sciagurata della Francia. I crampi di Sexas mettono fine a ogni sogno di gloria. È giovane, 20 anni, ci riproverà, magari ci riuscirà anche, però forse insomma ci credevano troppo i francesi in questo mondiale.
12: Ma sai, lui è andato forte, non è che l'errore non è stato suo, è l'errore della squadra, no? Dovevano tenere solamente dei compagni, quelli più forti, vicino a lui in caso se avesse avuto bisogno per tirare, no? Invece poi per inseguire Van Der Poel ha speso, adesso no, McNulty non lo prendono più, perché poi Smith e Pitcock che stanno tirando, ma con a ruota Jorgensen, quindi sai, puoi tirare, magari se lo prendono, ma se lo prendessero, che la vedo quasi impossibile, a Jorgensen a ruota che non ha tirato e poi li infilerebbe.
3: 1400 metri per il sogno di Brandon McNulty, il 28enne americano che è vicino a conquistare il titolo di campione del mondo. 23 secondi ci sono Smith, Jorgensen e Thomas Pitcock, a 26 gli altri contendenti per il secondo e il terzo gradino del podio, perché ormai sembra imprendibile. Brandon McNulty, l'americano di Phoenix, Arizona, che va a conquistare, potrebbe andare a conquistare il mondiale. Prova Ili a sorprendere tutti, inseguito Ghiro da chi? Da Michael Matthews.
11: Da Michael Matthews, ma credo che sia un po' anche abbastanza ritardata la cosa, perché il terzetto che è davanti a loro, è vero che Jorgensen non tira un metro, quindi qua si profila anche una doppietta americana, probabilmente potrebbe anche essere questo, come dire, quello che può succedere, ma comunque certo che McNulty si merita questo campionato del mondo.
3: Applausi per Brandon McNulty, che dunque in maniera inaspettata ha scattato i 30 chilometri, adesso ne vede gli ultimi del corsa per andare a conquistare il titolo mondiale, sicuramente la vittoria più importante della sua carriera. Stringe ancora i denti perché sente il fiato sul collo di coloro che inseguono, sarà uno sprint ristretto, c'è anche Van der Poel nel gruppetto che insegue, ma Brandon McNulty è sempre più vicino ad alzare le braccia al cielo e a festeggiare la vittoria mondiale. Brandon McNulty ai meno 200 metri, l'americano che non ti aspetti, l'americano che va a conquistare il titolo mondiale a margine. Ci crede adesso perché è fatta per Brandon, è fatta per gli Stati Uniti che non vincevano dal 1993 con Lance Armstrong, ritrovano la vittoria, ritrovano il campione del mondo con Brandon McNulty che vince con merito, taglia adesso il traguardo, festeggiano gli Stati Uniti, ma dietro è Bagar per secondo e terzo posto con il tentativo di avanzata vincente da parte di Pidcock che cerca di far prevalere su Van der Poel. Pidcock, Van der Poel terzo e poi dovrebbe essere stato Quinn Simmons quarto,
13: Matthews secondo.
3: Matthews, wow. Vediamo, Matthews secondo oh, e mia. Van der Poel terzo, quarto Simmons e dunque Stati Uniti, Australia, Olanda e poi ancora Stati Uniti. Questo l'esito finale del mondiale canadese. E allora andiamo con i commenti, cominciando da Maurizio Fondres. Va Maurizio.
13: McNulty, niente da dire, è andato fortissimo, però Van der Poel ha buttato veramente alle ortiche un mondiale. E poi impressionante Matthew. Non ci sono parole per un corridore così, un percorso così duro alla sua età, veramente stratosferico.
3: Il cavallo di Ghirotto, Michael Matthews, va a prendere l'argento. Ghiro.
11: Sì, e non poteva fare meglio perché non aveva compagni di squadra, chiaramente. Van der Poel ha buttato via la corsa, perché entrare in campo quando mancavano oltre 100 chilometri in un mondiale come questo è un qualcosa di scriteriato. Devo dire, un voto alto lo do anche a Giulio Ciccone, perché ha difeso la maglia azzurra in modo egregio. E poi posso dire che anche la squadra azzurra con Piganzoli e Scaroni hanno fatto un buon campionato del mondo. Su Finn credo che sia un po' da rivedere, lo hanno buttato nell'arena, ma forse un po' troppo presto per questi mondiali. Per il resto, quante defaianze l'Italia l'ha avuta, insomma. Però tutto sommato McNulty, compagno di squadra di del fenomeno che oggi non c'era, Pogacar, abituato a tirare tutto il giorno, oggi ha tirato per se stesso.
3: E allora vince McNulty, Stati Uniti davanti a Matthews, Australia e Van der Poel, quarto Simmons, quinto Del Toro, sesto Pedersen, settimo Pidcock, ottavo Jorgensen, nono Ciccone, chiude la top ten Ben Healy. Grazie a Massimo Ghirotto, grazie a Maurizio Fondries.
13: Grazie a voi, ciao Massimo, grazie a tutti.
11: Ciao, grazie, ciao Cristiano.
3: Si chiude così la rassegna ridata con gli Stati Uniti che tornano ad avere il possessore della maglia arcobaleno, Italia che deve ancora attendere dal 2008 la vittoria di Alessandro Ballan. A te già.
0: Bene, grazie a Cristiano Piccinelli. Noi siamo in chiusura, ricordiamo le principali notizie di giornata. Abbiamo seguito insieme i mondiali di ciclismo, c'è stato l'esonero per quanto riguarda la panchina del Parma di Carlos Cuesta in Serie A, e questo è il calcio. Nicolò Bulega si è laureato campione del mondo in Superbike, quindi un azzurro che torna a vincere la Superbike dopo Max Biaggi, 14 anni dopo Max Biaggi. E la Coppa America con con Luna Rossa che ha vinto la regata finale, ha dominato quindi questi preliminari di America's Cup contro New Zealand al match race, quindi la vittoria è importantissima nel Golfo di Napoli. Salutiamo la nostra squadra, grazie regia Ombretta Conti, alla parte tecnica Massimo Chiadroni, Max Gambino e Marco Mascia, in redazione Andrea Pistorio. Ci troviamo la prossima settimana, domani invece l'Italia contro la Turchia a zona Cesarini. Buona serata da Giacomo Prileschi.
14: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
15: Infatti.
14: E perché nella foto sei su un palco?
15: È una storia lunga.
14: Quanto lunga?
15: Fino alle 5 del mattino.
14: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
16: Radio 1. Un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
17: 1:29 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A7 Milano-Genova, dove tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano ci sono 2 chilometri di coda per la presenza di lavori. A26 Genova Voltri Gravellona-Toce, coda verso Gravellona-Toce tra Ovada e diramazione Predosa-Bettole in direzione di Gravellona-Toce. A1 Milano-Napoli, traffico intenso a Modena Nord, coda in uscita in entrambe le direzioni. Sulla A14 Bologna-Taranto, 1:10 tempi di percorrenza stimati tra Bivio A14, diramazione Ravenna e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna, qui ci sono code a tratti dovute al traffico intenso. Sulla A1 c'è un incidente tra Firenze Sud e Cisareggello verso Roma e ci sono code a tratti per il traffico intenso tra Colleferro e il Bivio A1 diramazione Roma Sud in direzione di Firenze. Un'occhiata alla viabilità ordinaria. Sulla statale 567 del Benaco c'è un incidente, un veicolo ribaltato all'incrocio Castel Benzago in direzione Castiglione delle Stiviere. Infine sulla statale 2 bis via Cassia Veientana il traffico è rallentato per un incidente, 1 chilometro dopo l'incrocio statale 2 bis via Veientana Nuova in direzione dell'incrocio del Grande Raccordo Anulare. Tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
16: In collaborazione con il CIS.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Svolta politica in Serbia. Il presidente Aleksandar Vučić si dimette per candidarsi a premier nelle elezioni anticipate del 25 ottobre, convocate dopo quasi due anni di proteste studentesche. La mobilitazione era nata dopo il crollo della pensilina della stazione di Novi Sad, costato 16 vite e attribuito alla corruzione. La presidente del Parlamento, Ana Brnabić, assumerà la presidenza ad interim. Ora in Italia, con il caro carburanti, si amplia il cartello delle società impegnate a contenere i prezzi a partire da domani mattina. È un segnale importante, commenta la premier Giorgia Meloni. Il governo continuerà a sostenere famiglie e imprese per proteggere il loro potere d'acquisto.
3: Dopo l'annuncio di Eni sull'introduzione di un tetto al costo di benzina e diesel, arriva un limite ai prezzi anche da parte di Socar, azienda energetica azera che controlla IP. La riduzione del costo di Eni è di circa 17 centesimi, durerà un mese con possibilità di proroga fino a fine anno. Il tetto al prezzo del gasolio è fissato in 2,19 euro al litro, 1,99 per la verde. Il limite ai prezzi della Socar verrà invece applicato progressivamente. Verranno inoltre studiate le modalità per estendere la misura alle stazioni a marchio esso e agli operatori della filiera. Intanto, dopo gli autotrasportatori, anche i sindacati dei taxi si dicono pronti allo sciopero in assenza di una convocazione da parte del governo. La situazione è insostenibile, affermano. I prezzi medi sono ulteriormente saliti nell'ultimo periodo. Oggi il diesel si avvicina ai 2,50 euro in autostrada. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: La visita del Papa in Francia. A Lourdes, Leone XIV richiama i vescovi alla massima vigilanza contro la piaga degli abusi nel clero e li invita a proseguire con determinazione sulla strada della prevenzione. Il pontefice ha anche incontrato alcune vittime, ribadendo l'impegno all'ascolto e alla tutela. Poi il monito contro il fine vita. In serata il rosario e la processione au flambeau nella grotta delle apparizioni. Domani ultima tappa a Metz. Cena privata alla Casa Bianca tra Donald Trump e il numero uno di Anthropic, Dario Amodei, mentre cresce l'allarme sulla sicurezza dell'intelligenza artificiale. Amodei e il capo di OpenAI, Sam Altman, sono stati convocati dal Senato australiano dopo l'intrusione di un bot nel database sanitario nazionale. E martedì Trump e lo speaker della Camera, Mike Johnson, dovrebbero incontrare i vertici delle principali aziende di AI per discutere di tutele e nuove regole. A Reggio Calabria le elezioni suppletive per il seggio alla Camera, lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia dopo la sua elezione a sindaco della città. Alle 19 l'affluenza era del 10,26%. Quattro anni fa, alla stessa ora, il dato era del 35,48%, ma in quell'occasione si era votato solo di domenica. Per questa consultazione invece le urne chiuderanno questa sera alle 23, ma riapriranno domani dalle 7 fino alle 15. La cronaca rifiuta le avance e viene picchiata, torturata e quasi annegata. È accaduto a Pistoia, dove la polizia ha arrestato un 38enne.
4: L'appuntamento di pomeriggio sull'argine del fiume Pescia, lui tenta un approccio, lei dice no, comincia l'inferno, la vittima 20 anni viene trascinata in acqua, per farla cedere l'aggressore arriva a simulare l'annegamento, le toglie il respiro per farla sentire vicina alla morte, poi la riporta sulla riva, la picchia con una cintura e dei sassi, le spegne sigarette sul volto. L'incubo finisce solo grazie all'intervento di un passante che sente le urla disperate della giovane e chiama il 112. Quando gli agenti del commissariato di Pescia arrivano, l'uomo, 38enne, domenicano, residente a Montecatini, si dilegua. La vittima riceve le prime cure. Sul corpo ha ferite giudicate guaribili. In pochi giorni le indagini ricostruiscono l'accaduto a partire dal primo incontro tra i due in un locale della Lucchesia, pochi giorni prima dell'appuntamento lungo il fiume. Il cerchio in poco tempo si stringe sul presunto responsabile. Emerge che ha diversi precedenti anche per reati contro la persona. Ora in carcere a Pistoia, accusato di tortura e tentata violenza sessuale. Firenze, Ilaria Esposito, GR1.
2: A Torino un bambino di 5 anni è stato investito da un'auto. Alla guida c'era l'ex compagna del padre, una 24enne ora in carcere per tentato omicidio. Voleva colpire me, sostiene l'uomo. La difesa della giovane non esclude invece l'incidente. Il piccolo, ricoverato con traumi all'addome e al torace, è fuori pericolo. Al Teatro Olimpico di Roma, da mercoledì 30 settembre al 2 ottobre, andrà in scena Astor, un secolo di tango, uno spettacolo dedicato ad Astor Piazzolla, l'artista argentino che ha trasformato il tango tradizionale inserendo elementi di jazz e musica classica.
0: Prossimo al traguardo delle 100 recite tra Italia e l'estero, Astor, un secolo di tango, si presenta in una versione originale che attraversa la vita e l'universo artistico del maestro, la sua musica, gli incontri e le esperienze che ne hanno alimentato la creatività, facendolo diventare una leggenda e un simbolo di una nuova idea di musica. Uno spettacolo con la coreografia di Valerio Longo che si compone di vari momenti artistici. Il regista è l'argentino Carlos Branca.
5: Abbiamo voluto parlare con diversi linguaggi, con la musica dal vivo, balletto contemporaneo, con il balletto di tango tradizionale e con l'attore che narra la fragilità e il coraggio di Astor Piazzolla.
0: Il tango che fa impazzire il mondo con la sua sensualità, che sta facendo avvicinare sempre più giovani a questa danza di abbracci e intrecci, una magia che si percepisce nell'aria.
5: Il tango cerca di capire l'anima umana e quest'anima è attraversata di tanti cittadinanze, cognomi italiani, argentini, e si va a Parigi. Il tango ci parla di questa unione, di questo abbraccio, di questa fusione di corpi.
0: Maurelia Carafa, GR1.
2: Ed è tutto per questa edizione, vi lascio alla musica di Radio 1, prossimo giornale alle 23, un buon proseguimento di serata.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

You could watch from your window.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Studio Nicola Tedeschini, il viaggio di Papa Leone XIV in Francia, a Lourdes, il richiamo ai vescovi alla massima vigilanza contro gli abusi nel clero e l'invito a proseguire con determinazione sulla strada della prevenzione. Il pontefice ha anche incontrato alcune vittime ribadendo l'impegno all'ascolto e alla tutela, poi il monito contro il fine vita e un nuovo messaggio contro le guerre. In serata il rosario e la processione au flambeau nella grotta delle apparizioni. Domani ultima tappa a Metz. Carburanti, dopo Eni, anche il gruppo IP, controllato dal gruppo Azero Socar, sceglie di calmierare il costo dei rifornimenti in tutta Italia, aderendo, spiega, all'appello dell'esecutivo italiano. Il via sarà domani nei distributori Eni Live per 30 giorni, prorogabili fino a fine anno. Il tetto sarà di 2,19 euro al litro per il diesel e 1,99 per la benzina. Per quanto riguarda IP, il limite ai prezzi sarà applicato progressivamente. È un segnale importante, dice la premier Giorgia Meloni, il governo continuerà a sostenere famiglie e imprese per proteggere il loro potere d'acquisto. La cronaca, a Reggio Emilia un 26enne di origini egiziane è aggredito con un cacciavite una donna che stava facendo benzina. Quando due persone sono intervenute per aiutarla, l'uomo è salito in auto, le ha travolte ed è fuggito. È stato rintracciato e arrestato un'ora dopo. I tre feriti sono gravi ma non in pericolo di vita. L'aggressore non conosceva la donna, ancora da chiarire il movente. Ora il caso dell'omicidio a Torino del 39enne Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi dopo il delitto, dopo l'udienza di convalida, è arrivata la decisione del giudice per le indagini preliminari.
3: Non c'è il pericolo di fuga, ma ci sono i gravi indizi di colpevolezza e il concreto rischio di reiterazione del reato. Eccole le ragioni per le quali il GIP del Tribunale di Torino Antonio Borretta ha deciso di accogliere la richiesta di misura cautelare in carcere per Christian Mateus de Oliveira Morando, Nicole Formichetti e Kit Buttig. Il primo accusato dell'omicidio di Fabio Colapietro, le altre di favoreggiamento, tutti e tre di soppressione del cadavere. La convalida dei fermi non è arrivata, ma è solo un fatto tecnico. Durante un festino a base di droga e alcol, de Oliveira avrebbe ucciso Colapietro perché è convinto che lui gli avesse rubato 50 euro. Poi, insieme alle due donne, si sarebbe organizzato per far sparire il corpo, mettendolo in diversi sacchi dell'immondizia e iniziando a trasportarli vicino al fiume. Nell'ordinanza del GIP si fa riferimento alla determinazione criminale mostrata in quei momenti, alle parziali ammissioni, ma anche ai tentativi di ridimensionare, in qualche modo addirittura negare, la partecipazione ai fatti. E poi al problema del rapporto con le droghe consumate in grande quantità, elementi che hanno spinto il giudice a non ritenere sufficienti gli eventuali arresti domiciliari. Torino, Maurizio Ricordari, GR1.
2: Regno Unito, 5 gli arresti per l'allarme terrorismo alla base dell'aeronautica a Fairford, circa 150 km a ovest di Londra, per l'operazione, il plauso anche di Donald Trump.
4: Secondo il quotidiano Telegraph è stato un abitante della zona a dare l'allarme dopo aver notato tre furgoni bianchi sospetti nel cuore della notte, nei dintorni della base Fairford della Royal Air Force, un aeroporto utilizzato dai bombardieri americani nelle missioni in Iran. La polizia è intervenuta subito arrestando 5 persone. I furgoni sono stati ispezionati da robot artificieri alla ricerca di esplosivi. I 5 sono accusati di terrorismo. Circola una foto sgranata degli arrestati, ma finora massimo riservo sulla loro identità. Stavano organizzando un attentato, secondo chi indaga, ma nessuno si sbilancia sulla matrice, anche se secondo Sky News le indagini puntano su un potenziale legame con l'Iran. Gli inglesi hanno fatto un lavoro fantastico, potevano fare gravi danni, li stavamo tenendo sotto indagine, commenta il presidente Trump alludendo a un ruolo americano nel blitz che ha sventato l'attentato. Francesco Mincone, GR1.
2: Visita segreta negli Emirati Arabi Uniti per Benjamin Netanyahu. Secondo l'emittente Channel 12, il premier israeliano ha incontrato ad Abu Dhabi il presidente Mohammed bin Zayed in un colloquio in gran parte riservato. La visita arriva dopo le rivelazioni di Haaretz, secondo cui bin Zayed avrebbe avvertito Netanyahu, prima del 7 ottobre 2023, che il capo di Hamas Yahya Sinwar stava preparando un'importante azione contro Israele. Svizzera ha bocciato il referendum che chiedeva di irrigidire le condizioni della neutralità del paese. I no sono stati il 70,15%, prevalendo in tutti i cantoni della Confederazione. Se la proposta fosse invece passata, si sarebbe ad esempio ridotta la capacità del governo federale di imporre sanzioni a stati come la Russia. A Genova una bimba torna a camminare dopo un grave incidente stradale. Intervento riuscito all'ospedale Gaslini.
0: Rischiava di perdere per sempre l'uso di gambe e braccia. Una bambina di 5 anni è rimasta vittima a giugno di un incidente stradale in Trentino e è arrivata all'istituto pediatrico Gaslini di Genova in condizioni critiche, con una frattura della seconda vertebra cervicale e una grave lesione del midollo spinale che aveva compromesso il movimento degli arti. L'intervento è stato effettuato in due tempi, spiega il direttore di ortopedia del Gaslini, Federico Canavese.
5: La prima parte è stata essenziale perché ha permesso di stabilizzare la frattura e questo ha scongiurato il rischio della...
6: Radio Italiana 531.
7: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

0: Oddio Barbara, dove siamo?
1: E che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 7:04.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
3: Lunedì 28 settembre. Green Hill Road, Burnside. Lefevre Terrace, North Adelaide. McGill Road, McGill. South Terrace, Adelaide. And the parade, Kensington Gardens.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Nubini Piccianini.
5: Tralalelo tralala.
6: Trippi troppa troppa trippa.
4: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
5: 5, 3, 1.

0: Radio Italiana 531.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevor, Atherston, Lockleys, Royal Park, Kilkenny, Emport Adelaide, troverete i seguenti specials da mercoledì 16 a martedì 29 settembre. Pasta Barilla, 500 grammi, $2.50. Olio extravergine di oliva Moro, 4 litri, $46.95. Vanilla Crostoli o Almond Bread di Crostoli King, $9.95. Pasta Maruzza, 750 grammi, $10.95. Bevande gassate San Pellegrino, in lattina, confezione da 4, $6.
3: Se fosse facile.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
2: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
1: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
3: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
4: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Pena. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Paynham. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
5: Riderà, riderà.
6: La Rocchetta con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La Rocchetta. Buon ascolto!

0: La situation del presente che non si capisce proprio niente.
1: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
2: Belle cose brutte.
0: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
1: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
0: Buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
2: I macellai di Banquet Food, Angelo, Domenico e John,
3: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
2: Veneto,
3: abruzzese,
2: calabrese,
3: dolce o piccante.
2: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
3: e tutto il necessario come il budello,
2: sale,
3: pepe,
2: finocchio,
3: spago per legare
2: e vari tipi di peperoncino.
3: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.

parla come un'attrice che prima o poi mi prende nel suo film. Ma quello che mi dice è solo per tenermi chiuso qui.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8:01.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Lunedì 28 settembre. Greenhill Road, Burnside. Lefevre Terrace, North Adelaide. McGill Road, McGill. South Terrace, Adelaide. And the parade, Kensington Gardens.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
6: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.
7: La vostra radio, la Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto: studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal Migration Agents.
3: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: 1, 2, 3, 4. Andre, ma dov'è Vittoria?
5: Ah, boh, tu lo sai?
4: Ma qua dobbiamo fare il programma.
5: Vabbè, una in più, una in meno.
6: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
4: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, dalle 7 alle 9,
7: su Radio Italiana 531. Tutta vita.

0: we play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
4: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
3: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
4: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
3: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre. Solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
5: State ascoltando Radio Italiana 531.
6: Italiana, fa

0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.

0: Radio Italiana 531.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
3: All'Alta Villa Club, naturalmente. C'è il Friends of Alta Villa Lunch.
2: Ah, sì. E cosa fanno?
3: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
2: Ma che bello! Tutti i giovedì?
3: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
2: Ok, prenotiamo allora.
4: Friends of Alta Villa Lunch. Prenota all'83310631. Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu con Gelato Bello.
5: Zio, hai sentito la notizia?
6: Oddio, mi devo sedere.
5: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
6: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città. Quelli di Newton, un'istituzione.
5: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
6: Questa sì che è una bella notizia. Ma quando apre?
5: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
6: Si fa festa allora!
5: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
7: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:04.
2: È lunedì 28 settembre 2026. Oggi la Chiesa ricorda San Venceslao. La luna è gibbosa calante. Il proverbio scelto per oggi, ognuno tira l'acqua al suo mulino, ricorda che anche quando le persone sembrano disinteressate, operano comunque per un vantaggio personale. E si celebrano la Giornata Internazionale dell'Accesso Universale all'Informazione e la Giornata Mondiale della Rabbia. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1542 l'esploratore portoghese João Rodrigues Cabrillo, approdando nella baia di San Diego, diventava il primo occidentale a raggiungere la California. Nel 1898 entrava in funzione la centrale elettrica di Paderno d'Adda, il primo impianto progettato per il trasporto a distanza dell'elettricità. Avrebbe alimentato i tram della vicina Milano. Nel 1963 a Siracusa, dove era nato 19 anni prima, Giuseppe Cantarella fissava 3 primati mondiali di velocità su pattini a rotelle, 500 metri, quarto di miglio e mezzo miglio. E nel 1978 moriva in nottata Papa Giovanni Paolo I. Albino Luciani era stato eletto alla guida della Chiesa Cattolica 33 giorni prima. Nel 1995 veniva pubblicato Io sono qui, il 12° album in studio di Claudio Baglioni. Nel 2000, con il 52,3% di voti contrari, la Danimarca sceglieva di non aderire al sistema di moneta unica europea. Nel 2002, a Montreal, ultima gara per Varenne, il cavallo fenomeno dell'ippica italiana morto lo scorso agosto, primatista mondiale di velocità sui 2100 metri. Nel 2003, un grave blackout elettrico lasciava al buio l'Italia per 12-24 ore in base alle zone, a causa di un blocco delle forniture dall'estero. E nel 2014, con il primo video caricato su YouTube, debuttavano i Me Contro Te, Sofia Scalia e Luigi Calagna, di 17 e 22 anni, che in pochi anni sarebbero diventati beniamini dei giovanissimi e campioni di incassi al cinema. Sono nati il 28 settembre, nel 551 a.C. il filosofo Confucio, nel 1871 il generale e politico Pietro Badoglio, nel 1899 lo scrittore Achille Campanile, nel 1924 l'attore Marcello Mastroianni e nel 1934 l'attrice Brigitte Bardot e il cantante e autore Piero Ciampi. Nascevano oggi anche l'attore Aldo Baglio, nel 1961, il ballerino Raffaele Paganini e l'attrice Lori del Santo, nel 1958, il regista Saverio Costanzo, nel 1975, il cantante e autore Bruno Risas, nel 1977, e la nuotatrice Martina Grimaldi, campionessa mondiale nei 10 e nei 25 chilometri, nata in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per il 28 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: The music. Buongiorno.
1: Buongiorno cari ascoltatori. Abbiamo un piccolo problemino tecnico, vero Rita?
2: Sì, mi sembra. Purtroppo.
1: Sì, sì, sì, va bene, la musica. Ah, guarda, benvenuti alla Radio Italiana 531 col programma Storia e mi sembra un po' strana parlare senza musica.
2: Lo so.
1: Col programma Storia e Misteri che stiamo rivisitando e riesplorando tutte le regioni italiane. Va bene, oggi abbiamo una regione nuova e sono sicurissima che la conoscerete tutto. Stiamo parlando della Campania, la regione della Campania. È un saluto grande, grande a tutta, a tutti gli italiani che sono di quella regione qui in Adelaide. Va bene, andiamo a parlare un po' della Campania. La Campania è una regione d'Italia meridionale con il capoluogo, drumroll carissimi ascoltatori, Napoli. E chi è che non conosce la Napoli? La conosciamo un po' tutti, la bellissima Napoli, con le cinque, diciamo, province importantissime di quella regione. Napoli, Salerno, Caserta, Avellino e Benevento. La storia di Napoli, come tutte le altre regioni, carissimi ascoltatori, è antichissima. È iniziata circa, diciamo, l'anno tra il 2800 e il 3000. È legata indissolubilmente, una parola lunghissima che ho problemi a dirla, che significa che non si può né rompere, né sciogliere, né cambiare questa storia, no? Allora, è il mito è al mare. Dunque, i principali fasi di questa storia antica della terra sono, come l'altra regione, sono delle invasioni. È accaduto anche, diciamo, nella regione della Campania, come è accaduto in Sicilia, come è accaduto in Calabria, come è accaduto, diciamo, nel nord d'Italia, anche qui. Dunque, lì le invasioni sono stati dai Greci e i Saniti. E chi sono i Saniti? I Greci li abbiamo conosciuti dalla Sicilia, sono settimane che parliamo dei Greci.
2: E anche la Calabria, mi sembra.
1: Sì. I Saniti erano un'antica popolazione di stirpe, che stirpe definisce l'insieme, ok? Stirpe definisce l'insieme di persone o popolo italico che condividono le stesse discendenza. Va bene? Dunque è una catena di famiglia, no? Che diventano una comunità, dalla famiglia una comunità, con il soprannome i Saniti. Erano forti e anche loro facevano parte come gruppo di invasori.
2: Ma guarda.
1: Sì, ecco qua, va bene? Comunque diciamo la regione della Campania ha una storia non indifferente dell'altra regione. Ok, allora, poi, chi erano il Sannio, che sta nella Campania abruzzese della Puglia? Allora, parliamo un po' dei gruppi di invasori. I Romani, i Barbari, i Longobardi, i Saraceni, no? E poi hanno avuto anche combattere e mettere nella storia la grandissima Seconda Guerra Mondiale che ha messo il marco in quella regione.
2: A Napoli, sì, la regione di Campania.
1: In Campania, sì. In generale, no? Dunque, nel settembre del 1943 la popolazione insorse per liberare la città, va bene, culminata nelle eroiche quattro giornate di Napoli. Quattro giornate di Napoli, dal 27 al 30 del settembre 1943, hanno liberato la città, va bene?
2: Ecco,
1: grande forte, sì, dopo la Seconda Guerra Mondiale stiamo parlando,
2: sì,
1: va bene? Allora, Dunque, ancora però, c'erano degli impronti dei greci, i saniti e i romani, che continuavano a avere effetto in quella regione, va bene?
2: Mm.
1: Ok. Nel Medioevo, quella regione, carissimi ascoltatori, avevano i Longobardi.
2: E cosa sono?
1: Erano un gruppo del nord che erano invasori.
2: Ah.
1: In quei tempi, Rita, chi è che aveva un po' di potere, chi è che sapeva navigare, il loro compito era, per rinforzare, diciamo, le loro comunità, il loro posto, andavano in cerca delle altre ricchezze per

0: siccome la siccome la posizione italiana è circondata di mare, questo facilitava ai navigatori a venire e a invadere. Ok, va bene. Andiamo un po' a vedere la cultura di questa regione, cari ascoltate. La cultura della Campania affonda le sue radici in una millenaria stratificazione di civiltà. Tra qui la prima, quella greca, poi la romana, poi la longobarda e borbonica, che si esprime attraverso i patrimoni artistico e archeologico. Tra cui i più ricchi in Italia sono, va bene? Dunque, chi erano questi? Erano dei gruppi di gente, ovviamente ricchi, che potevano viaggiare, che potevano invadere, che avevano dei soldati, che avevano delle armi, no? Andavano e per l'invasione. Però i gruppi i primi erano i greci, poi la romana, poi la longobarda e i barbonici. Va bene, tutto questo. Ok.
1: Cerchiamo di ascoltare la canzone.
0: Ah sì, siamo arrivati? Abbiamo risolto il problema tecnico?
1: Vediamo.
0: No. Vediamo. Va bene, qual era la prima canzone? Carissima ascoltatrice, ho scelto alcune canzoni napoletane per fare credito alla regione. La prima canzone qual era?
1: O Sarracino.
0: Ah, ecco qua. Buon ascolto, cari ascoltatori, a tra poco.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto, aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
4: La commemorazione dei defunti, All Souls Day, è un momento per riunirsi in preghiera e ricordare le persone che amiamo e che ci mancano.
5: Centennial Park ti invita alla Santa Messa per onorare la vita dei nostri cari, che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi.
4: La Santa Messa sarà celebrata da Padre John Shanahan della Parrocchia Cattolica MUS.
5: Lunedì 2 novembre alle 6 di sera nel foyer del Jubilee Complex. Registrati su centennialpark.org oppure chiama 8276-6011.
6: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
7: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 4.

0: 1-6. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
1: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

0: certo così. Bentornati cari ascoltatori alla Radio Italiana 531, siete in buona compagnia con Rita e Elena stamattina e stiamo viaggiando nella bella regione di Campania.
1: Siamo ecco a Napoli.
0: Sembra che abbiamo risolto qui il piccolo problema tecnico con l'aiuto del nostro Stefano che ha lavorato un miracolo per noi. Tutto a posto cari ascoltatori, ok, buongiorno Stefano. Ecco, allora, continuiamo, parliamo un po' dalla cultura, vediamo un po' dalla cultura dalla Campania, no? Ha le radici millenarie antichissime, carissimi ascoltatori, abbiamo detto greca, romana, longobarda, borbonica, e si esprime attraverso un patrimonio artistico e archeologico tra cui i più ricchi in Italia. Ecco qua, come per esempio Pompei ed Ercolano, le antiche città romane Reggia di Caserta, la monumentale residenza dei Borboni che ha oltre 1200 stanze, cari ascoltatori, 1200 stanze. E poi la costa amalfitana, chi è che non la conosce la costa amalfitana? Un paesaggio unico, bellissimo. Io, cari ascoltatori, la descrivo come una bella bomboniera al mare, la costa amalfitana. Quante, Rita, ci sei stata?
1: Io purtroppo no.
0: Ah, è bellissima.
1: È sulla mia, come si dice, lista, l'elenco.
0: Bene, il mio bucket, sì. È una bomboniera, bellissima la costa amalfitana. Allora, riconosciuti a livello mondiale come patrimonio d'umanità. Ecco qua, le tradizioni, alcune tradizioni di quella regione, cari ascoltatori, sono le feste. Diciamo che sono rimasti da millenni di anni che oggi ancora vanno avanti le tradizioni, non cambiate. Tradizione e feste popolari. Dunque c'è la festa di Gigli di Nola, che è una processione, e forse alcuni ascoltatori che sono di quella regione la conosceranno.
1: Sicuramente.
0: Sì. Dunque, la festa di Gigli di Nola, una processione di obelischi portata sulla spalla di San Paolino. Poi ci sta la processione dei misteri a Procida, spero che lo dico bene, Procida.
1: Io penso che così si dice, sì.
0: È un rito religioso che si svolge all'alba del Venerdì Santo. Questo io non lo sapevo.
1: Addirittura.
0: Sì. E vedi, è una tradizione rimasta che io non anche quello.
1: Io non la conosco questa tradizione.
0: No, ma vedi come Rita, ogni regione, quando andiamo a fare le ricerche, impariamo qualcosa di nuovo, poi di interessante. E poi la cosa che a me mi affascina di più è che la tradizione è arrivata fino a oggi, no? Dall'antichità, dalla storia vecchia, ancora è viva oggi quella tradizione. Ancora
1: sì, vuol dire che
0: la festeggiano.
1: L'hanno conservata.
0: Sì, e questa è la tradizione. E poi ci sta il scioglimento di sangue di San Gennaro, che è una grandissima tradizione religiosa legata, lo sappiamo bene, che San Gennaro è il padrono di Napoli, è ben conosciuto.
1: San Gennaro.
0: Sì. Ecco qua alcune tradizioni che ancora sono vivi dall'epoca antica e fa veramente piacere a sapere che diciamo le generazioni stanno seguendo questa tradizione e li passano ai loro figli, ai loro nipoti, eccetera eccetera. Va bene, io cari ascoltatori, Napoli è bellissima, io ci vado spesso quando vado in Italia, anche per un giorno, perché da dove sono è un'oretta e mezza di treno andato e ritorno. Magari andare a mangiare anche una sfogliatella, un cappuccino, a fare un giretto, no? È diversa, con tutto il caos che c'è.
1: È unica, sì, una città unica.
0: Rimane, e diciamo unica, no?
1: Sì.
0: Ecco qua, e come si fa a non volerla bene quel posto, con tanti colori, con tanti misteri, con tante tradizioni? Siamo arrivati a un altro stacco?
1: Beh, adesso ascoltiamo la canzone che dovevamo ascoltare.
0: Ah, sì, qual era la canzone, la prima canzone che dovevamo ascoltare?
1: O Saracino.
0: O Saracino, carissimo.
1: Però una versione...
0: È una vera, questa è una vera canzone, diciamo, dalla Napoli,
1: sì.
0: No? Che la conosciamo. E poi è bellissima. Cari ascoltatori, mi raccomando, state con noi a tra poco.

0: Radio Italiana 531.
1: Speed camera locations per
2: lunedì 28 settembre. Green Hill Road, Burnside. Lefevre Terrace, North Adelaide. McGill Road, McGill. South Terrace, Adelaide. And the Parade, Kensington Gardens.
3: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevor, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny, Emport Adelaide, troverete i seguenti specials da mercoledì 16 a martedì 29 settembre. Pasta Barilla, 500 grammi, $2.50. Olio extravergine di oliva Moro, 4 litri, $46.95. Vanilla Crostoli o Almond Bread di Crostoli King, $9.95. Pasta Maruzza, 750 grammi, $10.95. Bevande gassate San Pellegrino, in lattina, confezione da 4, $6.
4: Radio Italiana 531.
5: Elezioni Comites 2026. Per votare è necessario iscriversi nell'elenco degli elettori del Consolato entro il 4 novembre. Da oggi hai una possibilità in più. Puoi iscriverti all'elenco degli elettori del tuo consolato anche attraverso il portale Fastit. È semplice, veloce e gratuito. In alternativa, puoi presentare la richiesta tramite posta ordinaria, PEC o email, oppure consegnare il modulo direttamente presso il consolato. Per maggiori informazioni, consulta il sito del consolato.
6: Bentornati cari ascoltatori alla Radio Italiana 531 col programma Storia e Misteri, e siamo nella regione della Campania. Ma prima di andare avanti vorrei ringraziare le telefonate che abbiamo ricevuto stamattina. Grazie, grazie, grazie per il vostro ascolto e mi raccomando, state con noi, non solo, state con noi tutto il giorno, perché la Radio Italiana 531 vi tiene compagnia tutto il giorno. Ecco qua. Allora, continuiamo. Parliamo un po' di Napoli, Rita.
7: Siamo di Napoli. Napoli.
6: Mamma mia, di Napoli se ne può parlare per giorni, giorni, giorni, settimane e mesi. Napoli, Napoli, Napoli.
7: La baia è bellissima.
6: Allora, andiamo a vedere. Dunque, un piccolo riassunto, va bene? Il modo di vita a Napoli. Vediamo un po'. Ed è, dicono, un'esperienza intesa, caratteristica, va bene, da una forte socialità. La socialità a Napoli non manca. Social, va bene? Un ritmo quotidiano rilasciato, dicono rilassato, però tra parentesi, cari ascoltatori, con lettere grandi hanno scritto caotico. Ma guarda, allora, sono le due estremità. Prima rilassante in lettere piccole e poi in lettere maiuscole, grande, caotico, perché è caotica. Se non è caotica, per me non è Napoli.
7: E non funziona, no? Magari.
6: Ecco, è caotica. Ed è una profonda identità culturale che sta crescendo ancora oggi. E poi è così ben